Ho giocato fanciullo durante le vacanze del seminario. Qui mi avete visto lavorare con la falce e col rastrello. In questa chiesa ho fatto la prima comunione. Sono stato chierichetto cantore. Sono venuto a confessare le mie birichinate e i miei poveri peccati. La semplicità, l'immediatezza del parlare, un parlare semplice, discorsivo, non ridondante, attingendo ai ricordi anche dell'infanzia, dicendosi prima di tutto persona, uomo, figlio di un emigrante in Svizzera, di tendenze socialiste. Si chiamava Giovanni Luciani, il papà di Albino. Che gli dirà: caro Albino, vuoi entrare in seminario? Rispondo alla tua richiesta, sì, ma non ti dimenticare dei poveri. Aveva dovuto emigrare per trovare un tozzo di pane per i propri figli, Giovanni Luciani, e la mamma, Bortola Tancon. Il parto è difficile, il battesimo viene amministrato in casa dalla levatrice perché sembrava che il bambino, che l'infante, il neonato, soffocasse. Soltanto due giorni dopo vengono supplite le cerimonie battesimali in chiesa. Cresce in una famiglia dove la miseria è conosciuta e di casa. Presto matura il desiderio, già a 11 anni, di andare in seminario ed entra, grazie a quel sì condizionato però del papà, entra proprio al compimento dell'undicesimo anno di età nel seminario diocesano minore di Feltre, passando quindi nel seminario gregoriano di Belluno per il liceo e poi per gli studi teologici. Nel 1935 è ordinato diacono prima e il 7 luglio riceve l'ordinazione sacerdotale nella chiesa del seminario, San Pietro a Belluno, canta la prima messa a Canale d'Agordo. Subito viene impiegato, già il giorno dopo l'ordinazione, nella vita pastorale, vicario parrocchiale proprio a Canale d'Agordo a luglio e a dicembre trasferimento come vicario cooperatore nella vicina Agordo e anche insegnante di religione all'Istituto Tecnico Minerario di Agordo. Frattanto viene presto nominato, dopo due anni, anche vicerettore del seminario e vuole continuare a studiare, lo fa però senza l'obbligo della frequenza all'Università Pontificia di Gregoriana di Roma, il che significa che va su e giù dagli esami, studia a casa e continua a lavorare in seminario come formatore di giovani vocazioni e anche come insegnante di teologia per oltre 22 anni. Ecco, per 22 anni insegnante di teologia al Gregorianum di Belluno, finché arriva anche in questo periodo, arriva la laurea in sacra teologia con la tesi su Rosmini e poi subito nominato, dopo questi impegni, impegno di studio che lo aveva assorbito, cominciano gli incarichi di governo, nei quali pure appare un eccellente, è nominato dal vescovo Bortignon procancelliere vescovile, come ho detto prima, e nello stesso tempo Monsignore, 1947, nominato all'inizio del 48 provicario generale e anche, ecco, direttore dell'ufficio catechistico diocesano di Belluno. Voglio sottolineare questo perché il carisma di Luciani come prete, come vescovo e come papa è proprio la catechesi. Egli è veramente, speriamo un giorno di annoverarlo tra i beati, un esempio per tutta la Chiesa della imprescindibile necessità che la Chiesa insegni e che insegni sin dall'infanzia le verità della fede con un metodo, con la capacità di saper ammaliare e saper anche far memorizzare, cioè di rendere le verità della fede certe, sicure, comprensibili però anche. Ecco, comprensibili. Ed è in Luciani, noi notiamo, annoveriamo e contempliamo, oserei dire, il catechista nato. Catechista che pubblica Catechetica in briciole nel 1949. E
e che nel 1958, per questa sua virtù direi, per questa sua capacità di saper far penetrare con simpatia di cuore, sempre perennemente sorridente, verrà chiamato vero il Papa del sorriso, e con quella voce anche che è vocina, che è un po' così, anche perché sappiamo che da giovane Albino Luciani ha dovuto stare in sanatorio a Feltre per un periodo, ammalato di TBC che compromette un polmone sicuramente suo, per cui il vescovo, il Papa e poi il Papa Luciani è un uomo anche compromesso nella salute da questa menomazione che risale ad anni giovanili. Eppure mai si era scansato da fatiche che sono tipiche del ministero ordinato e sono ancora più forti, si accentuano quando uno diventa vescovo, che ha impegni continui, che deve girare, mai si sottrasse. Questo per dire quello che ha dichiarato anche un cardinale dopo la morte repentina di Papa Luciani. Papa Luciani lo abbiamo visto come un uomo in salute. Forse qualcuno sapeva che aveva un polmone, ma non aveva mai omesso un impegno, o non era un uomo malaticcio. Era un uomo vigoroso soprattutto dentro. Per cui dal 1958 per 20 anni è vescovo, 11 anni a Vittorio Veneto e poi 8 rotti come patriarca a Venezia. E dal 1970 egli è a Venezia. E a Venezia, mentre a Vittorio Veneto vive gli anni del Concilio Vaticano II, che noi con questa trasmissione commemoriamo a 50 anni di distanza, e li vive appassionatamente, partecipa con ardore, direi, alle varie sessioni dal 1962 al 65 ed è preoccupato di riferire alla diocesi sua di Vittorio Veneto tutto ciò che accade nel Concilio, le novità che emergono, la impressionante capacità del Concilio di muovere idee e di trovare strade nuove per l'annuncio di quel Vangelo che il futuro Papa, allora Monsignor Luciani Vescovo, sente come vocazione principale sua. Tiene aggiornati i diocesani, scrive ad essi. Chi prende il settimanale L'Azione di quegli anni, settimanale diocesano di Vittorio Veneto, trova immancabili le cronache e le riflessioni sulle varie fasi del Concilio vergate dal Vescovo Luciani. Mentre a Vittorio Veneto è anzitutto il Vescovo del Concilio, cerca poi di attuarne le prime indicazioni, una su tutte, la cooperazione missionaria con chiese dell'Africa e anche poi del Brasile, e questo lo inizia Papa Luciani per la diocesi di Vittorio Veneto. Egli compie per esempio già nel 66 un viaggio in Burundi che si gemella con la diocesi di Vittorio, appunto. Mentre a Vittorio è preoccupato di attuare, dicevo, il Concilio, la prima attuazione nella sua, per esempio, la riforma liturgica. A Venezia si trova con altri problemi dal 1970 in poi, che non gli rendono la vita facile. Luciani è un vescovo ossequiente alla antica tradizione della Chiesa, alla dottrina della Chiesa. Sembra a tratti anche incline a delle aperture, per esempio in tema di contraccezione, ma piega subito il capo al volere del Papa Paolo VI, non senza averci pensato su, come sappiamo, non senza aver riflettuto e come al solito anche sofferto. Emana la Humanae Vitae, in cui dice no alla contraccezione, e Papa Luciani, che non patisce dubbi sul piano teologico, ma si trova ogni giorno di fronte a persone concrete, a coppie che vanno a confessarsi, che gli manifestano i loro dubbi, le loro difficoltà, a volte la loro sofferenza nella vita matrimoniale. Si pone delle domande a livello pratico.
vuole dare delle risposte. E queste risposte non sempre sono facili e non sempre possono essere date da un vescovo. C'è stata una domanda che è stata posta a un cardinale dopo la sua morte, abbastanza impegnativa. Secondo lei, gli fu chiesto, che posizione avrebbe assunto, per esempio, sui temi di etica sessuale, Papa Luciani? La risposta, ve la leggo. Non si possono fare previsioni certe. Di certo si può dire che non sarebbe andato in opposizione alle umane vite, e non lo era andato già da vescovo, dando piena adesione al pronunciamento di Paolo VI, di cui illustrava i fedeli, ai suoi fedeli diocesani, il punto di vista. La dottrina di sempre, disse Luciani una volta, e questo mi fa pensare molto e deve far pensare tutti noi, la dottrina di sempre garantisce meglio il vero bene dell'uomo e della famiglia, disse. Ma per lui, come ho già detto prima, dice il cardinale che è Aloysio Lorscheider, un cardinale brasiliano che conosceva Luciani, lo aveva avuto ospite in Brasile. Per lui la questione rivestiva un interesse più pratico che teorico. Gli interessava il rapporto umano con i fedeli. Ecco cosa dice il cardinale adesso. Attenzione a queste frasi. Per questo credo probabilmente non avrebbe insistito sull'argomento, privilegiando, e noi cerchiamo di allargare questo concetto che adesso il cardinale ci sta per riferire come impressione sua su Luciani e sul suo metodo pastorale, fortemente pastorale. Rapportiamo all'oggi anche quanto stiamo per sentire, per cui vi invito ad aprire bene le orecchie. Dice, avrebbe privilegiato la misericordia di Dio verso il peccatore piuttosto che la coerenza dell'uomo che pecca. Questo aspetto, dice il cardinale, è espresso frequentemente da Luciani in molti suoi interventi. Luciani disse, nessun peccato è troppo grande, nessuno più della misericordia di Dio. A me sembra che Papa Francesco stia dicendo la stessa cosa in questi mesi, primi mesi del suo pontificato, per cui do ragione a coloro che nel Papa Francesco vedono una riedizione del Papa Luciani, oltre che del Papa Giovanni. Del Papa Giovanni direi, per la sua bonomia, anche il volto che Papa Francesco ha, vero, così aperto, solare, generoso nel parlare e anche nel gesticolare, nell'aprire cioè la propria interiorità a una comunicazione diretta, immediata con le persone, che era stile tipico di Papa Giovanni, del suo modo di porsi, di dire. E dall'altra parte, quando Papa Francesco parla della misericordia, che Dio è misericordioso, anche qui ci sembra di sentire e Papa Giovanni, che aveva detto che bisognava guardare al peccatore prima che al peccato, e dall'altra parte a Papa Luciani, che afferma questo, che nessun peccato è troppo grande, nessuno più della misericordia. La misericordia di Dio eccelle, la misericordia di Dio sovrasta, la misericordia tutto copre, direbbe San Paolo, la carità, tutto copre. Tutto scusa, tutto perdona, la carità non avrà mai fine. Ha avuto una solenne manifestazione di sé in Papa Giovanni, con il quale abbiamo cominciato questo nostro ciclo sui papi del Concilio. Ha avuto la misericordia una sofferta un sofferto modo di esprimersi, di estrinsecarsi e di diventare prassi nella vita pastorale con Papa Paolo, che l'ha annunciata con sofferenza, ma decisamente, di fronte a grandi peccati dell'umanità che lo facevano soffrire. Ha avuto un'ulteriore, mite, semplice conferma in Papa Luciani. E ha avuto poi in Giovanni Paolo II, che commemoreremo la prossima volta, ha avuto una sanzione, oserei dire, addirittura con l'istituzione di una festa, ovvero con la sottolineatura della domenica seconda di Pasqua, domenica in albis, in cui il Signore dice va, e in cui il Signore si manifesta a Tommaso e gli dice non essere più incredulo ma credente,
e sembra dire: credi in me che sono misericordia. Ha avuto con Giovanni Paolo II una solenne sanzione, diciamo, con l'istituzione anche di una festa.

venuto per salvare tutti. E non si stanca di richiamarci sulla retta via, perché ci vuole tutti con sé. È il cuore dell'insegnamento di questi papi, che deve renderci docili e deve spronarci a migliorare, a far qualcosa per essere ogni giorno migliori. La catechesi di Albino Luciani, direi, continua così per noi, su questo solco della misericordia che lo rannoda ai papi suoi predecessori e lo continua nel papa suo successore, che è stato un papa che ha regnato per 26 anni e mezzo, mentre lui stette magis ostensus quam datus, stette lì a mostrarsi a noi per soli 33 giorni, a insegnarci l'umiltà, a insegnarci poi nelle altre tre udienze che fece del mercoledì la fede, la speranza, la carità. E gli fu permesso di concludere questa trilogia con il discorso sulla carità. Chiamò a sé vicino un bambino, anche un chierichetto. La fece appena il giorno prima di morire, quella catechesi, ed è stata veramente il completamento di quella mini magistero, il completamento del mini magistero di Luciani, che però ebbe a scegliere il meglio da esplicitare a noi cristiani. E se rileggeremo quelle catechesi, noi ci troveremo un distillato eccezionale della fede e del modo di viverla per un cristiano, per non parlare poi dei suoi pochissimi Angelus, in uno dei quali ebbe a solennemente dichiarare una definizione di Dio che fece forse arricciare il naso a qualche teologo ufficiale o troppo ufficiale, ma che vista oggi è un capolavoro, una definizione capolavoro. Cioè che Dio è padre, ma più ancora è madre, perché ci accoglie nel suo seno, ci educa giorno per giorno, ci accompagna tutti i giorni nella nostra vita, ci tiene per mano come bambini. Ecco, Papa Luciani con questa definizione è diventato famoso anche nel momento in cui insegna, non soltanto nel momento in cui si mostra così sorridente. Sì, si è detto il papa del sorriso, ma questo rischia di diventare uno stereotipo e anche un diminuirlo un po', un ridimensionare la sua persona, che non è stata soltanto uno che spargeva sorrisi, permettete che lo sottolinei questo, ma è stato un uomo e un pastore di grande spessore, umano d'accordo e anche teologico e spirituale. Sempre con lo stile della semplicità, perché Papa Luciani, grazie alla semplicità, è rimasto se stesso, sempre se stesso. Lo sottolinea il cardinale Loro Scheider nella intervista che ho per sottomano. È rimasto se stesso, dice, e questo è stato il suo punto di forza. Non è stato segno di debolezza il voler rimanere se stessi e non aggiungere nulla agli elementi e alle funzioni essenziali del primato di Pietro. Papa Luciani è stato il primo che ha tolto la sedia gestatoria, anche se in effetti poi l'ha usata qualche volta, ma soltanto pregato perché gli dissero altrimenti la gente non la vede. Però ha tolto il triregno, ha tolto l'incoronazione, ha tolto il plurale maiestatico, cose che vi ho detto, sono cambiamenti che ci sarebbero stati ancora. Noi non possiamo sapere con certezza ciò che sarebbe stato del pontificato di Luciani, delle sue decisioni come pastore universale della Chiesa, ma possiamo certamente credere, e ne siamo certi, che i cambiamenti ci sarebbero stati ed erano già iniziati, e se sono iniziati con lo stile sarebbero poi continuati nella struttura della Chiesa, nella curia, nel rapporto del Papa coi Vescovi, la collegialità episcopale, che Luciani voleva fortemente
ribadire e anche rafforzare. E anche in questo anelito di riforma della Chiesa non vediamo forse

0: in Papa Francesco una riedizione di lui,
1: proprio del Papa Luciani
0: e anche ovviamente del Papa Giovanni, che è stato capace di fare una specie di rivoluzione tra virgolette nella Chiesa, indicendo dopo soli 3 mesi un concilio ecumenico che le cui conseguenze sono ben evidenti per il bene della Chiesa e per il ringiovanimento e quindi la riforma della Chiesa. Papiri, sì, Luciani è stato un Papa riformatore, anche se è durato soltanto 33 giorni, un Papa riformatore, certamente, nella fedeltà. Fedeltà alla tradizione, fedeltà al deposito della fede. Nella fedeltà, perché Luciani ha scritto Humilitas, e Humilitas vuol dire anche sapersi assoggettare, non pretendere di sapere tutto, di sconvolgere tutto, non pretendere di essere vindice di tutto e che tutto dipenda da te. Questo insegna la Humilitas di Papa Luciani, saper abbassare il capo di fronte alla Madre Chiesa e a ciò che essa insegna, non andare oltre, ma presentare le verità della fede senza orpelli, senza ciò che aveva incrostato nel tempo, per esempio nella figura del Papa come una specie di Papa sovrano, di Papa re che sta in trono, che si rivolge sempre in maniera distaccata ai fedeli. È il cuore che Luciani ha messo nel suo ministero di vescovo, prima di prete e poi di Papa, e la capacità di rapportarsi con semplicità e nello stesso tempo con profondità con la gente, che ha fatto di Papa Luciani il pastore, è un modello di pastore, che speriamo venga anche riconosciuto questo modello e elevato all'onore degli altari per meglio essere per noi motivo di riflessione, di cambiamento e di ammaestramento, quindi di cambiamento. Penso che la lezione di Luciani sia stata assorbita anzitutto da Papa Francesco, che realmente gli somiglia molto e non per niente gli viene dall'America Latina, dove il breve pontificato di Luciani è stato accolto con speranza e direi con immensa felicità, perché sono stati i vescovi brasiliani, per esempio, una conferenza episcopale assai numerosa, allora fatta di 226 presuli, che si prese la briga di prendere carta e penna e di scrivere una lettera postulatoria al Papa, in cui Papa Giovanni Paolo II, in cui chiede e chiedeva, e la richiesta continua a sussistere in molti anche oggi, chiede e chiedevano che si iniziasse la causa di canonizzazione del Papa del Sorriso, con la speranza della sua anche proclamazione a beato. È stata un'iniziativa coraggiosa e nello stesso tempo anche doverosa, secondo il cardinale Lord Scheider. Avevo capito, dice il cardinale Lord Scheider, quanto l'elezione di Papa Luciani aveva inciso, per esempio, sui giovani. Disse che erano venuti lì, quando rientrò in Brasile, allora si trovava come arcivescovo di Fortaleza, vennero degli studenti universitari a ringraziarmi. A ringraziarmi di che cosa? Replicò il cardinale. Siamo venuti a ringraziare lei e tutti i cardinali di averci dato un Papa come Giovanni Paolo I. Vi piace così tanto? Domandò ai giovani. Risposero sì. Ed ecco la motivazione. Lui sa come parlare al cuore della gente. Ed è ciò di cui abbiamo bisogno anche oggi, e che grazie a Dio un Papa come Francesco ha capito subito e sta attuando. La vicinanza alla gente. Il saper parlare alla gente, al cuore della gente, e per fare questo bisogna parlare come la gente. Rivolgendosi subito alla gente, direttamente alla gente. Addirittura, se Papa Luciani ha tolto il plurale maiestatico e ha detto ieri sono andato alla Sistina, vero, a votare senza, ecco, tranquillamente, disse, cioè anche la confessione dello stato d'animo interiore fatta con quella immediatezza che oggi Papa Francesco porta fino a farsi dare del tu dalle persone. Luciani ha tolto il noi, Francesco ha istituito il tu. Proprio ieri sera il Monsignor Capovilla, al quale ho telefonato, già segretario di Papa Giovanni, mi diceva di avere ricevuto una persona dall'Argentina che evidentemente aveva una certa confidenza con il Papa, si è recata a trovarlo e cominciava a dire: voi santità, lei santo padre, ma scusa, il Papa Francesco l'ha subito interrotto: ma scusami, ma non eravamo amici? Sì, e allora perché non mi continui a dare del tu? Non mi davi del tu, perché non me lo dai ancora? Camminano gli stili in avanti, si rende la figura del Papa sempre più vicina a noi, proprio perché vuole che il Signore sia percepito come colui che ci cammina accanto e che sta sempre con noi. Ed è quanto Papa Luciani ha cominciato a fare, lasciando certe forme e inserendosi nella modernità, con la semplicità, con l'umiltà, con il sorriso, che ripeto, non sono sintomi di ingenuità, non è ingenuità, ma è adesione al Vangelo dell'amore, che tocca il cuore di ogni persona che deve toccarlo e che necessita di canali per poter fluire questo amore. Questo amore deve fluire attraverso canali, il principale dei quali, grazie a Dio, la Chiesa Cattolica lo ha, è il Papa, che tutti, a cui tutti guardiamo per imparare, per capire, per confrontarci con un messaggio profondo, per farlo nostro, per viverlo nella quotidianità. Questo voleva Papa Luciani, non il simplicitas come semplicioneria, ma la simplicitas come sapienzia. Lui stesso, affacciandosi da quel balcone, giustificando la scelta del doppio nome, del tutto inedita anch'essa, Giovanni Paolo, Giovanni e Paolo, in riferimento a Giovanni XXIII che lo aveva ordinato vescovo con le sue stesse mani e a Paolo VI che lo aveva fatto cardinale, che gli aveva posto sulle spalle la propria stola papale nella famosa visita in piazza San Marco a Venezia del 16 di settembre del 1972. La scelta di due nomi tanto impegnativi, egli l'aveva giustificata, vero, quel giorno, l'aveva giustificata: mi chiamerò Giovanni Paolo, disse, proprio per trovare forza, protezione, ma modelli, soprattutto modelli di semplicità evangelica, ma anche di profondità evangelica, maestri, oltre che compagni di viaggio. E in questo, rivalutando questi nomi, portando questi nomi, ha voluto rannodarsi alla catena di tutti i papi e particolarmente degli ultimi. Erano quelle di Luciani riforme in pectore, già manifeste dal suo stile, senza rotture. Aveva Papa Luciani una grande certezza, verità, che professava nel suo intimo ogni giorno, quella di essere lo scricciolo, diceva anche, ha scritto quelle bellissime libro illustrissimi, no? Lo scricciolo di Dio, cioè sentirsi niente di fronte al grande mistero di Dio, ma soltanto ambasciatore e colui che trasmette la verità di Dio. La trasmette in modi personalissimi, con la scrittura, con la parola, nella semplicità del linguaggio, ma preoccupato che ogni cristiano sia ricco di un bagaglio di verità con il cui peso, che è leggero, dice il Signore dice che è leggero, con il cui peso andare incontro a Lui. Questa era la preoccupazione: salvare anime e salvarle mettendo a disposizione questi doni che la natura anche aveva dato a lui, che Dio stesso ha dato a lui, doni di personalità, doni di cultura, doni di scienza, e il dono soprattutto di sminuzzare scienza e cultura per renderla alla portata di tutti. E ripeto, qui è stata la grandezza di Papa Luciani, l'immensità dei suoi 33 giorni, per cui difficilmente li possiamo scordare e ci auguriamo possano essere scritti sul bronzo, dove nulla li potrà cancellare, nel momento in cui il suo nome verrà iscritto nell'albo dei beati siamo a 10 anni dall'inizio ufficiale della causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo I. Mi trovavo nella cattedrale di Belluno, che ha diocesi che ha avuto il privilegio di vedersi assegnata l'istruttoria della causa, vero? Mi trovavo nella cattedrale di Belluno il 23 novembre 2003 insieme al carissimo padre Venanzio, che era stato amico personale di Albino Luciani. Mi trovavo lì davanti al cardinale Saraiva Martins, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, eccezionalmente presente a questo atto riguardando un papa, e accanto al vescovo Vincenzo Savio di venerata memoria, che pochi mesi dopo ci avrebbe lasciato a causa di un tumore a neanche 60 anni di età. Mi trovavo lì alla cerimonia, celebrazione di introduzione della causa del Luciani. Si palpava in quell'assemblea tutta la stima e tutta la convinzione che Albino Luciani sia stato santo. Santo anche nel momento in cui accettò, con un filo di voce, testimoniano i cardinali presenti nella Sistina quel 26 agosto 78, con tanta trepidazione che gli aveva tolto persino la voce, forse anche consapevole di non poter a lungo reggere il peso che era quotidianamente difficile da portare in quegli anni. Pensiamo che era l'anno non solo della morte di Paolo VI, ma anche del caso Moro. Anni di mutamenti, anni in Italia di violenze, di terrorismo. Anni di allontanamento dalla pratica della fede del popolo italiano. Anni di contrapposizioni. Papa Luciani non ha retto questo peso fisicamente, non spiritualmente, che di spiritualità ne era sovrabbondantemente fornito. Non ha saputo reggere il peso fisico. C'è qualcuno che lo vide quando prese possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano il 23 di settembre, provato, pallido, un pallore tremendo, bianco quasi dal pallore, stanco, e s'era anche preoccupato, e aveva anche poi riferito in casa qualcuno: ho visto il Papa da vicino, ma l'ho visto provato, forse ammalato. Il cuore non ha retto, ma nei disegni di Dio dobbiamo vedere il bene, anzi il maggior bene. Egli aprì la strada a Giovanni Paolo II, il cui programma è stato anche lo stesso, ma esplicitato in un altro modo. Veniva dalla Polonia, allora chiusi i confini, cortina di ferro. Papa vigoroso, di cui parleremo, come ho detto prima, la prossima volta, e ve lo dico e sono obbligato a dirvelo, presto canonizzato, 27 aprile, l'annuncio di questi giorni di Papa Francesco, insieme a Papa Giovanni. Mentre di Paolo VI abbiamo parlato come di venerabile da pochi mesi, avviato alla beatificazione, e di Papa Luciani, sì, anche lui avviato, senz'altro arriverà quel giorno. La causa deve assoggettarsi ai tempi di una procedura severa. Mi dicono che è stata consegnata la Positio Super Virtutibus, cioè il volume che raccoglie tutte le testimonianze che sono state raccolte, soprattutto nel Veneto, sulla capacità che ebbe il candidato agli altari Luciani di incarnare le virtù teologali e cardinali, che sono la pagella sulle quali si misura non soltanto la scienza del cristiano, ma la santità del cristiano. Certamente ne verrà fuori dall'esame che seguirà, appena possibile. La causa è ben nota alla congregazione e credo sia tenuta anche in evidenza. Emergerà tutta la capacità di Luciani di essere anzitutto con la propria vita un autentico testimone di Cristo, un uomo di preghiera, un uomo di relazioni autentiche, un uomo cioè di verità, di amore, un uomo preoccupato del suo ministero, un uomo coscienzioso, un uomo che quello che fa lo fa giorno per giorno, sobbarcandosi fatiche
1: perché sente la responsabilità del proprio ministero. Anche questo è stato Albino Luciani a Belluno, a Vittorio Veneto, a Venezia, a Roma. È stato questo padre, permettetemi di concludere così, è stato questo padre fugacemente apparso sul firmamento, diciamolo, più che all'orizzonte della Chiesa, nel firmamento della Chiesa, firmamento che non ha confini. Egli è una di quelle stelle del firmamento, non solo per il suo sorriso, non soltanto perché si porgeva con semplicità, non solo perché è stato umile, ma perché usando di queste virtù ci ha parlato del Cristo e ce lo ha reso compagno di strada, giorno per giorno, nostro fratello e padre, che ogni giorno ci guarda, ogni giorno siamo suoi. E per questa capacità di dirci che ogni giorno siamo suoi, siamo di Dio, siamo profondamente grati ad Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete, voi rispondete Amen. E la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese, ritiro spirituale mensile, frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. «Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera». Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse, Dio gliene renda merito.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Terzo incontro. Gli argini.
1: Dal libro della Genesi. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera, e fu mattina. Terzo giorno.
2: Un caro saluto a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
3: Ben trovati.
2: Terzo appuntamento dedicato ai sei giorni della creazione, considerato come paradigma del nostro discernimento spirituale. Prima di affrontare il tema degli argini, partiamo, Don Fabio, riassumendo brevemente i due incontri precedenti.
3: Allora, nel primo giorno Dio ha detto sia la luce, e quindi bisogna partire dalle prime evidenze nella propria vita, nelle cose proprio che sono semplicemente da fare. Nel secondo giorno è apparso il tema delle priorità. Bisogna fissare le priorità. Attraverso la storia del firmamento che separa le acque dalle acque, compare questo atto molto serio, molto difficile, un esercizio in cui donar tempo e farlo e rifarlo. Un consiglio rispetto a questo secondo giorno era quello magari di provare a scrivere l'elenco delle proprie priorità e rileggerlo il giorno dopo, il giorno dopo, il giorno dopo, e rileggerlo molte volte a distanza di tempo per dire: beh, questo è vero, beh, questo non è proprio così vero, e piano piano limare la propria intuizione di che cosa è veramente imprescindibile nella propria vita.
2: E veniamo al terzo giorno, argomento del nostro incontro odierno. Sono vari gli elementi che compaiono, come abbiamo ascoltato dal racconto biblico, ma innanzitutto

0: compare una limitazione, compaiono appunto gli argini.
1: Ecco, le acque della morte, le acque che sono sotto il cielo, devono obbedire ad una, a un loro contenimento. Deve apparire l'asciutto. Vedremo alla fine che l'altro tema finale di questo giorno è la vita che germoglia, la vita che è la vita vegetale, ma richiede prima che le acque abbiano un limite, ovvero sia si devono raccogliere, e cioè deve apparire l'asciutto. Ecco, il primo tema è questo. Perché ci sia uno spazio e ci sia vita, bisogna misurarsi con i limiti. Ecco, questo è un punto veramente difficile. Difficile e nello stesso tempo totalmente necessario. I limiti. Noi non possiamo vivere una vita piena, bella, autentica se non facciamo i conti con i limiti. I limiti sono di due tipi. Il primo tipo di limiti sono quelli da accettare, i limiti che ci sono già. Sono limiti che sono nella nostra vita. Sono elementi che ci hanno detto dei no. Noi abbiamo dei limiti personali, abbiamo dei limiti, non possiamo fare tutto. Non siamo quello che vogliamo essere, non abbiamo tutte le prerogative. Il grande limite che rifiutò l'uomo all'inizio della creazione e che verrà narrato nel terzo capitolo di questo stesso libro della Genesi è il limite per poter capire tutto, poter arrivare a mettere tutto nella sua testa. Non abbiamo questa capacità, ma Adamo ed Eva rifiutarono questo racconto così emblematico, questo limite, e partì la sofferenza. Allora, i limiti nella vita ci stanno sempre. Non siamo belli come vogliamo, non siamo forti come vogliamo. La vita ci ha detto dei no, non abbiamo fatto tutto. Uno voleva sposarsi e non ha trovato chi se lo sia preso. Un'altra voleva fare questo mestiere e non l'ha potuto fare perché non aveva le caratteristiche. Quell'altro voleva fare questa avventura, vedere questo posto. E la vita ci ha detto no, questo non lo fai, questo non lo puoi fare. Ecco, come si reagisce davanti ai limiti, a questo comando di Dio? Tu sei fatto così e c'hai i tuoi confini, qui finisci, oltre di qui non vai. Ecco, normalmente abbiamo tre tipi di reazioni. La prima reazione che abbiamo di fronte ai limiti sono le rabbie. Attenzione, perché quando i limiti non si accettano nella vita, poi si paga salato questo atto, eh? Questa rabbia rispetto ai no che la vita ci dice diventa devastante in tutti gli ambiti, perché uno avrà questa frustrazione che tenterà rabbiosamente di compensare in qualche maniera. Molto spesso di fronte alle iniziative delle persone ci sono limiti rifiutati, e molto spesso, direi tranquillamente sempre, un peccato è il rifiuto di un limite. Ogni peccato, ogni atto di non amore è il rifiuto di un contenimento, di un confine. È un trasgredire, infatti, noi diciamo. Quello che è grave in questo tipo di attitudine è che tutta la vita si inquina. Dire di no ai propri no, ai propri no imposti, ai propri limiti, è molto dannoso. Un secondo atteggiamento che normalmente noi purtroppo rinveniamo in noi stessi è la rimozione dei limiti, cioè non pensarci, alienarci di fronte a quel no che la vita ci dice. Per cui andare da altre parti, non pensare, ristrutturare il nostro cammino per evitare quell'argomento, per evitare quella situazione. Tutto questo è molto pericoloso. Le rimozioni si pagano sempre. Come le rabbie abbiamo visto prima, e qui le rimozioni, perché non c'è niente da fare, quella cosa è pulsante nel profondo del nostro essere, quell'irrisolto. Per cui ci sono persone che vivono una vita obliqua, evitante, si fa lo slalom fra le cose. Allora che dobbiamo fare con questi nostri limiti, poveri come siamo? E pieni di limiti come siamo, che facciamo con queste cose che la vita ci impone, che possono essere molto dolorose? Queste cose possono essere molto nere, difficili, ci possono essere dei no amari che la nostra vita ci ha detto. Ecco, esiste un altro atteggiamento: valorizzare i limiti, accoglierli come un punto di partenza, accoglierli come una cosa in cui c'è qualcosa da apprendere e soprattutto c'è una relazione da stabilire, una relazione con Dio. Questo no che Dio ci ha detto è già un'espressione di relazione. Dire questa cosa qui non è che semplicemente non l'ho potuta fare o non la possiedo, è Dio che mi sta limitando. Certe volte anche una preghiera aggressiva, diciamo così, per usare un termine un po' troppo forte, ma per capirci, non è una cosa sbagliata. Una forma di porci davanti a Dio e dire: ma perché questo? I salmi sono pieni di questa, mi si passa il termine, aggressività. È un atteggiamento di relazione, è un chiedere spiegazione, ma il punto d'arrivo noi lo vediamo in tante persone meravigliose che valorizzano i propri limiti, ovvero sia si chiedono qual è l'altra cosa da capire, qual è il sì nascosto nel no. Ce n'è sempre uno. Dovremmo perderci miliardi di esempi. La vita ci ha detto dei no che sono dei sì criptati. Dobbiamo saper capire perché. Facciamo un esempio banale: una giornata non va nella direzione che pensavamo. Forse c'è altro da fare? Forse c'è da guardare meglio il nostro punto di partenza? Pensavamo di passare questa vacanza in questa maniera? La dobbiamo passare in un'altra maniera. E se invece qui c'è qualcosa da scoprire, qualcosa da vedere? Quando noi pensiamo che ci sia qualcosa che è solo per la morte, siamo sempre nell'errore. Non c'è mai niente che sia solo per la morte. Anche la morte è per la vita, anche la fine della vita è per la resurrezione. Allora, valorizzare i propri limiti, ma sto parlando di una cosa enorme, cambiare sguardo sui propri limiti è necessario, guardarli da un'altra prospettiva, scoprire qual è lo spazio dell'amore in quel limite, cosa c'è da accettare, in cosa dobbiamo fidarci e guardare forse al prossimo, forse ci serve. Quante volte sappiamo di storie di persone che di fronte a un bel ceffone che la vita gli ha dato sono migliorati di grosso, di fronte a dei no, anche nel mondo del lavoro, nel mondo dell'affettività, sono diventate persone più belle, più profonde, hanno fatto un salto di qualità. Ecco, questo è il primo senso del limite. Ce n'è un secondo. Questi sono i limiti che ci sono imposti, in certo senso sono i più difficili da accettare. Però c'è un'altra prospettiva, i limiti che noi dobbiamo imporre, i limiti che noi dobbiamo darci, cioè qui compaiono quei no che dobbiamo dire noi, quel vivere sapendo che a certe cose dobbiamo mettere un argine e se non mettiamo questo argine queste cose ci si mangiano, se noi non mettiamo un argine a certe pulsioni, se non mettiamo un argine a certi possessi, se non mettiamo un argine a certe pretese, noi finiamo per distruggere la nostra vita. L'arte di governare la propria vita e non esserne governati, l'arte di governare il proprio cuore e non esserne governati, l'arte di saper camminare dentro i limiti dell'intelligenza e non pretendere che domini tutto, l'arte di accettare che non possiamo avere tutto, essere tutto e quindi porre un sacrosanto limite personale. Questa realtà di fatto si configura in quelli che sono i tre consigli evangelici fondamentali, che non sono per i consacrati, sono per ogni cristiano, per ogni uomo che voglia vivere una vita grande. La povertà, la castità e l'obbedienza sono tre no che ci dobbiamo dire per essere persone autentiche. Se voglio possedere tutto e non mi so fare povero, io sarò un invasore degli altri e delle cose. Se io non so obbedire e invece devo sempre far riferimento al mio ego, io sarò un pessimo compagno di viaggio per chiunque. Se io non so essere casto e non so dare dei confini al mio io affettivo per non essere il centro di ogni relazione, io sarò piuttosto pesante nelle mie affettività. Non saprò governare il mio io affettivo. Noi abbiamo bisogno del no della castità per essere buoni amici, buoni fratelli, buoni padri, buoni coniugi, buoni preti, buone suore. Castità, cioè regola dell'io affettivo, non sono il centro del mondo, affettivamente parlando. E dobbiamo essere poveri, dirci dei no, perché dobbiamo saper regalare le cose, dobbiamo saperle lasciare agli altri, e dobbiamo essere obbedienti, dire dei no alla nostra intelligenza, per essere buoni figli di Dio, ed essere anche persone che sanno riconoscere l'altro per la sua forma, e obbedire a come è fatto. Ecco, questi sono i limiti, gli argini, che possono essere quelli imposti dalla realtà o quelli che dobbiamo esercitarci noi a imporre a noi stessi.

0: continuando questa lettura parallela tra i sei giorni della creazione e il nostro discernimento spirituale. Nella seconda parte del racconto biblico relativo al terzo giorno inizia a germogliare la vita. Dunque, come collegare le due parti, la creazione dei limiti e poi la fecondità, il sorgere della vita, sempre in una lettura che sia concreta e che sia riconducibile alla nostra crescita spirituale.
1: Ecco, noi vediamo che questa realtà di ricevere dei limiti o imporre dei limiti non è fine a se stessa, cioè serve a creare lo spazio, abbiamo visto, no? Dice il termine proprio biblico, le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e appaia l'asciutto, cioè il luogo senza queste acque che, ricordiamo, dal secondo giorno sono le acque della morte, dobbiamo mettere un limite alla morte. Allora, attraverso la disciplina o attraverso l'accettazione, noi creiamo uno spazio, perché questo spazio è perché germogli la vita. E la prima vita che compare è la vita vegetale, la vita semplice, no? La vita elementare. Notiamo, facendo un salto alla fine del giorno, quando Dio vede tutto questo, dice per la prima volta, vide che era cosa buona. Dirà così quando compare la vita. La vita è cosa buona. E compare la cosa buona, cioè non basta che ci sia uno spazio, questo spazio deve essere pieno di qualcosa. Allora, c'è chi vive l'ordine per l'ordine, c'è chi mette i no per i no, c'è chi vive la disciplina per la disciplina. Quanta gente che vive così, che semplicemente viene rasserenata dalla disciplina. Non è questo ciò di cui stiamo parlando. A noi questa tranquillità psicologica ci interessa molto poco. A noi ci interessa uno spazio che la disciplina crea, cioè mettere in ordine per poter iniziare l'avventura vera e propria. L'avventura inizia adesso, e cioè compare la vita, cioè tutto quello che facciamo deve essere per la vita, per la fecondità, per produrre qualche cosa. Qui compaiono frutti, che bello! Nella nostra vita i no, i limiti sono tutti finalizzati al fatto che iniziamo a produrre frutti, cose nuove, cose belle. Quanta vita c'è in tante persone che invece passano il tempo a disperdersi nel disordine, sperperando la propria bellezza. Quante cose belle ci stanno in ogni persona, quanta vita può produrre ogni persona. Quando uno accetta un limite, trova uno spazio, e quello spazio diventa creatività. C'è una creatività qui, c'è una cosa meravigliosa, che è il fatto che si arrivi alla cosa buona. La cosa buona è ciò che non è semplicemente cosa, ma è cosa buona, cioè non è semplicemente presenza, ma è presenza produttiva, presenza fruttuosa. Appunto, stiamo parlando di fecondità. Noi abbiamo la nostra fecondità che è oscurata dal disordine. Quando compare l'ordine, ecco che compare questa possibilità. Da noi esce vita, da ognuno di noi può uscire vita. Noi non siamo semplicemente creature, ma collaboratori del creatore. Noi anche abbiamo da lasciare un'impronta, da fare qualcosa di bello. Ma che cos'è questo bello, questa vita, questi frutti che iniziano anche, come dire, a portarci in questa logica della creazione, finalmente dalla parte un po' più negativa, che quella che abbiamo vissuto fino adesso, a quella più positiva e propositiva? Ecco, compare il terzo elemento. Questo ritornello che comparirà tante volte, ciascuno secondo la propria specie. Alberi che fanno frutto secondo la propria specie. E questa cosa viene ripetuta varie volte in questo stesso giorno, e poi anche tornerà più avanti quando comparirà la vita animale e tutte le altre, gli altri tipi di vita. Il punto è che la fecondità, la nostra fecondità, nella cui condizione siamo posti dall'aver accettato i limiti, è tutta personale, secondo le proprie caratteristiche. Noi siamo chiamati a quel talento preciso, unico, irripetibile, nostro, che è il nostro, cioè proprio che è la mia persona, la tua propria persona. Che bello! Dio crea ognuno, ciascuno secondo la propria specie. Nella nostra fecondità c'è anche una profonda fedeltà a noi stessi. È curioso, nel produrre vita altrui, nel dare la vita agli altri, nel servire gli altri, c'è la nostra identità, la nostra personalità, c'è quell'impronta tutta personale che si dà alle cose, quella maniera irripetibile che ognuno di noi ha di parlare, di fare le cose, di preparare una stanza, di cucinare, di camminare, di ricordare, di cogliere gli aspetti delle cose, e potremmo smettere, no, qui non ci sarebbe più termine. Tutto diventa estremamente bello e personale ed è interessante, ognuno di noi diventa prezioso a questo punto, ciascuno secondo la propria specie. Bisogna iniziare a chiedersi qual è la propria specie, ovvero sia, qual è il bello che c'è in me? Attenzione però, se non passiamo per gli altri giorni, se non passiamo per le prime evidenze, primo giorno, se non stabiliamo un po' di priorità e se non accettiamo i limiti, questa bellezza mia viene oscurata dalla caligine della confusione. Tutto questo percorso è un percorso tutto orientato alla vita, alla fecondità, ma questa fecondità è una scoperta meravigliosa. Infatti diventa proprio l'accettazione del limite l'arte della personalizzazione, l'arte dell'accettare che questo no, anziché rifiutarlo, lo valorizzo e qui mi trovo io, mi trovo il mio spazio, è trovar casa nel reale, vivere secondo la propria specie, per cui c'è questo senso allegro dell'essere amati in maniera irripetibile, in maniera personale da Dio. Questa cosa per cui noi non siamo amati in blocco come una massa o come una serie, no, siamo amati tutti singolarmente. Cioè potremmo dire il paradosso, che non è mio, è di Don Andrea Santoro, che non siamo amati tutti, siamo amati ciascuno, irripetibilmente. Noi siamo una specie rara e irripetibile, anche se avrai un figlio, non sarà come te. E c'è quel canto unico, quell'opera unica, quella dimensione unica che è legata alla tua propria persona, che è legata alla mia propria persona, per cui c'è quell'opera che solo io potrò fare, quella fecondità che solo a me appartiene. Questo ritornello, ciascuno secondo la propria specie, è la felice notizia della nostra irripetibilità, che però è una irripetibilità nell'amore, cioè nello stare con gli altri, nell'essere creati insieme agli altri, non è individualismo.
0: Per oggi ci fermiamo qui, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Terzo incontro. Gli argini.

Moment Furlan. Trasmissione in marilenga dal Friuli Occidentale.

Un gran salut e un benvenuto ai furlans che sono assinti. La trasmissione di Vueas comincia con Friul Talmont, che ha per protagonista un furlan di Arzin. Da spo il momento dolce della poesia furlana contemporanea e alla fin una favola di Fedro contata in marilenga. Dal cor dal programma ascoltare in qualche chanson furlana di Vue o dalla tradizione in versione attualizzata. Buona ascolta!

Dal libri Ben Andans, corregionai dal Friul Vignesie Iulie Palmont, curati Walter Matiussi, voi e gli avvien un tocco al favela di un artista e creativo di fama mondiale, di grande ingegno e originalità, calenat propit kenti. Ecco, voltata par Furlan, la storia di chi sta emigrato. Artist e designer. Di origines una vora umilis, Arieto, Harry, Bertoia, alla inchiarnat il simbol dal migrant di successo, cal è stat bon di fas florì il suo talent, schiampandi una vita di dur lavor contadin, du là che non l'avrebbe potuto valorizzarlo. Alla nata a San Lorenzo di Arzin, in provincia di Pordenone, il 10 di mai 1915. E suo pari alla decidu di clamarlo Ares, parce che all'era nasciuto in tal mese di marzo, dedicato al dio della guerra. Ma il plevan, che di mitologia greca non si intendeva, lo abbatiato Harry, e all'anagrafe all'è stato registrato come Arieto. Alla lasciato il Friul insieme a quella famea tal 1930, parce rifortuna a Detroit, dai stazionis, la che l'ha frequentato prima la Case Technical High School, sviluppando una buona confidenza con la tecnologia dei metai. Poi, mediante qualche borsa di studi, allelata la Detroit Society of Arts and Crafts e dal 1937 alla Cranbrook Academy of Art. Chi fra il 1939 e il 1943 ha avviato un suo laboratorio e insegnato orificeria e tecnica di lavorazione dai metai. In team di guerra, per causa del razionamento dei materiali destinati alla produzione bellica, Bertoia si è dedicato soprattutto alla gioielleria e alla grafica. Harry Bertoia ha sposato al 1943 Brigitta Valentiner e dal 1946 ha diventato cittadin american. In quel timp ha conosciuto importanti personalità dal mondo artistico, fra che i designers Charles e Ray Hames, e con loro ha collaborato agli anni successivi in California, sperimentando fra l'altro sul compensato. In California ha collaborato anche a qualche progetto dal Ministero della Difesa. Dal 1950 Bertoia si è stabilito in Pennsylvania, là che ha cominciato il sodalizio professionale con la Knoll Associates, che ha permesso di ideare una serie di chiadrese e poltronis, e fra ches la famosa chiadrea Diamond, Diamant. E in chemò e han cominciato a presentare le prime richieste per grandi sculture e fontanis. Fra che essa si può dare a riguardare che per il General Motors Technical Center di Warren in Michigan e che per la cappella dal MIT di Cambridge, Massachusetts. La produzione di Harry dagli anni 60 e ha esplorato l'abbinamento sun scultura, realizzando composizioni sonoris, ottenuti con un attento studi dalle caratteristiche dei diversi materiali e dalle loro lavorazioni. Chi sta lo ha portato, raccoglie questi innovativi sinfonis, ha tenuto versi e propri concerti e ha incidi qualche disc. Al diceva che l'uomo non è importante, la umanità, e dice che conte, io ho cro di veidati il mio contributo. La umanità è la rendenan cence di me, ma io non voi vie, non vi lasci. Ogni volta che ovvio dareis, li spichis da arbo i motis da laiar, voi altri mi pensareis. E se ovvio dareis un erose, voi altri mi pensareis. Non soi mai stato un d'iglesie, no in maniera formale, ma quando io chiaminavi in tal bosco, o sentivi la presince di un'efuarce superior, a tor di me.

Sale Moir in Pennsylvania, il 6 novembre 1978. Dal 2009 fa por de non, è stata in maniera da una mostra dall'Issos Operis.

Sintin, com'è una versione attuale di un chian tradizionale furlan, tale esecuzione dal trio Pacai, Lago di Ludario, che nos dà l'occasione di ascoltare la tipica fevelada di qualche paese chiarniel, come Ludario, Apont, Culino, Giviano, Rigulat, che è anche, come chi sentiste i loro noms, la finale in O, che secondo i linguisti è una vora antica e si è conservata perché che l'ambiente montan, piuttosto isolante, è conservador. E così, in generale, i fevelati chiarnielis sono considerati le varianti spui puris dal furlan. Una peraula in particolare chi a colpis Sarioli, che è il mut che han a Ludario par di Soreli. Di una bande altrai Sarioli di che atre alle nulat.

0: E a continua anche voi il riquart di Jacomina de Michiel, poeta furlana che non sa lasciare qualche tempo in devor. I vevi avuto il piacere di vela alla nostra radio.
1: E volin ascoltarla anche mo.
0: E si rinvue i vers dalla raccolta Satul di Jacomina de Michiel, una dalle scrittori furlanis contemporanis che assong un tesaur di anima e di poesia.
2: Struyens e suggestiv si vers di Spietagnot e sorgiva di confuart profond.
3: Spietagnot assune pegre la chiampane, dant la sua voce al vint, une chiarande iupe plagne a spanti so profum. Sul labio indurmidit il sorelli a scriv per aulis, contis mai fruiadis camorin in tesmans. Tal crei cliput d'avril si sint la ierbe a nasci, e tal fladà de sere il piulada iniz. Fra miec di rais di lune frucions di fug te aghe, dadis di ligrie te soletà degnot.
2: La voa di Tornafrus, cui sums inchiamò in teis, e la gionda inchiamò resinta, affremta i viers di vite.
3: Tu has robat la gionda iains, al flumis sociant, al vint li sos chiarecis, al cili sostriec. Vite, avare generose, du lastu platati colors de mezzoventut, lis liendis dai agnui, is grisui, lis bramis, tal satul dai pensirs, si squindin i zux, li corsi sul prat, la to, la meli grie. Tornimi par unedì, la contentece di frutte, i siums di poeme, li sperancis di femmine. Non sta lascià che il parfum dei riquarts si pierdi tra forando al timp.
2: E passerà in bieleccia scoltin aiar di fieste.
3: La gnot sincè te svenis dal flum, sglonfadis desbrentanis, lagrimis ingrumadis di cil, sburtadis dal vint e dal flade rosade. Iscura il gloti rumors, portant un cidinor lami, bandieris di nui a vongolin displeant gurlis di stelis, une sesule di lune a chiarece bramis e siums, dut al polse, anche i chiavalus degli ostri.
2: Conquista serenitate, conquista nota di gionda final, e ringrazin Jacomina de Michiel di venus fat conosci la sua poesia.
3: Mandi ad ucci di cur, o speri che i miei pensieri os ven trasmettut lis emozions che hai avuto io, ta scrivium.

passin al moment de la faula. Come cinque al solit, vi ho din qualche peraula furlana che forse non dut a cognoscin, che ti attarinta la conta di voi. Grignel, alle grano, granello, le dan, letame, stallatico. Mangiativa, cibo. Fiolivia, canzonare, sbeffeggiare. La furmia e la moschia. Faula di Fedro, voltata par Furlan. La moschia svolandica e di là, a chi oleva via la furmia, ca era sempre in vora, a fa provisti spalso furmiar. Io, i soi tan mior di te, aia dit, i soi libera di là la chi vuoi, intan che tu lavoris tutto il dì. Io mi poi sul chiav di resce reginis, i entri tai templis, i loux pui sacris casson. Mi poi egie sui altars, dulachi mi nudris parfin dalla chiar, ca offrissin in sacrifici, là dentri. I lavori poc e i viv benon. Non sta vantati tant, va là, aia rispondur la furmia. Intant, io i viot che par tutla che tu vas, i tu das fastili. E a ti pare in via. E po, intanto che io scielc grignel su grignel, tu ti nudrisci di ce cal capita, e in chiedi le dan. Sì, fa diano tu fasis, ma finita la biela stagion, io hai una chiesa ben fornida di mangiativa, e tu resti stal fred senza nuia, e non tu sopravvivis. Questa conta di Fedro, pal suo significato, riguarda tant la faula della ciala e la furmia, dula che la ciala parve domo chiantat tutta l'estate, d'un vier è morta di stens. Ma al mancul che aveva dat l'igria col suo chiant, chi il suo puest alle chiapat dalla moschia, che invece, di là dal fastidi, no ha propit nuia di offrì. La storia a mostra che la gloria e il bonstà bisogna guadagnarsi, non svantarsi senza merit. La furmia a costruis la sua sicurezza di par di, con impegno e costanza, senza sparagnar sfuarci. La moschia a vi fa scroc e a sa domo mena la lenga, a si vanta di meris canoa. Quan calven il dur da l'unvier, a si viot, cui calameris vers e cui no. Al succed così, quanche un al spinte al spant, magari cum besca non la mertas, e magari dispressan cui calsuda di par soravivi. O quanche un al si vanta di sei brava scuola, vinta attitudinis natural, dispressant cui calsuda sui libris di continuo par noi esci bocciat. Al sameares che i pui fortunas lengonse cencia modestia, a serin in chiepu in gamba. Ma par duc, a podin rivat ims di difficoltat, ca domandin sfuarci e sacrifici. E allora a cui canole usata faiu, non rivarà a superai ostacui, e i mancherà in chiel umiltat di domanda aiut. E lì sì, ca si vi odarà a quai ca son i meris vers, i caraters pui tempras e pui fuars. Par di bon, no par boria. La vera braura non si svanta, e si impegna sempre tal mio rassi, par giova par sé e par che atris. La boria vueta par solit, novatan lontan, e ad a fastili, propit como la moschia.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Prima di avviare la riflessione specifica, voglio ancora, o meglio, preciso e completo le riflessioni avviate ieri sera sul lavoro da fare in questi giorni. Ho detto ieri sera che lavoriamo in questi giorni, ci alleniamo per lo sviluppo della dimensione spirituale, perché spesso noi trascuriamo la nostra dimensione spirituale, curiamo l'aspetto psichico, anche fisico, certo, questo biologico, psichico, e spesso anche la vita, la pratica religiosa rimane in questo ambito, nell'ambito psichico rimane, cioè non diventa funzione della vita spirituale. Per cui è bene mantenere, chiarire bene questa distinzione, perché l'accusa che Gesù faceva ai farisei, il rimprovero che Gesù faceva ai farisei, riguardava precisamente questo punto. Curavano molto bene l'aspetto religioso, le pratiche, i digiuni, le preghiere, no? Ma non curavano l'interiorità, cioè non curavano le dinamiche spirituali a cui le pratiche religiose sono orientate. Perché le pratiche religiose, le pratiche di pietà non sono valide per se stesse, sono in funzione di ciò che noi diventiamo, dello sviluppo della nostra identità, che poi è il nome scritto nei cieli, come lo chiamava Gesù, cioè la nostra identità definitiva. Partiamo da questo orizzonte, cioè noi stiamo diventando. Questo è un aspetto che la cultura oggi sottolinea attraverso diverse scienze, diversi richiami, cioè noi siamo in processo, mentre nella concezione antica e anche moderna, cioè del periodo dopo il Medioevo, ancora c'era una visione statica della realtà, proprio come categorie mentali, come interpretazione dell'universo. Anche la Terra era fissa, statica, no? La materia passiva, inerte, c'era proprio dell'universo. Anche la Terra era fissa, statica, no? La materia passiva, inerte.

anche la specie umana veniva pensata così, già costituita, perfetta fin dall'inizio. Poi dopo c'era stata la caduta e le cose, ma già c'era la perfezione. La visione attuale è completamente diversa. E voglio sottolineare questo dato perché le riflessioni appunto che vedremo anche sul il senso delle comunità, delle relazioni, è proprio legato a questo processo in cui noi siamo inseriti. Quindi capite, è la premessa per capire bene poi il tema che svilupperemo in questi giorni. Allora, analizziamo un momento questo aspetto. Il Concilio Vaticano II lo ha espresso in modo molto chiaro ed efficace nella Costituzione pastorale, la Gaudium Spes, l'ultima Costituzione approvata, è stata approvata il 7 dicembre 1965, lo ricordiamo perché è il cinquantesimo appunto dell'inizio del cammino del 62. E la Gaudium Spes al numero 5, dopo aver delineato i processi, cambiamenti profondi di questi ultimi decenni, un secolo e mezzo, dopo aver delineato questi profondi cambiamenti, dice: l'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine a una concezione più dinamica ed evolutiva. E continua dicendo: questo cambiamento susciterà una congerie di problemi, alcune traduzioni hanno formule diverse, ma una quantità enorme di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Questa è la conclusione proprio del capitolo del numero 5, il capitolo primo della Gaudium Spes, il numero 5. L'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine a una concezione più dinamica ed evolutiva. Questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. E quindi sono tutti i problemi attuali che la Chiesa si trova a dover affrontare. In questi ultimi 50 anni sono emersi, apparsi, proprio perché il passaggio da una visione statica della realtà a una visione dinamica ed evolutiva ha delle conseguenze profonde nella stessa dottrina della fede. Per cui, come sapete, oggi la Chiesa è molto preoccupata per la nuova evangelizzazione. Perché la nuova evangelizzazione? Il Vangelo non è sempre quello, gli eventi salvifici da narrare sono quelli, non è che sono cambiati gli eventi salvifici, però la nuova evangelizzazione è necessaria. Perché? Perché la dottrina della fede ha una componente variabile, che è la cultura del tempo, che sono i modelli culturali. E quando i modelli culturali sono cambiati profondamente, come appunto in quest'ultimo secolo, secolo e mezzo, due secoli, i modelli culturali sono cambiati profondamente, la formulazione della fede deve cambiare corrispondentemente. E solo che la formulazione della fede nasce dall'esperienza di fede, da come una comunità vive la propria fede nei diversi contesti culturali. Per cui ogni generazione deve poter formulare in modo nuovo la propria esperienza di fede. Questo è il processo, per cui vedete anche il procedere per accumulazione, cioè pensando che una dottrina espressa nel secolo primo, nel secolo terzo, nel secolo quinto e così via, soprattutto dopo il secolo quarto, l'inizio dei concili.

0: dopo Costantino, 325 Nicea, 381 Costantinopoli primo, e poi Efeso 431, 451 Calcedonia, e così via, no? I diversi concili. Allora erano considerati come uno stesso processo accumulativo, per cui si poteva aggiungere dottrina a dottrina e procedendo in uno sviluppo omogeneo del processo. Oggi le cose non sono più viste così, e qui deriva la difficoltà quindi la necessità della nuova evangelizzazione, proprio perché non si teneva conto della variabile culturale che modifica profondamente la visione. Un esempio molto semplice, questa è una introduzione proprio per capire bene in che senso oggi intendiamo la vita spirituale, completare le riflessioni. Un esempio quindi molto semplice, pensate la concezione della specie umana perfetta all'inizio, e poi il peccato, e poi la redenzione, quindi come veniva presentata questa dottrina della perfezione iniziale, con doni preternaturali, e quindi la caduta, che poi esigeva la redenzione. Sapete, nel Medioevo discutevano molto se l'incarnazione era in funzione della riparazione del peccato o invece dell'indicazione di un cammino nuovo, di un processo di santificazione, quindi la disputa sulla ragione dell'incarnazione. Prevalse l'orientamento, quello che di San Tommaso e gli altri, dell'incarnazione in funzione della redenzione, proprio perché era lo schema perfezione iniziale, caduta e redenzione. Nella prospettiva evolutiva, cioè il passaggio da una visione statica della realtà a una visione dinamica ed evolutiva, ecco, in questo passaggio che oggi è prevalente, non è acquisito come tale, perché ci sono ancora discussioni, però è certamente prevalente nella cultura attuale. Ora, questo il modello della perfezione iniziale è insostenibile in questa prospettiva. Infatti gli stessi biblisti interpretano i racconti della Genesi come racconti di tipo profetico, cioè che indica il traguardo verso il quale siamo chiamati, e non narra ciò che è stato, ma ciò che dovrà essere l'umanità nel processo. Quello è l'interpretazione oggi comune, perché sono racconti simbolici, no? I racconti della Genesi, lo stesso racconto della creazione, come sapete, è duplice, molto diverso, no? Cioè, il primo, quello dei sette giorni, che poi è quello più recente come racconto, messo nel primo capitolo, presenta l'uomo come ultima perfezione, l'ultima creatura fatta, no? Mentre il secondo racconto, il capitolo secondo, che è quello più antico, presenta prima l'uomo, poi l'Adam, poi le piante, poi gli animali, poi la donna, no? Alla fine. È un altro racconto con tutto un altro messaggio, ma non sono, nessuno dei due racconta ciò che è accaduto, ma sono racconti di tipo simbolico che indicano che cosa significa per l'uomo essere e vivere da creatura. Vi richiamo brevemente in queste due, proprio per i cambiamenti che sono in corso, per quella ragione che il Concilio appunto ha indicato. Allora, in questa prospettiva, la stessa incarnazione non è considerato come un evento istantaneo che è ordinato a ristabilire l'armonia perduta dal peccato, ma è un momento che dura tutta la vita di Gesù, un processo che Gesù vive, per cui diventa nella natura umana figlio di Dio con potenza, come dice Paolo nella lettera ai Romani, figlio di Dio con potenza per opera dello Spirito, nella risurrezione dei morti, lì raggiunge la pienezza della perfezione umana, con tutto il processo che ha vissuto nella sua vita, ordinato ad un processo che continua nella storia, in cui noi siamo inseriti, perché anche noi siamo chiamati a diventare figli di Dio per opera dello Spirito, nella risurrezione, cioè nel compimento ultimo del nostro cammino. Vedete che allora quello che prima veniva considerato il ristabilimento di una perfezione iniziale diventa invece il proseguimento di un traguardo che in Gesù ci è stato indicato e che noi dobbiamo continuare nella storia. Per cui la vita spirituale, cioè per cui oggi in questi giorni ci vogliamo allenare, si inserisce in questo processo, che non è più, lo ripeto, prospettiva semplicemente il recupero di perfezioni perdute, ma l'acquisizione di perfezioni mai realizzate ancora, ma profeticamente anticipate in eventi, e in particolare per noi nell'evento Gesù, ma anche in altri eventi storici, anticipate e indicate, per cui noi siamo inseriti in questo processo per raggiungere una perfezione che ancora l'umanità non ha mai acquisita, ma che deve pian piano emergere nella storia, fiorire attraverso la fedeltà di gruppi, di persone, di comunità, di popoli interi. Per cui il lavoro di questi giorni non è semplicemente per la nostra perfezione individuale, ma è il lavoro che dobbiamo compiere perché l'umanità svolga quel suo processo e raggiunga quella maturità, quella perfezione compiuta che ancora non è stata mai realizzata, ma che in Cristo per noi o con gli altri profeti è stata anticipata come indicazione di traguardo. Per questo non lo vogliamo semplicemente per la nostra perfezione, ma per il cammino che la specie umana sta sviluppando, aprendosi all'azione creatrice, per cui l'azione creatrice alimenta continuamente il processo. Vedete, allora la creazione non è un istante, non è l'origine, è il principio. Il principio in senso pieno, in senso filosofico, teologico, no? Il principio è la fonte, è il fondamento, lo scaturigine, no? Che è sempre presente, costantemente alimenta. Allora l'azione creatrice non viene più concepita come un'azione che si è svolta un momento all'inizio, all'origine, ma l'azione creatrice è il principio, cioè è la fonte attraverso la quale scaturisce quell'energia potente che conduce l'umanità al compimento. Vi sto presentando l'orizzonte con cui vogliamo porre e vivere questa esperienza di questi giorni. Allora, la creazione non è ancora compiuta. Noi siamo inseriti all'interno di questo processo, per cui c'è una nuova nascita, una nuova nascita non vuol dire, come diceva Nicodemo, tornare nel seno materno, nell'utero materno, ma vuol dire accogliere una forza nuova, una modalità nuova della forza creatrice che finora non è stata mai possibile realizzare. Cioè la forza creatrice, l'azione che alimenta il processo, contiene delle perfezioni umane che ancora non sono mai state espresse. Forme nuove di fraternità, forme nuove di condivisione, forme nuove di amore, di servizio, che finora non hanno avuto la possibilità di realizzarsi. Capite? Per questo non possiamo semplicemente accontentarci di ripetere ciò che altri hanno già ripetuto, cioè dobbiamo introdurre forme nuove di vita, è possibile questo perché la forza creatrice le contiene già. Solo che ci vogliono gruppi, persone, comunità, popoli che accolgono così la forza della vita, quindi che vivono così intensamente la dimensione spirituale da far fiorire qualità nuove nel mondo. Il lavoro che oggi è richiesto perché l'umanità possa procedere nella storia ha esigenze, profondità maggiori di quelli che erano richieste e possibili 2 secoli fa, 3 secoli fa, 1000 anni fa. Per questo una generazione si può trovare incapace di vivere la propria storia. Perché? Perché non mette in moto tutte le dinamiche necessarie, perché non si apre all'azione creatrice, alla forza della vita, possiamo chiamarla in tanti modi, cioè perché non sviluppa la dimensione spirituale. Vedete, anche la politica si è reso conto di questa insufficienza. A livello mondiale sono diversi. Ricordate il dialogo che nel 2004 Habermas, il filosofo tedesco, ebbe con il cardinale, allora cardinale Ratzinger, all'Accademia Bavarese a Monaco. Nel 2004 ci fu un confronto di convergenze proprio tra Ratzinger e Habermas, e Habermas in quell'occasione affermò che la società ha scoperto l'insufficienza delle proprie strutture e ha bisogno di richiamarsi ad altri ideali. Quindi le culture, anche le religioni, proprio perché è, come tale è insufficiente, non ha i principi fondamentali per condurre avanti il cammino della storia, proprio perché ci sono esigenze nuove. Ecco, capito allora il valore di questi giorni? Non è semplicemente per riparare gli errori che abbiamo fatto, per diventare buoni noi, per raggiungere, e per cogliere quali sono le esigenze attuali del processo della vita e quindi quali sono le forme nuove di umanità che devono fiorire all'interno della storia, e possono fiorire perché esiste già la forza che le contiene. Esiste già l'energia che può esprimere, manca solo l'accoglienza da parte delle creature, un'accoglienza che non è solo personale, individuale, ma che è comunitaria, che è sociale. Ecco, inserite allora in questo orizzonte l'impegno che avete deciso di prendere. Ieri sera appunto vi avevo dato questo compito di analizzare con che disponibilità state cominciando e quale coinvolgimento siete disposti ad offrire. Ora vedete anche il senso di questo discorso. E mi pare, adesso non so se è sufficiente questo, ma vedete che è un orizzonte ampio che riguarda tutta la nostra terra. Non dico l'universo, perché noi siamo in un piccolo angolo dell'universo, un piccolo frammento, un granello di polvere, però a livello planetario è vero questo disco sulla Terra. Cioè noi stiamo lavorando perché l'umanità possa continuare il suo cammino nella storia, perché oggi, come sapete, la posta in gioco è la possibile distruzione dell'umanità. L'umanità può distruggersi, ha gli strumenti per farlo, e in certe scelte sembra orientarsi in questa direzione, perché c'è tutti gli strumenti proprio, già le bombe atomiche di cui dispone sono sufficienti per distruggere, non dico tutta la vita sulla Terra, perché i batteri resisteranno sempre e trovano sempre sintesi, ma la nostra specie sì, no. E questo è la posta in gioco. Per cui il lavoro a cui ci impegniamo in questo genere è ordinato precisamente a questa finalità. Riassumo, quindi, per far fiorire le qualità nuove necessarie perché l'umanità possa procedere nel proprio cammino storico. Quelle forme nuove di giustizia, di pace, di condivisione dei beni sulla terra, di partecipazione, di fraternità, che sono necessarie per il cammino ulteriore. Per questo siamo raccolti qui e vogliamo lavorare. Credo sia chiaro questo primo punto che volevo chiarire. Adesso ne devo aggiungere un altro che riguarda la specificità invece della spiritualità cristiana. Perché il discorso che ho fatto fino adesso, vale per tutte le spiritualità. Anche le spiritualità atee, vedete, ci sono delle spiritualità atee. Cioè che non si riferiscono a un Dio personale per sviluppare la dimensione spirituale. Per esempio, pigliate la spiritualità zen, può essere vissuta in un orizzonte ateo. Io conosco un medico, ad esempio, che pratica lo zen e si dichiara ateo. Al centro del suo appartamento c'ha la sala di meditazione, come la chiamano, e incontro dove conduce gli ospiti quando entra in casa sua per un breve momento di silenzio, proprio per vivere bene poi le relazioni, per entrare in comunione profonda, no? Quindi ecco, finora io sono rimasto in questo ambito, no? Capite? Per indicare l'orizzonte più ampio e quindi i traguardi più ampi del lavoro che facciamo. Adesso vorrei chiarire, appunto sempre come introduzione al lavoro che dobbiamo fare in questi giorni, vorrei chiarire la particolarità o la specificità della spiritualità cristiana, perché noi siamo qui come cristiani, cioè che abbiamo come riferimento Gesù di Nazareth e il Dio da lui rivelato, o possiamo dire il Dio in cui lui ha vissuto, a cui lui ha dato fiducia, ha vissuto la fede. E anche Gesù ha percorso un cammino di fede. Allora, quali caratteristiche specifiche della spiritualità cristiana? Si possono dire tante cose. Io riassumo due caratteristiche fondamentali. La prima è il carattere teologale, adesso poi spiego, il carattere teologale della spiritualità cristiana. Il secondo è il riferimento a Gesù, tenere fisso lo sguardo su di lui, come dice la lettera degli Ebrei. E quindi il carattere teologale e il carattere cristologico, possiamo dire, cioè il riferimento a Gesù, al suo cammino, alla strada che lui ha aperto. Come sapete, i primi discepoli di Gesù in ambito giudaico venivano chiamati quelli della via. Anche negli Atti c'è questa formula. Quelli della via di Gesù, perché Gesù ha indicato una modalità particolare di vivere la fede. Quindi vediamo queste due caratteristiche fondamentali. Prima il carattere teologale. Cosa vuol dire carattere teologale? Vuol dire che l'esperienza cristiana, quindi la spiritualità cristiana, si sviluppa in riferimento a un Dio personale. Cioè, ho parlato finora di forza, di energia. Il Concilio Vaticano II, nella nostra etate, cioè la dichiarazione sulle religioni cristiane, no? Al numero 2 parla di una forza arcana che tutte le religioni riconoscono, no? Una forza arcana, che poi vedete l'esperienza fondamentale, l'esperienza religiosa fondamentale è proprio questo, sperimentare che esiste una forza più grande di noi, che in noi può diventare qualità nuova. Possiamo aggiungere forme nuove di amore, forme nuove di misericordia, abbiamo visto ieri, no? L'esperienza religiosa in questo consiste, scoprire che è possibile pervenire a forme nuove di umanità, forme nuove di amore, di misericordia, di fraternità, perché c'è una forza che in noi può assumere questa caratteristica, può esprimersi in questa modalità di vita. E questa è l'esperienza, che poi possiamo chiamare l'esperienza di Dio, anche, cioè, l'unica esperienza che possiamo fare è questa, e abbandonandoci con fiducia a questa forza arcana, come la chiama appunto il Concilio, è possibile per finire a qualità nuove, a forme nuove di umanità. Ma nella prospettiva cristiana, anche di altre religioni, come vedremo, questo non è una forza generica, non è una forza anonima, non è un'energia che si pone allo stesso livello delle energie fisiche, delle energie psichiche, è una forza di conoscente e di amante, cioè ha carattere personale. Personale, adesso non pensate come siamo noi in persone, no? Ma ha carattere, cioè suppone conoscenza e amore, si sviluppa in una presenza conoscitiva e in una presenza di amore, per cui percepiamo di essere amati, avvertiamo di essere così, di essere alla presenza, alla presenza, quindi di una realtà a cui possiamo dare del tu. Questo è il senso del carattere teologale della spiritualità cristiana. E in questo, nello stesso orientamento, per esempio, della spiritualità ebraica, della spiritualità musulmana, induista, perché almeno in certe espressioni, in certo induista, difficile dire per il buddismo perché non parla di Dio, ma per esempio Zoroastro pure, cioè ci sono molte altre religioni che hanno questo carattere, cioè che si riferiscono a una realtà personale che conosce l'anima. Dopo vedremo perché la modulazione trinitaria della spiritualità cristiana, ma per il momento fissiamo bene questo dato perché è fondamentale. Gesù utilizzava la terminologia del padre, perché era una cultura patriarcale e quindi il riferimento fondamentale era il padre. Oggi potremmo dire madre, potremmo dire principio, potremmo dire fonte, ma quello che è importante è che sia incluso in ogni nostra terminologia il carattere di conoscenza e di amore, proprio perché è essenziale per lo sviluppo di alcune caratteristiche della spiritualità che vedremo in questi giorni. Alcune caratteristiche si sviluppano solo in questo orizzonte, come fonte, come ambito creatore. Poi dopo le caratteristiche possono essere comunicate e sviluppate, per cui sono dei compiti che le singole religioni hanno di diffondere nel mondo le caratteristiche specifiche che sono proprie a loro. Questa è fonte della missione. La missione è diffondere nel mondo le qualità umane che fioriscono all'interno di quel particolare orizzonte. Perché nella prospettiva di fede la vita è così grande, cioè la forza creatrice contiene tante ricchezze, che è impossibile che una cultura e una religione singolarmente possa esprimerle tutte contemporaneamente. Per cui c'è uno sviluppo nel tempo, ma c'è una varietà nello spazio, c'è una varietà di culture e di religioni. Perché? Perché Dio è più grande di ogni nostra parola e di ogni nostro modello. E quindi capite il perché poi il dialogo, adesso presento le cose in modo sintetico, capite perché il dialogo diventa una componente essenziale della missione. Questo nell'ambito nostro, cattolico, è recente questa affermazione, in altre culture non è ancora presente, ma è un dato importante questo, quello del dialogo come un componente essenziale della missione. Neppure il Concilio l'ha espresso in questo modo, ma negli anni 90 la Redentoris Missio, che è del 1990, e il documento Dialogo e Missione della Congregazione per la Regenerazione dei Popoli e del Consiglio per il Dialogo Interreligioso insieme hanno fatto questo documento del 91, in cui c'è questa proprio è dichiarato espressamente che il dialogo è una componente essenziale della missione della Chiesa. E il dialogo non vuol dire semplicemente dire agli altri quello che noi siamo e offrire agli altri i doni emersi nella nostra, ma significa accogliere dagli altri le perfezioni sviluppate, le parole che noi non siamo stati in grado di esprimere e di formulare. E diventa necessario Capite? Allora, questo è anche lo stile del nostro lavoro di questi giorni. Per inserirci in questo processo dialogante, a questo carattere teologale, ecco, adesso questo è un passaggio importante, no? Prima di arrivare a quello cristologico, ma a questo passaggio importante, dunque, a questo carattere teologale corrisponde una struttura spirituale. Cioè, il vivere il rapporto con Dio nel tempo, nella prospettiva cristiana, questo è proprio specifico del cristianesimo, sviluppa nel soggetto, nelle comunità, una struttura interiore o spirituale, che chiamiamo anche teologale, proprio una struttura teologale. Nella tradizione cristiana appare fin dagli inizi, le prime righe scritte che ci sono pervenute dell'esperienza cristiana, contengono questa triade, questa struttura interiore spirituale, questa struttura teologale, cioè la fede, la speranza e la carità. Perché? Perché questo? Prima vediamo la realtà, poi vediamo le ragioni. Allora, se voi conoscete certamente la formula della prima lettera ai Corinti 13:13, dove Paolo dice, scrivendo ai Corinti, siamo nel 52-53, scrive ai Corinti, dice queste le tre cose che mi valgono. Prima ha parlato della fede, prima ha parlato della scienza, della profezia, delle diverse. Poi dice queste le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Però dice poi più grande di tutte è la carità. Ma prima di questo già, qui c'è nella prima lettera dei Tessalonicesi, prima lettera dei Tessalonicesi, che è il primo documento che ci è pervenuto dell'esperienza cristiana, il primo documento scritto che ci è pervenuto dell'esperienza cristiana. Nella prima lettera dei Tessalonicesi, al primo capitolo, al versetto 2-3, quindi proprio all'inizio, dopo il saluto, Paolo dice, rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere. Poi vedremo l'importanza di questo richiamo della preghiera, perché era lo stile del, come ho detto ieri sera, questa sintonia con l'azione di Dio in noi. Ma poi dopo dice, tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra speranza. L'altra traduzione, quella precedente, aveva altri termini, ma mancava, restava fede, speranza e carità. Allora, vedete, salta fuori qui al versetto 3 di questo primo documento che c'è per noi. Perché? Perché? E poi dopo dice queste sono le tre cose che rimangono. E poi, come sapete, questa triade ritorna con continuità anche nei documenti recenti, ma sempre, tutta la storia. E non è stato fissato da nessuno, non è che è stabilito. Hanno detto, allora, adesso stabiliamo che la spiritualità cristiana si caratterizza per questa triade. No, nessuno l'ha stabilito. È venuto fuori così. Perché? Perché lo stile di Gesù, dopo vedremo, adesso poi continueremo, sì, ma lo stile di Gesù era proprio il rapporto con Dio, col Padre, vissuto nel tempo. Nel tempo, e ha indicato ai suoi questa via, questo atteggiamento di fondo. Ora, il tempo ha tre dimensioni, questo è un dato fondamentale. Noi siamo tempo, è una struttura essenziale della nostra esistenza come creature. La creatura è costituita da questo fatto che dipende continuamente, ma in modo successivo, quindi temporalmente. cioè secondo le tre dimensioni, le dimensioni del tempo, il passato, il presente e il futuro. Non c'è altra possibilità a vedere. Noi, cioè, Dio non è tempo, Dio è eternità, ma eternità non vuol dire un tempo lungo. Eternità vuol dire pienezza compiuta, perfezione compiuta, totalità, senza limite, no? Totalità, perfezione compiuta. La creatura invece è frammento dopo frammento, cioè nella perfezione della nostra vita è tale che non possiamo accoglierla subito tutta, ma abbiamo bisogno di accogliere un frammento che rende possibile quello successivo, così, per cui noi siamo strutturalmente tempo. Per questa l'evoluzione, vedete, per questa non c'è stata la perfezione iniziale, non c'è stata mai un'umanità perfetta, perché la perfezione non può essere accolta tutta in ogni istante, anche se c'è qualcuno che la possiede già. Se Dio è già pienezza compiuta, ma Dio non può fare un altro Dio. Creando deve necessariamente frammentare la perfezione e metterla nella successione. La creatura è strutturalmente tempo. Per esempio, i fisici, vedete, discutono se il tempo sia una realtà, ma da un punto di vista biologico, psichico e spirituale non c'è dubbio. Noi siamo tempo. No, non siamo nel tempo, siamo noi il tempo. Ciascuno di noi ha il suo tempo, è il ritmo dell'accoglienza dell'azione di Dio, o della forza creatrice, o della forza della vita. Abbiamo che in questo senso il tempo è relativo, non c'è un tempo assoluto, come Newton pensava, no? Il tempo è realmente relativo, perché dipende dall'intensità con cui noi accogliamo la vita. Bene, allora, se questo è vero, se noi vediamo il rapporto di Dio con Dio nel tempo, necessariamente in noi sorge una struttura spirituale, che è la fede come accoglienza del passato, degli eventi del passato personali, degli eventi dell'umanità, degli eventi del cosmo, cioè il cogliere l'azione di Dio come si è espressa nel passato, nella nostra vita, nella vita del cosmo e così. Per cui la fede è l'abbandonarsi fiduciosamente a Dio, accogliendo l'azione di Dio che si è espressa nel passato e che ci viene testimoniata dalle generazioni che ci hanno preceduto. La speranza è l'attesa del dono di Dio, cioè di quello che noi non possiamo accogliere, ma che ci è promesso, che ci è offerto negli eventi che vediamo. E che possiamo interiorizzare nell'istante presente, che è precisamente la carne, cioè accogliere l'azione di Dio, il dono suo, e offrirlo ai fratelli per crescere insieme come fratelli e sorelle, come, proprio per essere in comunione, così che l'azione di Dio possa esprimersi in modo nuovo. E capite, loro dopo vedremo l'importanza della comunione in questa prospettiva, no? Comunione con tutti, con tutti, siamo in una trama, in una rete di vitalità. Per cui la triade teologale è l'espressione della vita spirituale cristiana vissuta nel tempo, secondo le dimensioni del tempo. Vedete, ci sono spiritualità che invece sviluppano un atteggiamento di distacco dal tempo, di trascendimento del tempo, cioè di entrare in un ambito etereo del nirvana, del dukkha. La spiritualità cristiana si sviluppa nell'inserimento nella storia, nel tempo, quindi nel vivere le dimensioni temporali, e questa è la sua caratteristica. E per questo che dobbiamo poi diffondere questo stile, perché conduce a vivere la storia in un modo nuovo. Bene, il tempo è passato, però voglio solo...
1: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della quarta settimana del Salterio.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
3: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
2: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
3: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
2: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
3: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto.
2: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
3: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
3: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
3: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
3: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
3: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto.
2: Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno.
3: Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli.
2: I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati.
3: Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati.
2: Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.
2: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio. dolce è lodarlo come a lui conviene.
3: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
2: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
3: Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
2: Cantate al Signore un canto di grazie. Intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
3: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
2: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
3: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
3: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
3: Tu sei il mio aiuto.
2: Mi ricordo di te, Signore.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
3: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
2: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
3: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
2: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
3: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
2: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
2: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
2: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
3: Uniti nella lode divina, lodiamo Dio nostro Padre che ha salvato il suo popolo e diciamo con fede:
4: Tu sei la nostra vita, Signore.
3: Benedetto sii tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
2: che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del tuo Figlio.
3: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a tua immagine.
2: Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio.
3: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio.
2: Trasformaci con la carità che è dono dello Spirito.
3: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia.
2: A tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Nella lista dei vescovi torinesi figura al primo posto San Massimo, semplicemente in quanto non è storicamente accertata la presenza di suoi eventuali predecessori. Massimo nacque in un imprecisato paese dell'Italia settentrionale nella seconda metà del IV secolo e fu chiamato a reggere la nuova cattedra episcopale di Iulia Augusta Taurinorum appena eretta dal suo maestro Sant'Eusebio di Vercelli. Il sacerdote marsigliese Gennaio, storico cristiano, nella sua opera De Viris Illustribus ci presenta Massimo quale profondo conoscitore delle scritture, forbito predicatore e autore di parecchie preziose opere che gli hanno meritato di essere considerato uno dei padri minori della Chiesa universale.

La citazione di Gennaio termina precisando che Massimo visse Regnatio Onorio e Teodosio il Giovane. Sopravvisse però ad entrambi e prese parte al Sinodo di Milano nel 451, comparendo tra i firmatari di una lettera inviata in tale occasione al Papa San Leone Magno. Presenziò inoltre al Concilio di Roma nel 465. In un documento di quest'ultimo, la firma di Massimo segue immediatamente la firma del Papa Ilario ed, essendo la precedenza determinata dall'età, si può supporre che fosse già parecchio anziano e morto non molto tempo dopo. Molti storici collocano però la sua morte assai prima, solitamente verso il 423.

Alcuni di essi potrebbero essere in realtà attribuibili ad altri autori, anche se non mette in dubbio che il corpus principale di tali opere sia innegabilmente di Massimo, e ciò permetta di ricavarne alcuni dati storici e spirituali circa la sua vita terrena.

Nel 397 fu testimone del martirio dei santi Alessandrio, Sisinnio e Martirio, vescovi missionari in Rezia. I suoi testi ci danno l'opportunità di scoprire i costumi e le condizioni di vita della popolazione lombarda ai tempi delle invasioni gotiche. In un'omelia è contenuta la descrizione della distruzione di Milano operata da Attila. Tramandò così la memoria dei primi martiri torinesi. Tutti i martiri devono essere onorati con grandissima devozione, ma devono essere onorati da noi in modo speciale questi di cui possediamo le reliquie. Dimorarono con noi, sia che ci custodiscano mentre viviamo nel corpo, sia che ci accolgano quando lo abbandoniamo. Purtroppo si limitò però a citarne nel titolo i loro nomi, Ottavio, Avventore e Solutore, senza specificare nulla di più sul loro conto.

approfittò di due omelie di ringraziamento per rammentare ai cristiani il dovere di lodare Dio quotidianamente, in particolar modo con l'ausilio dei salmi, mattino e sera, prima e dopo i pasti. Famose inoltre le sue esortazioni a fare il segno della croce prima di compiere qualsiasi azione, per assicurarsi sempre una benedizione. Condannò infine coloro che vendevano in cambio di denaro il perdono dei peccati, anziché prescrivere adeguate penitenze.

Indubbiamente una grande fama di santità circondò il vescovo Massimo già in vita e la venerazione nei suoi confronti fu perpetuata dai fedeli dopo la sua morte. Il suo culto non incontrò però purtroppo particolare fortuna nei secoli successivi, forse anche a causa della mancanza dei suoi resti mortali, solitamente centro della devozione popolare nei confronti di un santo. A Collegno ancora oggi sorge un'antica chiesa e ciò ha portato a supporre che essa avesse accolto per motivi ignoti la tomba di San Massimo, anche se dopo vari scavi archeologici nulla è mai venuto alla luce.

Torino, solo nel XIX secolo gli furono dedicati un edificio sacro e la strada ad esso adiacente, e sempre in tale secolo si tentò un processo per attribuirgli il prestigioso titolo di dottore della Chiesa. Solo dal 2004, nella Basilica Cattedrale Metropolitana di San Giovanni Battista, in occasione del rinnovo degli arredi liturgici del presbiterio voluto dall'arcivescovo cardinal Severino Poletto, San Massimo è stato raffigurato sulla nuova cattedra episcopale destinata ai suoi successori. Recentemente, anche la nuova parrocchia ortodossa russa di Torino è stata a lui dedicata. L'intera regione pastorale piemontese, comprendente le diocesi di Valle d'Aosta e Piemonte tranne Tortona, commemora il protovescovo torinese al 25 giugno nel suo calendario liturgico.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
2: amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete, voi rispondete Amen, e la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio e ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Gesù, vogliamo far nostre le parole che San Pietro disse quando, beato, ti contemplò sul Tabor. È bene che noi stiamo qui. O Gesù, lì, sul Tabor, le tue vesti erano candide, erano come intessute di luce. Qui, nel Getsemani, ti copre la porpora del tuo sangue. Sei più bello, Gesù. Lì eri trasfigurato dalla gloria. Qui sei trasfigurato dal dolore, che è l'espressione più alta del tuo amore. Sei più caro, Gesù. Gesù, nel Getsemani, sente il bisogno di evadere da quella camera di tortura psichica, allestita dalla giustizia inflessibile di Dio, dove tutti i peccati dell'umanità, aguzzini spietati, lo linciano. Racimola le sue forze e si alza. Lo reggono a stento le ginocchia vacillanti. Le sue labbra sono livide, i capelli si rizzano sulla testa. Egli è tutto contraffatto e quasi irriconoscibile, tremante, bagnato di un sudore freddo, si trascina al luogo ove sono rimasti i tre apostoli. Vuole almeno non sentirsi solo. Ha paura anche della solitudine. Nel mondo c'è gente che si gloria delle passioni anche più invereconde e più ributtanti, ma non si incontrerà neppure un uomo solo che si vanterà di aver paura. E tu, Gesù, ti sei assoggettato anche all'umiliante stato d'animo della paura. Ma di chi hai paura, Gesù? Tu che con la forza della parola lanci a miliardi i mondi nello spazio, tu che col tuo pensiero dai vigore tenace alle cose e le sostieni nell'essere, tu che disponi di tutte le milizie angeliche. Gesù deve tremare di paura perché si è fatto maledizione, egli che non ha conosciuto ombra di peccato. Gesù, tremando, raggiunge per primo Pietro, da cui si aspetta maggior fedeltà e più comprensione, anche perché poco prima ha fatto scorrere torrenti di parole per attestare il suo devoto attaccamento. Come meglio può, lo scuote per le spalle e con voce inclinata dal pianto gli dice: «Simone, dormi. Non fosti capace di vegliare per una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è inferma». Si sveglia Pietro, si svegliano gli altri due, ma non sanno rivolgere a Gesù neppure una parola sola. Però, benché gli occhi siano gravati dal sonno, riescono a notare che il volto di Gesù è solcato da rigagnoli di sangue correnti, giù, fino a terra, e che tutto il corpo del Maestro è immerso in un sudore sanguigno. Rimangono assai confusi. Il volto di Gesù, che li ha sempre rapiti per la sua bellezza e dignità, ora è tutto imbrattato di fango, del fango che si è formato col sangue divino e con la polvere dell'orto in cui geme da ore, bocconi a terra, nella posizione più umiliante per l'uomo. Luca, da medico e da psicologo, raccoglie i particolari di questo sudor di sangue, quasi per consegnare il fenomeno alla scienza. Ma più che alla scienza della medicina, il fenomeno interessa alla scienza dell'amore.

San Giovanni nella sua prima epistola ci scrive: Gesù Cristo è propiziatore dei nostri peccati, né solamente per i nostri, ma anche per quelli altrui, per quelli del mondo intero. La parola propiziazione, nel linguaggio della Chiesa, esprime l'azione con cui si placa la giustizia divina e le si dà una conveniente soddisfazione per salvare i peccatori. La propiziazione è la benefica reazione al peccato. Il peccato ha causato il distacco dell'anima da Dio. La propiziazione, invece, placando la giustizia sdegnata, ricongiunge di nuovo l'anima al Signore, che le accorda il bacio del perdono e dell'amore. Il cuore di Gesù ha placato così bene la giustizia divina che dove abbondò il delitto, ora sovrabbonda la grazia. E la riconciliazione è stata tanto perfetta che Iddio stima più la lacrima amara del peccatore pentito che la candida stola dell'innocente. Il cuore di Gesù, appena sbocciato sull'altare immacolato e caldo del cuore della Vergine, entrando nel mondo disse: «O Padre, gli antichi sacrifici, le ostie per il peccato non ti sono piaciute, ed ecco che tu mi hai dato un corpo perché io lo possa immolare per la salvezza dei miei fratelli». Il sacrificio di Gesù non si limitò alle 3 ore di agonia, ma tutta la vita del Redentore fu croce e martirio. Una messa in cui l'introito suona «Ecce venio», ed il congedo finale è dato dalle parole del crocifisso «È tutto finito». Il Sacro Cuore, mediante questa continua espiazione per i nostri peccati, divenne l'iride di pace e la stessa giustizia divina, placata da tanta generosa soddisfazione, ci addita quell'arcobaleno. Contempla quell'arcobaleno e benedici colui che lo ha fatto, perché è molto bello nel suo splendore. Oggi, anche se crivellati dalla colpa, con somma fiducia possiamo rivolgerci al Signore per pregarlo così: «Onnipotente, sempiterno Dio, guardate al cuore del dilettissimo vostro figlio e alle lodi e soddisfazioni che, in nome dei miseri peccatori, discioglie, e ad essi che vi chiedono misericordia, concedete benignamente il perdono, in nome dello stesso figliolo vostro, Gesù Cristo».

0: Dal cuore squarciato di Gesù, vera fonte divina, sgorgano i 7 sacramenti che danno e alimentano la vita soprannaturale. Tutti in questo deserto del mondo abbiamo sete di giovinezza e di freschezza, ma solo in Gesù troviamo la sorgente della vita. Tutte le altre sorgenti sono inquinate e danno la morte. Corriamo perciò a quella sorgente di acqua viva e beviamo a larghi sorsi, che se la sete bevendo aumenta, meglio, essa dovrà spegnersi solo in cielo, dove regna l'eterna freschezza senza arsura. Per chi pensa al sangue che sgorga da quel cuore nell'Eucaristia, la fonte non è un'immagine, ma una realtà divina. Nell'Eucaristia, infatti, noi possiamo realmente dissetarci a quel costato, bevendo la vita. Tutte le creature potranno concorrere ad alimentare la vita, ma solo Gesù può dire: «Io sono la vita». Noi perciò nell'Eucaristia possiamo veramente, realmente, sostanzialmente bere e mangiare la vita. Il cuore di Gesù con la croce ci ha donato la vita, con la grazia si è fatto vita, con l'Eucaristia ci alimenta la vita e noi, per risposta a tanto amore, viviamo con quel cuore, viviamo in quel cuore, viviamo per quel cuore.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

0: de la tua misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prego.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

nella quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

nell'ultimo mistero del rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorifici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fai orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.
4: E rinnoviamo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono.

Nella lista dei vescovi torinesi figura al primo posto San Massimo, semplicemente in quanto non è storicamente accertata la presenza di suoi eventuali predecessori. Massimo nacque in un imprecisato paese dell'Italia settentrionale nella seconda metà del IV secolo e fu chiamato a reggere la nuova cattedra episcopale di Iulia Augusta Taurinorum appena eretta dal suo maestro Sant'Eusebio di Vercelli. Il sacerdote marsigliese Gennaio, storico cristiano, nella sua opera De Viris Illustribus ci presenta Massimo quale profondo conoscitore delle scritture, forbito predicatore e autore di parecchie preziose opere che gli hanno meritato di essere considerato uno dei padri minori della Chiesa universale.

La citazione di Gennaio termina precisando che Massimo visse regnati Onorio e Teodosio il Giovane. Sopravvisse però ad entrambi e prese parte al Sinodo di Milano nel 451, comparendo tra i firmatari di una lettera inviata in tale occasione al Papa San Leone Magno. Presenziò inoltre al Concilio di Roma nel 465. In un documento di quest'ultimo, la firma di Massimo segue immediatamente la firma del Papa Ilario ed, essendo la precedenza determinata dall'età, si può supporre che fosse già parecchio anziano e morto non molto tempo dopo. Molti storici collocano però la sua morte assai prima, solitamente verso il 423.

La poderosa mole di scritti tradizionalmente attribuiti a San Massimo costituisce indubbiamente un tesoro di inestimabile interesse per gli storici della teologia. L'edizione del 1784, curata da Bruno Bruni, comprendeva ben 116 sermoni, 118 omelie e 6 trattati, oggi oggetto di un attento esame di autenticità, in quanto alcuni di essi potrebbero essere in realtà attribuibili ad altri autori, anche se non mette in dubbio che il corpus principale di tali opere sia innegabilmente di Massimo, e ciò permetta di ricavarne alcuni dati storici e spirituali circa la sua vita terrena.

Nel 397 fu testimone del martirio dei santi Alessandrio, Sisinnio e Martirio, vescovi missionari in Rezia. I suoi testi ci danno l'opportunità di scoprire i costumi e le condizioni di vita della popolazione lombarda ai tempi delle invasioni gotiche. In un'omelia è contenuta la descrizione della distruzione di Milano operata da Attila. Tramandò così la memoria dei primi martiri torinesi. Tutti i martiri devono essere onorati con grandissima devozione, ma devono essere onorati da noi in modo speciale questi di cui possediamo le reliquie. Dimorarono con noi, sia che ci custodiscano mentre viviamo nel corpo, sia che ci accolgano quando lo abbandoniamo. Purtroppo si limitò però a citarne nel titolo i loro nomi, Ottavio, Avventore e Solutore, senza specificare nulla di più sul loro conto.

approfittò di due omelie di ringraziamento per rammentare ai cristiani il dovere di lodare Dio quotidianamente, in particolar modo con l'ausilio dei salmi, mattino e sera, prima e dopo i pasti. Famose inoltre le sue esortazioni a fare il segno della croce prima di compiere qualsiasi azione, per assicurarsi sempre una benedizione. Condannò infine coloro che vendevano in cambio di denaro il perdono dei peccati, anziché prescrivere adeguate penitenze.

indubbiamente una grande fama di santità, circondò il vescovo Massimo già in vita e la venerazione nei suoi confronti fu perpetuata dai fedeli dopo la sua morte. Il suo culto non incontrò però purtroppo particolare fortuna nei secoli successivi, forse anche a causa della mancanza dei suoi resti mortali, solitamente centro della devozione popolare nei confronti di un santo. A Collegno ancora oggi sorge un'antica chiesa e ciò ha portato a supporre che essa avesse accolto per motivi ignoti la tomba di San Massimo, anche se dopo vari scavi archeologici nulla è mai venuto alla luce.

a Torino solo nel XIX secolo gli furono dedicati un edificio sacro e la strada ad esso adiacente, e sempre in tale secolo si tentò un processo per attribuirgli il prestigioso titolo di dottore della Chiesa. Solo dal 2004 nella Basilica Cattedrale Metropolitana di San Giovanni Battista, in occasione del rinnovo degli arredi liturgici del presbiterio voluto dall'arcivescovo cardinal Severino Poletto, San Massimo è stato raffigurato sulla nuova cattedra episcopale destinata ai suoi successori. Recentemente anche la nuova parrocchia ortodossa russa di Torino è stata a lui dedicata. L'intera regione pastorale piemontese, comprendente le diocesi di Valle d'Aosta e Piemonte tranne Tortona, commemora il protovescovo torinese al 25 giugno nel suo calendario liturgico.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
2: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto.
1: Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno.
2: Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli.
1: I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati.
2: Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati.
1: Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio. Dolce è lodarlo come a Lui conviene.
2: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
1: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
2: Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
1: Cantate al Signore un canto di grazie. Intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
2: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
1: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
2: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo.
2: Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

0: per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
0: E dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
0: Uniti nella lode divina, lodiamo Dio nostro Padre che ha salvato il suo popolo e diciamo con fede:
1: Tu sei la nostra vita, Signore.
0: Benedetto sii Tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
1: che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del Tuo Figlio.
0: Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a Tua immagine.
1: Rendici conformi all'immagine del Tuo Figlio.
0: Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio.
1: Trasformaci con la carità, che è dono dello Spirito.
0: Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia.
1: A tutti gli uomini la grazia e la salvezza.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Oggi il Signore ci domanda di non essere semplici ascoltatori, chiede a noi di vivere, di mettere in pratica i Suoi insegnamenti, ci chiede anche di decidere, di prendere delle decisioni illuminate dal Suo insegnamento, dal Suo Vangelo, e di interrogarci sempre qual è la radice vera, autentica della nostra vita. Abbiamo sentito le raccomandazioni di Mosè, che organizzando la vita del popolo sulla volontà di Dio, su quello che lui aveva espresso nei 10 comandamenti, raccomanda di tenere sempre davanti agli occhi, fra le mani,

0: il ricordo di quelle norme, di quelle leggi. Obbedire a Dio vuol dire camminare nella libertà e nella responsabilità e non andare in braccio agli idoli che ci tengono schiavi. Come possiamo attualizzare oggi questo messaggio? Provate a pensare quanta gente non sa decidersi, non sa prendere una decisione esemplare. Passano gli anni e molti giovani non sanno neppure decidersi per dare l'orientamento alla loro vita nel matrimonio o nella consacrazione a Dio, ma a volte anche nei nostri rapporti quotidiani continuiamo a oscillare. Ci sono tantissime possibilità davanti a noi, tante strade aperte, ma noi continuiamo a restare lì, bloccati, incapaci di orientarci nella vita. Così anche nella vita cristiana siamo oscillanti tra il difendere il nostro piccolo idolo, che è il mio io, il mio egoismo, e aderire all'obbedienza a Dio e alla sua legge. Perché venga in noi questo coraggio, perché possiamo essere persone autentiche, occorre lasciarci convincere, illuminare dalla strada indicata dal Signore, che dice: io sono sempre con te, non aver paura, deciditi, sappi che io ti manifesto così la mia volontà, io ti insegno a muoverti nella vita e non ti lascio solo. Per questo le parole del Signore gli antichi ebrei le portavano appese come un bracciale, addirittura legate davanti alla fronte, li segnavano sugli stipiti delle case per poter continuamente toccare la presenza di Dio che insegna a noi le scelte della vita, che ci dà forza per poter compiere il bene. L'alternativa è una vita da schiavi, è una vita bamboleggiata di qua e di là, dove cerchiamo solo delle soddisfazioni effimere. L'alternativa è la strada della maledizione, dice il Signore, cioè quella che porta alla morte, al disgusto per vivere, che porta a volte a quel senso di oscurità, di schiacciamento che molti di noi vivono perché non respirano l'aria libera che viene dall'annuncio cristiano, che viene dal Vangelo di Gesù: io sono via, verità e vita, che viene dal suo stile appassionato per ogni persona che incontra e soprattutto in dialogo con il Padre suo, per poter in tutto, anche tra le difficoltà, compiere la sua volontà. E Gesù dice a noi che lo seguiamo: non basta la vostra professione di fede quando dite Signore, Signore, non basta la vostra partecipazione ai riti della Chiesa, non basta neppure che facciate cose belle, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, vuol dire abbiamo compiuto dei gesti eroici nei confronti degli altri, ci siamo impegnati a fare del bene, ad aiutare chi era nel bisogno. Non basta, dice il Signore. Potrò dirvi il giorno del giudizio, quando arriverete davanti a me: io non ti conosco, perché tu hai fatto tutto questo non per me, ma lo hai fatto per il tuo io, per metterti tu in mostra, per dare tu una certa tranquillità alla tua coscienza. Allora credere vuol dire mettere il nostro fondamento sul Signore Gesù, costruire la nostra casa sulla roccia che è Lui e stabilire un rapporto continuo di conoscenza. Che cos'è questa conoscenza? È il contrario della tiepidezza, della mediocrità, del tirare avanti una vita cristiana che non fa grandi peccati, ma che non ha nemmeno grandi slanci di amore. Oggi il Signore dice: ti raccomando, cerca di conoscere me, e allora darai un senso di giovinezza, di novità al tuo comportamento, alla tua vita di fede. Questo vuol dire conoscere sempre di più il Signore. E quali sono i venti che possono minacciare la nostra casa? Quali sono i momenti di tempesta, come abbiamo visto in questi giorni in Piemonte, dove sembra che questo Vangelo proprio si sia realizzato? Sono le contrarietà della vita, sono i momenti in cui si entra in conflitto con gli altri, non abbiamo le stesse idee, sono i momenti in cui uno mi suscita antipatia nei suoi confronti. Lì si vede dove fondi la tua casa, cioè il tuo comportamento. Sei soltanto uno che fa le cose per apparire, per metterti dentro come quello che decide di costruire sulla sabbia? Oppure sei uno che, dopo aver conosciuto il Signore, lavorando sulla roccia che è Lui, ha fatto la propria scelta cristiana, non avrà paura né di chi lo attacca, né di chi dimostra nei suoi confronti inimicizia, non avrà paura neppure se tutti gli saranno contro, perché resterà saldo. La sua non è una fede superficiale, ma un rapporto sicuro che viene proprio dalla fedeltà di Dio nei nostri confronti. Non basta la fede, occorre dimostrare nella vita quello in cui crediamo. Non basta una preghiera, una partecipazione esterna, non basta non fare grandi cose sbagliate, ma ci è chiesto di cercare il rapporto vivo, personale con Gesù Cristo, roccia della nostra vita. Così cresce la nostra vita di fede, ma anche la nostra esperienza di comunità. Non accontentiamoci dell'esteriorità, come purtroppo oggi molti fanno. Non accontentiamoci delle apparenze, ma domandiamo di essere ogni giorno più fedeli e di scavare, di andare a fondo, di trovare una risposta per i nostri interrogativi. Domandiamo di abitare nel cuore di Cristo, nostra salvezza, nostra roccia.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio della provincia autonoma di Trento, alla scoperta di Levico Terme, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 506 metri sul livello del mare e conta circa 8200 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Levico Terme. Iniziamo il nostro itinerario a Levico Terme con il sindaco Gianni Beretta. Allora, ci presenti questo bellissimo comune della provincia di Trento.
1: È un bel comune perché ci abito da sempre, quindi per me è molto bello. Siamo al centro della Valsugana, è un comune che offre tanto perché passiamo dal lago, il primo bandiera blu lago d'Italia, e dopo tanti altri si sono accodati anche nel Trentino, e poi possiamo andare dall'altopiano della Vezzena dove abbiamo 10 malghe, quindi noi offriamo da turismo alla parte agricoltura, e invece se andiamo verso Vetriolo possiamo andare a fare delle camminate col lago Rai, che è molto bello da poter andare, camminare e divertirsi. Difatti devo dire anche ringraziare l'azienda promozione turistica che ha puntato molto, come il nostro comune, sulla parte ambientale. La salvaguardia del territorio è una delle nostre priorità, anche perché uno dei nostri slogan è sempre: dove ci piace vivere, piace far venire anche le altre persone da fuori.
0: Un paese dalle origini antichissime.
1: Levico è stata nominata città grazie agli Asburgo, quindi anche loro, difatti, tre delle attività più importanti, se penso alla stazione dei treni, penso al Grand Hotel Imperial e penso alle terme di Levico, sono stati proprio gli Asburgo che ne hanno portati, e anche gli Asburgo hanno creato questo bellissimo parco che adesso fa parte dei giardini più belli d'Italia. Sono 120.000 metri quadri di giardino. Purtroppo la tempesta Vaia ce l'ha un po' rovinato, però insomma sembra molto molto bella. E poi le nostre terme, che per noi sono imprescindibili, sono terme curative, una qualità dell'acqua arsenico-ferruginosa che è molto particolare e dove fanno tanto del bene.
0: Un centro storico poi molto vivibile.
1: Centro storico, è stata fatta una scelta ancora molte amministrazioni fa di tenerlo chiuso proprio alla viabilità e che sia vivibile alla popolazione, ma e molti turisti e bambini che vengono, ma poi è proprio anche di collegamento tra la zona del lago, dove è molto bello anche girarci attorno, parte del parco Segantini davanti, venendo su dal Rio Maggiore si fa presto arrivare poi alla zona delle terme del parco e del centro storico, e che quindi collegare un po' tutto il nostro paese, che è un po' in salita o in discesa conforme da che punto si vede, però insomma è bello.
0: Ma che cos'è Levico Terme per lei?
1: Per me è bellissimo, è accogliente, si può girare. Io tra l'altro sono anche papà di tre ragazzi, e quindi il pensiero di poter lasciarli andare tutti tranquilli, vivere in serenità, per me è molto bello. E con 10 passi ci facciamo un bagno, andiamo in montagna, oppure andiamo anche a Trento o a Venezia, quindi si fa presto anche andare a visitare qualcos'altro nella zona. Per me è molto bello, è casa, quindi per me è bellissimo.
0: Vogliamo chiudere allora con un invito?
1: Ma venite a Levico Terme, sicuramente vi divertirete, vi troverete molto sicuri e tranquilli. Anche una visitina alle terme non fa male, ma poi la rilassatezza, che è bello fare una camminata, andare al lago o vivere appunto il centro storico in tranquillità.
0: E adesso incontriamo il signor Ivo Palauro, che è il sagrestano qui della parrocchia del Santissimo Redentore, e dobbiamo presentare questa bellissima chiesa, una delle chiese più grandi della provincia di Trento.
2: Allora, intanto porto il saluto del parroco Don Ernesto Ferretti, che purtroppo non può essere presente oggi e che comunque è ben contento di questa vostra visita. Sì, lei diceva giustamente, questa chiesa dopo il Duomo di Trento è la più grande del Trentino. È così grande per un paese che in realtà è piccolo. Levico è circa 8.000 abitanti, poco più, e uno si domanda come mai una chiesa così grande. Dobbiamo risalire al tempo in cui è stata costruita, parliamo dal 1872 al 77, in cui a Levico la popolazione in quel momento era doppiata rispetto a soltanto 50 anni prima, quindi l'esigenza della costruzione di una chiesa grande, perché la precedente era molto piccola e quindi era insufficiente a contenere i fedeli che frequentavano la chiesa. E noi l'abbiamo molto questa chiesa, contiene delle opere d'arte che sono soprattutto quelle che vengono dalla vecchia chiesa. Quando la vecchia chiesa è stata demolita per far posto a questa, e oggi noi abbiamo un po' un rammarico, perché se avessimo la vecchia chiesa sarebbe un gioiellino, di quella noi possiamo possiamo vedere ancora il campanile, che è del 1400, e della vecchia chiesa, dicevo, conserviamo ben 4 altari, 3 erano altari laterali nella vecchia chiesa e uno è l'altare dei Santi Vittore e Corona, era l'altar maggiore a cui la vecchia chiesa era dedicata. Ora Santi Vittore e Corona sono ancora i patroni di questa chiesa, insieme con il principale però, che è il Santissimo Redentore. Noi vediamo una vetrata laterale sopra l'altare, vediamo le statue sull'altar maggiore attuale, ai lati della crocifissione, vediamo le statue di Santi Vittore e di Santa Corona.
0: Sicuramente una delle feste più importanti è quella dedicata al patrono.
2: Beh, senz'altro, la festa del Santissimo Redentore è la terza domenica di luglio, è quella più importante per la comunità cristiana di Levico, che però celebra ancora in modo molto sentito il Triduo Pasquale e il periodo di Natale. Però anche durante tutto l'anno, diciamo, c'è una buona partecipazione e ci sono tantissime associazioni che fanno parte della realtà parrocchiale di Levico, legate al volontariato, alla Caritas, eccetera.
0: Ho visto anche tante altre cappelle all'interno del centro storico, poi c'è la chiesa di San Biagio.
2: C'è la chiesa di San Biagio, le cui origini risalgono al 1300, ci sono degli affreschi del 1400 e del 1500. C'è la chiesa all'estremità est di Levico, la chiesa della Madonna del Pezzo, dove c'è stata una battaglia nella guerra del 1867 col generale Medici. Poi esistevano altre chiese più piccole, delle cappelle, che però sono scomparse nel tempo.
0: E qui siamo sul tracciato della Claudia Augusta, no?
2: Siamo sul tracciato della Claudia Augusta ed è importante, ecco perché per esempio i patroni di Levico erano i Santi Vittore e Corona, che sono ancora oggi patroni della diocesi di Feltre, perché nella evangelizzazione del nostro territorio noi abbiamo fatto parte del municipium romano di Feltre, da cui saliva la via Claudia Augusta. Siamo rimasti a far parte della diocesi di Feltre fino alla fine del 1700, quando l'imperatore Giuseppe d'Austria ha fatto coincidere i confini politici con i confini diocesani. Noi abbiamo avuto la prerogativa, non diciamo la fortuna, diciamo la prerogativa, per parecchi secoli, dall'anno 1000 circa fino alla fine del 700, di avere due vescovi. Avevamo un vescovo che era il nostro vescovo diocesano e il principe vescovo di Trento che era il nostro capo politico.
0: Abbiamo anche un sarcofago romano, no?
2: All'esterno del parco, nel perimetro proprio, c'è un sarcofago romano che è stato trovato in occasione dei lavori di scavo per la ferrovia della Valsugana del 1896, 20 anni dopo la costruzione della chiesa, quindi siamo proprio nel periodo di crescita di Levico. Nello scavare è stato trovato questo sarcofago romano. Se noi guardiamo Levico e lo guardiamo dalla parte sud, guardiamo la montagna ai piedi del quale sorge il conoide, vediamo proprio che questa montagna nel tempo è stata erosa continuamente e Levico sorge su questo conoide del Monte Fronte, dal quale sgorgano comunque anche le acque minerali di Levico.
0: Per concludere il nostro incontro, dobbiamo dare l'appuntamento al sabato mattina.
2: La nostra chiesa è molto frequentata dai turisti, è un continuo andirivieni di persone. Noi la teniamo aperta dalla mattina alla sera, tutto il giorno, proprio per permettere anche questa visita di queste persone. In particolare poi nell'estate facciamo delle visite guidate gratuite il sabato mattina alle 10. Quindi se volete venire a trovarci, noi siamo qui ad aspettarvi.
0: Ma che cos'è Levico Terme per lei?
2: Allora glielo dico con una parola tedesca, è la Heimat. La Heimat, che è un vocabolo tedesco usato soprattutto in Alto Adige, che sta a indicare non è tanto la patria, ma è il luogo dove sei nato, il luogo dove hai il cuore, dove quello che è tutto per te. Ho avuto la fortuna di nascere e di lavorare e di vivere a Levico e per me è una cosa importantissima.
0: Volevo far ascoltare anche il dialetto, la lingua locale. Può fare un invito a venire qui nella lingua locale?
2: Allora veni a Levego, la chiesa la trovai sempre da verta e mi sarò chi che vi aspetto.
0: E a Levico Terme anche l'itinerario del gusto merita interesse e lo percorriamo con Adriano Vettorazzi, titolare e chef di uno dei locali storici qui di Levico Terme. Vediamo un po' che cosa ci ha preparato.
3: Sì, locale storico, infatti questo è proprio il 55esimo anno di apertura, quindi siamo stati una delle prime locali di Levico proprio. La mia cucina si basa sulla territorialità, magari con qualche rivisitazione. Per esempio abbiamo i mezzi paccheri fatti con il Teroldego, che è un vino nostro tipico del Trentino, di tutta la piana rotaliana soprattutto. Poi vengono risottati, sopra aggiungiamo una burrata per dare un po' di freschezza. Poi abbiamo la pancia di maiale, che viene cotta a bassa temperatura e quindi molto morbida, succosa. Gli abbiniamo dei lamponi Pistoni di Sant'Orsola, quindi sempre zona nostra, diciamo. Sotto abbiamo un purè di radici, quindi daikon, topinambur. Poi abbiamo il tipico canederlo, diciamo, un po' rivisitato anche in questo caso, che sono un pelettino più piccoli, con una fonduta di malga sotto. Tipicamente vengono serviti in brodo oppure solo con del burro fuso e del trentingrana sopra. In questo caso appunto ha la fonduta sotto e un po' di burro sopra. Poi abbiamo la carne salata, questo è un altro piatto nostro proprio. In questo caso qua lo facciamo proprio qui in casa noi, non più con la tecnica di una volta, ma con una tecnica un po' più innovativa, diciamo, quindi sottovuoto. Viene lasciata un mese a marinare nel sale e vari aromi. In questo caso viene servita con la mela, sempre nostra, e delle erbette per dare un po' di freschezza. Poi abbiamo dei salumi, quindi lo speck della coppa e della luganega, che è un tipico nostro insaccato, poi che poi viene lasciato stagionare. I formaggi, anche qui abbiamo Casolet della Val di Sole, poi abbiamo un Vezzena, che è la montagna che abbiamo qui proprio che ci guarda dall'alto, abbiamo un Primiero, che invece è montagna un po' più nel basso, poi abbiamo un formaggio dell'Alto Adige molto grasso che sa molto di stalla, e quello viene dall'Alto Adige appunto, per concludere, perché è molto forte e porta via tutti gli altri sapori. A fianco alla trota, che è la regina, c'è anche il salmerino, che forse è ancora più pregiato, uno dei pesci nostri per antonomasia. È un pesce che vive nei nostri laghi di altura fino ai 2600 metri, viene marinato con agrumi e aneto e poi viene servito con delle chips di verdura, le sue uova e una emulsione di mandorla. E per finire, per concludere un po' tutto il percorso, abbiamo un dolce. Questo è un dolce che mi caratterizza, perché è fatto con del miele di un mio caro amico, questo si chiama Alveare, proprio per ricordare il miele, anche la conformazione chiaramente, e viene servito con una namelaca al cioccolato bianco e un cake al polline.
0: Tutto a chilometro zero come l'acqua.
3: Tutto a chilometro zero come l'acqua. L'acqua, chiaramente abbiamo la fabbrica qui a Levico, proprio da qui il nome, chiaramente è uno dei nostri orgogli, come per esempio è l'orgoglio anche i nostri vini. Insomma, abbiamo cantine qui in zona, per dire romanese, che per esempio affina un Trento DOC per più di 2 anni nel nostro lago, e questa è una cosa eccezionale. Nel lago sotto a una certa profondità la temperatura rimane costante e quindi si riesce ad affinare appunto un vino.
0: Poi non poteva mancare la grappa.
3: La grappa, questa è un altro orgoglio, insomma, nostro di Levico, perché da sempre chi vive a Levico, chi è radicato in Levico, beve la grappa Vettorazzi. Mio padre non può star senza. Se nel caffè gli si mette un'altra grappa, non la vuole. Non beve il caffè.
0: Si parla sempre di spopolamento dei piccoli comuni, no? Lei in fondo è un giovane e comunque continua e ha investito qui nel suo paese. Vogliamo fare un invito ai giovani a investire nei paesi dove sono nati?
3: Si comincia sempre da giovani a non apprezzarli bene, perché magari si guarda più quello che c'è fuori. Così è stato anche nel mio caso, magari mancava sempre qualcosa per il giovane, mancava magari un po' di divertimento, ma poi crescendo ti rendi conto del paradiso dove viviamo, perché c'è la natura, c'è il lago, c'è anche la buona cucina, c'è il buon vino, l'aria pulita, ci sono anche un sacco di attività, solo che bisogna scoprirle, no? È un po' dispersivo, nel senso che ce ne sono tante, però da raggiungere poi in punti diversi, dal lago alla montagna, alla bicicletta, ci sono piste ciclabili lunghissime ed è veramente, veramente uno spettacolo.
0: E adesso incontriamo Marco Bortoluzzi, che è la guida storica del Forte delle Benne. Qui siamo in uno degli itinerari più suggestivi, perché è l'itinerario che collega Levico Terme al Forte. Allora, presentiamo questo bellissimo monumento proprio anche nella storia di Levico Terme.
4: Il Forte Colle delle Benne, sì, è un monumento risalente alla seconda metà dell'Ottocento, che testimonia la presenza militare dell'impero austro-ungarico qua in Trentino. Ovviamente, prima di essere parte dell'Italia, il Trentino era parte dell'Austria-Ungheria, che cerca di difendere queste valli, e oggi lo possiamo raggiungere tramite questo bel sentiero su cui siamo oggi, che tra l'altro percorre quella che una volta era la via Claudio Augusta.
0: Forte delle Benne che praticamente domina tutta la vallata.
4: Esattamente, esattamente, è stato costruito assieme al Forte di Tenna, che si trova sulla collina di Tenna, proprio per questo motivo, per poter dominare la piana di Levico e sbarrare l'accesso a eventuali soldati italiani che cercassero di attraversare questa valle, come tra l'altro cercarono di fare durante la terza guerra d'indipendenza.
0: E all'interno del forte abbiamo tanti ambienti.
4: Sì, il forte Una cosa che ci dicono spesso i turisti vedendolo da dentro, dicono che è molto più grande di quello che sembrava, perché ovviamente cercavano un po' di nasconderlo quando lo costruiscono. All'interno ci sono varie stanze, in particolare abbiamo un piano terreno che è riservato a una mostra che abbiamo preparato noi del Forte delle Benne, che tratta il modo in cui la guerra, la prima guerra mondiale ovviamente, influenzò la vita di chi stava qui a Levico. Mentre al secondo piano al momento abbiamo una mostra fotografica che ritrae Caldonazzo durante il 1915 e il 1916, quando appunto lì era pieno di soldati. E poi l'ultima cosa che devo sottolineare, cioè il tetto, che sembra una cosa così, ma uno sale e c'è un bellissimo panorama su tutte le montagne che sono intorno a Levico.
0: Ma che cos'è Levico Terme per lei?
4: Levico Terme è sia la montagna che il lago, è sia poter camminare sia poter stare a Levico tranquilli, magari in riva al lago a prendere il sole, è poter andare in bicicletta, è comunque essere vicini a Trento, dove se uno vuole andare al cinema può andare lì al cinema. Quindi Levico per me è tante cose assieme, ecco.
0: Ecco, lei che conosce bene il territorio, qual è il consiglio che dà al turista, al visitatore che viene qui, per meglio vivere Levico Terme?
4: Meglio vivere Levico Terme, beh, sicuramente andare a piedi. Questa è una cosa che magari anche chi ha un po' più paura, chi è un po' più cittadino, magari più abituato alle comodità, io gli consiglio comunque di andare a piedi quando va a Levico, soprattutto andare in giro in montagna, perché ci sono tante camminate qui nei dintorni che sono adatte a tutti. Quella che porta al Forte Colle delle Benne, per esempio, è una di queste. Vengono su regolarmente signori anche anziani, oltre la sessantina e la settantina, che onestamente ci stupiamo un po' che arrivino, però arrivano, quindi vuol dire che la salita si può fare ed è adatta a tutti.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Levico all'interno del salone principale delle terme. Siamo qui con Federico Bassetti. Allora, ci presenti le terme di Levico.
3: Sì, le terme di Levico sono una realtà che da oltre 160 anni si occupa di salute e lo fa mettendo al centro questo elemento, l'acqua, un'acqua solfato arsenicale ferruginosa, detta acqua forte, per questa sua particolarità legata sia alla composizione che alle proprietà, agli elementi che contiene. Un'acqua che sgorga nella montagna che si trova qui, sopra Levico, a un'altitudine di 1500 metri, e che sgorga, stilla in fondo di questa galleria, dopo aver fatto tutto un percorso sotterraneo all'interno della montagna, che consente di caricarsi tutti questi elementi che la rendono così importante per la salute e il benessere. Impieghiamo quest'acqua per dei trattamenti come cure inalatori, i fanghi e i bagni, una serie di percorsi che cercano appunto di sostenere la salute delle persone, di aiutarle non solo anche a risolvere problemi che possono avere, ma a prevenire, quindi avere una vita più in salute.
0: Tra l'altro delle terme che sono proprio ubicate al centro del paese.
3: Al centro del paese, se vogliamo, al centro di un territorio che è segnato dall'acqua, perché oltre all'acqua termale abbiamo l'acqua del lago, sicuramente un altro elemento caratteristico di Levico, l'acqua da bere, che è un'altra particolarità di questa zona, che appunto ha nell'elemento acqua un filo conduttore che la unisce e che la rende così speciale.
0: E voi state collegando tutti questi elementi, no?
3: Noi stiamo cercando di unire quella che è la nostra offerta interna con quello che sta al di fuori, quindi con gli elementi che possono aiutare le persone a stare bene stando a contatto con la natura. Abbiamo pensato una serie di percorsi che aiutino quanti sentono il bisogno di alleviare delle situazioni di stress o quanti abbiano il bisogno di migliorare la qualità del proprio sonno, abbinando appunto le proprietà della nostra acqua, quindi con dei bagni, a delle attività a contatto diretto con la natura, yoga, passeggiate, camminate. E quindi in questa maniera, cercando di unire tutti gli elementi positivi da un punto di vista anche di benessere e della salute che il territorio offre, dare questa proposta di benessere.
0: E dobbiamo dire una cosa importante, perché poi siete collegati al Centro Sanitario Nazionale.
3: Certamente è possibile accedere alle terme in convenzione col sistema sanitario, quindi trattamenti come i fanghi, i bagni, le cure inalatorie sono convenzionate, sono riconosciute dal sistema sanitario ed è possibile accedere anche con l'impegnativa del medico di base.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è per lei Levico Terme?
3: Levico Terme è una dimensione che unisce sia lo spazio ma anche del tempo che le persone possono dedicare a sé per stare bene, e in cui l'acqua è l'elemento differenziante e qualificante.
0: Anche la sede qui delle terme a livello architettonico è molto bella.
3: È una sede molto bella, nasce qui a metà degli anni 70 e diciamo che con la sua struttura ricca di finestre e di spazi aperti sull'esterno contribuisce a dare quel senso di benessere che molte persone cercano e che è sempre importante avere nella propria vita.
0: Vogliamo fare un invito?
3: Certamente, invito a tutte le persone che abbiano voglia di stare bene a venire a Levico ed approfittare di questa unione di valore tra un'acqua unica in Italia Italia e un territorio che definirei altrettanto unico.
0: Grazie, quindi Levico Terme vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Levico Terme nella provincia autonoma di Trento. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: lunedì 25 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Venezuela, doppio evento sismico di magnitudo fino a 7.5 sconvolge la parte ovest del paese. Il primo bilancio ufficiale è di 32 morti e 700 feriti. È stata fissata al 22 dicembre la data delle prime elezioni nella storia del Sud Sudan, il paese più giovane del mondo. Emergenza siccità in Europa, ancora temperature record attese per il fine settimana. Bentrovati da Marco Guerra. Nella tarda serata italiana di ieri un violento sisma con due scosse a distanza di 39 secondi l'una dall'altra e di magnitudo rispettivamente 7.1 e 7.5 ha devastato il Venezuela da Caracas verso l'ovest del paese. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha fornito un primo bilancio di 32 vittime e 700 feriti, inesorabilmente destinato a salire. Roberta Barbi.
1: L'epicentro a Morona, 200 km dalla capitale Caracas, a soli 10 km di profondità nel sottosuolo, due scosse di magnitudo eccezionale 7.1 e 7.5, 32 vittime e 700 feriti accertati finora. Sono questi i numeri dell'evento sismico eccezionale, il più devastante degli ultimi 126 anni, che appena 8 ore fa ha sconvolto il Venezuela, in particolare Caracas, dove l'aeroporto risulta inagibile, le forniture di gas sono state interrotte e diversi stati occidentali. Il più colpito è La Guaira, che risulta completamente isolato, ma le 20 repliche di assestamento sono state avvertite fino al confine con la Colombia. Inizialmente diramato un allarme tsunami per Porto Rico e le Isole Vergini, poi rientrato. Una tragedia, l'ha definita la presidente venezuelana di interim Delcy Rodriguez, fornendo il primo bilancio ufficiale, facendo intuire che questo potrebbe salire notevolmente. La presidente ha dichiarato lo stato d'emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto, trovandosi davanti centinaia di edifici distrutti, persone in stato di shock e molte aree come la provincia rurale di Yumaré, di cui non si hanno notizie e per le quali si teme il peggio.
0: Abbiamo firmato un accordo che ha ottenuto ciò che nessun presidente aveva fatto prima: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Lo ha detto Trump a Washington. Il Medio Oriente ora è più sicuro, ha aggiunto il presidente. Nelle stesse ore però Hezbollah ha accusato Israele di nuove violazioni del cessate il fuoco dopo che un drone delle forze israeliane ha ucciso due persone nel sud del Libano. Il Senato USA intanto ha approvato la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump e ritirare i militari statunitensi dal conflitto con l'Iran. Sebbene sia un provvedimento su cui il capo della Casa Bianca può mettere il veto, che quindi difficilmente avrà effetti concreti, come dobbiamo leggere questa risoluzione? Il commento di Gianluca Pastori, americanista dell'ISPI, al microfono di Silvia Giovarrosa.
2: Dobbiamo leggere il fatto che la maggioranza repubblicana in congresso ormai non è più compatta intorno alle posizioni del presidente. Ora sempre più rappresentanti e senatori repubblicani non si riconoscono nella linea della Casa Bianca. Vuole dire avere un congresso sempre più ostile.
3: Per continuare la guerra in Iran, Trump dovrà chiedere l'autorizzazione del congresso?
2: Teoricamente sì. In pratica la cosiddetta War Power Resolution, la normativa che è stata invocata dal Congresso, è una normativa molto contestata, per cui quello che si potrebbe aprire è un braccio di ferro. In realtà, quando si è ventilata la possibilità di dell'approvazione di una World Power Resolution, Donald Trump ha sostenuto che, non essendoci in corso operazioni militari, non ci si trova in uno scenario di guerra, quindi la World Power Resolution semplicemente non è applicabile.
0: E il petrolio è sceso sotto i $70 al barile, estendendo le perdite per la quarta seduta consecutiva, annullando quasi tutti i guadagni realizzati dall'inizio del conflitto in Medio Oriente. Andiamo in Africa. È stata fissata il 22 dicembre la data delle prime elezioni nella storia del Sud Sudan, il paese più giovane del mondo, indipendente dal 2011. Il voto sarebbe un passo decisivo per porre fine alla guerra civile tra il presidente Salva Kiir, al potere da 15 anni, e Riek Machar, ora in carcere. Il servizio di Michele Raviar.
4: L'annuncio è arrivato dalla Commissione Elettorale Nazionale. Nelle prossime settimane saranno pubblicati il calendario dettagliato delle consultazioni e le procedure per la registrazione degli elettori. Le elezioni erano previste nel 2015, ma furono rinviate a causa della guerra civile tra le forze fedeli al presidente Salva Kiir e quelle dell'allora vicepresidente Riek Machar. Anche dopo l'accordo di pace del 2018, che pose formalmente fine al conflitto, il voto è stato più volte posticipato. Le autorità elettorali riconoscono che permangono ostacoli significativi significativi sul piano legislativo, logistico e finanziario. Parte dell'opposizione e della società civile continua inoltre a contestare l'organizzazione del voto in assenza di una costituzione permanente e in un clima di forte tensione politica. A pesare è soprattutto la situazione di Riek Machar, principale leader dell'opposizione ed ex vicepresidente, agli arresti domiciliari, accusato di tradimento, terrorismo e altri reati, accuse che lui respinge.
0: È atteso tra il weekend e lunedì prossimo in Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa portando a infrangere record su record nel vecchio continente e causando decine di vittime in diversi paesi. L'aumento delle temperature e la mancanza di piogge stanno prosciugando fiumi e mettendo a dura prova i raccolti. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Stefano Masini, responsabile nazionale ambiente Coldiretti.
5: Se dovessimo rispondere alla domanda, nel nostro paese abbiamo troppa acqua o troppa poca acqua, probabilmente metteremmo a fuoco come ancora complessivamente le precipitazioni rappresentano ancora un quantitativo sufficiente, ma noi non conserviamo l'acqua derivante dalle precipitazioni perché non abbiamo ancora intrapreso fino in fondo quel progetto di infrastruttura legata alle dighe, agli invasi.
6: Si può parlare di emergenza siccità in Europa?
5: Ma sicuramente c'è uno stress. Noi siamo di fronte a fenomeni meteorologici, quindi legati ad uno scenario di breve termine molto rilevanti, che penalizzano chiaramente la nostra vita quotidiana, le attività, e l'acqua ne è un indicatore essenziale.
0: Andiamo all'attività del Santo Padre. Cristo, donandosi nell'Eucarestia, conduce all'unità, potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo e il cuore degli uomini. Così Papa Leone all'udienza generale di ieri. Il pontefice ha dedicato la catechesi al mistero eucaristico, che insegna ad adottare lo stile di vita di Gesù contrassegnato dal dono gratuito di sé. Il servizio di Tiziana Campisi.
7: La Sacrosanctum Concilium spiega il senso della liturgia, fa notare Leone XIV.
8: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.
7: Partecipando all'Eucaristia, i cristiani imparano ad offrire se stessi, aggiunge il Papa, a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro.
8: Questo dono ci fa entrare perciò nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo.
7: Il pontefice la ribadisce salutando i pellegrini l'importanza dell'Eucaristia. Poi, nel saluto ai polacchi, una raccomandazione per i bambini e i ragazzi.
8: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Scrittrici e scrittori da tutto il mondo sono stati ricevuti ieri da Papa Leone nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni della libreria editrice Vaticana. Alcune loro voci e riflessioni nel servizio di Eugenio Murrali.
9: Le parole che hanno colpito di più il noto scrittore e drammaturgo di lingua francese Eric Emmanuel Schmitt sono empatia mosaico, il mosaico delle relazioni che costituisce la tessitura necessaria della vita e della scrittura, e l'empatia, quella capacità richiamata dal pontefice di sentire e far sentire l'altro essere umano. Con l'idea di scrittura come atto di verità e gesto di umanità si è trovata in particolare consonanza lo scrittore rumeno Mircea Cărtărescu. Tra gli italiani, così hanno commentato Enrico Brizzi, autore dell'iconico Jack Frusciante, uscito dal gruppo, e il poeta e autore romano Daniele Mincarelli.
10: Mosaico di percorsi culturali esistenziali diversi, convocato qui però nel segno di un principio, a raccontare in maniera onesta.
11: Papa ha anche proposto tutta una serie di parole che vanno riscoperte, dall'empatia, la compassione, la pietà, la condivisione, l'uguaglianza, tutte parole che questo momento storico improvvisamente è tornato a mettere in discussione.
9: E ancora molti gli autori intervenuti, dal Nobel John Foss agli statunitensi Jonathan Safran Foer, Elizabeth Strout, Marilyn Robinson, alla spagnola Julia Navarro.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete, voi rispondete Amen, e la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. E ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo.

sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo. Applausi.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nella grazia del Signore, nella pienezza del suo amore e nel compimento della volontà di Dio. Una giornata serena, una giornata in cui noi costruiamo la pace attraverso la preghiera e la fedeltà al nostro dovere, alla nostra missione. Chiediamo doni e luci allo Spirito Santo perché possiamo vivere con fedeltà in un rapporto vero, autentico con il Signore e in un rapporto costruttivo con i fratelli.

Continuiamo l'ascolto dell'omelia tenuta da Don Angelo giovedì 25 giugno 1987, vigilia della festa del Sacro Cuore di Gesù, durante la giornata di preghiera.

Ora vorrei concludere questo intervento e completando anche, almeno così come ci è stato presentato dallo schema, l'argomento sulla preghiera carismatica. Vi invito a risentire queste catechesi, ma soprattutto a disporvi a esercitarvi in questa preghiera carismatica, perché è vero che la preghiera non è che sia una lezione da imparare a scuola, ma è un modo di vivere, di incontrarsi con il Signore, che si realizza attraverso un'esperienza, attraverso un incontro con il Signore. Abbiamo visto come la preghiera carismatica sia essenzialmente una preghiera di lode, una preghiera di contemplazione, una preghiera di adorazione, e che questa preghiera carismatica compete a tutti i cristiani che sono aperti allo Spirito Santo, che sono liberi dentro di sé, che si lasciano guidare, perché è una preghiera che non facciamo noi, ma che fa lo Spirito Santo dentro di noi, e lo Spirito Santo è presente in tutti, e quindi tutti possono lasciare libertà a questo Spirito Santo di pregare carismaticamente attraverso la nostra obbedienza, la nostra disponibilità, la nostra docilità, la nostra povertà interiore, abbiamo detto. Può succedere che questa preghiera carismatica spesso non sia così semplice, non sia così facile. Anzi, sappiamo benissimo che il Signore ci mette sempre in qualche difficoltà. E quindi sappiamo che dentro di noi ci sono sempre delle situazioni anche negative che ci impediscono di incontrarci con semplicità e con libertà con il Signore. E allora potremmo trovarci anche scoraggiati a un certo momento, perché non riusciamo talvolta a superare queste realtà negative che ognuno di noi poi dopo porta dentro di sé. E questo è un aspetto fondamentale per non perdere la pace, per stare sereni, per stare tranquilli. Ecco, noi ci inquietiamo proprio sempre per cose inutili, siamo molto stolti. Ci inquietiamo sempre per quello che non è, per quello che non ci compete, per quello che non ci riguarda, e perché magari vorremmo essere diversi da quello che siamo, invece tu sei quello che sei, sei quello che sei, perciò stai in pace, accettati. Non ti vado a tormentarti per essere diverso, sei quello che sei. E allora ecco che abbiamo bisogno proprio di operare e per poter superare queste negatività che abbiamo dentro di noi, che ci impediscono di pregare carismaticamente, cioè con molta libertà interiore. E siccome questa preghiera carismatica è una preghiera che si fa, abbiamo detto, in comunità, uno può pregare anche carismaticamente da solo, ma è difficile. Normalmente la preghiera carismatica si compie proprio in comunità, insieme, perché dobbiamo mettere insieme i doni che ognuno ha, comunicarli gli uni agli altri, quindi mettere insieme questa potenza di spirito che si manifesta in ciascuno di noi in maniera diversa, che ne nasca una complessità meravigliosa di doni, di varietà, nell'unità profonda di questa comunità che si trova un cuor solo, un'anima sola, nella profonda povertà interiore e semplicità e accoglienza, disponibilità e apertura. E può darsi benissimo che questa assemblea non si trovi unita nell'amore. E se una comunità non è unita nell'amore, non può pregare carismaticamente, si blocca tutto. Come un ghiaccio dentro che paralizza, che raffredda, che devia, che crea stonature. Da qui nasce una grande responsabilità da parte di ciascuno di noi, perché basta uno per impedire che tutta la comunità possa essere unita nella preghiera carismatica. E in una sinfonia basta che ci sia un pifero che è stonato, disturba e rovina tutti gli altri, anche se gli altri sono tutti intonati. È una responsabilità tremenda questa, che noi dobbiamo affrontare senza paura, perché pian piano il Signore ci intona se siamo umili. Comunque è vero che dobbiamo entrare in preghiera quando siamo in comunità,
con grande comunione di spirito, sapendo che il più grande peccato che possiamo fare è quello di disturbare la preghiera degli altri e attraverso la stonatura che c'è dentro di noi di non essere in comunione, in pace con gli altri. Il Signore è paziente, perché sapete che il direttore di orchestra deve fare moltissime prove perché tutta l'orchestra sia ben accordata, che tutta vada a tempo. Quindi il direttore di orchestra deve essere armato di tanta pazienza. Voi immaginate lo Spirito Santo quanta più pazienza ha di aspettarci. Quindi se ci troviamo ancora disuniti, in disaccordo, non dobbiamo avere paura, soltanto che dobbiamo accorgerci che è urgente accordarci, perché altrimenti non si potrà mai eseguire questa sinfonia se non entriamo in perfetta armonia, se non ci lasciamo accordare dallo Spirito Santo. E quindi la prima disponibilità nostra personale in comunione con i fratelli è quella proprio di essere in comunione, di sentirci uniti nell'amore. E questo non vuol dire essere presi da sentimento, perché anche qui ci possono essere degli inganni, perché uno potrebbe darsi che si sentisse anche in difficoltà, che sentisse sentimenti di avversione, di invidia, di gelosia, di contrarietà, di insopportazione. Ecco, non dobbiamo basare il nostro amore sul sentimento, ma sulla volontà, sulla decisione, sulla convinzione. Io potrei essere in avversione con un fratello, però sono convinto che quel fratello è mio fratello, che io non vorrei avere questa avversione, che io dentro di me gli chiedo perdono, che prego per lui, che ce la metto tutta per raccomandarlo al Signore, perché il Signore me lo faccia vedere diverso da quello che io vedo, convinto che probabilmente non è così male perché è lui male, ma perché sono io che sono strabico, che vedo male le cose degli altri. Perché succede sempre così, che noi ci impietiamo spesso e tiriamo fulmini contro i fratelli, non perché loro siano cattivi, ma perché siamo noi che li vediamo cattivi, che li facciamo proprio peccato, che abbiamo l'occhio cattivo noi, no? Non abbiamo l'occhio malvagio, per la trave famosa sull'occhio. Ora Gesù nella sua ironia dice: scusa, cavati la trave, proprio può darsi che tu sia più preparato e disposto di togliere la pagliuzza che c'è nell'occhio di tuo fratello. Quindi vedete che alla base anche dell'amore, della comunione, ci vuole molta umiltà e direi molta verità. Riconosciti quello che sei e ne hai abbastanza a pensare per te. Ed è importante che in questa verità, in questa umiltà, in questo desiderio, in questa volontà, in questa decisione di entrare in comunione, di perdonare, che ci sia anche una volontà decisa di guarire. È importantissimo che abbiamo da avere questo desiderio di uscire dalle nostre situazioni. Però voi capite benissimo che non si può uscire da queste situazioni se non si è convinti di essere ammalati. Fa l'umiltà. Sono osservazioni molto importanti, fondamentali, semplici se volete queste, ma essenziali, e che ci aiutano a mettere in pratica la mitezza, l'umiltà di cuore e quindi l'abbandono e la fiducia nel Signore. È importante che noi vogliamo e desideriamo di essere guariti, però nessuno può essere guarito se non è convinto di essere ammalato. E quel guaio grosso. Gesù dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E allora dobbiamo entrare in comunione con i fratelli nella consapevolezza di essere noi i peggiori di tutti, di essere noi i più ammalati di tutti, di essere noi i più bisognosi di essere guidati, di essere sottomessi, umili, di ascoltare la parola degli altri, di lasciarci guidare. Allora, è molto importante che, riconoscendo questo nostro disagio, questa nostra malattia, questo nostro peccato, che assolutamente non abbiamo da accontentarci di come stiamo. E che quindi nessuno di noi si consideri un arrivato, cioè uno che è già a posto. E quindi che ha soltanto una cosa da fare, quella di giudicare i fratelli perché lui è a posto. E questa è la massima superbia e ipocrisia, ed è l'ostacolo più grande alla preghiera carismatica.
Perciò dobbiamo rifuggire dal fatto di sentirci troppo sicuri di noi stessi. Vedete quindi che la povertà interiore qui trova la sua realizzazione più concreta attraverso questi atteggiamenti di verità. Quindi la convinzione che devo essere a ogni costo in comunione con gli altri, perché solo in questa condizione di amore e di comunione facilito e rendo possibile la preghiera carismatica. Perciò devo essere convinto di essere ammalato, il più ammalato di tutti, e quindi devo desiderare di guarire. E che non mi capiti poi di cedere alla tentazione del maligno, che essendo convinto di essere ammalato, comincio a venirmi, perché dico, ah, sono ammalato, io non potrò più guarire. Anche questo è un inganno del demonio. Tu no che non puoi guarire, ma il Signore può guarirti, e quindi devi desiderare di guarire. E quindi non devi assolutamente accontentarti di quello che sei, non crearti delle sicurezze. E siccome che questi ostacoli sono ostacoli molto grossi, che non è facile superare, allora nella preghiera carismatica, come preparazione alla preghiera carismatica, come premessa alla preghiera carismatica, è necessario che noi impariamo anche a fare la preghiera di liberazione. Si chiama preghiera di liberazione quella preghiera che è diretta a uscire da questi ostacoli, a togliere questi impedimenti. E quindi la comunità è unita e si deve unire anche sulla richiesta di un fratello per domandare questa grazia di liberazione. Forse noi siamo sempre preoccupati di chiedere la guarigione, la riuscita di un'impresa o altre cose del genere, forse mai ci siamo accorti che è importante chiedere anche la liberazione da questi ostacoli, che è la preghiera più importante, perché è questa che ci prepara poi alla preghiera di lode, di contemplazione, di adorazione. Perché finché uno è in queste difficoltà e finché una comunità ha dei fratelli che sono ostacolati dentro, non potrà mai aprirsi liberamente alla preghiera carismatica. E quindi il fratello che sa di essere così chiede la preghiera di liberazione, che trova la sua realizzazione in modo particolare nel rito penitenziale, attraverso la confessione. Nella confessione in modo particolare noi troviamo la nostra liberazione più profonda, perché è lì che Gesù ci libera dai peccati, che ci libera dalle nostre abitudini cattive, dal nostro orgoglio, che lì nella confessione riceviamo la grazia sacramentale di una vita nuova, di un cuore nuovo. E quindi è il Signore stesso che nella confessione rimuove gli ostacoli, in modo che noi ci accorgiamo attraverso la penitenza, attraverso la confessione, attraverso la preghiera di liberazione, che la preghiera ritorna ad essere una festa. La preghiera carismatica è una preghiera di festa, di gente libera, di gente che non ha ostacoli, che è completamente aperta allo Spirito del Signore e quindi che non ha più problemi, perché li ha messi tutti nelle mani di Dio, anche se questi problemi ci sono, che non sente più il peso della croce, perché questa croce ormai è Gesù che ci aiuta a portarla, e quindi la preghiera carismatica diventa una preghiera di esultanza, appunto, di lode, di benedizione, di rendimento di grazie, e diventa una preghiera gioiosa, festosa, festosissima, fino a portarci a danzare, a gesticolare, per dire, a mettere insieme anche tutti quegli atteggiamenti di festa esteriori che accompagnano l'espressione di gioia di qualunque di noi. E quindi questa preghiera non sarà più assolutamente una sofferenza o peggio una noia. Forse qualche volta avete fatto qualche esperienza di preghiera che è dominata dalla sofferenza, di preghiera che è dominata dalla noia, stiracchiata, si sente proprio che è tirata con tutte le corde, che non è sincera, che non è spontanea, che vorrebbe essere spontanea, ma che è proprio una preghiera che è ancora come Lazzaro, poverino, tutto attorniato e fasciato da bende, che non riesce a liberarsi. Quindi c'è bisogno di togliere quelle bende. Gesù dice: togliete quelle bende. Non le toglie Gesù quelle bende. Gesù ci dà la vita soltanto, ci tira fuori dal sepolcro. Poi ci lascia a noi il compito di toglierci queste bende per essere liberi, affinché possiamo entrare in questa preghiera. Ecco, tutte queste cose che vi dico devono riempirvi anche di gioia, anche se vi scoprite lontani,
perché è importante che ci incamminiamo su questa strada e che ci aiutiamo a vicenda, e soprattutto cercando ognuno di togliere gli ostacoli. Allora, quando questa preghiera sarà libera, libera non individualmente ma di tutti insieme, liberi, una comunità libera, allora ecco che nasce questa festa di preghiera esultante, diventerà una preghiera molto di testimonianza, per cui anche chi non sa pregare carismaticamente si sente coinvolto, per cui dice: qua c'è una presenza del Signore. Io ringrazio tanto il Signore con voi, perché di queste esperienze ne abbiamo parecchie. Lunedì scorso è venuto un uomo abbastanza giovane, sposo, dalle parti di Venezia, che si è fermato quasi fino a mezzanotte, è venuto a inginocchiarsi fino al Santissimo ed è venuto a ringraziare il Signore, perché mi ha detto che aveva avuto una educazione cristiana abbastanza buona da piccolo. Poi dopo si è trovato male e ha lasciato tutto, si è anche sposato, però si è accorto che senza di Dio la sua famiglia stava diventando un inferno, una sofferenza tremenda, un disagio enorme, e voleva uscire da questo stato di cose, però non trovava la strada, perché le prediche non lo convincevano, perché le raccomandazioni non trovavano rispondenza dentro di lui, i desideri morivano nel suo cuore. E allora mi ha detto: ho trovato degli amici che mi hanno detto: vieni con noi che andiamo alla preghiera del lunedì. E ho detto: io ho resistito perché pensavo che fosse stata tutta una montatura, e adesso sono qua, dice, a mezzanotte, mi sto meravigliando, perché non sono mai stato in chiesa tanto tempo così nella mia vita, e sono qua a lodare Dio perché mi sono sentito immerso in un bagno di pace, mi sono sentito liberato, il mio passato non lo vedo più, mi sento nuovo, e sono venuto a chiedere che il Signore mi aiuti a perseverare, perché ho trovato finalmente quello che da tantissimo tempo cercavo. Ecco, allora voi vedete che l'opera che si compie nella preghiera è opera di Dio, non è opera dell'uomo, non è dire belle preghiere che si converte la gente, è sentire la presenza di Dio, un clima, una presenza potente. Allora ringraziamo tanto il Signore di questo, perché, concludendo l'argomento, dopo la lode, dopo il canto spontaneo, il canto in lingue, di cui in seguito vi parlerò, e diventa spontaneo, immancabile, che il Signore regali qualche dono di profezia. E il dono della profezia non è un dono di prevedere il futuro, ma è un messaggio, un dono che dà un messaggio. E quindi è facile che si sentano delle profezie, dei messaggi che approfondiscono la parola di Dio e che aiutano a rendere sempre più intensa la gioia fraterna della comunità. Diventa facile che i fratelli si donino ai fratelli, e diventa inevitabile che la preghiera guarisce, e quindi che avvengano quei prodigi, quei miracoli di cui parlano gli Atti degli Apostoli e di cui noi così spesso siamo anche testimoni. Proprio perché il Signore è presente, il Signore è libero, il Signore può agire, il Signore non trova ostacoli. Ecco perché allora è importante che la nostra preghiera abbia da svolgersi con molto ordine, con molto coinvolgimento, con molta obbedienza e sottomissione all'azione dello Spirito Santo. Quindi dopo anche una preghiera in lingue, un canto in lingue, dobbiamo lasciare spazio al silenzio, all'ascolto,
che arrivi la profezia. Quindi non intralciare l'azione, l'opera dello Spirito Santo, e quindi che tutto si svolga proprio in questa armonia, sotto la direzione di questo direttore di orchestra che è lo Spirito Santo, il quale non è mai origine di confusione, ma di ordine, di unità, di pace. E allora dovremo anche essere docili. Già vi ho detto altre volte che non dobbiamo lasciarci prendere dall'estero, per quello che si sente, e entrare proprio nello spirito, per cui se la preghiera è una preghiera di lode, tutti dobbiamo lodare. Se la preghiera è di ringraziamento, tutti dobbiamo ringraziare. In modo che non capitino le stonature, per cui se a un certo momento sentiamo che è un momento di esultanza, che dopo la comunione per esempio, un momento di esultanza, di lode, in cui abbiamo bisogno di sentire pace, fiducia, abbandonarsi nel cuore di Gesù, gustare la sua presenza, e nessuno deve saltare fuori con una preghiera per chiedere perdono. Ormai sei perdonato, e sarà tutta una stonatura, no? Quindi ecco il discernimento, per essere in armonia perfetta. E quando abbiamo ricevuto la pienezza della grazia e della gioia, non dobbiamo più perderci in piccole preghierine, una Ave Maria per un malato. Ormai siamo guariti tutti del Signore. Signore, ti ringraziamo che ci hai guariti. Non più chiedere, lodare, benedire, ringraziare. Io spero che pian piano possiamo entrare in questa docilità. Allora, non che noi dobbiamo cercare i prodigi, i miracoli, perché quello che noi cerchiamo il Signore, però è inevitabile che il Signore arrivi con la sua potenza, che arrivi con i suoi prodigi, che arrivi con i suoi miracoli. Allora vedete che niente più ci dovrebbe far meraviglia se un ammalato salta su un guarito. È normale. Se Gesù si fa vedere, normale. Se la Madonna si fa vedere, normalissimo. Noi dobbiamo fanatizzare, andare a strombazzare le cose. Normale, hai visto la Madonna? Sì, benissimo, bravo. Ringraziamo il Signore. E se sei pieno di Dio, chiaro, no? I puri di cuore vedono Dio. Mica che il Signore dica cose strane. Dovremmo anzi meravigliarci di non aver mai questi segni, capito? Quindi una comunità carismatica è una comunità che si arricchisce di tanti segni, di tanti prodigi, di tanti miracoli, di tante profezie, di tante apparizioni, di tanti messaggi. Ed è una sapienza anche questa dello Spirito Santo, poi, che questi messaggi, queste profezie, queste apparizioni, queste rivelazioni avvengano in una comunità, per cui nessuno possa gloriarsi. Perché è dono alla Chiesa. E poi Dio questi doni li dà ai più piccoli, ai più umili, ai più semplici, perché quelli sono i più sicuri, che non rubano la gloria di Dio. E noi non ci resta che esultare davanti al Signore, sentirci sempre più buoni, non fanatizzare per le cose straordinarie, ma impegnarci a diventare noi sempre più buoni per essere sempre più degni di questa grazia, di questa benevolenza, di questo amore del Signore. Quindi le comunità, i gruppi che si entusiasmano, che si esaltano, capito, sono dominati dal demonio. Le comunità, i gruppi che anche davanti a miracoli enormi stanno tranquilli in pace, lodano, benedicono il Signore, e sono le comunità vere che hanno conosciuto il Signore risorto. Gli apostoli non sono mai esaltati quando hanno visto Gesù risorto, hanno goduto e basta, e sono corsi ad andare ad annunciare la notizia di altri, nient'altro. Ecco, vogliamo entrare in questo spirito di semplicità, di umiltà, di ridimensionamento, per non lasciare spazio ai sentimentalismi sbagliati, alle esaltazioni, ai fanatismi che fanno tanto del male, e quindi viviamo nella semplicità, lodando e benedicendo il Signore, e domandiamo soprattutto la grazia di poter possedere tutti questa capacità di pregare carismaticamente, con ordine, nell'umiltà, nella donazione reciproca, per la crescita della Chiesa, per la santificazione nostra e per la manifestazione della gloria di Dio, perché poi alla fine
l'unico scopo che dobbiamo cercare è la gloria di Dio. Siamo stati creati per la gloria di Dio. Ecco la preghiera carismatica che supera la preghiera di domanda e che diventa solo preghiera di lode, di benedizione, di rendimento di grazie, di ascolto, di silenzio, di abbandono, di fiducia, di adorazione, di contemplazione. Che la Madonna, madre della preghiera e della riconciliazione, e ci ottenga in questo anno mariano questo dono, questa grande grazia di saper pregare carismaticamente. Vi anticipo una bellissima così notizia di coincidenza, che l'avete anche forse sentita ormai, poi la dirò anche un lunedì, che la nostra Madonna che ci è stata regalata dai giovani, per la quale faremo un ritiro per tutti quelli che sono venuti il lunedì finora, la domenica 26, per chiudere anche un po' la stagione, 26 luglio, è quella Madonna che noi abbiamo intitolato Madre della Preghiera e della Riconciliazione, anche l'abbiamo battezzata noi così perché è la Madonna di Montemerito, e ha molto interessato Padre Marco, che è venuto con i ragazzi da Nicaragua, per cui subito appena visto il titolo di Madre della Preghiera e della Riconciliazione, gli è nato nel cuore il desiderio di poter avere anche lui un'immagine così. Difatti mi ricordo che me l'aveva detto subito, ma dopo ha lasciato perdere il desiderio, ed essendo andato in questo tempo a Vicenza e avendo manifestato questo desiderio di poter avere anche lui in Nicaragua un'immagine della Madonna, madre della preghiera e della riconciliazione, perché ha detto che la preghiera e la riconciliazione sono cose grossissime che solo possiamo ottenerle per mezzo della Madonna, che vanno bene moltissimo anche lì in Nicaragua. Allora c'è stato qualcuno che si è interessato e che gli ha detto: guarda, l'immagine te la regaliamo noi. È un'immagine che costa anche moltissimo, perché in porcellana costa 4 milioni. Comunque gliel'ha regalata e andrà adesso domenica. Celebrerà la messa lì alla Madonna di Monteberico davanti a questa immagine, la consacrerà madre della preghiera e della riconciliazione e poi la porterà in Nicaragua. Quindi siamo felicissimi di avere questo gemellaggio e ringraziamo tanto la Madonna di questa coincidenza, ma soprattutto domandiamoli che veramente diventi per noi madre della misericordia, della preghiera e della riconciliazione. Alla lode di Dio. Alleluia. Ora su tutti invochiamo la benedizione del Signore. Per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Tanti auguri e buona giornata nella verità della fede e nella libertà del nostro servizio di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. In questo giovedì 25 giugno 2026 sono le 9 e un minuto, alle 9.05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash. Alle 10.15 quest'oggi, in occasione della ricorrenza del 45esimo anniversario delle apparizioni della Regina della Pace a Medjugorje, trasmetteremo un intervento di padre Ioso, che allora era parroco di Medjugorje. Questo intervento è stato tenuto nei primi anni proprio delle apparizioni. Dunque alle 10.05 intervento a cura di padre Ioso in occasione dell'anniversario delle apparizioni di Medjugorje. Proseguiremo poi alle 11 col GR Flash, alle 11.05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi una riflessione religiosa, alle 12.30 amare ancora genitori e figli, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 al vostro servizio, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 la catechesi del nostro fondatore Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23.30 la compieta, le meditazioni e l'attualità. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto, che trasmette dagli studi di Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo dei 7 vizi capitali. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: ancora buona giornata a tutti. Sono molte le persone oggi che non credono più che i 7 vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita e pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata la disonestà, seguita dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali? Giriamo questa domanda al nostro ospite, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Beh, dunque, io non sono particolarmente esperto, parliamo di vizi e non di peccati, perché molto spesso la persona che ha il vizio, che è abitata dal vizio, non riconosce di averlo, ma una persona che vive così non si rende conto di essere vizioso, secondo questa logica. E proprio perché non riconosco di essere vizioso, e sarà difficile che crei le condizioni per cambiare. Quando Papa dice ok, mettiti in punto di morte, lì ti rendi conto della nullità delle tue richieste, no, delle tue attese, e allora forse inizi a cambiare traiettoria, a cambiare prospettiva. Ma il problema vero è quando... Allora, se io sono vicino a una persona, parliamo in generale, sono vicino a una persona a cui voglio bene, forse riuscirò non tanto a far notare, ma a porre quelle domande, quell'interrogativo in forza della quale, domanda interrogativo, l'interlocutore può arrivare a pensare e ritenere che forse si sta muovendo in una logica sbagliata. Il problema vero è che quando noi interveniamo per far notare all'altro l'errore, diciamo così, il vizio, l'altro immediatamente, in prima battuta, questo succede per tutti, si chiude, si difende. E quindi come reagisce? Aggredendomi spesso, cioè spesso, di solito accade un po' questa dinamica. Quindi il problema vero è che quando una persona si trova in una condizione così, se ha vicino qualcuno che gli vuole realmente bene, allora può arrivare anche a compiere un passo differente, spesso, talvolta per alcuni vizi è il tempo che porta a riconoscere la debolezza, ecco, diciamo così, di una posizione assunta. Ma sarebbe ulteriormente interessante chiedersi come mai la persona si trova in quella situazione di vizio. Una persona che vuole possedere tutti, una persona che vuole essere al di sopra di tutto, la migliore di tutti, come mai? Al fondo dice un vuoto interiore, perché se ho bisogno di primeggiare sempre sugli altri, di vedermi riconosciuto, di vedermi apprezzato, eccetera, perché evidentemente non riconosco, ho dentro di me un vuoto tale che ritengo possa essere colmato da tutte le attenzioni che ricevo. E dimentichiamo che il punto di partenza fondamentale per noi cristiani è lo sguardo buono che Dio ha su ciascuno di noi, la consapevolezza di essere figlio di Dio, amato da Dio, non perché è bravo, non perché è capace, semplicemente perché è figlio di Dio.

0: Don Tullio, la superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte che siano, cosa ben diversa invece di essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Dissimulare troppa modestia, Sant'Agostino afferma che la falsa umiltà è peggiore della superbia. Lei condivide questa...
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, per noi cristiani non dobbiamo mai riconoscerle, non so come dire, le doti, le capacità che abbiamo. No, tutto merito del Signore, tutto merito del Signore. Aspetta un momento, il Signore utilizza anche la mia debolezza, la mia povertà per manifestare delle capacità. Ecco, questo credo che sia l'aspetto fondamentale che viene anche chiesto ai cristiani. La sopravvalutazione di sé, appunto, dice un vuoto interiore, quello a cui facevo riferimento poco fa, diventa invece assolutamente centrale, riconoscere ciò che siamo, e questo crea la condizione per camminare con serenità, non con presunzione, non in modo assolutamente certo incontro a dire quanto noi riteniamo essere vero le nostre doti, le nostre capacità. No, a me sembra molto più utile invece riconoscere i doni che abbiamo, riconoscere i doni che l'altro ha. Quando io faccio ragionamenti di questo genere, è ovvio che ho sempre davanti le persone che incontro, che si dichiarano credenti e non credenti. Quante persone che si dichiarano non credenti vivono un atteggiamento umile, mi sento di dire, molto sereno e pacato, e disponibile all'incontro e al dialogo anche con me, ovviamente faccio il prete, faccio il cappellano in ospedale. Ecco, questo diventa un arricchimento. Nel momento in cui riconosco ciò che sono con semplicità, creo le condizioni perché l'altro, nella sua autenticità, possa entrare in dialogo con me.
0: Ecco, veniamo ora al vizio dell'invidia. Possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma proprio il provare tristezza per la felicità altrui. Ma Don Tullio, è proprio così difficile non essere invidiosi? E da che cosa si riconosce l'invidioso? Molière affermava che gli invidiosi muoiono, l'invidia non muore mai. La faccio sorridere stamattina, questo mi fa immensamente piacere.
1: No, i temi dei vizi sono... ad esempio, riflettere e ragionare sui vizi aiuta molto a capire non la vicinanza, però l'aiuto che si può ricevere da un punto di vista psicologico. Perché avendo un minimo di conoscenza da questo punto di vista, si può riconoscere e dire che guarda, questa cosa che già appartiene alla tradizione della Chiesa viene adesso, oggi, questo nostro tempo riconosciuta dalle discipline psicologiche. Questo è interessante. Vuol dire che cosa? Vuol dire che i padri del deserto, i padri della Chiesa, eccetera, avevano intuito, e questo possiamo dirlo insomma con orgoglio, insomma, avevano intuito con la forza, la grazia dello Spirito Santo ciò che a distanza di secoli la psicologia è arrivata ad affermare e sostenere. Per cui si può essere invidiosi? Beh, certamente sì, questo sì. E talvolta c'è una sana invidia che può portare almeno la leggo così, a un desiderio di emulare l'altro che si dimostra capace, all'altezza, eccetera. L'invidia invece negativa è quella che intristisce la persona. Dice di essere contenta, ma dentro di sé sta male perché non accetta la condizione e la situazione nella quale si è. Vorrei essere come quella persona, capace di fare questo e quest'altro, ma se riteniamo per vero, e questo ovvio che lo crediamo, che in ogni persona Dio ha messo delle capacità, delle doti che sono solo per quella persona lì. Talvolta facciamo fatica a riconoscere i doni che Dio ha messo nel nostro cuore, talmente preoccupati di guardare l'altro, ciò che fa, ciò che dice, non abbiamo tempo di riflettere sulle doti buone che il Signore ha messo nel cuore di ogni persona. Certo, no, non saranno forse riconosciute dal mondo intero, però dovremmo anche imparare a dire, e lo dico agli altri, lo dico innanzitutto a me stesso, che la cosa fondamentale è vederci riconosciuti e apprezzati da Dio, se riteniamo Dio, il Signore, significativo nella nostra vita.

0: L'avarizia poi è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita e perciò l'avarizia comprende, Don Tullio, comprende in sé più vizi.
1: Certamente questo sì. Ed è un vizio che riguarda non solo chi ha, diciamo così, possiede molti beni materiali, ma riguarda ogni singola persona. Ricordo di aver letto appunto che i padri dicevano che anche tra i religiosi è presente il vizio dell'avarizia. I religiosi che hanno lasciato ogni cosa però si attaccano alle piccole cose, facevano l'esempio di qualche matita, qualche astuccio, ecco, cose molto semplici e banali, e si attaccavano talmente tanto che non riuscivano ad esempio regalare, prestare queste piccole cose dopo aver rinunciato a tutto. Sembra paradosso, ma di fatto è così. Dice il desiderio umano di attaccarsi a quelle che si ritengono essere le piccole sicurezze materiali. Per quello che il Papa appunto richiamava e sottolineava, mettiti in punto di morte, ti rendi conto che sono cose banali quelle alle quali ti stai attaccando. Perché? Perché nel momento della prossimità della morte, consapevolezza di questo, ciò che normalmente viene ritenuto, ad esempio, mi voglio considerare, l'abbiamo detto prima, migliore di un altro, essere sullo stesso piano della persona che ho davanti, essere riconosciuto importante, significativo, perfetto. Successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, il potere, la carriera, tutto perfetto. Quando ricevo una diagnosi di cancro, tutti questi aspetti passano in secondo piano, non reggono, è quello che dico, non reggono. Sono idoli falsi, non lo so, certamente non mi aiutano nel momento di estremo bisogno. Un momento di estremo bisogno, ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una persona vicina, ho bisogno di un aiuto. Allora anche i vizi, che riconosco evidentemente, passano in secondo piano. Può arrivare nel momento della malattia l'invidia, tra virgolette, della salute che non ho più, e allora guardo gli altri che stanno bene, perché io mi devo ammalare e sono in questa condizione mentre gli altri stanno in una salute, in una condizione di apparente benessere. Ecco. Inizia e prosegue, diciamo così, questa lotta, questo combattimento dentro di sé e fuori di sé.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: pochissimo tempo, però vorrei esaminare gli ultimi vizi, partendo dall'accidia, che è simile alla pigrizia, ma non si limita al non voler fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegno o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene non lo fa per paura di mettersi in gioco. È un accidioso?
1: Si può anche dire così, cioè arriva un momento in cui la domanda dice: ma ne vale la pena? Da una parte, dall'altra, momenti e situazioni in cui la parola di Dio sembra essere smentita in modo evidente, in modo clamoroso. Chi non lo fa fare? Tanto non serve a nulla, tanto non cambia niente. Per quanto mi impegno, allora mi richiudo interiormente, penso a me stesso e gli altri, vabbè, io ho fatto la mia parte, gli altri facciano un po' quel che riescono. Non vale la pena. Il rischio di perdere fede e fiducia perciò nei confronti di Dio, quando si parte in modo grandioso, allora riuscirò a fare questo, quest'altro, in questa posizione, in questa situazione, in questo momento, passando il tempo, vuol dire passando gli anni, ecco, ci si rende conto che si accorcia la parola, si accorcia il fiato, si cambiano i ragionamenti. Mi sento di dire che ciò che aiuta ad andare avanti e sostenere è davvero la fede dei poveretti, perché penso appunto che di appartenere un po' a questa categoria di chi non riesce a capire, non riesce a vedere, e domando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo che sia anche un dono da chiedere, e se mando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo

0: noi di fatto lo abbiamo un po', se non in modo esplicito, però di fatto condannato in modo continuo, e di fatto non è così. Insomma, il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia dice qualcosa di significativo da questo punto di vista. Il bisogno di possedere l'altro, al di là della dimensione profondamente diciamo così, sessuale, dice qualcosa di vero. Io possiedo l'altro, io posso manipolare l'altro, ai miei bisogni al mio tornaconto. Io penso ancora una volta, questo anche in ambito lavorativo accade, purtroppo accade, e questo può divenire uno, un vizio anche da questo punto di vista.
1: Don Tullio, grazie per le sue bellissime riflessioni, le sue parole hanno fatto breccia nel nostro cuore, ne faremo veramente tesoro. Io la ringrazio, come le chiedo sempre, porti un abbraccio, un saluto a tutti i malati che incontra lì presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
0: Ok, senz'altro lo farò.
1: Grazie a Don Tullio Prosepio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei, a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo. Ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione diciamo.
1: Tra l'altro la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto diciamo sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo, però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche diciamo altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava

0: poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto: ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
0: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale, anche più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo, e quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio, e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma, questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia, sì. No? Si fanno anche cose, magari, ecco, per contrariare, tra virgolette, la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
0: Devo dire, un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. Questo, devo dire, non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto, molto libero, mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco, però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no? nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, certo. Così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
0: Si mischiano molti, molti pensieri, da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa, ecco. Poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco, ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
1: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
0: No, questo senz'altro no, fa molta impressione, effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco, e questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
1: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
0: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo. Sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo in diocesi di Milano un tempo considerevole.
1: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
0: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni in modo abbastanza casuale mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa. Non conoscevo per niente il mondo della scuola, se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza, e poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante, devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato, tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare tutta una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
0: Altro che, certo, moltissimo, sì sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio, e lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
0: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Pagner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? È un può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì. In realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco, soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliato, beh, sicuramente la parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi, questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente
1: sì.
0: Per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Se lo vuole spiegare lei?
1: Sì, è un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme. Penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso, abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, e a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati, deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo, e questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica, dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no? di ciascuno e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità, immagino, non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere, toccare. Poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo, nelle scuole facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
0: E poi, per completezza, la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
1: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? Qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono, cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
0: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
1: Sì. La canzone è E un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, e peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà, affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente, in un modo però meno scontato. Ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè certo i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero. È un giorno.

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma.
1: Sì. Sì, è proprio così, così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così. Appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua, però in realtà poi dopo dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare, diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatta di tempi lunghi, è fatta di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente, però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti, eh?
1: Non me l'ho accorto, ma sono felice.
0: Anche io molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio destinato purtroppo a salire, mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. È stato dichiarato lo stato d'emergenza all'epicentro, registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme. Tsunami, panico, caos per le strade, chiuso l'aeroporto internazionale La Guaira, lo stato più colpito. Decine dunque le vittime del terremoto, un primo bilancio, come abbiamo visto, mostra la gravità della situazione. L'Italia ha subito offerto il suo appoggio, il ministro degli esteri Tajani ha sentito la presidente del Venezuela e anche il nostro ambasciatore in Venezuela ha fatto un primo giro d'orizzonte per capire se ci sono, al momento no, delle vittime tra i molti italiani che vivono nel paese. È un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito nella mattinata parte del nord del Giappone, provocando la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità e la chiusura di decine di istituti scolastici. In questo caso non si segnalano però fortunatamente problemi alle persone. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa ha chiarito: è un messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto voli tecnici come da accordi. Le opposizioni però chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in aula. Il capo del governo oggi sarà a Berlino per il vertice con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, firmato all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma. Per la prima volta il trattato che mette insieme i responsabili del le religioni presenti nel nostro paese. Un patto comune, il documento, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, intende dare continuità e forma pubblica a un percorso che è stato avviato 3 anni fa nell'ambito del cammino sinodale delle chiese in Italia. È tutto. Torniamo alle 11:00.

Radio Voce nel Deserto vi propone un intervento a cura di padre Iosu, parroco di Medjugorje, nei primi anni delle apparizioni della Regina della Pace a Medjugorje.

Grazie a te, peregrini. Peregrino è un grande segno, dono e grande differenza tra peregrino e turista. Questa è stagione del turismo, delle vacanze. Voi non siete venuti a fare né turismo né le vacanze. Siete venuti per un grande incontro, importante, perché siete invitati, ispirati, avete detto vado. La madre che ci ispira, mi avete risposto sì, eccomi. Come comportarmi adesso a Medjugorje? Perché chi ci ha invitato non ha invitato per caso, con grande scopo. La Madonna, chi desiderava che siamo qui, ha con noi un progetto. Primo, la madre desidera aiutarci, trovare quello che abbiamo perso. Come nella parabola, tre parabole, 15° capitolo Vangelo secondo Luca. Pastore ha trovato la pecora che ha perso. Perdendo la pecora è diventato triste, non indifferente. Non cercava e non voleva qualche altra pecora, proprio questa sua che conosce nome. La donna ha perso dramma, moneta d'oro, voleva questo. Padre ha perso suo figlio, proprio figlio, non un maschio, non un operaio servo, figlio. È triste, cercava suo figlio, desiderava proprio figlio. Esistono i valori che il Signore ha messo nel tuo cuore, nell'anima, nella tua famiglia, nella tua fede, attraverso i tuoi genitori, la Chiesa ti ha dato e tu hai conosciuto questo e abbiamo perso. Tanti avete perso la domenica, siete diventati atei, cattolici atei. Sai che cos'è? Grande parola, brutta. Cristiano cattolico ateo. Altri avete perso la preghiera. Senza la preghiera famiglia è atea. Altri avete perso sacramenti e pensate non ho fatto niente male. Ciechi, atei. Sempre ateismo, capisci? Di cuore, della fede, dell'anima. Come siamo trovati nella famiglia che non somiglia, né noi santa e né cattolica, senza frutti. Uguale abbiamo problemi e stile, modo della vita come altri pagani. Loro fanno così, facciamo noi. Si sposano, divorzio, aborto, quello e questo, falso divertimento, tutto. No, non è questo la Chiesa, non è questo la vita cristiana. Siamo atei. Andiamo a pensare, allora, che cosa mi manca? Perché la Madonna appare? Per litigare forse col tuo parroco o con te? No, no. Non è possibile più vivere così, perché la Chiesa è sacramento, lievito. La Chiesa è lievito. La Chiesa è la luce, manca la luce. Sono le tenebre, la Chiesa è sacramento. La Chiesa è sale, senza sale non funziona. Il mondo si inquina, perde. Siamo entrati e messo il mondo in crisi perché Bush è cattolico e omicida. Politici oggi europei sono battizzati ma atei, non volevano sentire Gesù, vogliono tutte perversioni. Problema, questo è specchio, tuo figlio pensa così, tu pensi così.
e voi senza niente essere benedetto. Non esiste la grazia e la pace fuori dalla questa regola, vivere con Dio, in Dio. Perché appare la Madonna? Allora ricordatevi, padre ha trovato figlio, pastore ha trovato la pecora, Signore, la donna ha trovato, ascoltami, la dramma. Tutti e tre sono felici, stati tristi, hanno cercato, hanno trovato. Questo è forse grande, grande novella, messaggio. È il tempo per trovare, per chiedere, cercare, bussare, per trovare quello che mi manca, che ho perso. Peregrinaccio e vado a cercare. La madre appare insegnando dove si trova la mia dramma, come trovare di nuovo quello che ho perso come la famiglia cattolica e cristiana. E per questo lei dice, come in ultimo messaggio semplice, come trovare? Pregate con me, pregate per il dono dello Spirito Santo, e poi continua per trovare che cosa? La volontà di Dio, scoprire la volontà di Dio e rispondere alla chiamata santità, perché è la volontà di Dio essere santo. Santo, normale l'uomo cristiano, l'uomo è santo, è chiamato alla santità, e adesso tu devi lasciare tutto quello a Medjugorje che ti impedisce, il tuo proprio ateismo, cattiva abitudine, pagana abitudine, la vita senza Dio o contro Dio, perché esiste condizione in quale non possiamo trovare frutto. Se seme cade, dice Gesù, sulla pietra, non ha chance portare frutto. Se seme cade tra le spine, neanche, non ha chance. Se seme cade sulla strada, non ha chance. Dove deve cadere? Nella terra buona. Un grano porta 30, altro 60, altro centuplo. 190 frutti da tre semi, se cadono sulla terra buona, ma se cadono fuori, pietra, spine, strada, nulla, zero. 0, 190, non è uguale. Per questo è importante domandare che cosa si succederà con me, che cosa vuole la Madonna da me. Andiamo a cercare quello che la Madonna chiede. Primo, preparare il cuore, avere il cuore aperto. Signora, tante le mamme, voi, le nonne oggi, non avete capito, vostre mamme, e ho tenuto questo tesoro, questo gioiello, questa dramma, la preghiera familiare. In ultimo messaggio la Madonna continua: voi che avete allontanato la preghiera, convertitevi. Conversione, allora iniziare a pregare, mettere la preghiera nella vita, nella famiglia, in traffico quotidiano, nella vita quotidiana, organizzarsi come cattolici cristiani nella famiglia. Ricordatevi domenica passata Papa Assisi, perché un grande uomo italiano, un grande rinnovatore della Chiesa cattolica, riformatore, stava come mercatore davanti al crocifisso e ha udito in chiesetta San Damiano: la mia chiesa, Francesco, sta crollando.
colpito ragazzo, giovane, domanda: Signore, che cosa vuoi che faccia? Che cosa vuoi? Che posso fare? Posso aiutarti? Sì, aiutami a riparare la chiesa. 3 volte ha aperto la Bibbia evangelistare. Nel Vangelo secondo Matteo, poi Luca, ha trovato stesse parole: chiamata, lasci tutto, seguimi. Tu prenderai, dice Matteo, centuplo. Questo voglio, avere tutto. Per questo ha detto Cristo: tu sei mio Dio e il mio tutto. Papa andava a dire sulla tomba di questo santo, che ha lasciato tutto per innamorarsi in Cristo, per avere Gesù, ha detto: come è successo? Come? Tutto ambiente respira questa spiritualità francescana. Guarda, qui in questa chiesa, logo francescano, convento, santuario, si trova una tomba, là, crocifisso, 30 fotografie, 30 curriculum vitae, breve biografie, e sotto la tomba chi è? 7 febbraio 45, dopo seconda guerra mondiale, comunisti hanno preso con violenza governo, hanno trovato nel monastero 30 frati, questi, dicendo: lasciate abito, svestitevi, lasciate abito, non possiamo, non possiamo, abito sono io, la mia identità, soldato umiliato buttando sul pavimento crocifisso, diceva: crocifisso che vedete, potete scegliere adesso la morte o la vita. Uno dopo l'altro è uscito davanti a Cristo, umiliato, abbracciato. Cristo, baciandolo, dice: tu sei mio Dio e il mio tutto, come San Francesco. È stato sufficiente, hanno portato uno dopo l'altro nell'orto e bruciati con benzina. Bruciati con benzina. Nel fuoco, cantando, hanno pregato: salve Regina. Questa tomba 71 abbiamo esumato, hanno vietato che non possiamo né toccare né guardare, e abbiamo resti sepolto qui, è stato vietato nominare. Io 16 anni fa ho fatto questi nomi, elenco, primo è stato elenco, questo a destra, poi sul posto, poi queste fotografie con biografie, novena. Questa tomba è grande. Nel questo fuoco possiamo buttare nostro ateismo, nostri idoli, come Giosuè prima di andare in terra promessa col popolo ha detto agli israeliti: non possiamo entrare così, non possiamo servire a Dio e a idoli. Di, decidete oggi che cosa, come continuare. Io e la mia famiglia abbiamo deciso servire al Signore, anch'io, va bene, lasciate vostri idoli, figure, talismani. Una montagnina è cresciuta tra popolo davanti agli occhi. Profeta ha bruciato tutto. Bello, liberi da tutto, pieni con la grazia, sono entrati in terra promessa.
Noi siamo venuti come pellegrini, staccati dalla nostra città, dalle nostre abitudini, dalle famiglie, per scegliere e trovare qui una forza, una grazia, bruciare i nostri idoli, bruciare nostra falsità, nostre maschere, nostro peccato, e decidere: tu sei il mio Dio e il mio tutto. Questo è massimo, lasciare errore, lasciare peccato e decidere servire a Dio. Tu sei il mio tutto. Per questo la Madonna appare, perché il mondo è entrato in una crisi. Il mondo, non solo la Chiesa. Quando la Chiesa non sta bene, il mondo sta in crisi. La Chiesa deve avere i santi per equilibrio. Non deve e non può perdere questo sapore, questa grazia, perché mettiamo il mondo in crisi. Non cercare altri, accusare altri per la guerra, per maledizioni che cadono sulla vostra terra e nella tutta Europa. No, dobbiamo cercare mezzo a noi. Avete scelto politici che sono ciechi, avete dato governo ai atei, quelli che hanno fatto 622 sacerdoti, hanno ucciso. Qui hanno messo cavalli in questa basilica, cavalli. Qui sono stati cavalli. Io avevo 4 anni quando hanno ucciso questi. Sono battizzato in questa chiesa. La mia prima comunione è stata fuori, sotto albero. 3 mesi e mezzo siamo stati senza parroco. 30 chilometri abbiamo andato alla messa, perché hanno detto: là vive uno. Hanno ammazzato tutti e hanno pensato: con la fede non c'è più da fare. Non è vero. Siamo andati nella scuola che hanno bruciato. Siediti. Che hanno bruciato, distrutto. Hanno riparato, siamo entrati nella scuola. Prima lezione: Dio non c'è. Come dice il tuo maestro oggi nella tua terra, il tuo politico, il tuo Rai 1, 2, 3, eccetera. Dio non c'è. Poi non abbiamo creduto a loro, perché abbiamo creduto ai genitori. Abbiamo creduto ai nostri martiri che hanno accusato ogni giorno, al nostro Papa Pio XII che hanno accusato sempre. I nostri libri sono stati pieni di favole. Cristo non esisteva, mai non esisteva. È una invenzione, la fede è droga, opium. Non abbiamo creduto. 103 i miei coetanei hanno detto: voglio fare frate. Siamo nel tutto il mondo e dopo noi anche finché oggi. Come oggi rinnovare la tua terra, la tua famiglia? Tu pensi con un nuova rivista, con nuovo libro? No, non mancano libri, non manca sistema teologico, professori sono tanti. Ma guardate, settimana passata è passato qui un gruppo dei coreani, un sacerdote che è diventato dottore in teologia pastorale. Da questo microfono parlava alla chiesa piena. Mai non abbiamo pregato in America, è stato, per teologia. Non abbiamo pregato rosario in seminario. Non abbiamo pregato in America, è stato, per teologia. Non abbiamo pregato rosario.

mai non abbiamo pregato. Ma come possiamo avere nel seminario seminaristi dove non si prega? Quale parroco esce da questo seminario? Quale? Che cosa vede? Hai capito? Che cosa è tuo figlio se tu non accompagni all'altare? Se tu non celebri la messa insieme con la famiglia, chi sei tu? Niente, niente, tu sei traditore. Il tuo tradimento è grande. Tu non sai che cosa viene dopo. Il tuo figlio non è capace di accettare la mia testimonianza. Io non avevo così genitori come sei tu. Io non avevo sacerdoti come sei tu, educatori come sei tu. Tu hai scelto comunismo, io non ho scelto comunisti. Comunisti mi hanno messo in prigione, tu hai dato a D'Alema il tuo voto dicendo mi rappresenta nel mondo, e lui dice Italia non ha bisogno di Dio. Non è uguale, hai capito? Avete scelto ateismo, oggi dovrete scegliere Dio, signora. Rosario, non falsità, non la vita vuota. Per questo appare la Madonna. 26 anni perché abbiamo scelto male, non vediamo bene, abbiamo scelto sbagliato. Ecco, per questo sono miracoli a Međugorje, conversioni più forti di San Paolo, credetemi. Quando ho battizzato qui una signora da Cina, professoressa, che insegna a Parigi, che insegna in Cina, grande donna, lei diventata cattolica su Podbredo, non a Roma, non a Napoli, signora, non in Sicilia, Catania, da dove tu vieni, a Podbredo, su Podbredo, tutta la giornata non si muoveva, ha detto qui c'è Dio, questa è la fede vera. Un anno preparata, fatto esercizi spirituali e battizzata. Per Pentecoste, 250 visti ha preparato, passaporti, giovani dalla Cina ha preso, da questa schiavitù e portato su Porto qui. 250 ha pagato il biglietto, tutto, tutto, tutto. 250 dalla Cina, giovani buddisti che possono sentire e vedere che cosa è la fede cattolica. Non ha detto porto a Venezia, non hanno niente da imparare a Venezia, a Padova. Questo è il problema che abbiamo fatto, abbiamo rovinato, demolito la terra. Avete messo in vendita i vostri santuari, in senso come roba scaduta, non vale più. No, non si può così. Abbiamo perso la nostra dracma. Per questo è importante che tu capisci chi sei, perché sei. Vecenti sono bambini, attraverso di loro milioni e milioni hanno trovato Dio. Attraverso di te, i tuoi cari figli e tua parrocchia, tuo parroco, tuo vescovo, tuo papa e tua chiesa deve trovare un gioiello, una dracma, una pecora che ha smarrito, una fede, una vita cristiana. Međugorje è pieno con i frutti. Un mese fa abbiamo qui avuto un battesimo, una ragazza battizzata, professoressa da Budapest. Suo papà ha fatto suicidio, disperato, ha messo tutto come intellettuale, come politico in comunismo. Comunismo è sciolto come neve. Lui non vedeva uscita, con pistola, suicidio. Figli disperati, pensano finire stesso modo la vita. No. Il Signore ha mandato questa amica nella scuola, altra amica, sua amica. Ascoltami, andiamo in un posto a fare weekend. Dove? Vedi com'è che nella macchina. Sono trovati su Podbredo, collina delle apparizioni. Dopo 3 giorni.

nuova professoressa con nuovo cuore. Ecco che cercavo, ecco che cerca la mia anima. Ecco che ho lasciato, padre mio, mamma, dai miei antenati, genitori. Ho sentito che la mia nonna è stata profondo credente con Rosario. Quando abbiamo battizzato, e adesso, in questa terra, non esiste più felice l'uomo, dice parroco. Non esiste più felice e benedetto come questa donna. È venuta qui. Abbiamo avuto 2 o 3 questo mese un grande convegno della preghiera qui e a Medjugorje. Gruppo della preghiera 10.000. Chi vivono messaggi, lei è diventata membro. Un uomo che conosce col cancro. Vende le macchine, concessario delle macchine. Cancro nella testa, dopo 3 operazioni cieco, non si poteva aiutare nulla, buco sopra la testa nel muro ha scavato con dita da dolori. Tristezza è vedere quest'uomo, saltavano fuori occhi come 2 mele, allora cancro cresceva nella testa. E non si può toccare. Lui ha detto alla moglie: tu sei brava, credente, hai ottenuto la fede nella famiglia, andiamo a Medjugorje che mi hai raccontato. Sì, sono venuti 4 figli, marito, moglie. Secondo giorno la Madonna ha benedetto questo malato. E lui ha detto qui sulla tomba dei martiri, mentre abbiamo pregato: non sento più nessun dolore, tutta la testa infasciata. Sabato, è giorno sabato, lunedì si trovava in clinica a Budapest. Hanno aperto occhi e lui dice ai 3 oculisti: vi vedo. Hanno messo in questi apparati per vedere cancro, hanno detto: non c'è cancro più, tu sei sano, possiamo aprirti. No, no, non ha lasciato fare esperimenti. Come sei guarito? Dove sei stato? A Medjugorje, la Madonna mi ha guarito. Ha lasciato tutti i negozi, ha deciso servire a lei, a questa chi mi ha curato, alla Madonna. In un mese ha fondato 6 gruppi della preghiera in Budapest, tantissimi come ingegnere, conferenze ha avuto anche in università, perché il professore voleva che parla ai studenti, ai professori. Tanti incontri, quanti peregrini verranno? Quanti peregrini? È andato dopo in altri paesi per predicare, testimoniare, come Paolo. Esistono frutti, conversioni, esistono guarigioni fisici. Che medicina deve dire sì? Non importa credono o no oculisti, devono dire: e sei sano. E lui sa dire: sì, è successo un miracolo, mio Dio mi ha guarito, credo in Dio che è vivo. Questo è che ti manca: esperienza, incontro col Dio vivo. La tua fede non è un sistema filosofico, teologico, teoria di Dio, incontro con la Madonna viva, col Dio vivo, che cambia la vita, la famiglia, il cuore, che cambia l'anima. Per questo siamo venuti. Voglio darti la madre e benedirla nelle tue mani, perché lei ha detto: io ti ho invitato, ho bisogno di te, perché voglio mettere nel tuo cuore il mio messaggio, che tu vivi, mettere il mio messaggio che tu puoi vivere. Padre nostro,

0: Dio, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vai in centro a destra,
1: centro.
0: Signore, Signore, benedici oggi immagine e me, benedici il mio cuore, che posso col cuore prendere immagine e vivere, amare, rispondere alla chiamata, mettere la madre nella mia vita. Benedici immagine oggi e ciascuno di noi. Chi prenderemo a casa e nella famiglia, che possiamo avere con noi nella famiglia, dove entra, che si sente come in casa di Elisabeth. Madre di Dio è venuta a visitarmi. Signore, benedici immagine noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Guardate col cuore la madre, senza immagine alzate la mano. Chi non avete immagine temete la mano in alto. Ave Maria.

madre. Eccola tua madre, non muovere, non muovere. Non state fermi, seduti. Guardate col cuore la madre. Non immagine, non guardare pezzo di carta, guarda la persona. Persona. È stata domenica, 8:30 mattina, non abbiamo visto più la croce sul Križevac, abbiamo visto com'è coperto con un velo, bianca luce. Davanti luce stava la Madonna. Tutti abbiamo visto. Non è fatta Morgana, non è una falsa immagine, fantasia, suggestioni, è lei. La camera fotografica ha fatto lei come occhio, come cuore, dicendo: figli, cari figli, sono la vostra madre, osservate il mio figlio crocifisso, guardatelo, pensate, meditate le sue piaghe, la sua passione, la sua vita, imparate da lui. E mostrata la croce, e dalla croce è uscita parola, la pace. Mercoledì sono stati inglesi in un incidente stradale vicino a Sarajevo, dopo l'aeroporto. Un camion grande, tir, ha tagliato loro pullman, buttato in fiume profondo. Sacerdote giovane, chi ha ricevuto in questa chiesa vocazione? Raccontava: quando ho ricevuto immagine, non ho visto la madre, ho visto Gesù. Mamma mia, ma non so come altri vedono, non so se è vero. Guardo, vedo Gesù, mi dice: ho bisogno di te. Ho capito, mi chiama a diventare sacerdote. Lui ha risposto: mentre cadevo nell'acqua ho detto: Signore, salvaci. Come non si succede mai, questo pullman è uscito dall'acqua, che potevano uscire tutti, salvarsi dalle queste catastrofi, dalla morte. E parlava con ferite, con piaghe, da questo microfono piangendo. Guardavo la morte, ho visto come poco distante la vita e la morte, come la vita sta nelle mani di Dio. Ho deciso come sacerdote servire a lui, servire a lui, solo a lui e alla madre. Per questo mi piace guardare questa immagine. Andiamo a guardare questa immagine come figli e la nostra madre, chi mi salva da questo abisso, da questo tempo, abisso, disastro, conflitto, conforto, incidente, incidente familiare, incidente col Dio, in un incidente con valori cristiani. Guarda la madre, chi ti sana, chi ti salva. Cari figli, sono la vostra madre, vi amo tutti. Non sapete come vi amo, se sapeste piangereste dalla gioia. Come Elisabetta, abbracciate la madre, baciatela senza vergognarsi, come figli, come bambini pieni di gioia. Chiudi i tuoi occhi, metti sopra il tuo cuore questo segno, la madre, come balsamo, come un bellissimo balsamo, come un grande balsamo. Affidi a lei tutto,
nelle sue mani, sotto il suo manto, tutta la tua vita, come tuo papà, totus tus, che pronuncia il tuo cuore, mamma, tutto tuo, voglio essere solo tuo. Sanami, guarisci le mie ferite. Avete ricevuto questo foglietto? Adesso facciamo consacrazione al Cuore Immacolato. Con voce alta preghiamo tutti. Prima pagina, consacrazione. Fatte con l'amore, fatte come un sacrificio. Consacrazione, sai che cos'è? Insieme, col cuore devoto, umile, offri la tua vita a Maria, consapevole della mia vocazione cristiana. Io rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del mio battesimo. Rinuncio a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e mi consacro a Gesù Cristo per portare la mia croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Tutta la Chiesa, conosco per mia madre sovrana, con la mia persona, appartiene alla maggior gloria di Dio nel tempo e nel

madre, rinuncio a Satana, rinuncio a Satana, rinuncio ai cartomani, cartomania, ai maghi e magia, chi è come una sporca onda coperto la vostra terra e i vostri medi. Non stop maghi, non stop magia, non stop cartomani e cartomania, astrologi, astrologia. Questo è satanismo. Satanismo, sai che cos'è? Satanismo, spiritismo, tutto rovina questo che tu hai detto prima. Per questo è importante, rinuncio a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, mi consacro a te. Hai capito? Mi consacro a te perché sei la mia madre e la mia sovrana. Per questo volevo che tu sai che cosa fai cantando.

madre, siamo i tuoi. Come in ultimo messaggio tu ci chiami, pregate con me. Con te pregare. Voglio in questi giorni imparare a pregare con la mamma, pregare con la famiglia e come la famiglia. Parlami. Sono pronto a accettare i tuoi messaggi e vivere. Accettare i tuoi messaggi e vivere. Indietro sulla immagine si trovano primi messaggi. Se seme cade sulla terra buona, porta tanto frutto. Cari figli, vi invito alla conversione individuale. Che cosa è conversione personale, individuale, come figlio prodigo, chi ha detto vado, torno al padre, riconciliarmi col padre, riconciliarmi con la Chiesa, con comandamenti divini, riconciliarmi, cercare perdono, Međugorje è pentimento, cercare perdono attraverso confessione, attraverso montagne, salire sulla montagna con piedi nudi, pregando, piangendo, cercando perdono per ogni peccato che è concepito nel tuo cuore, per pulire anima e il cuore, la famiglia e il matrimonio, il tuo pensiero, il tuo stile della vita, il tuo ateismo, togliere la maschera, vestirmi come figlio in dignità e santità, convertire come ultimo messaggio, chi avete allontanato preghiera, convertitevi, significa iniziate a pregare, non voglio lasciare la preghiera a Međugorje, voglio continuare a Brescia, a, non so da dove vieni, Napoli eccetera, voglio continuare a casa, quando? Questo tempo è per voi, in questo tempo posso convertirmi? Senza di voi il Signore non può realizzare ciò che vuole, ma può con noi. Prendi un rosario che tu puoi dire come prima ha detto, prima persona nel mondo è stata dopo Adamo e prima, primo peccato, persona che ha detto ecco mi sia fatta la tua volontà, e Immacolata e Vergine Santissima che ha detto sì. Rispondere oggi sì e sia fatta la tua volontà si cerca tanto. Pregare, senza preghiera non riusciremo. Voglio mettere sul tuo palmo il rosario, benedirlo, che tu diventi innamorato nella preghiera del rosario. Ave Maria, Signore.

al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, benedici oggi il rosario nelle mie mani. Benedici il rosario per me e la mia famiglia, chi diventa vincolo dell'amore, della fede, della santità, meditando la vita di Cristo, che posso conoscere, amare Gesù, imitare Gesù. Ave Maria.

0: al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, benedici oggi il rosario e noi, con dono della preghiera, con la grazia e perseveranza nella preghiera, meditando la vita di Cristo, che possiamo conoscere Gesù, amare Gesù, imitare Gesù e la Vergine Santissima. Dona la tua grazia e benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltate, chi non ha ricevuto rosario alza la mano alto, senza, che si può vedere, senza rosario. Un attimo, abbiamo adesso tutti in silenzio, guardate sotto cinque numeri, passate dall'altra parte, guardate sotto cinque numeri, prego, primi cinque messaggi che tu come sacerdote devi mettere nelle tue catechesi, che tu devi da oggi mettere nella tua pratica, Signore cristiano, nella vita quotidiana. Che cosa? Cari figli, ascolta bene, vi invito alla preghiera, pregate ogni giorno il rosario insieme, pregate col cuore, pregate ogni giorno il rosario insieme col cuore. Questi tre punti ti significano qualche cosa. Vedi conflitto ogni giorno e tu preghi forse, chissà quando. La madre insiste quotidianamente, insieme tu e i tuoi figli, non sola. Questa è preghiera personale, anche sottolineata a Međugorje, ma prima di tutto si deve rinnovare la preghiera familiare, la preghiera come la Chiesa in parrocchia, gruppo della preghiera, pregare dopo la messa come avete visto stamattina qui, dopo la messa. Pio X, leggi i suoi memori, non trovo più bello, niente così bello come dopo Eucaristia inginocchiarmi e pregare il rosario, ringraziare col rosario per Eucaristia. Tu non hai tempo, eh? Corri per perdere quello che hai, non hai tempo per avere Dio e stare forte in Dio. No, dobbiamo tornare alla preghiera. Pellegrino ha primo compito, missione, prima missione, primo compito, rinnovare la preghiera, innamorarsi nel rosario, credere. Dio è onnipotente, parlo, prego e parlo con Lui, incontro Lui, il mio Dio è vivo, l'ho incontrato, prego per questo, credo per questo, devo pregare e lodare mio Dio perché credo, lodo e ringrazio a mio Signore perché è grande. Secondo messaggio, Eucaristia, la messa. Mettete in ogni domenica Eucaristia in primo posto. Grande messaggio. Dobbiamo rinnovare rispetto per domenica. Solo nella vostra terra, purtroppo, hanno messo siamo aperti domenica. Come in Turchia, siamo aperti domenica. Perché? Andiamo a cancellare risurrezione domini, domenica, giorno di Dio, significa Eucaristia, incontro col Dio. Quando manca Eucaristia, manca la vita col Dio. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi si stacca dalla vite si assecca. L'uomo staccato dalla Eucaristia è l'uomo staccato da Dio. Tuo apostolato è rinnovare l'amore per la messa. Non funziona messa prefestiva. No, avete fatto un sbaglio, un grande errore. L'uomo non può fare così. Non è licito negare giorno di Dio. Di Yahweh ha creato domenica. Messa prefestiva è forse per piloti, per chirurgi, per quelli che non hanno domani tempo, ma hanno tempo tutti. E voi in pensione non potete i 20 giorni, 20 minuti sabato cancellare giorno di Dio. Domani è come lunedì, no. Domenica è creata per Dio e l'uomo. Questo incontro, discepoli a Emmaus, hanno conosciuto Cristo vivo. Questo buio, questa sofferenza è scomparsa. Ci abbiamo conosciuto mentre ci spezzava il pane della vita eterna del suo corpo. Senza Eucaristia non c'è l'uomo che crede. Senza Eucaristia non è possibile ottenere santità e unione col Dio. Rinnovare l'amore per Eucaristia. Questi 5 documenti che 2 papi hanno scritto, Giovanni Paolo II, 3, Benedetto XVI, 2. 2 mesi fa, ultimo suo documento sulla Eucaristia. Ha fondato Eucaristia, come tutti i documenti, sulla radice, dogma, credere, allora di presenza divina, poi venerazione, vivere, adorare, portate in processione Gesù, adorate a Gesù nelle parrocchie. Tanti sacerdoti hanno paura a iniziare, restare con 2 persone, con 4 2 secondo giorno, con 100 dopo un anno. Abbiamo paura e diciamo: non ho il tempo. No, indietro al Santissimo, indietro al sacrificio, alla messa, vivere, adorare, amare. Numero 3, cari figli, trovate la Bibbia nella vostra famiglia, leggetela ogni giorno. Anniversario grande, grande per, non solo per me, per te, per tutti noi, per il mondo, per buddisti che hanno portato la statua 6 anni fa su Polbredo. Buddisti hanno fatto questo, dal Corea, convertiti dal buddismo in la Chiesa cattolica, diventati cattolici, battizzati. Madre dice: in questi anni solo 2 messaggi praticare quotidianamente: leggere Sacra Scrittura e pregare il Rosario. Ogni giorno, ascoltami, lezio divina e la preghiera quotidiana del Rosario.
1: Qui da Radio Voce nel deserto da Pordenone abbiamo appena trasmesso, in questa giornata in cui ricorre il 45esimo anniversario delle apparizioni della Regina della Pace a Medjugorje, un intervento. Apparizioni. Grazie a tutti voi per averci seguiti fino a questo momento. Vi lasciamo adesso in compagnia della programmazione del resto della mattinata. Vi ricordiamo: alle 11 trasmetteremo il GR Flash, a seguire alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione e alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Buon ascolto e buona mattinata.
2: In Blu 2000, news.
3: Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio mostra già la gravità dopo le 2 scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese, provocando il crollo di decine di edifici. 3 fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione sono stati tratti in salvo nella città di La Guaira, una 20 di chilometri da Caracas. Dichiarato nel paese lo stato d'emergenza, l'epicentro registrato a una 20 decina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese, nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme tsunami, panico, caos per le strade. Resta chiuso l'aeroporto internazionale. Il ministro degli esteri italiani ha sentito la presidente Rodriguez d'Italia, l'Unione Europea, vi sono vicini, chiederemo a Bruxelles di attivare il meccanismo di protezione civile. La Farnesina ha anche attivato l'unità di crisi, secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali nel paese. Risiede una grande comunità italiana, oltre 150.000 persone. È stato firmato stamane nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune, la via italiana nel dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale. Ascoltiamo il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi.
4: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte della questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
3: Il caldo non dà tregua, miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa, prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute in Francia, un altro morto per annegamento, un bambino di 6 anni e un altro bambino è deceduto nella giornata di ieri perché rimasto nell'auto che è rimasta evidentemente sotto il sole cocente. Dal 18 giugno nel paese sono 42 i morti, in Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa ieri a Londra e in Galles dove sono state chiuse le scuole e gli uffici. È tutto per questa edizione, torniamo a mezzogiorno.

Nella lista dei vescovi torinesi figura al primo posto San Massimo, semplicemente in quanto non è storicamente accertata la presenza di suoi eventuali predecessori. Massimo nacque in un imprecisato paese dell'Italia settentrionale nella seconda metà del IV secolo e fu chiamato a reggere la nuova cattedra episcopale di Iulia Augusta Taurinorum appena eretta dal suo maestro Sant'Eusebio di Vercelli. Il sacerdote marsigliese Gennaio, storico cristiano, nella sua opera De Viris Illustribus ci presenta Massimo quale profondo conoscitore delle scritture, forbito predicatore e autore di parecchie preziose opere che gli hanno meritato di essere considerato uno dei padri minori della Chiesa universale.

alla citazione di gennaio, termina precisando che Massimo visse regnati Onorio e Teodosio il Giovane. Sopravvisse però ad entrambi e prese parte al Sinodo di Milano nel 451, comparendo tra i firmatari di una lettera inviata in tale occasione al Papa San Leone Magno. Presenziò inoltre al Concilio di Roma nel 465. In un documento di quest'ultimo, la firma di Massimo segue immediatamente la firma del Papa Ilario ed, essendo la precedenza determinata dall'età, si può supporre che fosse già parecchio anziano e morto non molto tempo dopo. Molti storici collocano però la sua morte assai prima, solitamente verso il 423.

La poderosa mole di scritti tradizionalmente attribuiti a San Massimo costituisce indubbiamente un tesoro di inestimabile interesse per gli storici della teologia. L'edizione del 1784, curata da Bruno Bruni, comprendeva ben 116 sermoni, 118 omelie e 6 trattati. Oggi oggetto di un attento esame di autenticità, in quanto alcuni di essi potrebbero essere in realtà attribuibili ad altri autori, anche se non mette in dubbio che il corpus principale di tali opere sia innegabilmente di Massimo, e ciò permetta di ricavarne alcuni dati storici e spirituali circa la sua vita terrena.

nel 397 fu testimone del martirio dei santi Alessandrio, Sisigno e Martirio, vescovi missionari in Rezia. I suoi testi ci danno l'opportunità di scoprire i costumi e le condizioni di vita della popolazione lombarda ai tempi delle invasioni gotiche. In un'omelia è contenuta la descrizione della distruzione di Milano operata da Attila. Tramandò così la memoria dei primi martiri torinesi. Tutti i martiri devono essere onorati con grandissima devozione, ma devono essere onorati da noi in modo speciale questi di cui possediamo le reliquie. Dimorarono con noi, sia che ci custodiscano mentre viviamo nel corpo, sia che ci accolgano quando lo abbandoniamo. Purtroppo si limitò però a citarne nel titolo i loro nomi, Ottavio, Avventore e Solutore, senza specificare nulla di più sul loro conto.

approfittò di due omelie di ringraziamento per rammentare ai cristiani il dovere di lodare Dio quotidianamente, in particolar modo con l'ausilio dei salmi, mattino e sera, prima e dopo i pasti. Famose inoltre le sue esortazioni a fare il segno della croce prima di compiere qualsiasi azione, per assicurarsi sempre una benedizione. Condannò infine coloro che vendevano in cambio di denaro il perdono dei peccati, anziché prescrivere adeguate penitenze.

Indubbiamente una grande fama di santità circondò il vescovo Massimo già in vita e la venerazione nei suoi confronti fu perpetuata dai fedeli dopo la sua morte. Il suo culto non incontrò però purtroppo particolare fortuna nei secoli successivi, forse anche a causa della mancanza dei suoi resti mortali, solitamente centro della devozione popolare nei confronti di un santo. A Collegno ancora oggi sorge un'antica chiesa e ciò ha portato a supporre che essa avesse accolto per motivi ignoti la tomba di San Massimo, anche se dopo vari scavi archeologici nulla è mai venuto alla luce.

A Torino, solo nel XIX secolo, gli furono dedicati un edificio sacro e la strada ad esso adiacente, e sempre in tale secolo si tentò un processo per attribuirgli il prestigioso titolo di dottore della Chiesa. Solo dal 2004, nella Basilica Cattedrale Metropolitana di San Giovanni Battista, in occasione del rinnovo degli arredi liturgici del presbiterio voluto dall'arcivescovo cardinal Severino Poletto, San Massimo è stato raffigurato sulla nuova cattedra episcopale destinata ai suoi successori. Recentemente, anche la nuova parrocchia ortodossa russa di Torino è stata a lui dedicata. L'intera regione pastorale piemontese, comprendente le diocesi di Valle d'Aosta e Piemonte tranne Tortona, commemora il protovescovo torinese al 25 giugno nel suo calendario liturgico.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Spesso mettiamo come punto di partenza in un percorso formativo una pagina biblica, ma il Signore apre per noi anche la straordinaria pagina della nostra storia, della nostra umanità. Noi facciamo lectio divina sulle scritture sacre non perché pensiamo che Dio sia nascosto soltanto dentro quei testi sacri, ma perché quando ci esercitiamo a leggere la sua parola, in qualche maniera scopriamo di poter leggere anche la nostra storia, la nostra vita, quella pagina straordinaria di parola di Dio che Lui scrive in noi, attraverso la vita di ciascuno di noi. E così come siamo capaci di prendere una pagina dal Vangelo di Giovanni e di riuscire a vedere che cosa il Signore ci sta dicendo, allo stesso modo dovremmo prendere una pagina della nostra vita e capire che cosa il Signore ci ha detto. Molto spesso però, così come il Vangelo, anche la nostra storia non risulta immediatamente chiara, anzi. Una delle tentazioni che viviamo quando leggiamo la parola di Dio e soprattutto quando leggiamo il Vangelo sta nel pensare che il Vangelo voglia raccontarci semplicemente una storia da cui trarre una morale finale. E quindi, per esempio, se qualcuno ascolta il brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci, si lascia impressionare dal fatto che Gesù prenda pochi pani e pochi pesci, li benedica e li distribuisca per sfamare una folla immensa. Ma il senso di quella pagina evangelica non sta in ciò che impressiona immediatamente, ma in tutti i dettagli nascosti. Per questo, colui che legge e ascolta la parola di Dio deve diventare esperto non delle storie, ma dei dettagli che la parola contiene. Dio, in fondo, ci parla sempre attraverso quei dettagli che apparentemente sembrano non essere importanti, ma che di fatto sono i più decisivi. È così anche per la nostra vita. Immaginate quando viviamo un problema, qualcosa di difficile. Che cosa nelle giornate attira subito l'attenzione? Naturalmente il problema che stiamo vivendo, quella difficoltà che stiamo affrontando. Non riusciamo però a guardare oltre. A che cosa c'è dietro quella storia? Non riusciamo a mettere in luce quel dettaglio che invece ci aiuterebbe a dare una chiave di lettura a quella difficoltà che abbiamo innanzi a noi. Lasciamo che la nostra attenzione sia attirata dal problema, ma non riusciamo a guardare quei dettagli che Dio mette all'interno di quella storia per dirci che proprio attraverso quella storia noi ci stiamo facendo santi. Dio ci insegna costantemente che nella vita non è tanto importante quello che si vive, è importante come lo si vive. Non è tanto importante il risultato, ma i frutti, che sono qualcosa di diverso dai risultati. Gesù stesso afferma che l'albero lo si riconosce dai frutti. Oggi anche nella Chiesa molto spesso confondiamo i risultati con i frutti, i numeri con i frutti, ma sono due cose diverse. Il Signore non ha mai dato importanza ai numeri, anzi, ha dato invece grande importanza alla qualità delle cose. Quando il re Davide volle contare il popolo, Dio lo punì, poiché in questo modo pensava di poter controllare con i numeri ciò che Dio stava facendo per il suo popolo Israele. È un gesto di possesso quello di ragionare sulla realtà pensando ai numeri. A livello ecclesiale stiamo vivendo un momento di crisi, ma non dobbiamo lasciarci impressionare né scoraggiare. La crisi, molto spesso, nasconde un'immensa grazia. Dobbiamo vivere però con profonda fede. Pensate, per esempio, a quando la Chiesa viveva i tempi duri della persecuzione, realtà ancora molto presente, purtroppo, in diverse parti del mondo. I cristiani erano costretti a dover riscoprire le cose importanti, il fondamento. La povertà di risorse, anche umane, che stiamo sperimentando, spinge, per esempio, o costringe, a stare insieme, a imparare una comunione, anche di carismi, che normalmente non si sarebbe sperimentata. Sono le cose difficili che a volte ci mettono accanto delle situazioni inimmaginabili. C'è quindi una lezione da imparare anche dai tempi difficili che stiamo vivendo. Non dobbiamo rassegnarci, né dobbiamo leggere ciò che accade solo in maniera negativa. Dobbiamo sempre avere nella fede una chiave di lettura capace di andare in profondità e oltre ogni difficoltà. Allora, se la vita contemplativa, la vita monastica, la vita religiosa e ogni scelta di vita in questo momento storico stanno attraversando un momento di crisi,
noi dobbiamo domandarci: che cosa il Signore ci sta dicendo? Non dobbiamo limitarci a subire o cercare di arginare le difficoltà. Siamo chiamati a fare la lezione divina sulla crisi. Questo credo che sia estremamente importante. Dobbiamo ascoltare quello che il Signore vuole dirci nelle circostanze che ci troviamo a vivere. Soltanto se riusciamo a intercettare la voce di Dio, che parla attraverso gli eventi, allora possiamo trovare i veri frutti. E come si manifestano i frutti? Dice San Paolo che i frutti dello Spirito sono gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. In una parola, San Paolo che i frutti dello Spirito sono gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé.

Soltanto a partire da noi stessi riusciamo a comprendere quello che il Signore sta facendo con ciascuno di noi. È proprio dell'animo umano, è nella parte più profonda di ciascuno di noi, il desiderio di trovare una relazione stabile. Ognuno nella propria vita cerca una relazione affidabile. Il motivo per cui si fanno scelte importanti, per cui si entra in una congregazione o in un monastero, per cui si sceglie un determinato stile di vita radicale, sta proprio nella ricerca di qualcosa di affidabile. È il motivo per cui ho deciso di entrare nella via del sacerdozio. Il motivo per cui un uomo sposa una donna sposa un uomo. Arriva un momento nella nostra esistenza in cui non riusciamo più ad andare avanti navigando a vista. Abbiamo bisogno di un punto sicuro su cui poggiare la vita. Questa è la base di ogni vocazione battesimale. Soltanto quando ci riconciliamo con questo bisogno, allora cominciamo a capire un po' di più anche l'opera di Dio in noi.

affidabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana. Meditazioni di Don Luigi Maria Epicocco, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 25 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo. Prendere parte alla mensa di Cristo vuol dire essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi, rendere grazie. Così ha spiegato ieri mattina Leone XIV all'udienza generale, nella quarta catechesi dedicata alla Costituzione Sacrosanctum Concilium. L'Eucaristia, ha detto il Papa, ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. È il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste. Leone XIV agli scrittori ha detto: abbiamo bisogno di voi, scrivere è un atto di verità. Così il Papa, ricevendo in udienza autori e autrici da ogni parte del mondo in occasione del centenario della nascita della libreria editrice vaticana, ha ripetuto loro le parole di Paolo VI agli artisti: abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità. Il cardinale Cerny ha detto: la crisi di Hormuz ricorda che l'umanità dipende dal mare. Così nel messaggio per la Domenica del Mare, che è ricorso il 12 luglio, il cardinale prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha ricordato che bisogna proteggere la vita marina e difendere la dignità e la sicurezza di chi lavora in mare, oggi minacciato da guerre e tensioni. Il porporato ha sottolineato che questi lavoratori diventano ponti tra nazioni, culture, religioni ed economie. Logge di Raffaello, 5 anni per restaurare un capolavoro dell'umanità. È stato presentato ai Musei Vaticani il progetto di recupero dell'ala ovest della seconda loggia del Palazzo Apostolico. Oltre 20 i restauratori impegnati su 1300 metri quadrati di superficie decorate. Barbara Iatta dice: si tratta di un punto cruciale di passaggio tra l'antico e il contemporaneo. Bisogna migliorare l'assistenza ai malati e guarire le ferite di chi soffre, l'ha detto il Papa in un messaggio a firma del segretario di Stato Parolin per il raduno sulla salute di Caritas Internationalis sul tema «Un approccio olistico alla salute nella Confederazione Caritas». Le religioni insieme all'Angelicum per lavorare, per edificare comunità di pace. Si è concluso il convegno organizzato dal Dicastero per il dialogo interreligioso il 23 e il 24 giugno sul tema buddisti, cristiani, induisti, jainisti e sikhi in Europa. Costruire la fraternità attraverso il dialogo e la collaborazione. Presenti leader spirituali, studiosi e accademici. Sul sinodo il cardinale Grech ha detto: si tratta di un cammino lungo e promettente. Questo quanto ha affermato il segretario generale del sinodo, che ha aperto l'incontro dei responsabili degli organismi continentali della Chiesa, che si conclude oggi a Roma. Non c'è mai stato un processo sinodale che abbia generato un tale slancio, una tale gravitas, e quanto ha affermato il cardinale Grech. Il porporato, che ha tracciato un breve bilancio del cammino finora compiuto, ricordando l'unicità dell'attuale processo, ha ricordato che sono numerose infatti le iniziative realizzate dalle chiese locali per coinvolgere i fedeli. La Santa Sede ha detto: bisogna promuovere soluzioni politiche durature fondate su verità e dialogo. Così, intervenendo alla 56esima Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, OSA, l'osservatore permanente Monsignor Juan Antonio Cruz Serrano, che ha indicato il multilateralismo come strumento per risolvere le sfide profonde e complesse del continente. Ha richiamato poi la crisi umanitaria ad Haiti, auspicando l'intensificarsi degli sforzi di cooperazione e solidarietà. Notizie dal mondo. Israele ha ucciso volontariamente più di 20.000 bambini nella striscia di Gaza con un intento genocida. La Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite, che sta indagando da tempo su quanto accaduto e accade tuttora nella striscia di Gaza, sostiene che le azioni israeliane abbiano un intento genocida. Per la Commissione emerge la volontà di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Inoltre la Commissione ha sottolineato che Israele ha perpetuato il genocidio anche dopo il raggiungimento mantenimento del cessate il fuoco tra Israele e Hamas lo scorso 10 ottobre. Lo scorso settembre lo stesso gruppo di inchiesta aveva sostenuto che Israele fosse responsabile di un genocidio nella striscia. Ora, in un nuovo rapporto, ha ritenuto che le forze israeliane abbiano causato un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Per la Commissione, l'uccisione e il ferimento di bambini palestinesi facevano parte di una strategia per distruggere la continuità biologica e l'esistenza futura del gruppo palestinese a Gaza. Non solo, l'istituzione, nata nel 2021, ha reso noto che le forze israeliane sono anche responsabili di crimini contro l'umanità e crimini di guerra sia nella striscia di Gaza che in Cisgiordania. In particolare, in Cisgiordania le forze israeliane hanno arrestato, torturato e maltrattato bambini e adolescenti nelle carceri e nei centri di detenzione israeliani, dove hanno anche subito altri episodi di violenza. Secondo la Commissione, i raid, condotti anche con armi di precisione, non hanno risparmiato nessuno, nemmeno i neonati. A tutto questo si somma la carestia provocata dal blocco israeliano su Gaza. Israele ha risposto al rapporto definendolo diffamatorio e una farsa calunniosa. L'Ucraina sta ampliando il raggio dei suoi raid contro le linee di rifornimento russe grazie ai droni di nuova generazione. I nuovi droni impiegati per queste operazioni, che potrebbero presto raggiungere i 3.000 km di distanza, sono principalmente diretti contro le infrastrutture petrolifere militari russe in Crimea e nelle retrovie dei territori occupati. Nell'ultima settimana le forze ucraine hanno colpito Mosca 3 volte. Agli attacchi la Russia ha risposto rafforzando la difesa aerea della capitale e aumentando le munizioni per proteggere delle raffinerie di petrolio. Al momento sembrerebbe che la difesa russa sia stata indebolita dalle sanzioni occidentali sui componenti tecnologici, che hanno causato una carenza di contraerea missilistica. L'ondata di caldo record in Europa ha causato 40 annegamenti in Francia. Secondo quanto riferito dal primo ministro francese Sébastien Lecornu, in Francia sono state registrate 40 morti in meno di una settimana, dovute principalmente a persone che cercavano refrigerio in fiumi, canali o zone non vigilate, sottovalutando i pericoli. Per far fronte all'emergenza caldo, la Tour Eiffel e il Louvre hanno annunciato chiusure anticipate alle 16. Nel frattempo l'OMS ha dichiarato un'emergenza sanitaria in Europa. Il continente europeo è l'area più colpita dal caldo e, come affermato da Hans Klug, direttore regionale dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è anche la regione che si sta scaldando più velocemente. A causa del caldo in Europa ci sono stati oltre 200.000 decessi negli ultimi 4 anni. Infatti la mortalità legata al calore è aumentata dell'85% tra il 2000-2004 e 2017-2021. Iván Cepeda, candidato della sinistra alle elezioni presidenziali in Colombia, ha riconosciuto la sconfitta contro il candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella, che diventerà quindi il nuovo presidente, vincendo le elezioni presidenziali in Colombia. I dati sulla disoccupazione in Finlandia sono i peggiori dal 1998. I disoccupati sono ora il 12,7% della forza lavoro, con una consistente crescita rispetto a un anno fa. La Finlandia dal 2025 ha i tassi di disoccupazione più alti dell'intera Unione Europea, avendo superato anche la Spagna. L'economia finlandese si basa molto sulle esportazioni, soprattutto di metalli e prodotti petrolchimici, ed è stata molto condizionata dalle guerre in Ucraina e in Iran.
4: Notizie dall'Italia. Banchi spostati, prove del coro, via vai di addetti ai lavori. La Camera si prepara alla cerimonia per l'ottantesimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni in presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio dinanzi ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni. In tutto assisteranno dal vivo al discorso circa 700 persone, un discorso che si preannuncia corposo, sia per i tempi che per il contenuto. Prima del capo dello Stato interverranno i presidenti delle Camere Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Il settore centrale dell'emiciclo, dove fervono i preparativi, sarà riservato ai più giovani, una 40 di liceali che hanno partecipato all'iniziativa 1946 a Fumetti. Una scelta simbolica per sottolineare il ruolo delle nuove generazioni. Il capo dello Stato nel suo preintervento afferma: ignorate i seminatori di odio. È atteso tra il weekend e lunedì in Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno che ha investito l'Europa portando ad infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature. Dopo che un 57enne è morto in un campo nell'Lodigiano, ci sono stati poi nelle ultime ore altri 4 decessi. A Milano in provincia intanto 60 diversi interventi di soccorso dei vigili del fuoco, anche per gente rimasta bloccata negli ascensori, con blackout causati dalle alte temperature. Schillaci promette una riunione tempestiva sull'emergenza. I condizionatori sono in tilt ed è stop biglietti agli Uffizi. Trema ancora la terra e i campi flegrei. Una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 di questa mattina, a una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto i piani alti nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Al momento comunque, fortunatamente, non si segnalano danni a cose o persone. Numeri da pandemia e una battaglia, quella contro le dipendenze che nelle parole del sottosegretario Alfredo Mantovano prende il nome di una guerra da combattere non da soli ma insieme. Un dato su tutti, uno studente minorenne su 4 nel 2025 ha provato almeno una sostanza illegale. Se nel 2024 erano al 20%, quest'anno sono al 23%, in aumento, cifra che sale al 26% nella fascia 15-19 anni. E la fotografia scattata dalla relazione al Parlamento diffusa dal Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre dipendenze, che restituisce un quadro complesso in continua evoluzione, dal consumo delle sostanze psicoattive all'uso delle tecnologie digitali. Tra le droghe assunte dai più giovani, cannabis e cocaina sono ancora le più diffuse, ma si osserva una crescente diffusione di prodotti ad alta potenza e di nuove sostanze psicoattive, in particolare cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. Si osserva una ripresa tra gli altri di oppiacei, ketamina, mentre la cannabis, pur restando la sostanza più diffusa, mostra un lieve calo. Nel complesso in Italia la cocaina si conferma una delle sostanze con il maggior impatto sanitario e sociale e rappresenta un terzo dei decessi per droga. La relazione si sofferma poi anche sulla ludopatia. Restano diffusi i gratta e vinci e le scommesse calcistiche. Gli aeroporti di Roma potrebbero essere costretti a sospendere i controlli biometrici previsti dal nuovo sistema europeo Entry Exit System nel picco del traffico estivo per evitare il caos. Lo ha detto al Financial Times l'AD di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. Siamo molto preoccupati per l'estate, ha affermato Troncone. Secondo l'AD della società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino, il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di picco che dovremmo affrontare. L'unico modo è aprire la valvola. Non c'è alcun modo per riuscire a completare il 100% delle registrazioni. I controlli biometrici agli aeroporti sono delle procedure di sicurezza e di identificazione automatizzata che utilizzano caratteristiche fisiche e biologiche uniche per verificare l'identità del passeggero, ma sono modalità che richiedono anche molto tempo, impossibile da impiegare per flussi come quelli estivi. Gli italiani continuano a considerare l'auto uno strumento indispensabile per la mobilità quotidiana, ma l'acquisto di una vettura nuova è sempre più difficile da sostenere. Secondo l'edizione 2026 dell'indagine sulla mobilità, realizzata da Bain & Company in collaborazione con Agnasa e presentata nel corso dell'evento Le nuove frontiere della mobilità, oggi sono necessarie in media 11 mensilità di stipendio per acquistare un'auto nuova, contro le circa 5 richieste nel 2000. Lo studio evidenzia come il 59% degli italiani non abbia preso in considerazione l'acquisto di una nuova vettura oppure abbia deciso di rinviarlo, mentre un ulteriore 10% ha rinunciato del tutto. A frenare le decisioni delle famiglie e soprattutto, ovviamente, l'incertezza economica. Nonostante queste difficoltà comunque, l'auto resta il mezzo di trasporto più utilizzato dagli italiani. Alla base della crescente difficoltà d'accesso al mercato vi è il forte aumento dei prezzi. Ad oggi, dal 2013, il costo medio delle automobili è cresciuto del ben 52%, a fronte di un incremento del reddito familiare limitato al 29%. Una superficie di 3.000 metri quadri che custodirà il più grande archivio vivente di campioni biologici italiani a scopo di ricerca, tessuti, plasma, DNA, sangue, fino alla saliva e alle feci, e la nuova biobanca dell'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, la cui costruzione è stata annunciata al Ministero della Salute in occasione delle celebrazioni del trentennale dell'Istituto. Anche per le notizie locali parliamo del caldo, un caldo che non lascia tregua al nord-est, all'Italia e a tutta l'Europa. Il picco è previsto per lunedì 29 giugno, come già vi anticipavamo nelle notizie dall'Italia, e l'ondata di caldo estremo potrebbe arrivare a durare 11 giorni. Mai finora si era visto un fenomeno così persistente, una situazione che porta a seri problemi, dalla salute all'economia. Il caldo estremo toccherà in maniera molto marcata anche il Friuli Venezia Giulia. Si parla del rischio in zona di temporali devastanti. Sit-in contro il taglio degli alberi per un parcheggio, chiesta una nuova commissione. L'incontro si è svolto in via Vallona, Pordenone, alla presenza dell'associazione Il Tiglio Verde e della lista civica Il Bene Comune. Presenti anche gli esponenti del PD, Nicola Conficoni e Irene Pirotta. Autovelox quasi spariti nel pordenonese, ma le multe no. 3,2 milioni di euro derivanti da violazioni del codice della strada. Le sanzioni per eccesso di velocità valgono ormai meno dell'1% dei proventi, eppure le entrate per violazioni del codice non calano. A Pordenone 1,5 milioni. Lavoro in regione, il dumping contrattuale è raro ma in crescita. IRES e FVG ha diffuso i dati sul mondo del lavoro nella nostra regione, tra calo dell'occupazione nelle imprese e di corsi di formazione, aumento di ricerca del personale e crescita del ruolo dell'ente bilaterale. Tre nuovi commissari in questura a Pordenone sono Angela Scaglione, Cecilia De Luca e Sara Scognamiglio, provenienti dal 114° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia. Ad accoglierli il questore della provincia di Pordenone, Graziella Colasanto, che ha rivolto loro un benvenuto e parole di incoraggiamento e ha sottolineato l'importanza dell'inserimento di nuove risorse per rafforzare la sicurezza sul territorio. Notizia dal Bellunese, oltre 600 lavoratori che dovranno restituire parte dello stipendio, uno sciopero che ha superato l'80% di adesioni. E quanto accaduto nelle ultime settimane nello stabilimento Epta Costan di Limana, dopo un errore nelle buste paga, ha fatto esplodere tensioni già presenti. Secondo la FIOM, quanto accaduto sulle buste paga evidenzia anche criticità più ampie nell'organizzazione del lavoro. Ora l'avvertenza si muove su due piani: da un lato la ripresa della trattativa sull'integrativo dopo settimane di stallo, dall'altro la gestione dei recuperi in busta paga, su cui la FIOM chiede garanzie e tutele per i lavoratori. La situazione idrica in Veneto torna sotto osservazione e scattano le prime misure preventive. Tra queste l'apertura anticipata della diga del Corlo, Tarsier, per aumentare la disponibilità d'acqua e sostenere il sistema irriguo. La decisione arriva dalla Regione Veneto, che sta cercando di intervenire prima che la criticità si aggravi. L'apertura della diga, prevista normalmente dal 1° luglio, è stata anticipata proprio per incrementare l'apporto idrico e favorire l'alimentazione dei canali e delle reti agricole. La preoccupazione attuale è legata all'andamento delle prossime settimane. L'obiettivo adesso è limitare i rischi e gestire la risorsa acqua con prudenza, tutelando agricoltura, territorio e attività economiche. La regione assicura comunque che il monitoraggio resterà costante, con ulteriori interventi pronti in base all'evoluzione delle condizioni. Accanto all'emergenza caldo e all'emergenza acqua ci sono anche le tempeste, che continuano ad imperversare su tutta la zona del Bellunese. La tempesta di fulmini ha flagellato il paese ieri, con una saetta che ha colpito una casa facendo scoppiare un incendio, sfollato un'anziana. Il maltempo ha picchiato duramente sul Fonzaso, causando danni ingenti in una porzione di abitazione e anche vari blackout. Nuova mappa del rischio terremoti. 7 comuni bellunesi passano in zona sismica rossa. La Protezione Civile inserisce il capoluogo e l'Alpago nella fascia più alta. Bottacin detta le regole per costruire in sicurezza. L'oncologia dell'ospedale di Belluno e il distretto di Cortina possono ora contare su strumentazioni di fascia altissima, consegnata all'azienda sanitaria alla presenza del commissario Giuseppe Dalben e dei rappresentanti dell'associazione. Un gesto nato dalla campagna Un fiore per Daria, voluta per trasformare il ricordo della giovane vicepresidente, scomparsa a 39 anni, in un aiuto concreto ai pazienti più fragili. Il primo strumento donato è un ecotomografo multidisciplinare del valore di circa 33.000 euro. Il secondo è il sistema ecografico Cerbero 4.0. Una sonda wireless ultra portatile completa di tablet e borsa da trasporto, per una qualità dell'ecografia avanzata anche fuori dagli ambulatori, mentre il primo si basa su una piattaforma che può ridurre fino all'80% i tempi di lavoro dei professionisti. Dimissioni a sorpresa alla guida della CISL Belluno Treviso. Il segretario generale Francesco Orru ha lasciato l'incarico per motivi personali dopo 2 anni alla guida dell'organizzazione. Un passaggio formale che apre ora ad una nuova fase di transizione per il sindacato, in attesa della nuova assemblea elettiva che dovrà indicare il successore. La CISL intanto ha scelto la strada della reggenza per garantire la continuità dell'azione sindacale. Borgo Valbelluna prova a colmare una carenza storica, la mancanza di un vero palazzetto dello sport. La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per realizzare una nuova struttura MEL e ha deciso di candidarsi al bando nazionale Sport e Periferie 2026. Si tratta del primo passo concreto per un'opera attesa da anni. Notizie dal mondo dello sport: Mondiali di calcio 2026. La Coppa del Mondo FIFA sta per emettere i suoi verdetti definitivi, regalando partite spettacolari ed eliminazioni eccellenti nei tre paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico. Nel gruppo A il Messico ha dominato e battuto la Repubblica Ceca per 3-0 a Città del Messico. Nel gruppo B, vittoria fondamentale della Svizzera che batte 2-1 il Canada. Successo anche per Bosnia ed Erzegovina, capace di regolare il Qatar con un netto 3-1. Tornando al gruppo A, il Sudafrica ha superato di misura la Corea del Sud per 1-0. Infine dal gruppo C, il Brasile ha travolto la Scozia per 3-0. Pioggia di reti anche tra Marocco e Haiti, con la partita terminata per 4-2 in favore dei nordafricani. Quest'oggi alle ore 22 italiane in contemporanea si giocherà Ecuador contro Germania e Curacao contro Costa d'Avorio. All'una italiana Tunisia Paesi Bassi e Giappone Svezia. Alle 4 del mattino italiane Turchia Stati Uniti e Paraguay Australia. E ancora dal calcio, il campionato 2026-2027 di Serie A ripartirà il 22 agosto alle 18.30, quando in contemporanea si giocheranno Inter Monza e Udinese Como. Lo rende noto la Lega Calcio Serie A, che ha definito il calendario delle prime 5 giornate. E dal tennis, il ritorno di Sinner e con una vittoria, battuto Norri in 2 set. L'azzurro numero 1 al mondo commenta: match importante per trovare la giusta condizione. Nel frattempo a Wimbledon si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Nella prima settimana saranno a disposizione dei media solo per 15 minuti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 25 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso, farà molto caldo con venti a regime di brezza. Sulla costa soffierà vento da nord-est che persisterà più a lungo e a Trieste sul Carso. Sulla zona montana al pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso, ma con minor probabilità rispetto ai giorni precedenti. Domani, venerdì 26 giugno, cielo sereno su tutta la regione, con qualche cumulo pomeridiano sulla fascia prealpina. Farà ancora molto caldo, specialmente in pianura di giorno e anche di notte sulla costa. Venti ancora a regime di brezza. Sulla costa al mattino soffierà vento da nord-est che persisterà più a lungo a Trieste sul Carso. Tendenza per dopodomani sabato 27 giugno, cielo sereno su tutta la regione, farà ancora molto caldo, in pianura di pomeriggio le temperature saranno molto alte. Sulla costa le minime notturne non scenderanno sotto i 25 gradi, zero termico a oltre 4500 metri, venti ancora a regime di brezza. La temperatura in questi 3 giorni in pianura toccherà una minima di 21 gradi e una massima di 38. E allora noi amici ascoltatori concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato, contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Digne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che è da sempre dura in eterno per coloro che lo invocano, per coloro che si sottomettono a Lui. Dio viene a regnare in mezzo a noi, non con la forza, regna con l'amore. Chiede di sottomettersi a Lui, non con la prepotenza, ma nella gioia di appartenergli. Dio è Padre, ci tratta da Padre, come tale non ritira mai da noi la sua grazia, la sua benevolenza. E a questo amore che l'uomo spesso resiste anche in una maniera irrazionale, anche di fronte alle evidenze, perché l'arroganza dell'uomo peccatore spesso tocca dei limiti, e lo vediamo anche ai nostri giorni, come ci sono personaggi nel mondo che certamente non hanno progetti di pace, tutt'altro che pace. Hanno altri progetti, ma Dio ha progetti di pace e non di afflizione, dice il profeta, per concederci un futuro pieno di speranza. E nella liturgia di oggi, cari fratelli, dal Libro del Re, la Chiesa ci presenta un brano in cui si parla della prima distruzione di Gerusalemme. Assediata dalle truppe di Nabucodonosor, il re Joachim, che aveva fatto tutt'altro che ciò che il Signore comandava, era giovane e si era ribellato a Nabucodonosor che assediò Gerusalemme. E a quel punto Joachim con sua madre e i suoi notabili uscì incontro al re Nabucodonosor, che lo depose e mise un altro re al posto suo, un fratello Sedecia, e portò via da Gerusalemme tutti i notabili, le persone adatte alle armi, tutti coloro che erano avevano un mestiere, un'arte che potevano far progredire il regno dei babilonesi, nel numero di 10.000 li deportò in Babilonia, lasciando una città senza mezzi di sussistenza, indebolita, con un esercito quasi inesistente. E questo regno durò ancora qualche anno, poi anche Sedecia verso il 580 si arrese, si ribellò meglio al dispotismo dei babilonesi e avvenne la distruzione finale di Gerusalemme. E il Signore in tanti modi ha cercato attraverso il profeta Geremia di indurre tutto il popolo a sottomettersi a Lui, a obbedire a Lui, a non ribellarsi ai babilonesi, a confidare non nella fortuna, non nelle divinità pagane, ma a confidare nella grazia di Dio. Ma l'uomo non si convertì. Vedete, anche ai nostri giorni, fratelli, il Signore sta chiedendo a tutti gli uomini di tutte le nazioni di ritornare a Lui con amore. La violenza non paga, la corruzione sfrenata a cui stiamo assistendo non promette nulla per il futuro dell'uomo. Dio promette pace. E tutti siamo invitati ad tornare a Lui, ma col cuore, non per paura di qualcosa di negativo che ci possa far soffrire, ma tornare a Lui perché Dio è vita. La nostra adorazione a Dio è vita, si vive. Dio è la vita per noi. Non è solo protezione contro qualche sofferenza, è grandezza d'amore. Amore che dura per l'eternità. E in Gerusalemme, dopo la prima occupazione e deportazione, fu lasciato in uno stato deplorevole. E il salmista dice: oh Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, cioè i pagani, hanno profanato il tuo santo tempio. Infatti l'avevano spogliato completamente di ogni bene, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi. impasta gli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme. Nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai delato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? Si chiede il salmista. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Vedete come il salmista, fratello, non si appella alla rettitudine sua o del popolo, si appella alla rettitudine di Dio, che non sa tradire. Nel Vangelo, fratelli, troviamo l'insegnamento di Gesù che parla del giudizio, che un giorno avverrà, e Gesù manifesta chiaramente che la via della salvezza non consiste in parole, ma in vita costruttiva, vita santa, vita che noi accettiamo da Dio, non quella che noi ci costruiamo. Vedete, noi abbiamo costruito una società, ma che è per noi più che una libertà. La società di oggi è una schiavitù. Si vive per che cosa? Per pagare le tasse. Si vive per mantenere in piedi un pallone che non serve, una ricchezza che spesso è a danno dell'uomo. Perciò nel Vangelo dice: voi un giorno mi direte Signore, Signore. No, ma non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. E voi mi direte: ma Signore, noi abbiamo profetato, abbiamo cacciato demoni, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome. Gesù risponde: andate via da me, operatori di iniquità, io non vi ho mai conosciuti. Ma queste parole, che conosciamo bene, fratelli, cosa vuol significare? Il Signore non disprezza le nostre opere, ma davanti a Lui ciò che conta è l'accoglienza del suo amore. Dio ti ha tanto amato, ha dato la vita di Gesù sulla croce per te. Non ti ha mai accusato, si è preso le tue colpe. L'accettazione di quell'amore ci porta a vivere in comunione di spirito con Dio. L'accettazione di quell'amore che Lui nutre nei nostri riguardi. E allora, ecco, cari fratelli, noi abbiamo bisogno di arrendersi a Dio, arrendersi al suo amore. Il Signore non viene a imporre quest'amore, ce l'offre quest'amore, anzi ce l'ha offerto quest'amore, ha mandato suo Figlio a dar la vita per la nostra salvezza. Perché, ripetiamo, fratelli, Nabucodonosor occupò Gerusalemme con le armi. Dio vuole occupare il nostro regno col suo amore, perché non deve deportarci da nessuna parte il Signore, vuole invece costruire un mondo secondo il suo cuore, dove regna la giustizia, dove regna la pace, dove ogni fratello vive per il bene del fratello, dove ogni persona non dice nulla è mio, ma tutto per la gloria di Dio e per l'amore dei fratelli, finché tutta l'umanità diventa un cuor solo, un'anima sola, e per darci un regno eterno, un'eredità che non finisce mai. Questo progetto grande del Signore Dio vuole realizzare su questa terra, vuole realizzare su questa terra, perché si conclude nella gloria eterna che non finirà mai. Ecco, allora ritorno al Signore, l'obbedienza al Signore. Signore Gesù, fa luce nella nostra vita, si luce i nostri cuori con la ricchezza del tuo amore. Fa che facciamo di te il nostro vero tesoro, e dove il nostro tesoro e anche il nostro cuore tu ci hai insegnato, e tu sei il nostro tesoro. Fa che sia con te anche il nostro cuore, che non viviamo più per noi stessi ma per te, che sei morto e risorto per noi. A te sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, nei giorni che tu hai passato su questa terra, Dio ha regnato in te, ha operato con potenza e ricchezza, con sapienza e amore, e tu sei stata nelle sue mani una grande benedizione. Dona a tutti noi, Vergine Santissima, di portare a compimento la missione che Dio ha dato a ciascuno di noi, perché il Signore ci ha posto su questa terra per collaborare al suo progetto. A Lui sia gloria in eterno e sempre. Amen. E sotto la tua protezione materna, la tua guida materna, donaci di essere una cosa sola, che il Figlio tuo Gesù Cristo, che ci ha amato fino alla morte e vuole portarci tutti in quel regno eterno dove non c'è più morte, né violenza, né lutto, né lacrima, ma gioia eterna. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati a voi tutti, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, giovedì 25 giugno 2026 ed è mezzogiorno e 26 minuti. Un po' di musica, poi ci colleghiamo a mezzogiorno e 30 con Amare Ancora, Genitori e Figli. A seguire alle 13 seguirà il notiziario e alle 13.12 al vostro servizio. Alle 13.35 il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione. Alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno. Alle 16.30 in cammino, alle 17 catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia e alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione. Alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e alle 23.30 la compieta, le meditazioni e infine l'attualità. Auguriamo una buona giornata a voi tutti, una buona continuazione di ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

questi ultimi anni. La famiglia è veramente una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. Una frontiera difficile, oltre che necessaria. In essa si incontrano le questioni fondamentali dell'esistenza: l'amore, l'autorità, la fecondità, la tradizione, cioè il passaggio dal passato al futuro, che costituisce il nucleo fondamentale della vicenda storica. Alla famiglia sono quindi consegnate le responsabilità più gravi, ed è comprensibile che talvolta essa ne esca segnata. La crisi delle famiglie è davanti ai nostri occhi. Durante gli ultimi decenni sono stati scritti, giustamente, centinaia, forse migliaia di libri su questo tema. Non voglio perciò ripercorrerlo. Non voglio guardare alla famiglia come a un istituto del passato da difendere, piuttosto come ad un'opportunità del futuro da riscoprire. Non desidero soffermarmi sulle sedimentazioni studiate dall'antropologia culturale, ma approfondire le opportunità di vita buona date all'uomo. Intendo riscoprire i doni che arricchiscono la realtà familiare e che offrono all'uomo le strade per camminare dignitosamente e serenamente verso il compimento della sua esistenza. L'unico metro di misura veramente interessante e umano è quello del bene e della felicità. Che cosa può rendere dignitosa e vera la nostra vita? La risposta a questa domanda rivela le strutture più profonde del nostro essere personale e della nostra vita sociale. Con questo libro desidero raccontare alle famiglie ciò che ho imparato, trascrivere per loro il mio insegnamento ai giovani. L'asse portante di queste pagine è la persona. A essa è dedicata tutta la prima parte. La seconda parte è dedicata ai figli e la terza guarda alla famiglia in rapporto alle altre famiglie, alla realtà del lavoro e alla costruzione della società.

radicati dentro il nostro essere, i nostri corpi, la nostra mente, il nostro spirito. I rapporti familiari sono la strada bellissima e talvolta complicata verso la vita. Innanzitutto i legami tra genitori e figli. Ma lo stesso si può dire dell'esistenza quotidiana tra marito e moglie. All'inizio di una convivenza matrimoniale stanno solitamente gli anni più duri. Ci si comincia a conoscere, nascono i figli, si è premuti dalle responsabilità del lavoro, si deve imparare ad essere moglie e marito, a essere padre e madre. Da soli sembra di non potercela fare. Soltanto più avanti, negli anni, arriveranno forse tempi più pacati. Ma la perdita del lavoro, improvvisi malanni o nuovi amori possono mettere in discussione tutto, in ogni momento. Tuttavia, da sempre ci sono coppie che si amano, che hanno affrontato assieme, con l'aiuto di Dio, spesso rivelatosi attraverso gli amici, le prove e le avversità. Nella vecchiaia, mio padre e mia madre si amavano come fossero una cosa sola. Tutto era diventato tra loro pacata tenerezza. Trovarono sempre la forza di restare assieme. L'amore reciproco si rivelava più forte di ogni difficoltà.

Per taluni, il padre e la madre sono un ricordo lontano, o addirittura inesistente. La madre di mio padre morì dandolo alla luce. Mio nonno, che abitava a Roma, rimasto solo, non poteva accudire il suo primogenito. Fu costretto a mandarlo a Milano da una sorella quando aveva poche settimane di vita. La zia accompagnò la crescita di mio padre fino all'adolescenza. Oltre alla morte, altre cause possono cancellare ogni possibile memoria. C'è chi è abbandonato dalla madre biologica e raccolto da un'altra famiglia. Drammi della povertà, della solitudine, dell'incapacità di essere padri e madri. Ma il riferimento alla famiglia biologica è ineludibile, anche come semplice sogno di rivedere in cielo chi non si è conosciuto sulla terra. Così fu per mio padre. All'opposto, per qualcuno la presenza del padre e della madre è stata fin troppo massiccia. Un legame pieno di pretese che è rimasto nei figli come un incubo da cui non riescono a liberarsi. Nella sua Lettera al padre, Franz Kafka racconta di colui che ambiva ad essere per il figlio la misura di tutte le cose. Costituisce una sorta di manifesto di quel peso oppressivo e odioso che molti continuano a sentirsi gravare sulle spalle, magari per un'esistenza intera. Pirandello, all'inizio del suo romanzo Uno, Nessuno e Centomila, dà voce con una sola, chiara, densissima immagine al profondo disagio provato da molti. Non già badiamo che io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo, ma camminarci non ci camminavo. Quello che abbiamo rimproverato ai nostri genitori entra dentro di noi e la vicenda rischia di replicarsi con i nostri figli. Eppure è possibile perdonare, cambiare, imparare a rispettare l'altro nel suo destino che non è nelle nostre mani. I quattro figli, tre legittimi e uno no, di Karamazov sono, ciascuno per la sua parte, riflessi di un lato della personalità del padre e assieme il suo superamento. Infine si distaccheranno da lui fino alla ribellione di alcuni e al parricidio. Ma c'è fra loro chi saprà perdonare. Anche Manzoni, nei suoi Promessi sposi, cerca il padre, lui che era un illegittimo, e lo trova in padre Cristoforo e nel cardinal Federico, due uomini che hanno imparato a perdonare. Quante volte dovrò perdonare a Don Rodrigo, si chiede Renzo nel lazzeretto davanti a Fra Cristoforo, in maniera da non poter mai più dire «Io gli perdono», è stata la risposta del frate.

Sono un figlio unico, eppure ho un fratello. Sono un gemello. Ho potuto così sperimentare entrambe le situazioni. Vorrei raccomandare a ogni famiglia, se possibile, non fermatevi al primo figlio. I fratelli sono la prima scuola di vita. Saranno anche un aiuto ai genitori nella vecchiaia, dopo che questi li avranno sostenuti come nonni nell'educazione dei figli. Dobbiamo lottare perché lo Stato aiuti le famiglie numerose. Non farebbe che aiutare se stesso, il futuro della nazione, dell'economia, della nostra cultura. I figli numerosi possono provvedere più facilmente ai propri genitori anziani e non caricare tutto su una società che sta già avendo grossi problemi di fronte all'invecchiamento generalizzato della popolazione. La famiglia soffre, ma non è morta. Essa è il cuore della vita civile e sociale di un popolo. Non può essere uccisa senza gravi conseguenze per tutti. Quando leggo Pirandello, la cui esperienza familiare fu certamente drammatica oltre ogni immaginazione, basterebbe leggere il suo epistolario, trovo una grande nostalgia della famiglia. Solo perché era siciliano? O forse piuttosto perché era un uomo? La famiglia è parte dell'humanum, quella monogamica nata dall'unione tra un uomo e una donna, più che oggetto del passato, mi appare come una bellissima tentazione per il futuro, come una promessa, una sfida, una possibilità che ci attende.

0: Rimici, l'autore di queste pagine, l'autore del volume Amare Ancora, Don Massimo Camisasca, che è il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, sono contento di parlare agli ascoltatori e di parlare di questo libro, perché è un libro in cui ho raccolto esperienze di 27 anni di educazione dei giovani. È vero, i miei giovani sono diretti al sacerdozio, qui parlo di famiglia, ma come avrò modo di dire più avanti, probabilmente le due cose sono strettamente congiunte.
0: E infatti insieme vogliamo appunto approfondire alcuni dei temi che abbiamo proprio ascoltato poco fa dalle sue pagine. Intanto lei partiva da una convinzione, no? Leggevamo pochi minuti fa, e cioè che la famiglia è una delle frontiere decisive della vita dell'uomo. E perché appunto pensa questo?
1: Ma come ho detto nel libro e soprattutto nell'introduzione, la mia convinzione è questa, è una convinzione che deriva dai colloqui che quotidianamente ho con le famiglie, ma deriva anche dai racconti che i ragazzi mi fanno della loro vita di famiglia, che nella famiglia passa tutto, passa l'amore, ma purtroppo passano anche le divisioni, passa la gioia, passa anche la tristezza, passano gli sguardi verso il futuro, le attese, i desideri, passano anche le delusioni e le fatiche. È un crocevia, insomma, attraverso cui si capisce l'uomo, si capisce la sua vita e si capisce anche che cosa l'uomo spera e che cosa l'uomo teme. Quindi guardando alla famiglia si ha uno spaccato intero della nostra società e della situazione dell'uomo d'oggi.
0: Perché secondo lei c'è tanta attenzione alla famiglia? Noi appunto durante questo periodo seguiremo appunto le pagine del suo volume. Per quale ragione secondo lei tutta la società e la Chiesa in particolare sta prestando così tanta attenzione alla famiglia?
1: La Chiesa presta attenzione alla famiglia perché sa che la famiglia è un punto fondamentale dell'educazione dell'uomo, della sua apertura o chiusura alla realtà di Dio. È anche un luogo fondamentale dell'evangelizzazione, un luogo fondamentale della trasmissione della vita e della fede. La società, perché intuisce la società civile, che la famiglia e il bene della famiglia sono un moltiplicatore di bene per la società, e invece la caduta della famiglia crea piccole e poi grandi lacerazioni nel tessuto della vita di una città, di un paese, di una nazione. Purtroppo non c'è un'attenzione adeguata da parte di coloro che comandano, e cioè da parte dei politici nei confronti della famiglia, che a parole viene corteggiata ma in realtà non viene adeguatamente aiutata, e questo è un male perché, come appunto ho avuto modo di dire nel libro, lo Stato che fa il bene della famiglia in realtà fa il bene di se stesso, e quindi dovrebbe avere un'attenzione molto più grande alle realtà familiari.
0: Lei ha voluto porre proprio all'inizio sul frontespizio del libro anche una frase di Platone che un po' già allora contemplava proprio questo concetto, no? Diceva che quando si sfugge all'ubbidienza dovuta al padre, alla madre, alle persone più anziane, si è vicinissimi alla fine della libertà e della democrazia.
1: Sì, una cosa che in un certo senso arricchisce il libro sono i rimandi alla letteratura, alla filosofia, all'arte. Mi colpisce molto che nella nostra antichità greco-romana si avvertissero già le connotazioni fondamentali del bene e del male dell'uomo. Un segno è proprio questa citazione di Platone che dice: quando non ci si cura più degli dèi, si è alla fine della libertà e della democrazia, si vuole imitare la tirannia. Un'altra parte del libro, lo troveremo più avanti, ma lo voglio qui anticipare, è una citazione, è una frase folgorante di Cicerone, che parlando dell'amicizia dice che essa è comunanza di beni umani e divini. In altri termini è un prendersi per mano e camminare verso Dio condividendo le cose di tutti i giorni. Realmente il mondo greco-romano aveva intuito, percepito e scavato cose fondamentali a riguardo dell'uomo, e non è un caso che Gesù sia nato in quei tempi e in quei luoghi e abbia utilizzato, si sia servito, non lui direttamente, ma i suoi, di quelle lingue per parlare a tutti i secoli futuri.
0: Quando lei comincia ad affrontare il tema del padre e della madre, incomincia ad affrontarlo dal punto di vista della memoria, infatti ne parla come una presenza o un'assenza, alle volte a causa della morte o di altre cause, come se appunto la nostra radice mancasse. In altri casi invece la presenza è stata probabilmente in qualche modo oppressiva rispetto alla, appunto all'adolescenza, e lei faceva, sempre per rimanere appunto nell'ambito degli esempi letterari, faceva l'esempio lampante della lettera al padre di Franz Kafka. Quindi lei parte comunque da una situazione di difficoltà rispetto alla nostra origine. Come è possibile curare queste ferite?
1: Sì, innanzitutto, ecco, voglio dire questo: il libro non nasconde le difficoltà, non vuole dare un'immagine idilliaca della famiglia, così come d'altra parte all'opposto rifulge da un pianto continuo, da una lettura solamente di crisi. Il libro vuole raccontare le esperienze positive di famiglia, però senza nascondersi che essa è attraversata da molte ombre e da molte fatiche, e lo fa anche attraverso le parole dei grandi della letteratura, come ho accennato sopra. Quindi voglio aiutare il lettore a guardare con disincanto, ma anche con speranza, la realtà della famiglia e la stessa sua realtà personale. Poi il libro ha anche un tono velatamente autobiografico, infatti è impossibile per un autore, parlando di qualunque tema, non parlare anche di se stesso, e talvolta lo faccio anche esplicitamente. Parlo per esempio della morte di mia nonna di parto quando è nato mio padre, e quindi dell'assenza del genitore che incombe sempre nella vita futura del figlio, presente e futura del figlio, come un buco che non si può mai definitivamente chiudere. Parlo dei genitori che abbandonano i propri figli, ma parlo anche dei genitori ritrovati, delle tante paternità che possiamo vedere e avere sulla terra e che ci accompagnano. Insomma, è un libro che parla di me stesso, parla delle persone che incontro e vorrebbe parlare a tutti. In questo senso è un libro laico.
0: C'è una parola chiave, secondo me, nel suo, appunto, proprio quando parla di queste ferite, di queste lacerazioni, e che è la parola perdono, con la quale chiude appunto quel capitolo.
1: Sì, io insisto molto sul perdono, perché in realtà, forse perché ho 65 anni, quindi una vita sufficientemente lunga alle spalle, il perdono mi sembra la chiave dell'esistenza e in fondo la chiave della possibilità di rimanere giovani. Perché le nostre ferite, le nostre colpe o le ferite degli altri, le colpe degli altri pesano dentro il nostro cuore. Se noi non sappiamo perdonare, veniamo poco poco invasi come da una nebbia oscura, come da un fumo che ci soffoca, diventiamo vecchi, anticipiamo la morte. Io capisco che è difficile perdonare, però da Dio possiamo ricevere questa grazia. E anche ancora più difficile che perdonare è perdonarsi, e questa è veramente una grazia divina. Solo Dio può darci il dono di saperci perdonare. Cioè, perdonarci che cosa vuol dire? Vuol dire saper riconoscere che anche il tempo che noi consideriamo negativo, che noi consideriamo vuoto del nostro passato, è stato in realtà redento e riempito da Dio, e tutto ci verrà riconsegnato. Questa leggerezza nella vita che viene dal perdono di Dio può generare in noi la capacità anche di perdonarci e di andare avanti.
0: La famiglia dunque è tutt'altro che un'istituzione del passato, un'istituzione finita.
1: No, io nel libro dico appunto che la famiglia è una realtà ferita oggi in molti casi, ma non è per niente una realtà morta, è una realtà d'altra parte essenziale, e non si tratta quindi di fare dei piani su una tomba, ma piuttosto si tratta di trovare le strade della speranza e della sua rigenerazione.
0: Don Massimo, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Arrivederci, Don Massimo.
1: Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: In blu 2000 news.
1: Devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti dopo le due scosse nella notte italiana. Firmato stamane il patto delle religioni, un'intesa, spiega il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, capace di tessere dialogo e comunione tra le varie fedi presenti nel nostro paese. 80 anni fa iniziava il lavoro dell'Assemblea Costituente, alla Camera la cerimonia con il presidente Mattarella. Ancora una giornata all'insegna dell'APA, non accenna a diminuire la morsa del caldo in Europa. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Venezuela con il fiato sospeso dopo le due devastanti scosse, le più forti degli ultimi 125 anni. Un bilancio provvisorio parla di 164 morti e 1000 feriti, interi palazzi crollati, incendi dovuti a fughe di gas, quartieri privati della corrente elettrica. Lucia Ascione.
2: 7.2, 7.5 l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione: palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbe vittime nella comunità italiana tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato firmato stamane a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune per la coesione sociale. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, dove si trova Pierluigi Vito.
3: Un patto che è il punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il documento è stato firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese e prevede impegni che vanno dalla collaborazione per il bene comune su temi come pace, giustizia, carità, libertà religiosa, al contrasto ai pregiudizi, in particolare antisemitismo e islamofobia. Individuate anche azioni possibili come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, via allo studio.
1: E sull'intesa sentiamo le parole del Cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI.
4: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
1: Israele si è ritirato da una parte della zona cuscinetto del sud del Libano, ma la situazione nell'area resta ancora delicata. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Ultimo giorno di questo round di colloqui a Washington tra Libano e Israele per un negoziato che rimane in salita. Il segretario di Stato americano ha confermato che si sta discutendo sull'individuazione di aree specifiche in cui l'esercito israeliano inizierebbe a ritirarsi per fare subentrare quello regolare libanese con la supervisione americana, ma Rubio ha subordinato l'operazione anche alla resa dei miliziani di Hezbollah, contrari ai negoziati, ancora seragliati in diverse località del sud del Libano, dove gli sfollati cominciano a tornare nonostante il pericolo di mine e ordigni inesplosi. E non sarà solo il fronte nord il tema dell'incontro del comandante americano di CENTCOM oggi a Tel Aviv, all'indomani delle dichiarazioni del premier israeliano Fino a quando sarò primo ministro non ci ritireremo dalla zona di sicurezza del Libano. Netanyahu ha fatto un paragone con la guerra a Gaza. Non volevano che entrassimo a Rafah. Ora controlliamo il 70% della striscia e stiamo strangolando Hamas. Ma essere strangolati sono soprattutto i 2 milioni di palestinesi che vivono ammassati in condizioni indegne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi.
6: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
7: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento e i vertici istituzionali.
6: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
7: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'Europa ancora nella morsa del caldo, Marco Bergamaschi.
8: L'Europa resta nell'assetto del caldo torrido. In Francia, a Parigi, il termometro ha raggiunto i 40,3 gradi, superando quota 40 per la prima volta in un secolo e mezzo. Il primo cittadino della capitale parla di una situazione critica per i più vulnerabili. In 42 hanno perso la vita nel paese transalpino per annegamento mentre cercavano refrigerio. Ieri pomeriggio è morto anche un bambino di 3 anni mentre era solo in auto. Termometro fino a 39 gradi nel Regno Unito, a Londra allerta massima, in Belgio, a Bruxelles, battuto il record di 50 anni fa. 2 decessi in Spagna, in alcune regioni registrate punte di 44 gradi e mezzo. Oggi in Italia è bollino rosso in 17 città, 5 le vittime per le alte temperature, nell'Odigiano, nel Piacentino, nel Padovano e a Napoli. Si attende tra fine settimana e lunedì il picco dell'onda di calore. A Firenze, in pianura padana, gli esperti prevedono fino a 40-41 gradi, rispettivamente sabato e lunedì prossimi. Si tratta dei valori più alti attesi nel nostro paese. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E salgono i consumi legati ai condizionatori, Giuseppe Caporaso.
9: Il caldo non dà tregua e allora tutti utilizzano il più possibile i condizionatori ma anche i refrigeratori, e sono così arrivati blackout in alcune città italiane, interruzioni prolungate dell'energia elettrica per sovraccarico, per ora soprattutto nelle aree metropolitane di Milano, Torino e Napoli. Ma che cosa fare per limitare i danni da blackout in attesa del ripristino corretto dell'energia? Frigoriferi e congelatori devono rimanere chiusi, solo in questo modo potranno conservare il più a lungo possibile il freddo al loro interno, staccare possibilmente le prese di corrente degli apparecchi più delicati, limitare l'uso dei telefoni cellulari che non funzionano senza elettricità, se possibile bene tenere in casa un power bank per la ricarica e poi conservare una torcia e delle pile di riserva. Sono solo alcuni accorgimenti per evitare il disorientamento, il caos in caso di blackout. Il primo passo è la segnalazione immediata da parte dei cittadini al distributore locale che si occupa della gestione della rete. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E in conclusione a Roma con le convivenze solidali per gli anziani in diretta Marino Galdiero.
10: Buongiorno Ugo, in Italia ci sono oggi 9,3 milioni di persone sole, di cui 4,4 milioni hanno più di 65 anni. Il 79% degli ultra ottantenni che vivono da soli non hanno i figli né i nipoti. Le donne anziane sono le più esposte, 1 su 2 oltre i 75 anni vive da sola. Sono i dati dell'ultimo rapporto annuale dell'Istat che indicano come la situazione di vivere in Italia dopo una certa età non sia facile, sia per la solitudine che quando arriva l'estate per il caldo. Per queste ragioni nascono le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello particolare di co-housing dove gli anziani non autosufficienti vivono in appartamenti con altri loro coetanei, massimo in 5. Possono cucinarsi da soli, si fanno compagnia, mangiano insieme e hanno il supporto di volontari per quando devono fare una visita o semplicemente uscire. Con una parte della loro pensione pagano le spese. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Vivo agli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. È tutto da Roma.
1: Grazie Marino Galdiero. Chiudiamo qui l'edizione delle 13 del GR. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi, perché è iniziata questa stagione fiscale, in realtà terminerà a fine settembre, il 30 settembre, ma c'è tanta affluenza soprattutto nei centri di assistenza fiscale per fare questa dichiarazione dei redditi. Ma chi deve farla? Quali sono le detrazioni, le deduzioni? Quali sono le opportunità per quanto riguarda le persone fisiche? Ne parliamo in questa prima parte della trasmissione con il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, e presidente nazionale del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Presidente, ben ritrovato e benvenuto. Innanzitutto, buongiorno. Come sta andando la cosiddetta, io dico, campagna fiscale, perché insomma sono milioni e milioni di italiani che devono fare questa dichiarazione dei redditi in questo periodo, insomma in questi mesi?
2: Sì, parliamo di oltre 25 milioni soggetti che lo scorso anno hanno presentato un modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Di questi 25 milioni, 20 milioni si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale, alla intermediazione. Solo 5 milioni sono quelli che l'hanno fatta direttamente con il sistema della precompilata. Abbiamo preso appuntamenti noi già dal mese di aprile, da fine aprile, quando sono state pubblicate le precompilate, che abbiamo iniziato a prendere appuntamenti con i cittadini e a presentare già dal mese di maggio, dal 15 di maggio, i modelli 730, perché come diceva lei, prima viene presentato il modello 730, prima si riesce ad avere un rimborso, per cui tutte le dichiarazioni che noi trasmettiamo entro il mese di giugno, con la busta paga del mese di luglio, il lavoratore dipendente avrà il rimborso, così come il pensionato con il cedolino di agosto, di settembre, riceverà il rimborso della sua dichiarazione dei redditi. Per cui i nostri uffici sono presi d'assalto, noi ormai lavoriamo con il sistema dell'appuntamento e non più con io vengo e mi faccio subito il servizio, per cui chiediamo ai cittadini, proprio per essere serviti meglio e per non attendere le nostre sale d'attesa, di prendere un appuntamento con i nostri uffici, in maniera tale da poter ottenere l'appuntamento e presentare la sua dichiarazione dei redditi.
1: Ecco, Presidente, lei è anche, appunto, come dicevo all'inizio, il coordinatore nazionale di tutti i CAF italiani, quelli autorizzati. È importante sottolinearlo, perché soprattutto in questo periodo si aprono tantissimi uffici, piccoli uffici, dove si fanno dichiarazioni dei redditi. È rischioso? Perché è rischioso?
2: È importantissimo rivolgersi a un centro di assistenza fiscale autorizzato. Come dicevo, i centri di assistenza fiscale hanno una autorizzazione e devono esporla nel proprio ufficio, quella autorizzazione. Quindi io chiedo ai cittadini, se vogliono stare tranquilli laddove trovano qui si fa la dichiarazione del reddito, di chiedere qual è l'autorizzazione ministeriale che hanno avuto per presentare quella dichiarazione. Perché vedete, la responsabilità che il cittadino si assume qualche volta è due volte maggiore, perché spesso gli chiedono di avere il PIN del cittadino e gli trasmettono la dichiarazione come se l'avesse fatta il cittadino, senza assumersi nessuna responsabilità. Qualche volta, non avendo nemmeno le competenze, sbagliando la dichiarazione, poi l'Agenzia delle Entrate chiederà al cittadino gli eventuali errori che sono stati commessi nella dichiarazione trasmessa.
1: A proposito di errori, ci sono stati dei problemi quest'anno? Sono stati risolti? Mi sembra che proprio il ruolo dei centri di assistenza fiscale è stato importante nei confronti dell'INPS. Che problemi ci sono stati?
2: Abbiamo avuto quest'anno diverse CU errate, purtroppo, perché abbiamo avuto circa 3 milioni di CU in un primo momento che l'INPS aveva sbagliato, e i CAF prontamente se ne sono accorti. Appena hanno scaricato le prime CU, abbiamo chiesto all'INPS di intervenire e siamo riusciti, entro i tempi diciamo stabiliti, prima ancora che la precompilata venisse messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a correggere i 3 milioni di CU errate. Interessavano maggiormente i lavoratori che avevano preso un'integrazione salariale e quindi per loro veniva un problema. Il problema era quello che non veniva calcolato come lavoro dipendente, per cui pagavano le imposte due volte quei lavoratori. Per cui, ottenuto questo risultato, che l'INPS si è accorto di avere sbagliato, siamo riusciti diciamo a riportare correttamente la CU di quei lavoratori. Così come purtroppo nelle ultime settimane siamo dovuti ricorrere a correggere, a far correggere all'INPS altre 270.000 CU perché avevano sbagliato con i decuis, insomma con i cittadini che purtroppo non ci sono più e che però hanno conseguito nel 2025 un reddito e quindi dovevano presentare la dichiarazione del reddito gli eredi, e lì ci sono state degli errori perché non avevano rimesso nella CU le addizionali IRPEF che quei cittadini avevano pagato.
1: Questi sono stati gli errori, diciamo, da un punto di vista della struttura centrale, quindi dell'INPS. Invece, se io contribuente, io cittadino, dimentico qualcosa, posso correggere la dichiarazione dei redditi anche se l'ho fatta in un CAF in questi mesi?
2: Allora, se l'hai fatta in un centro di assistenza fiscale, sì, questo si può fare, la puoi modificare o annullare, addirittura la puoi annullare una sola volta. Se l'ha fatta il cittadino con il sistema della precompilata, la può annullare una sola volta, oppure poi dopo deve andarla a presentare, deve andare a presentare entro il mese di novembre la dichiarazione del reddito e quindi sostituire il 730 con redditi, perdendo tutti i benefici del modello 730. Per cui, diciamo, rivolgetevi al CAF, perché attraverso il CAF comunque avrete un'assistenza maggiore e la possibilità anche di intervenire nella eventuale correzione.
1: Ecco, Presidente, insomma, i CAF sono capillari e presenti in tutta Italia, lungo la penisola, non sono nei grandi centri, è importante dirlo, quindi sono al servizio dei cittadini, ma soprattutto c'è tutto un lavoro, spesso non se ne parla, ma insomma questa è la vostra stagione dove lavorano tantissime persone che sono state preparate nei mesi scorsi per questo appuntamento fiscale, c'è tutto un lavoro legato alla formazione che poi sfocia nella dichiarazione dei redditi, è così?
2: Guardi, noi facciamo più di 3 mesi di formazione da gennaio a marzo a tutti gli operatori, dove siamo obbligati perché, diciamo, c'è un decreto che dice che tutti i centri di assistenza fiscale, tutti gli operatori devono fare almeno 30 ore di formazione professionale ogni anno, questo, e chi lavora per la prima volta 100 ore di formazione. Noi facciamo tanta formazione, per noi è un investimento, non è un costo la formazione, perché come dire, noi siamo un'organizzazione anche di rappresentanza sociale, il CAF della UIL, per cui siamo convinti che un lavoratore che è ben servito e appartiene alla nostra organizzazione si trova, come dire, ben rappresentato anche sotto l'aspetto fiscale e non solo su quello contrattuale, quindi ci sceglie e ci fa scegliere anche dalla propria famiglia.
1: L'ultima battuta, Presidente, diciamo le 3 strade per poter fare la dichiarazione dei redditi sono i CAF, di cui abbiamo parlato tanto, i professionisti, i commercialisti, ma anche la precompilata, che è la novità degli ultimi anni. C'è spazio per tutti?
2: C'è spazio sicuramente per tutti, su questo non c'è dubbio. La intermediazione attraverso i CAF ha la possibilità di avere come dire, una professionalità da parte dei nostri operatori. Il cittadino che la fa da sé deve essere digitalizzato e deve conoscere le norme, deve sapere cos'è una detrazione e cos'è una deduzione, insomma, ecco che spesso non è di conoscenza di tutti i cittadini. Per cui noi diciamo sempre, rivolgetevi ai CAF perché sicuramente avrete un'assistenza migliore. Guardi, i numeri, gliel'ho detto prima, solo 5 milioni su 25 sono quelli che lo fanno da loro. Quest'anno si parla della precompilata semplice, però sappi che per fare la precompilata semplice, se io voglio leggermi le istruzioni, ci sono 132 pagine di istruzione. Quindi, come dire, io credo che
1: semplice,
2: questa sia
1: tutti
2: la ragione per cui i cittadini preferiscono rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale.
1: Grazie davvero al coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, presidente del CAF della UIL, Giovanni Angeleri. Noi ci prendiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo entreremo nel dettaglio che cosa è possibile portare, scaricare quest'anno dalla dichiarazione dei redditi e soprattutto ci sono delle novità, quali quelle principali. Ne parleremo con un esperto, con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale proprio del CAF della UIL.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi, quanto è importante, lo abbiamo sentito dalle parole del coordinatore nazionale della consulta dei CAF, Giovanni Angileri, nella prima parte della trasmissione. Ora entriamo nel dettaglio per dare proprio delle spiegazioni concrete ai radioascoltatori. Lo facciamo con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale del CAF della UIL. Benvenuta, dottoressa. Allora, innanzitutto, qual è la novità più rilevante a suo giudizio in questa dichiarazione dei redditi 2026?
2: Allora, all'interno della dichiarazione ci sono ogni anno ci sono delle novità. Diciamo che quella un po' più impattante dal nostro punto di vista è quella relativa ai figli, o meglio è necessario fare una precisazione, perché per quanto riguarda i figli ci sono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Queste detrazioni sono state sostituite da un po' di anni dall'assegno unico universale che viene erogato dall'INPS. Però questo assegno unico universale viene erogato dall'INPS per i figli fino al 21° anno di età. Poi dal compimento del 21° anno di età il genitore o i genitori usufruiscono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che fino allo scorso anno non vi era un limite d'età, quindi io potevo portarmi in detrazione un figlio di qualsiasi età purché fiscalmente a carico. Oggi invece è stata introdotta una importante chiusura, perché il figlio può essere portato in detrazione fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra più in gioco. Però fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra

0: che potrebbero essere banalmente le spese sanitarie, oppure le tasse universitarie, oppure la locazione per uno studente fuori sede. Quindi diciamo che da una parte il legislatore ha posto una limitazione molto importante, che è quello del limite d'età, però dall'altra parte ha poi concesso un'apertura perché mi posso continuare a portare in detrazione le spese.
1: Spese di attività sportiva anche per i figli, anche lì si interviene, è possibile dimostrarle, insomma,
0: certo. Diciamo che le spese per attività sportiva dilettantistica diciamo sono una spesa abbastanza rilevante, però parliamo di un limite di età, parliamo di figli compresi tra una fascia di età che va tra i 5 e i 18 anni, e mi posso portare in detrazione la spesa per ciascun figlio con un limite pari a 210 euro. Quindi se ho un figlio avrò un limite di 210 euro, se ho tre figli avrò 210 euro moltiplicato per tre. È chiaro che anche in questo caso dovrò dimostrare di aver sostenuto questa spesa, quindi dovrò avere la certificazione, e poi, poiché si tratta di un onere detraibile, dovrò anche dimostrare come ho sostenuto quella spesa. Quindi ci dobbiamo ricordare che il pagamento deve essere sostenuto con mezzi tracciati.
1: Abbonamento dei mezzi pubblici, questo per una platea un po' più anziana.
0: Guardi, l'abbonamento dei mezzi pubblici non viene preso molto in considerazione, invece dobbiamo dire che anche in quel caso si può avere un risparmio di imposta, non dico significativo, però comunque che può essere diciamo preso in considerazione, perché in questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro, ma a contribuente. Quindi se noi abbiamo una famiglia dove ci sono tre abbonamenti, madre, padre e figlio, il limite è sempre pari a 250 euro. Quindi quando parliamo di queste spese è chiaro ed evidente che dobbiamo sempre fare un approfondimento, perché io non mi posso portare in detrazione una somma illimitata. Il legislatore pone sempre delle soglie massime oltre le quali non è possibile usufruire della detrazione.
1: Capitolo spese sanitarie, lì invece è molto ricco e interessante tutto il discorso, perché?
0: Allora, diciamo che per quanto riguarda le spese sanitarie non vi è questo limite massimo come per la maggior parte delle spese, e io posso portarmi in detrazione le spese che sostengo per me e anche per i familiari fiscalmente a carico. Quindi se ho il coniuge a carico posso portare in detrazione anche le spese del coniuge, se ho i figli mi posso portare anche le spese per i figli. È chiaro ed evidente che qui facciamo riferimento a un ventaglio di spese molto ampio, perché dobbiamo pensare non solo e semplicemente al farmaco, quindi allo scontrino della farmacia, ma dobbiamo pensare anche a quelle spese che sono più importanti, che sono le spese specialistiche, le spese per indagini, che possono essere analisi, radiografie, TAC, sussidi informatici, che può essere semplicemente una stampella piuttosto che la macchinetta della pressione, ma che può essere anche per una persona anziana anche l'apparecchio per l'udito, che sono normalmente delle spese molto ingenti. Quindi in quel caso si ha un recupero notevole. Quindi che cosa noi diciamo sempre al nostro assistito? Di arrivare presso il nostro centro di assistenza fiscale con tutta quanta la documentazione. Chiaramente la documentazione deve essere supportata da fatture, da scontrini. Lo scontrino deve essere uno scontrino parlante, ma anche la fattura deve essere una fattura parlante, cioè deve riportare la natura, la validità, la data, il codice fiscale del contribuente. E poi quando non ci troviamo di fronte a spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo dimostrare anche la tracciabilità del pagamento. E come la dimostriamo? La dimostriamo con la carta di debito, la carta di credito con cui l'abbiamo pagato, oppure in estrema ratio anche esibendo l'estratto conto bancario. Però perché diciamo noi chiediamo sempre tutta questa documentazione? Chiediamo la documentazione al cittadino perché in caso di controlli da parte di Agenzia delle Entrate il CAF deve essere pronto a rispondere, e il CAF, poiché appone l'applicazione, il visto di conformità, cioè ci dà quella famosa conformità alla documentazione che ho esibito, il CAF è tenuto a chiedere tutta quanta la documentazione a corredo, che talvolta sembra anche un po' pesante per il cittadino, però è necessario precisare che noi poi lo malleviamo da qualsiasi tipo di controllo futuro.
1: Per quanto riguarda invece l'auto, ci sono delle novità da questo punto di vista? È possibile portare qualcosa, scaricare qualcosa?
0: Allora, per quanto riguarda

0: Guarda, l'auto è chiaro che quando parliamo di spese per l'auto parliamo soltanto di spese per disabili, cioè il disabile può portarsi in detrazione la spesa che ha sostenuto perché è quella, diciamo, quell'autovettura che è corredata da una serie di supporti che gli permettono poi di circolare. Quindi soltanto il soggetto portatore di handicap può portarsi in detrazione la spesa per l'autovettura e può farlo ogni 4 anni. Quindi ha una serie di agevolazioni, all'IVA agevolata, il bollo non lo paga, in più può portarsi in detrazione anche la spesa per la tua vettura.
1: Grazie, grazie davvero per questo sguardo su tutte le opportunità fiscali di questa dichiarazione dei redditi del 2026 a Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale CAF della UIL. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione, Donatella D'Amato per la produzione e tutto da Giuseppe Caporaso, un augurio di una serena, serena giornata.
2: Al vostro servizio.

Nella lista dei vescovi torinesi figura al primo posto San Massimo, semplicemente in quanto non è storicamente accertata la presenza di suoi eventuali predecessori. Massimo nacque in un imprecisato paese dell'Italia settentrionale nella seconda metà del IV secolo e fu chiamato a reggere la nuova cattedra episcopale di Iulia Augusta Taurinorum appena eretta dal suo maestro Sant'Eusebio di Vercelli. Il sacerdote marsigliese Gennaio, storico cristiano, nella sua opera De Viris Illustribus ci presenta Massimo quale profondo conoscitore delle scritture, forbito predicatore e autore di parecchie preziose opere che gli hanno meritato di essere considerato uno dei padri minori della Chiesa universale.

La citazione di Gennaio termina precisando che Massimo visse regnati Onorio e Teodosio il giovane. Sopravvisse però ad entrambi e prese parte al Sinodo di Milano nel 451, comparendo tra i firmatari di una lettera inviata in tale occasione al Papa San Leone Magno. Presenziò inoltre al Concilio di Roma nel 465. In un documento di quest'ultimo, la firma di Massimo segue immediatamente la firma del Papa Ilario ed, essendo la precedenza determinata dall'età, si può supporre che fosse già parecchio anziano e morto non molto tempo dopo. Molti storici collocano però la sua morte assai prima, solitamente verso il 423.

La poderosa mole di scritti tradizionalmente attribuiti a San Massimo costituisce indubbiamente un tesoro di inestimabile interesse per gli storici della teologia. L'edizione del 1784, curata da Bruno Bruni, comprendeva ben 116 sermoni, 118 omelie e 6 trattati, oggi oggetto di un attento esame di autenticità, in quanto alcuni di essi potrebbero essere in realtà attribuibili ad altri autori, anche se non mette in dubbio che il corpus principale di tali opere sia innegabilmente di Massimo, e ciò permetta di ricavarne alcuni dati storici e spirituali circa la sua vita terrena.

nel 397 fu testimone del martirio dei santi Alessandrio, Sisinnio e Martirio, vescovi missionari in Rezia. I suoi testi ci danno l'opportunità di scoprire i costumi e le condizioni di vita della popolazione lombarda ai tempi delle invasioni gotiche. In un'omelia è contenuta la descrizione della distruzione di Milano operata da Attila. Tramandò così la memoria dei primi martiri torinesi. Tutti i martiri devono essere onorati con grandissima devozione, ma devono essere onorati da noi in modo speciale questi di cui possediamo le reliquie. Dimorarono con noi, sia che ci custodiscano mentre viviamo nel corpo, sia che ci accolgano quando lo abbandoniamo. Purtroppo si limitò però a citarne nel titolo i loro nomi, Ottavio, Avventore e Solutore, senza specificare nulla di più sul loro conto.

approfittò di due omelie di ringraziamento per rammentare ai cristiani il dovere di lodare Dio quotidianamente, in particolar modo con l'ausilio dei salmi, mattino e sera, prima e dopo i pasti. Famose inoltre le sue esortazioni a fare il segno della croce prima di compiere qualsiasi azione, per assicurarsi sempre una benedizione. Condannò infine coloro che vendevano in cambio di denaro il perdono dei peccati, anziché prescrivere adeguate penitenze.

indubbiamente una grande fama di santità circondò il vescovo Massimo già in vita e la venerazione nei suoi confronti fu perpetuata dai fedeli dopo la sua morte. Il suo culto non incontrò però purtroppo particolare fortuna nei secoli successivi, forse anche a causa della mancanza dei suoi resti mortali, solitamente centro della devozione popolare nei confronti di un santo. A Collegno ancora oggi sorge un'antica chiesa e ciò ha portato a supporre che essa avesse accolto per motivi ignoti la tomba di San Massimo, anche se dopo vari scavi archeologici nulla è mai venuto alla luce.

A Torino, solo nel XIX secolo, gli furono dedicati un edificio sacro e la strada ad esso adiacente, e sempre in tale secolo si tentò un processo per attribuirgli il prestigioso titolo di dottore della Chiesa. Solo dal 2004, nella Basilica Cattedrale Metropolitana di San Giovanni Battista, in occasione del rinnovo degli arredi liturgici del presbiterio voluto dall'arcivescovo cardinal Severino Poletto, San Massimo è stato raffigurato sulla nuova cattedra episcopale destinata ai suoi successori. Recentemente, anche la nuova parrocchia ortodossa russa di Torino è stata a lui dedicata. L'intera regione pastorale piemontese, comprendente le diocesi di Valle d'Aosta e Piemonte tranne Tortona, commemora il protovescovo torinese al 25 giugno nel suo calendario liturgico.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Gesù, vogliamo far nostre le parole che San Pietro disse quando, beato, ti contemplò sul Tabor. È bene che noi stiamo qui. O Gesù, lì, sul Tabor, le tue vesti erano candide, erano come intessute di luce. Qui, nel Getsemani, ti copre la porpora del tuo sangue. Sei più bello, Gesù. Lì eri trasfigurato dalla gloria. Qui sei trasfigurato dal dolore, che è l'espressione più alta del tuo amore. Sei più caro, Gesù. Gesù, nel Getsemani, sente il bisogno di evadere da quella camera di tortura psichica, allestita dalla giustizia inflessibile di Dio, dove tutti i peccati dell'umanità, aguzzini spietati, lo linciano. Racimola le sue forze e si alza. Lo reggono a stento le ginocchia vacillanti. Le sue labbra sono livide, i capelli si rizzano sulla testa. Egli è tutto contraffatto e quasi irriconoscibile, tremante, bagnato di un sudore freddo, si trascina al luogo ove sono rimasti i tre apostoli. Vuole almeno non sentirsi solo. Ha paura anche della solitudine. Nel mondo c'è gente che si gloria delle passioni anche più invereconde e più ributtanti, ma non si incontrerà neppure un uomo solo che si vanterà di aver paura. E tu, Gesù, ti sei assoggettato anche all'umiliante stato d'animo della paura. Ma di chi hai paura, Gesù? Tu che con la forza della parola lanci a miliardi i mondi nello spazio, tu che col tuo pensiero dai vigore tenace alle cose e le sostieni nell'essere, tu che disponi di tutte le milizie angeliche. Gesù deve tremare di paura perché si è fatto maledizione, egli che non ha conosciuto ombra di peccato. Gesù, tremando, raggiunge per primo Pietro, da cui si aspetta maggior fedeltà e più comprensione, anche perché poco prima ha fatto scorrere torrenti di parole per attestare il suo devoto attaccamento. Come meglio può, lo scuote per le spalle e con voce inclinata dal pianto gli dice: «Simone, dormi. Non fosti capace di vegliare per una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è inferma». Si sveglia Pietro. Si svegliano gli altri due, ma non sanno rivolgere a Gesù neppure una parola sola. Però, benché gli occhi siano gravati dal sonno, riescono a notare che il volto di Gesù è solcato da rigagnoli di sangue correnti, giù, fino a terra, e che tutto il corpo del Maestro è immerso in un sudore sanguigno. Rimangono assai confusi. Il volto di Gesù, che li ha sempre rapiti per la sua bellezza e dignità, ora è tutto imbrattato di fango, del fango che si è formato col sangue divino e con la polvere dell'orto in cui geme da ore, bocconi a terra, nella posizione più umiliante per l'uomo. Luca, da medico e da psicologo, raccoglie i particolari di questo sudor di sangue, quasi per consegnare il fenomeno alla scienza. Ma più che alla scienza della medicina, il fenomeno interessa alla scienza dell'amore.

San Giovanni nella sua prima epistola ci scrive: Gesù Cristo è propiziatore dei nostri peccati, né solamente per i nostri, ma anche per quelli altrui, per quelli del mondo intero. La parola propiziazione, nel linguaggio della Chiesa, esprime l'azione con cui si placa la giustizia divina e le si dà una conveniente soddisfazione per salvare i peccatori. La propiziazione è la benefica reazione al peccato. Il peccato ha causato il distacco dell'anima da Dio. La propiziazione, invece, placando la giustizia sdegnata, ricongiunge di nuovo l'anima al Signore, che le accorda il bacio del perdono e dell'amore. Il cuore di Gesù ha placato così bene la giustizia divina che dove abbondò il delitto, ora sovrabbonda la grazia. E la riconciliazione è stata tanto perfetta che Iddio stima più la lacrima amara del peccatore pentito che la candida stola dell'innocente. Il cuore di Gesù, appena sbocciato sull'altare immacolato e caldo del cuore della Vergine, entrando nel mondo disse: «O Padre, gli antichi sacrifici, le ostie per il peccato non ti sono piaciute, ed ecco che tu mi hai dato un corpo perché io lo possa immolare per la salvezza dei miei fratelli». Il sacrificio di Gesù non si limitò alle 3 ore di agonia, ma tutta la vita del Redentore fu croce e martirio. Una messa in cui l'introito suona «Ecce venio» ed il congedo finale è dato dalle parole del crocifisso «È tutto finito». Il Sacro Cuore, mediante questa continua espiazione per i nostri peccati, divenne l'iride di pace e la stessa giustizia divina, placata da tanta generosa soddisfazione, ci addita a quell'arcobaleno. Contempla quell'arcobaleno e benedici colui che lo ha fatto, perché è molto bello nel suo splendore. Oggi, anche se crivellati dalla colpa, con somma fiducia possiamo rivolgerci al Signore per pregarlo così: «Onnipotente, sempiterno Dio, guardate al cuore del dilettissimo vostro Figlio e alle lodi e soddisfazioni che, in nome dei miseri peccatori, discioglie, e ad essi che vi chiedono misericordia, concedete benignamente il perdono, in nome dello stesso Figliolo vostro, Gesù Cristo».

0: Dal cuore squarciato di Gesù, vera fonte divina, sgorgano i 7 sacramenti che danno e alimentano la vita soprannaturale. Tutti in questo deserto del mondo abbiamo sete di giovinezza e di freschezza, ma solo in Gesù troviamo la sorgente della vita. Tutte le altre sorgenti sono inquinate e danno la morte. Corriamo perciò a quella sorgente di acqua viva e beviamo a larghi sorsi. Che se la sete bevendo aumenta, meglio, essa dovrà spegnersi solo in cielo, dove regna l'eterna freschezza senza orsura. Per chi pensa al sangue che sgorga da quel cuore nell'Eucaristia, la fonte non è un'immagine, ma una realtà divina. Nell'Eucaristia, infatti, noi possiamo realmente dissetarci a quel costato, bevendo la vita. Tutte le creature potranno concorrere ad alimentare la vita, ma solo Gesù può dire: «Io sono la vita». Noi perciò nell'Eucaristia possiamo veramente, realmente, sostanzialmente bere e mangiare la vita. Il cuore di Gesù con la croce ci ha donato la vita, con la grazia si è fatto vita, con l'Eucaristia ci alimenta la vita e noi, per risposta a tanto amore, viviamo con quel cuore, viviamo in quel cuore, viviamo per quel cuore.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 25 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo. Prendere parte alla mensa di Cristo vuol dire essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi, rendere grazie. Così ha spiegato ieri mattina Leone XIV all'udienza generale, nella quarta catechesi dedicata alla Costituzione Sacrosanctum Concilium. L'Eucaristia, ha detto il Papa, ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. È il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste. Leone XIV agli scrittori ha detto: abbiamo bisogno di voi, scrivere è un atto di verità. Così il Papa, ricevendo in udienza autori e autrici da ogni parte del mondo in occasione del centenario della nascita della libreria editrice vaticana, ha ripetuto loro le parole di Paolo VI agli artisti: abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità. Il cardinale Cerny ha detto: la crisi di Hormuz ricorda che l'umanità dipende dal mare. Così nel messaggio per la Domenica del Mare, che è ricorso il 12 luglio, il cardinale prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha ricordato che bisogna proteggere la vita marina e difendere la dignità e la sicurezza di chi lavora in mare, oggi minacciato da guerre e tensioni. Il porporato ha sottolineato che questi lavoratori diventano ponti tra nazioni, culture, religioni ed economie. Logge di Raffaello, 5 anni per restaurare un capolavoro dell'umanità. È stato presentato ai Musei Vaticani il progetto di recupero dell'ala ovest della seconda loggia del Palazzo Apostolico. Oltre 20 i restauratori impegnati su 1300 metri quadrati di superficie decorate. Barbara Iatta dice: si tratta di un punto cruciale di passaggio tra l'antico e il contemporaneo. Bisogna migliorare l'assistenza ai malati e guarire le ferite di chi soffre, l'ha detto il Papa in un messaggio a firma del segretario di Stato Parolin per il raduno sulla salute di Caritas Internationalis sul tema Un approccio olistico alla salute nella Confederazione Caritas. Le religioni insieme all'Angelicum per lavorare, per edificare comunità di pace. Si è concluso il convegno organizzato dal Dicastero per il dialogo interreligioso il 23 e il 24 giugno sul tema buddisti, cristiani, induisti, jainisti e sikhi in Europa. Costruire la fraternità attraverso il dialogo e la collaborazione. Presenti leader spirituali, studiosi e accademici. Sul sinodo il cardinale Grech ha detto: si tratta di un cammino lungo e promettente. Questo quanto ha affermato il segretario generale del sinodo, che ha aperto l'incontro dei responsabili degli organismi continentali della Chiesa che si conclude oggi a Roma. Non c'è mai stato un processo sinodale che abbia generato un tale slancio, una tale gravitas, e quanto ha affermato il cardinale Grech. Il porporato, che ha tracciato un breve bilancio del cammino finora compiuto, ricordando l'unicità dell'attuale processo, ha ricordato che sono numerose infatti le iniziative realizzate dalle chiese locali per coinvolgere i fedeli. La Santa Sede ha detto: bisogna promuovere soluzioni politiche durature fondate su verità e dialogo. Così, intervenendo alla 56esima Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, OSA, l'osservatore permanente Monsignor Juan Antonio Cruz Serrano, che ha indicato il multilateralismo come strumento per risolvere le sfide profonde e complesse del continente. Ha richiamato poi la crisi umanitaria ad Haiti, auspicando l'intensificarsi degli sforzi di cooperazione e solidarietà. Notizie dal mondo. Israele ha ucciso volontariamente più di 20.000 bambini nella striscia di Gaza con un intento genocida. La Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite, che sta indagando da tempo su quanto accaduto e accade tuttora nella striscia di Gaza, sostiene che le azioni israeliane abbiano un intento genocida. Per la Commissione emerge la volontà di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Inoltre la Commissione ha sottolineato che Israele ha perpetuato il genocidio anche dopo il raggiungimento coinvolgimento del cessate il fuoco tra Israele e Hamas lo scorso 10 ottobre. Lo scorso settembre lo stesso gruppo di inchiesta aveva sostenuto che Israele fosse responsabile di un genocidio nella striscia. Ora, in un nuovo rapporto, ha ritenuto che le forze israeliane abbiano causato un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Per la commissione, l'uccisione e il ferimento di bambini palestinesi facevano parte di una strategia per distruggere la continuità biologica e l'esistenza futura del gruppo palestinese a Gaza. Non solo, l'istituzione, nata nel 2021, ha reso noto che le forze israeliane sono anche responsabili di crimini contro l'umanità e crimini di guerra sia nella striscia di Gaza che in Cisgiordania. In particolare, in Cisgiordania le forze israeliane hanno arrestato, torturato e maltrattato bambini e adolescenti nelle carceri e nei centri di detenzione israeliani, dove hanno anche subito altri episodi di violenza. Secondo la commissione, i raid condotti anche con armi di precisione non hanno risparmiato nessuno, nemmeno i neonati. A tutto questo si somma la carestia provocata dal blocco israeliano su Gaza. Israele ha risposto al rapporto definendolo diffamatorio e una farsa calunniosa. L'Ucraina sta ampliando il raggio dei suoi raid contro le linee di rifornimento russe grazie ai droni di nuova generazione. I nuovi droni impiegati per queste operazioni, che potrebbero presto raggiungere i 3.000 km di distanza, sono principalmente diretti contro le infrastrutture petrolifere militari russe in Crimea e nelle retrovie dei territori occupati. Nell'ultima settimana le forze ucraine hanno colpito Mosca 3 volte. Agli attacchi la Russia ha risposto rafforzando la difesa aerea della capitale e aumentando le munizioni per proteggere delle raffinerie di petrolio. Al momento sembrerebbe che la difesa russa sia stata indebolita dalle sanzioni occidentali sui componenti tecnologici, che hanno causato una carenza di contraerea missilistica. L'ondata di caldo record in Europa ha causato 40 annegamenti in Francia. Secondo quanto riferito dal primo ministro francese Sébastien Lecornu, in Francia sono state registrate 40 morti in meno di una settimana, dovute principalmente a persone che cercavano refrigerio in fiumi, canali o zone non vigilate, sottovalutando i pericoli. Per far fronte all'emergenza caldo, la Tour Eiffel e il Louvre hanno annunciato chiusure anticipate alle 16. Nel frattempo l'OMS ha dichiarato un'emergenza sanitaria in Europa. Il continente europeo è l'area più colpita dal caldo e, come affermato da Hans Klug, direttore regionale dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è anche la regione che si sta scaldando più velocemente. A causa del caldo in Europa ci sono stati oltre 200.000 decessi negli ultimi 4 anni. Infatti la mortalità legata al calore è aumentata dell'85% tra il 2000-2004 e 2017-2021. Iván Cepeda, candidato della sinistra alle elezioni presidenziali in Colombia, ha riconosciuto la sconfitta contro il candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella, che diventerà quindi il nuovo presidente, vincendo le elezioni presidenziali in Colombia. I dati sulla disoccupazione in Finlandia sono i peggiori dal 1998. I disoccupati sono ora il 12,7% della forza lavoro, con una consistente crescita rispetto a un anno fa. La Finlandia dal 2025 ha i tassi di disoccupazione più alti dell'intera Unione Europea, avendo superato anche la Spagna. L'economia finlandese si basa molto sulle esportazioni, soprattutto di metalli e prodotti petrolchimici, ed è stata molto condizionata dalle guerre in Ucraina e in Iran.
4: Notizie dall'Italia. Banchi spostati, prove del coro, via vai di addetti ai lavori. La Camera si prepara alla cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni in presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio dinanzi ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni. In tutto assisteranno dal vivo al discorso circa 700 persone, un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del capo dello Stato interverranno i presidenti delle Camere Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Il settore centrale dell'emiciclo, dove fervono i preparativi, sarà riservato ai più giovani, una quarantina di liceali che hanno partecipato all'iniziativa 1946 a Fumetti. Una scelta simbolica per sottolineare il ruolo delle nuove generazioni. Il capo dello Stato nel suo preintervento afferma: ignorate i seminatori di odio. È atteso tra il weekend e lunedì in Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno che ha investito l'Europa portando ad infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature. Dopo che un 57enne è morto in un campo nel Lodigiano, ci sono stati poi nelle ultime ore altri 4 decessi. A Milano in provincia intanto 60 diversi interventi di soccorso dei vigili del fuoco, anche per gente rimasta bloccata negli ascensori, con blackout causati dalle alte temperature. Schillaci promette una riunione tempestiva sull'emergenza. I condizionatori sono in tilt ed è stop biglietti agli Uffizi. Trema ancora la terra e i campi flegrei. Una nuova scossa di terremoto magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 di questa mattina, a una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti nei quartieri che confinano con l'area flegrea. Al momento comunque, fortunatamente, non si segnalano danni a cose o persone. Numeri da pandemia e una battaglia, quella contro le dipendenze che nelle parole del sottosegretario Alfredo Mantovano prende il nome di una guerra da combattere non da soli ma insieme. Un dato su tutti, uno studente minorenne su 4 nel 2025 ha provato almeno una sostanza illegale. Se nel 2024 erano al 20%, quest'anno sono al 23%, in aumento, cifra che sale al 26% nella fascia 15-19 anni. E la fotografia scattata dalla relazione al Parlamento diffusa dal Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre dipendenze, che restituisce un quadro complesso in continua evoluzione, dal consumo delle sostanze psicoattive all'uso delle tecnologie digitali. Tra le droghe assunte dai più giovani, cannabis e cocaina sono ancora le più diffuse, ma si osserva una crescente diffusione di prodotti ad alta potenza e di nuove sostanze psicoattive, in particolare cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. Si osserva una ripresa tra gli altri di oppiacei, ketamina, mentre la cannabis, pur restando la sostanza più diffusa, mostra un lieve calo. Nel complesso in Italia la cocaina si conferma una delle sostanze con il maggior impatto sanitario e sociale e rappresenta un terzo dei decessi per droga. La relazione si sofferma poi anche sulla ludopatia. Restano diffusi i gratta e vinci e le scommesse calcistiche. Gli aeroporti di Roma potrebbero essere costretti a sospendere i controlli biometrici previsti dal nuovo sistema europeo Entry Exit System nel picco del traffico estivo per evitare il caos. Lo ha detto al Financial Times l'AD di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. Siamo molto preoccupati per l'estate, ha affermato Troncone. Secondo l'AD della società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino, il processo si sta dimostrando incompatibile con i volumi di picco che dovremmo affrontare. L'unico modo è aprire la valvola. Non c'è alcun modo per riuscire a completare il 100% delle registrazioni. I controlli biometrici agli aeroporti sono delle procedure di sicurezza e di identificazione automatizzata che utilizzano caratteristiche fisiche e biologiche uniche per verificare l'identità del passeggero, ma sono modalità che richiedono anche molto tempo, impossibile da impiegare per flussi come quelli estivi. Gli italiani continuano a considerare l'auto uno strumento indispensabile per la mobilità quotidiana, ma l'acquisto di una vettura nuova è sempre più difficile da sostenere. Secondo l'edizione 2026 dell'indagine sulla mobilità, realizzata da Bain & Company in collaborazione con Agnasa e presentata nel corso dell'evento Le nuove frontiere della mobilità, oggi sono necessarie in media 11 mensilità di stipendio per acquistare un'auto nuova, contro le circa 5 richieste nel 2000. Lo studio evidenzia come il 59% degli italiani non abbia preso in considerazione l'acquisto di una nuova vettura oppure abbia deciso di rinviarlo, mentre un ulteriore 10% ha rinunciato del tutto. A frenare le decisioni delle famiglie e soprattutto, ovviamente, l'incertezza economica. Nonostante queste difficoltà, comunque, l'auto resta il mezzo di trasporto più utilizzato dagli italiani. Alla base della crescente difficoltà d'accesso al mercato vi è il forte aumento dei prezzi. Ad oggi, dal 2013, il costo medio delle automobili è cresciuto del ben 52%, a fronte di un incremento del reddito familiare limitato al 29%. Una superficie di 3.000 metri quadri che custodirà il più grande archivio vivente di campioni biologici italiani a scopo di ricerca, tessuti, plasma, DNA, sangue, fino alla saliva e alle feci, e la nuova biobanca dell'Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, la cui costruzione è stata annunciata al Ministero della Salute in occasione delle celebrazioni del trentennale dell'Istituto. E anche per le notizie locali parliamo del caldo, un caldo che non lascia tregua al nord-est, all'Italia e a tutta l'Europa. Il picco è previsto per lunedì 29 giugno, come già vi anticipavamo nelle notizie dall'Italia, e l'ondata di caldo estremo potrebbe arrivare a durare 11 giorni. Mai finora si era visto un fenomeno così persistente, una situazione che porta a seri problemi, dalla salute all'economia. Il caldo estremo toccherà in maniera molto marcata anche il Friuli Venezia Giulia. Si parla del rischio in zona di temporali devastanti. Sit-in contro il taglio degli alberi per un parcheggio, chiesta una nuova commissione. L'incontro si è svolto in via Vallona, Pordenone, alla presenza dell'associazione Il Tiglio Verde e della lista civica Il Bene Comune. Presenti anche gli esponenti del PD, Nicola Conficoni e Irene Pirotta. Autovelox quasi spariti nel Pordenonese, ma le multe no. 3,2 milioni di euro derivanti da violazioni del codice della strada. Le sanzioni per eccesso di velocità valgono ormai meno dell'1% dei proventi, eppure le entrate per violazioni del codice non calano. A Pordenone 1,5 milioni. Lavori in regione, il dumping contrattuale è raro ma in crescita. IRES e FVG ha diffuso i dati sul mondo del lavoro nella nostra regione, tra calo dell'occupazione nelle imprese e di corsi di formazione, aumento di ricerca del personale e crescita del ruolo dell'ente bilaterale. Tra i nuovi commissari in questura a Pordenone sono Angela Scaglione, Cecilia De Luca e Sara Scognamiglio, provenienti dal 114° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia. Ad accogliere il questore della provincia di Pordenone, Graziella Colasanto, che ha rivolto loro un benvenuto e parole di incoraggiamento e ha sottolineato l'importanza dell'inserimento di nuove risorse per rafforzare la sicurezza sul territorio. Notizia dal Bellunese, oltre 600 lavoratori che dovranno restituire parte dello stipendio, uno sciopero che ha superato l'80% di adesioni. E quanto accaduto nelle ultime settimane nello stabilimento Heptacostan di Limana, dopo un errore nelle buste paga ha fatto esplodere tensioni già presenti. Secondo la FIOM, quanto accaduto sulle buste paga evidenzia anche criticità più ampie nell'organizzazione del lavoro. Ora l'avvertenza si muove su due piani: da un lato la ripresa della trattativa sull'integrativo dopo settimane di stallo, dall'altro la gestione dei recuperi in busta paga, su cui la FIOM chiede garanzie e tutele per i lavoratori. La situazione idrica in Veneto torna sotto osservazione e scattano le prime misure preventive. Tra queste l'apertura anticipata della diga del Corlo, Tarsier, per aumentare la disponibilità d'acqua e sostenere il sistema irriguo. La decisione arriva dalla regione Veneto, che sta cercando di intervenire prima che la criticità si aggravi. L'apertura della diga, prevista normalmente dal 1° luglio, è stata anticipata proprio per incrementare l'apporto idrico e favorire l'alimentazione dei canali e delle reti agricole. La preoccupazione attuale è legata all'andamento delle prossime settimane. L'obiettivo adesso è limitare i rischi e gestire la risorsa acqua con prudenza, tutelando agricoltura, territorio e attività economiche. La regione assicura comunque che il monitoraggio resterà costante, con ulteriori interventi pronti in base all'evoluzione delle condizioni. Accanto all'emergenza caldo e all'emergenza acqua ci sono anche le tempeste, che continuano ad imperversare su tutta la zona del Bellunese. La tempesta di fulmini ha flagellato il paese ieri, con una saetta che ha colpito una casa facendo scoppiare un incendio, sfollato un'anziana. Il maltempo ha picchiato duramente sul Fonzaso, causando danni ingenti in una porzione di abitazione e anche vari blackout. Nuova mappa del rischio terremoti. 7 comuni bellunesi passano in zona sismica rossa. La protezione civile inserisce il capoluogo e l'Alpago nella fascia più alta. Bottacin detta le regole per costruire in sicurezza. L'oncologia dell'ospedale di Belluno e il distretto di Cortina possono ora contare su strumentazioni di fascia altissima, consegnata all'azienda sanitaria alla presenza del commissario Giuseppe Dalben e dei rappresentanti dell'associazione. Un gesto nato dalla campagna Un fiore per Daria, voluta per trasformare il ricordo della giovane vicepresidente, scomparsa a 39 anni, in un aiuto concreto ai pazienti più fragili. Il primo strumento donato è un ecotomografo multidisciplinare del valore di circa 33.000 euro. Il secondo è il sistema ecografico Cerbero 4.0. Una sonda wireless ultra portatile completa di tablet e borsa da trasporto, per una qualità dell'ecografia avanzata anche fuori dagli ambulatori, mentre il primo si basa su una piattaforma che può ridurre fino all'80% i tempi di lavoro dei professionisti. Dimissioni a sorpresa alla guida della CISL Belluno Treviso. Il segretario generale Francesco Orru ha lasciato l'incarico per motivi personali dopo 2 anni alla guida dell'organizzazione. Un passaggio formale che apre ora ad una nuova fase di transizione per il sindacato, in attesa della nuova assemblea elettiva che dovrà indicare il successore. La CISL intanto ha scelto la strada della reggenza per garantire la continuità dell'azione sindacale. Borgo Valbelluna prova a colmare una carenza storica, la mancanza di un vero palazzetto dello sport. La giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per realizzare una nuova struttura MEL e ha deciso di candidarsi al bando nazionale Sport e Periferie 2026. Si tratta del primo passo concreto per un'opera attesa da anni. Notizie dal mondo dello sport: Mondiali di calcio 2026. La Coppa del Mondo FIFA sta per emettere i suoi verdetti definitivi, regalando partite spettacolari ed eliminazioni eccellenti nei tre paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico. Nel gruppo A il Messico ha dominato e battuto la Repubblica Ceca per 3-0 a Città del Messico. Nel gruppo B, vittoria fondamentale della Svizzera che batte 2-1 il Canada. Successo anche per Bosnia ed Erzegovina, capace di regolare il Qatar con un netto 3-1. Tornando al gruppo A, il Sudafrica ha superato di misura la Corea del Sud per 1-0. Infine dal gruppo C, il Brasile ha travolto la Scozia per 3-0. Pioggia di reti anche tra Marocco e Haiti, con la partita terminata per 4-2 in favore dei nordafricani. Quest'oggi alle ore 22 italiane in contemporanea si giocherà Ecuador contro Germania e Curacao contro Costa d'Avorio. All'una italiana Tunisia Paesi Bassi e Giappone Svezia. Alle 4 del mattino italiane Turchia Stati Uniti e Paraguay Australia. E ancora dal calcio, il campionato 2026-2027 di Serie A ripartirà il 22 agosto alle 18:30, quando in contemporanea si giocheranno Inter Monza e Udinese Como. Lo rende noto la Lega Calcio Serie A, che ha definito il calendario delle prime 5 giornate. E dal tennis, il ritorno di Sinner e con una vittoria, battuto Norri in 2 set. L'azzurro numero 1 al mondo commenta: match importante per trovare la giusta condizione. Nel frattempo a Wimbledon si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Nella prima settimana saranno a disposizione dei media solo per 15 minuti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 25 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso, farà molto caldo con venti a regime di brezza. Sulla costa soffierà vento da nord-est che persisterà più a lungo e a Trieste sul Carso. Sulla zona montana al pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso, ma con minor probabilità rispetto ai giorni precedenti. Domani, venerdì 26 giugno, cielo sereno su tutta la regione, con qualche cumulo pomeridiano sulla fascia prealpina. Farà ancora molto caldo specialmente in pianura di giorno e anche di notte sulla costa. Venti ancora a regime di brezza. Sulla costa al mattino sofferà vento da nord-est che persisterà più a lungo a Trieste sul Carso. Tendenza per dopodomani, sabato 27 giugno, cielo sereno su tutta la regione. Farà ancora molto caldo, in pianura di pomeriggio le temperature saranno molto alte. Sulla costa le minime notturne non scenderanno sotto i 25 gradi, zero termico a oltre 4500 metri, venti ancora a regime di brezza. La temperatura in questi 3 giorni in pianura toccherà una minima di 21 gradi e una massima di 38. E allora noi amici ascoltatori concludiamo un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Tommaso, tu hai introdotto il tuo dito nel mio cuore aperto. La tua anima ha anche verificato che cosa significano le parole «Io sono mite e umile di cuore». Ha indovinato, mio discepolo, il più intimo segreto che veramente mi sta a cuore e lo riempie fino all'orlo. Se l'aveste capito, cari amici, allora percorrereste con spirito stordito e sordo turbamento l'eterna strada verso Emmaus e vi sareste rotta la testa sul perché dovevo soffrire e morire, perché il mio regno non arriva, perché la vostra speranza, la vostra infantile speranza, si è rotta come un giocattolo. E poiché voi non potete mai smettere di nutrirla ogni giorno si spezza di nuovo. Tu lo vuoi nero su bianco, il fatto che io sono risorto. Tu lo vuoi vedere e non credere, Tommaso, questo regno. Vuoi vedere le ferite, invece di sentirle arrivare, soffrendo con me, alla vittoria del regno. Dove ho vinto io, se non sulla croce? Siete ciechi come giudei e pagani, fino a vaneggiare che il Golgota sarebbe la mia caduta e bancarotta, e credete che solo più tardi, 3 giorni più tardi, mi sarei ripreso dalla mia morte e sarei emerso arrampicandomi a fatica dall'abisso dell'Ade di nuovo in mezzo a voi. Ecco, questo è il mio segreto, e non ne esiste un altro in cielo o sulla terra. La mia croce è salvezza, la mia morte è vittoria, la mia tenebra è luce. Allora, quando io pendevo nel mio martirio e lo spavento mi invadeva l'anima per l'abbandono, la riprovazione, l'inutilità della mia vita, e tutto era oscuro e solo la rabbia della massa fischiava sarcasmi contro di me mentre il cielo taceva, serrato come la bocca di chi dispregia, ai polsi però pulsava il mio sangue attraverso le porte aperte delle mani e dei piedi, e più vuoto diventava il mio cuore ad ogni battito, e la forza usciva da me in ruscelli, e in me rimaneva solo impotenza, stanchezza mortale, il senso di un fallimento infinito. E alla fine si avvicinava il misterioso luogo, l'ultimo, sull'orlo dell'essere, e poi la caduta nel vuoto e il ribaltare nell'abisso senza fondo, il dileguare, finire, sfinire, l'immensa morte, che io da solo morivo. A voi tutti questo è risparmiato mediante la mia morte, e nessuno farà l'esperienza di che cosa significhi morire. Questa fu la mia vittoria. Mentre cadevo e cadevo, il mondo nuovo saliva. Mentre ero sfinito oltre ogni debolezza, si rafforzava la mia sposa, la Chiesa. Mentre mi perdevo e del tutto mi donavo e mi spremevo dallo spazio del mio io e senza possibilità di rifugio neppure in Dio, dal nascondiglio più segreto del sé venivo espulso, allora io mi svegliavo e mi alzavo nel cuore dei miei fratelli. Non vi avevo detto che il grano di frumento deve cadere in terra e morire, perché solo così porta molto frutto, perché se non muore rimane solo. Ma che cosa avviene in una simile morte? Il grano seme cessa di essere un grano seme. La radice consuma ciò che le dà vita. E quando la spiga piena più avanti si culla nel vento e nel sole, dov'è rimasto il grano seme? Chi pensa mai al divenire oscuro sul fondo nero e umido quando si sgranano tra le dita le auree spighe? Il grano seme è consumato e risorto nella spiga, lui stesso e non lui stesso. E tutto questo milioni di volte su ogni campo, anno dopo anno, la parabola del mio regno e del mio amore. Ma voi, figlioli, che cosa volete? Vi vedo armati di scale, cercate di salire con esse in alto ad ogni costo. Siete piccoli di statura, e vi arrampicate sopra un albero per vedermi. e spesso sono io l'albero. Una delle vostre scale si chiama preghiera, meditazione, immersione, e pensate di potermi prendere così. Un'altra scala voi la chiamate virtù, e questa molti alti germogli. Sulla scala delle virtù voi salite in fretta e litigate chi di voi sia il più bravo. Perfino l'umiltà voi l'avete rizzata come virtù e ne usate come si fanno i colpi di mano. Le mie sante parole di mortificazione, di povertà spirituale, di pazienza, di dolore, il mio esempio santo, mangiatoia e croce, voi le avete di continuo in bocca. Il minimo disagio lo chiamate croce, la più ovvia rinuncia, sacrificio. Perfino la mia croce la utilizzate come scala per imporre i vostri desideri. La vostra ambizione è anche la potenza della Chiesa. Voi la volete grande, bella e vasta, dappertutto. E se voi stessi non comandate, guardate con soddisfazione come essa pascola i popoli, simili a un grande gregge. Come dura in voi questa spinta verso il potere? Come essa vive nascosta in tutti coloro che sono morti? Come dolce il canto del serpente antico, conoscere ed essere simili a dei. E qualcuno cerca l'ultimo posto solo perché in un significato più sottile è il primo. Fate attenzione, non avvertite la delusione quando il mondo dimentica di applaudire la vostra umiltà. Come andate in solluchero per la vostra dignità spirituale e apprezzate la religione degli uomini secondo che essi vi salutano oppure no. A chi ho pensato quando, bambino pieno di freddo, giacevo nella mangiatoia, se non a voi? Di che ho parlato nella luce del Tabor con Mosè ed Elia, se non della mia passione per voi? E per cosa mai mi sono trascinato lungo le 14 interminabili stazioni, se non per voi? E la mia stessa divinità e l'abbraccio del Padre mio, per chi li ho mai lasciati se non per voi? Voi volete seguirmi? Volete essere chiamati miei discepoli? Allora vi guidi il sentimento che animò me. Quando io, Dio per essenza, non ci ho proprio tenuto con spasimo di essere uguali a Dio, ma svuotai me stesso e mi annientai, presi figura di schiavo, divenni simile agli uomini, discesi vestito di vesti umane quotidiane al di sotto di me, in obbedienza fino alla morte di croce. Voi mi dite: maestro, venivi dall'alto, eri ricco e non potevi esserlo di più, eri Dio, come potevi aspirare a vita divina? Ma noi siamo invece piccoli, tutto in noi mira verso il più e il voler possedere Dio è nostro istinto innato. Voi che parlate così, non sapete di quale spirito siete. Desiderate di essere simili a Dio? Guardate allora a me, camminate per la mia strada. Io non potevo essere di più, voi dite, perché ero già Dio. È questo il Dio che vi ho rivelato? Il Dio autosufficiente che non ha bisogno di nulla? Il Dio dei sapienti di questo mondo? La loro filosofia, il mio amore per voi, l'ha svergognata, perché essere Dio non era per me abbastanza. Credevo che nella mia pienezza avrei sentito la vostra mancanza e non volevo dimostrare a voi la mia divinità in altro modo che facendomi vostro servo. Volete andare al Padre aggirandomi? Io sono il sentiero sull'argine. E un altro sentiero non esiste. Io sono la porta, e chi sale per il muro è un ladro e ruberebbe la vita eterna. Tutto questo era la cosa più divina in Dio ed ero incaricato a mostrarla. Dio era così libero da dar via se stesso. Chiamate amore la vostra smania di pienezza. Ma chi conosce l'essenza dell'amore se non Dio? Perché Dio è l'amore. L'amore non è che voi l'amate, ma che Egli vi ha amato e ha dato la sua anima per voi, suoi fratelli. Questa era la sua eterna beatitudine: provare il piacere di buttarsi via in un inutile amore per voi. Questa fu la sua sovramondana unità. Nel mistero del pane e del vino si divise in mille pezzi come neve e sabbia del mare per nutrirvi di vita eterna. Questa fu la sua autosoddisfazione: cominciare a patire la fame e la sete e nella persona dei suoi membri soffrire ogni genere di povertà e vergogna e prigionia e nudità e malattia. Questa, fratelli miei, fu la mia vittoria. Comprendete che cosa significa darsi e donarsi via? Per libertà spogliarsi della propria libertà, per amore non essere più libero, non essere più padrone di sé, non poter più determinare dove porta il viaggio, lasciarsi andare, consegnarsi al flusso delle conseguenze che ci rapinano lungo vie non volute. Così decisi di darmi via. A chi? Non importa. Al peccato, al mondo, a voi tutti. Essere l'assolutamente dato via. Il corpo su cui si radunano gli avvoltoi. Il consumato, il mangiato, il bevuto, il rovesciato, il disperso, la palla da gioco, lo sfruttato, lo spremuto fino alla feccia, l'infinitamente calpestato, il sorpassato, liquidato, diluito fin nell'oceano, il dissolto. Questo era il progetto. Questa fu la volontà del Padre, e perciò la morte che mi ha liquidato è la mia vittoria. La mia rovina, il mio naufragio, il mio vertiginoso sprofondare, il mio cammino all'ingiù, in ogni realtà straniera, extradivina, infernale, questa fu la mia vittoria.

Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jakabuk.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

siamo arrivati alla trattazione del sesto comandamento, di fronte al quale tutti, fin dall'adolescenza, ci sentiamo un po' impauriti. Ed è un peccato essere impauriti, perché questo comandamento, come del resto tutti gli altri, non vuole essere uno spauracchio o imporre dei pesi che non possiamo portare, ma piuttosto aprire la nostra mente e il nostro cuore ad una dimensione importante della nostra vita. In questo caso, l'affettività e la sessualità, pulsioni interiori profondissime in ciascuno di noi. Il senso, quindi, del comandamento non è «stai attento a quel che fai, perché qui c'è sempre e solo peccato mortale», ma piuttosto «impara a vivere da vero uomo», cioè non da angelo asessuato, quale non siamo, ma nemmeno da bestia, quali non siamo, ma potremmo diventare. Dobbiamo quindi riflettere sul mondo interiore dei nostri affetti e sul significato della nostra sessualità, sul modo di viverla, su come cioè dobbiamo, ed è un cammino per ognuno di noi, sposato o non sposato, giovane o vecchio, su come dobbiamo imparare ad abitarla. In altri termini, imparare a vivere non da castrati, poiché il comandamento non vuole reprimere la nostra affettività, ma piuttosto liberarla da molti possibili condizionamenti, ma nemmeno da soggiogati e schiavi di essa, poiché questa, proprio per essere una pulsione così intima in ognuno, può essere vissuta in modo non libero, ma immaturo o alienante. È chiaro, d'altra parte, che questo insieme di pulsioni e desideri è estremamente forte e vitale. Noi non siamo dei blocchi di pietra che si possono squadrare e scolpire una volta per tutte, ma piuttosto come della cera che continuamente deve essere plasmata e riplasmata. La Chiesa è stata accusata di essere ossessiva sul sesso e in effetti dobbiamo ricordare che perlomeno alcuni moralisti, fino a tempi non molto lontani, insegnavano che in questa materia non ci poteva essere parvità di materia, cioè che ogni mancanza doveva essere ritenuta inevitabilmente come peccato mortale. E più di qualche persona ha avuto esperienza di confessioni sgradevoli ad opera di confessori poco illuminati e prudenti. Al contrario, oggi la mentalità dominante, forse come reazione, è assolutamente opposta. Niente peccato in questo campo, almeno, come si suol dire, tra adulti consenzienti. È invece interessante osservare che la psicologia, ma si potrebbe dire anche il senso comune delle cose, ci insegna che non è affatto così. La sessualità coinvolge tutto l'uomo e la donna, non solo il corpo, ma anche la psiche, l'interiorità. Il comandamento ci aiuta quindi a riflettere con sapienza, proprio per insegnarci a vivere bene questa parte così importante e delicata della nostra vita, ben sapendo che, proprio per la sua delicatezza, ognuno ha un suo percorso di crescita in questo senso e che probabilmente non ci si potrà mai sentire arrivati.

Una buona introduzione a questo comandamento è l'affermazione, da me ascoltata in una conferenza anni fa, di uno psicologo. Noi abbiamo diviso ciò che invece va mantenuto unito, l'amore dal sesso e dalla fecondità. Mi è sembrato allora, e mi sembra tuttora, il migliore commento mai sentito sulla morale cattolica, ed è interessante che detto psicologo era un olandese. Intendo dire che veniva da una cultura certamente secolarizzata e molto tollerante a proposito di costumi. Inoltre, non diceva «abbiamo diviso ciò che è stato creato unito» oppure «che Dio ha unito», ma solo «ciò che va mantenuto unito». E proseguiva «e per questo siamo diventati un po' tutti schizofrenici». La schizofrenia è una dissociazione mentale, come dice la stessa etimologia della parola, che viene dal greco schizo, che significa dividere, e phren, che è più o meno il cuore dell'uomo. Credo quindi che riflettere sul sesto comandamento significhi focalizzare questo suo significato fondamentale, cioè quello di unificarci interiormente, anche nel campo dei nostri affetti, per non dividerci o essere spezzettati in molti possibili amori o disamori. Se viviamo un vero amore per una persona, questo ci unifica, ci pacifica, ci riempie. Proprio questo è il senso del comandamento. Purtroppo i nostri disamori e le nostre illusioni possono dividerci e frantumarci interiormente, farci correre dietro alle nostre passioni.

0: Insomma, il sesto comandamento ci invita ad imparare ad amare, perché nonostante il fatto che tutti ne siamo naturalmente capaci, questo non significa che ci riesca sempre bene. In fondo, dobbiamo dire che anche l'amore, come qualunque altra realtà umana, ha bisogno di essere redento. Ed è questo, del resto, il senso profondo del sacramento del matrimonio, che è volto a liberare la coppia da ambiguità o distorsioni che sempre possono sorgere in questa relazione. La persona casta non è dunque una persona irrigidita, anaffettiva o incapace di entrare in relazioni profonde anche affettivamente con le persone, ma al contrario è capace di interazione, di compassione, di tenerezza. E va osservato che in questo senso la castità è una virtù proposta a tutti, anche agli sposati. Essa infatti non è, come si potrebbe credere, il non avere rapporti sessuali, ma il vivere l'amore in modo pienamente e veramente umano. E a questo tutti, sposati e non, siamo chiamati. Così è importante per una coppia non rinchiudersi nel proprio circolo. L'amore a due dovrebbe riuscire ad alimentare anche l'apertura agli altri, oltre la propria famiglia. In questo senso, sbocco naturale dell'amore umano sono i figli. Come abbiamo già visto considerando il quarto comandamento, dal fatto che tutti siamo madri o padri, non è detto che tutti siamo bravi padri o madri. Paternità o maternità non è solo un dato naturale. La genitorialità, l'essere fisicamente o biologicamente padri o madri, non fa di noi necessariamente bravi padri o madri, ma dobbiamo imparare ad esserlo. Il matrimonio è stabile non per qualche motivo metafisico, ma perché questo corrisponde proprio al desiderio profondo dell'amore, che chiede che sia per sempre e con uno solo. Certo, ci siamo disillusi e abbiamo imparato a dire che non è vero, siamo diventati cinici. In fondo, la conseguenza del divorzio è che ci ha impedito di credere all'amore, ci ha lasciato un sottoprodotto, e lo vediamo molto bene, specialmente nei giovani. Bisogna avere un grande coraggio e motivazioni molto profonde per andare controcorrente. L'amore va conquistato, anche lottando. Il matrimonio cristiano, che si è imposto solo nel corso dei secoli e andando contro i costumi di società pagane precedenti, proprio per il suo carattere di definitività e libertà per entrambi i coniugi, e non solo per il maschio, e per la tutela della prole che ne derivava, ha liberato la donna dall'essere oggetto del potere maschile, paterno prima e maritale poi. La convivenza riporta indietro al tempo precedente queste conquiste e riconsegna il rapporto di coppia al capriccio e alla forza. È triste vedere d'altra parte che molte persone convivono semplicemente per delusione o tristezza. Come si può oggi credere all'amore stabile? In fondo, molti non si sposano per paura e in un certo senso sono comprensibili. Sta alla Chiesa, cioè agli sposi cristiani, mostrare che il desiderio umano di un amore vero, stabile e fecondo è ancora e sempre possibile, nonostante tutto.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preserci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazie, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo e la conversione.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: servaci
1: al fuoco d'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: fuoco dell'inferno.
1: Porta in
0: il cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Delle grazie.
0: Prega per noi.
1: Gesù nella cena il pane spezzò, è il mio corpo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.

tutte le grazie.

giorni dei giovani. Difesa per la fede degli anziani. Salute dei nostri malati. Contro la triste dei carcerati. Liberatrice dei nostri defunti.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che è da sempre dura in eterno per coloro che lo invocano, per coloro che si sottomettono a Lui. Dio viene a regnare in mezzo a noi, non con la forza, regna con l'amore. Chiede di sottomettersi a Lui, non con la prepotenza, ma nella gioia di appartenergli. Dio è Padre, ci tratta da Padre, come tale non ritira mai da noi la sua grazia, la sua benevolenza. E a questo amore che l'uomo spesso resiste anche in una maniera irrazionale, anche di fronte alle evidenze, perché l'arroganza dell'uomo peccatore spesso tocca dei limiti, e lo vediamo anche ai nostri giorni, come ci sono personaggi nel mondo che certamente non hanno progetti di pace, tutt'altro che pace. Hanno altri progetti, ma Dio ha progetti di pace e non di afflizione, dice il profeta, per concederci un futuro pieno di speranza. E nella liturgia di oggi, cari fratelli, dal Libro del Re, la Chiesa ci presenta un brano in cui si parla della prima distruzione di Gerusalemme. Assediata dalle truppe di Nabucodonosor, il re Joachim, che aveva fatto tutt'altro che ciò che il Signore comandava, era giovane e si era ribellato a Nabucodonosor, che assediò Gerusalemme. E a quel punto Joachim con sua madre e i suoi notabili uscì incontro al re Nabucodonosor, che lo depose e mise un altro re al posto suo, un fratello Sedecia, e portò via da Gerusalemme tutti i notabili, le persone adatte alle armi, tutti coloro che erano avevano un mestiere, un'arte che potevano far progredire il regno dei babilonesi. Nel numero di 10.000 li deportò in Babilonia, lasciando una città senza mezzi di sussistenza, indebolita, con un esercito quasi inesistente. E questo regno durò ancora qualche anno, poi anche Sedecia verso il 580 si arrese, si ribellò meglio al dispotismo dei babilonesi e avvenne la distruzione finale di Gerusalemme. E il Signore in tanti modi ha cercato attraverso il profeta Geremia di indurre tutto il popolo a sottomettersi a Lui, a obbedire a Lui, a non ribellarsi ai babilonesi, a confidare non nella fortuna, non nelle divinità pagane, ma a confidare nella grazia di Dio. Ma l'uomo non si convertì. Vedete, anche ai nostri giorni, fratelli, il Signore sta chiedendo a tutti gli uomini di tutte le nazioni di ritornare a Lui con amore. La violenza non paga, la corruzione sfrenata a cui stiamo assistendo non promette nulla per il futuro dell'uomo. Dio promette pace e tutti siamo invitati ad tornare a Lui, ma col cuore, non per paura di qualcosa di negativo che ci possa far soffrire, ma tornare a Lui perché Dio è vita. La nostra adorazione a Dio è vita, si vive. Dio è la vita per noi. Non è solo protezione contro qualche sofferenza, è grandezza d'amore. Amore che dura per l'eternità. E in Gerusalemme, dopo la prima occupazione e deportazione, fu lasciato in uno stato deplorevole. E il salmista dice: oh Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, cioè i pagani. Hanno profanato il tuo santo tempio. Infatti l'avevano spogliato completamente di ogni bene. Hanno ridotto Gerusalemme in macerie. Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi. impasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme. Nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai delato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? Si chiede il salmista. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Vedete come il salmista, fratello, non si appella alla rettitudine sua o del popolo, si appella alla rettitudine di Dio, che non sa tradire. Nel Vangelo, fratelli, troviamo l'insegnamento di Gesù che parla del giudizio, che un giorno avverrà, e Gesù manifesta chiaramente che la via della salvezza non consiste in parole, ma in vita costruttiva, vita santa, vita che noi accettiamo da Dio, non quella che noi ci costruiamo. Vedete, noi abbiamo costruito una società, ma che è per noi più che una libertà. La società di oggi è una schiavitù. Si vive per che cosa? Per pagare le tasse. Si vive per mandare in piedi un pallone che non serve, una ricchezza che spesso è a danno dell'uomo. Perciò nel Vangelo dice: voi un giorno mi direte Signore, Signore. No, ma non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. E voi mi direte: ma Signore, noi abbiamo profetato, abbiamo cacciato demoni, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome. Gesù risponde: andate via da me, operatori di iniquità, io non vi ho mai conosciuti. Ma queste parole, che conosciamo bene, fratelli, cosa vuol significare? Il Signore non disprezza le nostre opere, ma davanti a Lui ciò che conta è l'accoglienza del suo amore. Dio ti ha tanto amato e ha dato la vita di Gesù sulla croce per te. Non ti ha mai accusato, si è preso le tue colpe. L'accettazione di quell'amore ci porta a vivere in comunione di spirito con Dio. L'accettazione di quell'amore che Lui nutre nei nostri riguardi. E allora, ecco, cari fratelli, noi abbiamo bisogno di arrendersi a Dio, arrendersi al suo amore. Il Signore non viene a imporre quest'amore, ce l'offre quest'amore, anzi ce l'ha offerto quest'amore, ha mandato suo Figlio a dar la vita per la nostra salvezza. Perché, ripetiamo, fratelli, Nabucodonosor occupò Gerusalemme con le armi. Dio vuole occupare il nostro regno col suo amore, perché non deve deportarci da nessuna parte il Signore, vuole invece costruire un mondo secondo il suo cuore, dove regna la giustizia, dove regna la pace, dove ogni fratello vive per il bene del fratello, dove ogni persona non dice nulla è mio, ma tutto per la gloria di Dio e per l'amore dei fratelli, finché tutta l'umanità diventa un cuor solo, un'anima sola, e per darci un regno eterno, un'eredità che non finisce mai. Questo progetto grande del Signore Dio vuole realizzare su questa terra, vuole realizzare su questa terra, perché si conclude nella gloria eterna che non finirà mai. Ecco, allora ritorno al Signore, l'obbedienza al Signore. Signore Gesù, fa luce nella nostra vita, seduci i nostri cuori con la ricchezza del tuo amore. Fa che facciamo di te il nostro vero tesoro, e dove il nostro tesoro e anche il nostro cuore tu ci hai insegnato, e tu sei il nostro tesoro. Fa che sia con te anche il nostro cuore, che non viviamo più per noi stessi ma per te, che sei morto e risorto per noi. A te sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, nei giorni che tu hai passato su questa terra, Dio ha regnato in te, ha operato con potenza e ricchezza, con sapienza e amore, e tu sei stata nelle sue mani una grande benedizione. Dona a tutti noi, Vergine Santissima, di portare a compimento la missione che Dio ha dato a ciascuno di noi, perché il Signore ci ha posto su questa terra per collaborare al suo progetto. A Lui sia gloria in eterno e sempre. Amen. E sotto la tua protezione materna, la tua guida materna, donaci di essere una cosa sola, che il Figlio tuo Gesù Cristo, che ci ha amato fino alla morte e vuole portarci tutti in quel regno eterno dove non c'è più morte, né violenza, né lutto, né lacrima, ma gioia eterna. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

rimanete fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il cielo.

0: luce che non conosce tramonto, verbo eterno del Padre, Salvatore del mondo, illumina i passi dei catecumeni sulla via della verità.
1: Sei l'amore che perdona, dimentica le nostre iniquità.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
0: Hai dato all'uomo l'intelligenza per esplorare i segreti della natura e per utilizzare le energie del cosmo. Guida la scienza e la tecnica sulle vie del vero bene dell'umanità, per la gloria del tuo nome.
1: Proteggi quanti si sono consacrati al servizio dei fratelli. Fa che compiano la loro missione nella libertà e nella pace.
2: Tu sei la nostra vita, Signore.
0: Signore, che hai le chiavi della vita e della morte, prendi con te nella luce della tua dimora i nostri fratelli defunti.
1: Fiduciosi di essere esauditi, così supplichiamo il nostro Dio.

0: Accogli, oh Dio, la nostra preghiera al tramonto di questo giorno e fa che, seguendo con perseveranza l'esempio del tuo Figlio, raccogliamo frutti di giustizia e di pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di Imbru 2000. Oggi parliamo di chiesa e famiglia, di riti e accompagnamento pastorale.
1: In Cammino.
0: Un percorso questa sera che facciamo insieme a padre Marco Vianelli, bentornato.
2: Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. E allora proviamo, padre Marco, a parlare di famiglia questa sera. Parliamo anche delle tappe che attraversano e segnano la vita di una famiglia, a questi momenti che magari adesso ci aiuterai a definire, spesso sono accompagnati anche dal punto di vista ecclesiale da dei momenti importanti, no? Di crescita, anche pensiamo alla catechesi, ai sacramenti. Ma proviamo innanzitutto a definire quelli che sono i riti di passaggio.
2: I riti di passaggio sono alcuni previsti, alcuni imprevisti.
0: Esatto.
2: Perché ci sono dei riti di passaggio che segnano, soprattutto per quanto riguarda il discorso dello sviluppo di una storia familiare, sono la nascita di una famiglia, quindi dall'innamoramento è già un primo rito di passaggio, no? Quindi come due cuori diventano uno solo in qualche modo, ma poi dopo quello che diventa poi una storia ufficializzata, quindi il matrimonio, e da lì poi l'arrivo di un figlio o il non arrivo di un figlio trasforma la relazione di una coppia. Quando questo figlio arriva, come la comunità e la coppia in qualche modo si struttura, poi il figlio che comincia a andare le prime emancipazioni a scuola, no? E quindi questo primo distacco a breve distanza, poi i figli crescono e anche lì diventano adolescenti, i genitori se ne accorgono per situazioni interne o poi prendono anche il via perché studi, università, no? E quindi uno si aspetta che un figlio prima o poi prenda più distanza,
0: certo,
2: e la sua strada, e forse molte energie le sono state investite anche per quello, e poi la famiglia si ritrova con un nido vuoto perché magari un figlio solo questo tempo, quando ce ne sono, insomma, genera questa dimensione qui, e una coppia che deve risignificarsi in questo senso qui, no? Poi la malattia, la cura dei propri genitori o quando queste cose si intrecciano, no? E tutte, poi ecco, c'è la morte del coniuge, no? O di tutti e due, quindi i figli che ricominciano un altro ciclo, no? Quindi il ciclo di vita di una famiglia ha una serie di riti di passaggio. In questo da sempre, insomma, l'uomo da un punto di vista antropologico ha cercato di segnare dei passaggi, come permettere a un figlio di emanciparsi dalla famiglia, come riconoscere una coppia in qualche modo che possa essere lecitata a volersi bene, a diventare una struttura. E anche la Chiesa si è inserita da sempre in un linguaggio religioso, antropologico, e ha riconosciuto, collocato dei passaggi. Penso appunto il rito del fidanzamento, adesso ormai è quasi scomparso, anche se da un punto di vista, come dire, laico, questa cosa qua, non so, penso l'abbiate visto, ha ripreso il via. Pensavamo di aver smesso la serenata, certo, o la dichiarazione d'amore,
0: l'anello, adesso, no, del fidanzamento,
2: adesso sui social,
0: del matrimonio,
2: sui social, tutti questi di queste dichiarazioni all'NBA piuttosto,
0: certo,
2: che
0: certo,
2: le occasioni al concerto dove lui si inginocchia e mostra l'anello, e quindi si sta recuperando qualcosa che noi avevamo come anche chiesa, questa dimensione del rito del fidanzamento in casa, no? Poi il matrimonio è il momento della generazione di una coppia, no? E poi il battesimo, i sacramenti di iniziazione, tutto questo cammino che accompagna la famiglia a scandire in vista magari del figlio, ma anche dei momenti per sé, no? Quindi la famiglia vive intrecciata anche in una dimensione liturgica.
0: E oggi questo intreccio tra, diciamo così, tradizione religiosa ecclesiale, tradizione sociale antropologica, c'è ancora, è così forte oppure no? Da una parte forse la famiglia ha perso questo cambio netto, ci sono ancora questi riti di passaggio, ma magari sono più sfumati, di conseguenza anche la Chiesa accompagna in modo diverso questi momenti.
2: È un tempo in cui ci si sta interrogando come accompagnare, perché come ti dicevo prima, alcune cose riscappano fuori, pensavi di averle buttate via dalla porta e ti rientrano dalla finestra. No, appunto. E questa cosa qui, banalmente, la gente si sposa di meno, ha saltato, neanche per un discorso proprio religioso, no? Ma proprio è una stagione nuova questa, e quindi non solo dice si sposano in comune e sono quelli che sono, certo, sono meno di quelli che si sposano in chiesa, in questa competizione quasi un po' assurda di chi riesce a fare più numeri o target. Abbiamo perso tutti e due, perché la gente ha scelto proprio di non sposarsi da una parte, ma poi quel tipo di relazione ha bisogno comunque di una ritualità, e allora sta nascendo in nel mondo, no, forme di celebrazione laica, di una ritualità dove logicamente anche qui sarebbe da leggere, da studiare meglio, insomma lo stiamo facendo, ma abbiamo bisogno un po' di tempo perché non è così diffuso, ma è un po' a macchia di leopardo, dove la centralità degli sposi, cosa che la Chiesa da sempre mette, come dire, al centro nella ritualità, ha preso un posto così centrale, che però è diventato anche estremamente narcisista, no? Perché allora la location diventa così importante, le cose che ti dicono, le parole che uso per poterti raccontare l'impegno che sto mettendo, oppure poi anche di conseguenza il paio con la delusione di parole usate, perché magari fanno audience, fanno like, sono instagrammabili, certo, o gesti che diventano tali, ma poi dopo non reggono. Quindi come accompagnare questo, no? È interessante che ad esempio il Comune di Milano, in accordo con gli avvocati di Milano e anche con la Chiesa, mi pare di aver visto, ha cominciato un corso di preparazione alle nozze civili. Questo l'hanno recuperato perché mi pareva che negli anni 90, quasi nel 2000, qualche altra città, Bologna mi pareva, Roma aveva fatto qualcosa, mi pare c'era la Laurito che aveva fatto qualcosa sulla comunicazione di coppia, no? Perché? Ma questo è interessante, perché vuol dire che un comune, quindi una realtà totalmente laica, sente il bisogno di aiutare chi si mette in una relazione di coppia a reggere, perché anche il fallimento di una relazione non è solo un problema che si moltiplica così l'economia, ma poi non avendo un welfare capace di sostenere, perché poi dopo una famiglia che o è in conflitto perenne o comunque ha dei figli, magari pochi, ma comunque
0: crea dei disagi alla comunità intera, certo.
2: E questa cosa qui è meglio prevenirla, no, in questo discorso. Allora sembra quasi che cose che noi davamo per scontato, oppure che stavamo piangendo la morte perché stavano sparendo, ritornano da un vissuto, perché l'uomo ha bisogno di celebrare inevitabilmente, no? Una ritualità per segnare il tempo che non è tutto uguale, e questo penso che sia estremamente prezioso, come
0: la logica del calendario, no?
2: Sì,
0: ti dà i tempi, ti dà un ritmo anche di vita, no? Un respiro, un ritmo del respiro.
2: Sì, perché poi il tempo che è Cronos, che si mangia i figli, e questo è interessante, no? Si nutre di quello che genera, e il tempo frenetico, no? Bulimico, si mangia i figli, ha bisogno di un Kairos, no? Certo. Di questo bambino nudo col ciuffo che corre in mezzo al mercato, che va preso nel momento in cui ti sta di fronte, perché il ciuffo ce l'ha davanti, se quando è passato non riesce a coglierlo, ma il Kairos è un tempo qualificato, un tempo diverso, e ci accorgiamo che non tutto il tempo è uguale, no? Il tempo di un sì, il tempo di un bacio, il tempo di un inizio di una storia, la nascita di un figlio non può essere come l'attesa, no? E questa cosa qui trova forme sempre di più. Il rischio è che poi diventi tutto qualcosa di commerciale, no? Perché in questo tempo dove tutto è precario, anche il lavoro, qualcuno si inventa il modo per poter rendere più facile, certo, o più bello, o più, perché non avendo tanto tempo per pensare, se c'è qualcuno che pensa per te, per sì, diventa anche più bello poi quel momento in cui lo vivi, in questo senso.
0: Ascoltiamo un brano che ci torna indietro da circa 25 anni. Abbiamo parlato del per sempre, ha evocato un po' il matrimonio che si celebra un po' meno, ma quanto è bello, no, dire quel per me, per sempre. Qui ce lo canta Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti, per me e per sempre, siete l'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo raccontando di chiesa e famiglia, dei riti, dell'accompagnamento pastorale, la famiglia attraversa momenti che segnano le tappe della vita, molti di questi momenti spesso, scanditi anche dalla ritualità liturgica, affondano le loro radici in dinamiche che richiedono risposte pastorali rinnovate, sensibili ai contesti contemporanei. Ne stiamo parlando con Padre Marco Vianelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, grazie ancora per essere qui con noi. Questo argomento del rinnovamento, anche se vogliamo delle proposte pastorali, è stato spesso al centro delle sintesi delle varie diocesi e anche delle varie associazioni durante il cammino sinodale, no? Una risposta che la Chiesa italiana sta cercando di dare un po' in tutti gli ambienti, ma anche quello dell'ascolto delle nuove realtà antropologiche, sociali che viviamo nelle nostre famiglie, è sempre fondamentale anche in questa direzione.
1: Sì, sicuramente. Adesso mi veniva in mente, ascoltando questa canzone, peraltro molto bella, insomma, molto calda, di come questo orizzonte dell'umano rischi poi di restare sull'umano. La bellezza delle farfalle, il sole, no? Il per sempre, che è legato poi alla fatica e allo sforzo di restare, di farcela. La Chiesa, nella sua dimensione di rituale, usa gesti, segni, l'anello piuttosto che il vestito bianco, no? Oppure penso a Francesco che canta nel cantico delle...
0: Da francescano, giustamente, padre Marco.
1: La gioco la carta.
0: La gioco la carta. Siamo andando giusto.
1: Però penso che sia interessante perché Francesco parte dall'incontro con il fuoco per incontrare il creatore del fuoco, e la forza del fuoco non lo lascia alla bellezza del fuoco o a quel calore che in una notte d'inverno fa gran piacere poter vivere, ma lo riporta, dice: ma se il fuoco è così caldo, immaginati l'amore di Dio che ha creato il fuoco, come si preoccupa di scaldarmi il cuore nei momenti di gelo.
0: No?
1: E allora tante volte il rischio è che noi queste ritualità che passano da, come dire, che non sono accompagnate forse da una riflessione o sono scollegate da un contesto comunitario, diventano talmente tanto individuali che parlano solo del qui e ora, che per certi versi diventa anche molto bello, molto caldo, molto intimo, ma che ti lascia solo, perché poi non la potrai, cioè quello sguardo lì non lo potrai condividere con altri, no? E invece la Chiesa, la liturgia, in qualche modo ci riporta a un oltre e a un altro, soprattutto, che ci fa fratelli, e questo poi dopo diventa il passaggio più
0: importante. E la sfida è trovare come la Chiesa deve intercettare poi i cambiamenti.
1: Sì, e penso che il cammino sinodale ci abbia dato un po' uno stile, no? Che è questo di non giudicante innanzitutto, no? Ma contemplativo, e in questo senso diventa trasgressivo perché non si accontenta di fermarsi sulla realtà che vede, e poi benedicente, cioè l'altro come qualcuno che ha qualcosa da dirmi e da darmi, e come dire, insieme possiamo metterci alla ricerca di qualcuno che ci ha fatto fratelli. Questo penso sia la sfida che stiamo vivendo in questo tempo, dove non abbiamo regole, non abbiamo il libretto delle istruzioni in questo tempo, se non l'esperienza personale di un Dio che ha accorciato le distanze e ha deciso di restare. Il suo per sempre è la forza del nostro per sempre.
0: Bellissimo. E tra l'altro gli uffici di pastorale familiare e liturgico della CEI offrono un interessante seminario di studi dal titolo Famiglia e riti di passaggio, in programma il 28 e 29 gennaio qui a Roma, quindi insomma c'è una chiesa anche che si interroga per trovare nuove strategie.
1: Sì, in questo devo anche ringraziare il direttore Don Alberto dell'ufficio liturgico, perché insomma lui come dire, uno pensa che la liturgia sia qualcosa di etereo, che resta sempre fermo. Lui si è messo in moto già l'anno scorso cercando di intrecciare liturgia e giovani, liturgia e famiglia, e questo è il secondo tentativo, insomma, di provare sulla linea anche del cammino sinodale, ma anche di quel lavoro che anche come uffici stiamo cercando di costruire come una pastorale che non è autoreferenziale, cioè la liturgia non risponde solo ai bisogni liturgici, ma ha bisogno dei giovani, della famiglia, del mondo del lavoro, della salute, cioè è così anche la famiglia. Noi non possiamo rispondere ai bisogni della famiglia da soli, l'ufficio non è così autoreferenziale, bisogna mettersi insieme tra chi serve, ma anche mettersi insieme con quelli che hanno bisogno di essere serviti.
0: E una speranza al termine del Giubileo della Speranza per la famiglia?
1: Una speranza intanto che possa essere, proprio perché è un insieme di realtà diverse, i nonni, i giovani, i genitori, il maschile e il femminile, e quindi è una realtà complessa, la speranza che possa diventare grammatica di pace. Io, perché è vero che la famiglia tante volte genera conflitti al suo interno, però è anche vero che quel tipo di relazione d'amore, insomma, che l'ha generata, dovrebbe poterla proteggere da quella violenza che sta abitando questo tempo, e penso che il familiare possa, abbia in sé gli strumenti per vedere l'altro non come un nemico ma come un adversus, come quello che mi sta di fronte, certo, e nella sua diversità mi tira fuori la parte meglio.
0: Famiglia, laboratorio di pace, ci lasciamo con questa questa sera, e grazie padre Marco Vianelli per le sue parole, l'impegno e anche l'entusiasmo. Alla prossima.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: In cammino.
0: Qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, messo in piedi anche questa puntata insieme a me, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio al vetro Daniele Paggi per la pazienza e la precisione. Come sempre, se volete riascoltare la puntata semplice, www.radioinblu.it, scaricate il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

il dono caratteristico che riceviamo sempre tutti ogni volta che ci riuniamo in preghiera nel lunedì, è il dono della pace. Nonostante questo caldo, io credo proprio che al di sopra di questo caldo, che stiamo respirando il refrigerio di una pace profonda. Il mondo oggi va a cercare il refrigerio nei luoghi più strani e sempre più si smarrisce. Ecco un dono, un segno grande che ne vogliamo cogliere questa sera come presenza di Gesù e di Maria in mezzo a noi. Io penso che non sia soltanto un'esperienza mia questa che sto vivendo, ma che sia un'esperienza di tutti voi. È un'esperienza che mi viene confermata spesso da tutti. Questi giorni davanti al tabernacolo qui della nostra chiesa è stato trovato un piccolissimo bigliettino, che io ero assente. C'è un bambino che ha fatto la faccia di Paperino e poi ha messo il bigliettino davanti al tabernacolo con una preghierina sua. Caro Gesù, ti prego, rimedia questo mondo, perché solo tu lo puoi fare. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti, tu Signore, ricevi gloria e potenza. Abbiamo ascoltato nella prima lettura una parte del libro profetico del profeta Osea, che presenta da una parte la tragedia dell'amore divino rifiutato dal popolo, che preferisce il culto degli idoli al posto dell'unico vero Dio. Ma nello stesso tempo il profeta proclama che il rapporto di Dio con il suo popolo è un rapporto di amore e di fedeltà sponsale. E benché questo popolo, che è la sposa del Signore, che siamo la sposa del Signore, tutti come popolo abbiamo abbandonato e tradito l'amore di Dio, Dio però non abbandona mai la sua sposa, non cessa di amarla e vuole la sua riconciliazione. Per questo la conduce nel deserto, che è il luogo ideale dell'incontro con Dio, e le parla al cuore. Per noi il deserto è proprio questo, è un deserto molto assolato stasera, pieno di calura, è però un deserto nel quale incontriamo il Signore, che parla al nostro cuore, per ricondurci alla sua fedeltà, Lui che è fedele, e che resta lo sposo per sempre. E quindi il nostro sposo, il Dio, manifesta a noi la sua fedeltà che non verrà mai meno. Anzi, il nuovo patto di amore dopo la riconciliazione diventa sempre un'alleanza nuova, eterna, fondata non sulla fragilità dell'uomo, perché noi resteremo peccatori, ma fondata sulla giustizia e sulla benevolenza di Dio. Caro Gesù, ti prego, rimedia questo mondo, perché solo tu lo puoi fare. Perché solo tu lo puoi fare? Perché tu sei buono, perché tu ci ami. Noi tante volte andiamo dal Signore con ragionamenti tanto difficili, anche per chiedere perdono al confessionale, e magari ci rammarichiamo perché non siamo capaci di esprimere abbastanza il nostro dolore. Questa preghierina semplice dei bambini
ci fa capire che quando andiamo dal Signore gli dobbiamo dire: Signore, perdonaci perché tu sei buono. Ecco la buona notizia: Dio è uno sposo fedele che perdona sempre. E nel Vangelo troviamo Gesù che guarisce e richiama alla vita, non per manifestare la sua potenza che potrebbe opprimerci, ma per dimostrare agli uomini che Dio vuole una cosa sola: vuole che noi conosciamo il suo amore, e conoscendo il suo amore che possiamo essere salvi. E quindi ci manda lo Spirito perché noi possiamo aprirci ad accogliere il dono della fede che ci salva. Siamo dunque alla scoperta dell'amore di Dio. Ecco lo scopo per cui siamo qui, ecco il perché della pace, il perché della nostra perseveranza nella preghiera. Caldo o freddo, vicino o lontano, sentiamo che il Signore sempre ci attira, il Signore proprio ci ha sedotti con il suo infinito amore. E noi siamo alla scoperta di questo amore, proprio perché non siamo noi che amiamo Dio, ma è Dio che per primo, gratuitamente, ama noi. E Dio ci perdona non perché noi lo meritiamo, sia sempre ben certo questo. Non pensiamo di andare a chiedere perdono a Dio quando abbiamo i meriti. Non li avremo mai. Dio ci perdona solo perché Lui è buono, perché è Padre, perché ci cerca, perché ha stabilito con noi un rapporto di sponsalità, perché Gesù ha meritato per noi il perdono. E quando si parla di giustizia di Dio, anche nella parola che abbiamo ascoltato del profeta Osea, dove è scritto che si manifesterà, ti farò mia sposa nella giustizia, quando si parla di giustizia di Dio intendiamo innanzitutto la volontà di Dio che vuole salvare tutti i suoi figli. Ecco la giustizia. Un padre che giustizia può fare dei suoi figli? Che siano salvi. E per questo Dio ci ha donato suo figlio Gesù, nostro Salvatore, il quale ha fatto giustizia dei nostri peccati, morendo per noi sulla croce e pregando per noi e perdonandoci: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E sotto c'è la madre, sempre la madre della misericordia, la invochiamo così: salve Regina, madre di misericordia, che si unisce a suo figlio che è la misericordia di Dio e che offre al padre suo figlio: Padre, ti offro mio figlio sulla croce perché gli altri miei figli siano salvi. Il giudizio di Dio compiuto in Gesù è dunque la misericordia ed è il perdono per tutti. Non c'è peccato che Gesù non abbia perdonato. Sono già tutti perdonati i nostri peccati. Siamo già stati tutti guariti dalle sue piaghe. Evidentemente tocca a noi soltanto rendere efficace per ciascuno questo giudizio di perdono, accogliendolo con cuore pentito. Quindi quando andiamo a confessarci andiamo soltanto a ricevere un dono, non andiamo con tante complicazioni. Non pensiamo che il Signore ci perdona perché diciamo tante preghiere, diciamo bene l'atto di dolore. Lui ci guarda il cuore. Ci guarda il cuore. E quindi in questo tempo di grazia, in questo tempo di misericordia, siamo fortunati se apriamo il nostro cuore al perdono. Però sappiamo che tanti non guardano a Gesù,
e non ricevono il suo perdono, mentre Gesù vorrebbe che lo ricevessero tutti. È morto per tutti, non vorrebbe essere morto invano per qualcuno. E la madre alla quale lui ha affidato suo figlio prediletto Giovanni e tutti noi, dalla croce viaggia per tutto il mondo, soprattutto in questo tempo di grazia e di misericordia. A noi non fanno meraviglia le frequenti manifestazioni della Madonna. È normale che una mamma cerchi i propri figli in questo tempo in cui tutti potrebbero essere salvi e purtroppo in gran parte tutti scappano lontano dal Signore. È un momento di grande dispersione, di grande apostasia, di grande confusione. E la Madonna che a Fatima ha promesso il trionfo del suo cuore immacolato, continua a portare questo messaggio materno dovunque, lo porta sempre a noi. E non sono messaggi di sventura. Qualcuno magari così, incuriosito, va a cercare le novità strane, ma la mamma non può essere un'annunciatrice di sventure. La mamma per i suoi figli porta messaggi di amore, di salvezza. E così da Fatima, in modo particolare per questo nostro secolo, e siamo alla fine ormai, continua a richiamare i suoi figli e ci assicura che questo suo trionfo del cuore immacolato coincide con il trionfo della misericordia di Dio. Che meraviglia! Noi pensiamo sempre il trionfo del cuore immacolato di Maria, chissà cosa succederà. Già stanno succedendo cose troppo tremende, troppo terribili, le abbiamo ricordate, le vediamo, ma questi non sono i castighi di Dio, sono i castighi del peccato. Perché poi quando ci si allontana dal Signore, non soltanto non si riceve la misericordia, la giustizia di salvezza, ma si incorre nel male, perché causa di ogni male è il peccato. Ecco la mamma che cerca i figli perché non si facciano male, non si distruggano, non si rovinino. E dice: guardate che c'è una meta a cui dobbiamo arrivare e sarà il trionfo della misericordia di Dio. E noi l'abbiamo già ormai questo trionfo della misericordia di Dio. Penso che nessuno di noi stasera sia qui in peccato. Peccatori tutti, anch'io, tutti. Però nessuno questa sera credo che non si senta coinvolto dalla misericordia di Dio. E ci sentiamo in pace, molto in pace. E allora il trionfo del cuore immacolato di Maria qui è già avvenuto. E sta avvenendo il trionfo della misericordia di Dio, come primizia per tanti nostri fratelli, che probabilmente saranno richiamati forse anche da situazioni di sofferenza, perché Dio si serve della sofferenza per richiamare i suoi figli, come fa un papà quando vede che i suoi figli non capiscono ragione e in qualche maniera li prende per le orecchie, non per far loro del male, ma per dire: ehi, svegliati, cosa aspetti? E allora tutti ritorneranno a Dio, perché ci sarà il trionfo della misericordia. E questa è la grande promessa ed è la verità fondamentale del Vangelo. Dio vuole il trionfo della sua misericordia. È per questo che ha mandato suo figlio. E suo figlio ci ha affidati a sua madre. Per questo, madre di misericordia, non stanchiamoci di ripeterle queste verità meravigliose, che ci sono balsamo, proprio refrigerio, che sono per noi vita nuova. E noi siamo qui a pregare, continueremo a pregare, pregheremo nei nostri gruppi di preghiera, nei nostri cenacoli, perché tutti abbiano da corrispondere, perché tutti abbiano da intraprendere un cammino di conversione,
perché tutti abbiano da accogliere Maria. Il grande problema oggi è così semplice. Molta gente si scandalizza, anche molti sapienti nella Chiesa si scandalizzano, perché dicono: ma come? La Madonna, basta Gesù. Ma Gesù non è venuto senza Maria, e Gesù ci ha dato Maria. E oggi proprio la scelta discriminante resta questa: scegliere Maria, accogliere Maria, la mamma, perché allora non ci sono problemi per accogliere suo figlio. Ecco, io questo l'ho sperimentato, ed è con grande gioia che ve lo dico, nell'esperienza che ho fatto in questa settimana, e vi ringrazio tanto che avete pregato. Ringrazio tanto Padre Bruno che ha guidato la messa lunedì scorso. Noi vi abbiamo seguito con la preghiera, con me c'era fratello Dante, insieme con i nostri due giovani di comunità, Lelio e Davide, e ci siamo trovati con 250 sacerdoti e 25 vescovi provenienti dall'America Latina. Cosa strana, dall'America Latina 25 vescovi che hanno fatto vita comune con noi, mescolandosi proprio da semplici pastori in mezzo al loro gregge. Un'esperienza di chiesa splendida, semplice, umile, che mette al primo posto Gesù insieme con il Papa, accogliendo quindi tutto il magistero della Chiesa con Maria. È una scelta semplice, ma senz'altro discriminante. E io ho visto, così l'abbiamo vista tutti, l'opera della Madonna, che sta riunendo tutti i suoi figli da ogni parte del mondo. Come rappresentanza erano presenti alcuni rappresentanti di ogni parte del mondo, tutti i 5 continenti erano presenti. La meraviglia. La sera soprattutto recitavamo il rosario nelle varie lingue, la prima parte dell'Ave Maria, ed era una meraviglia, proprio una consolazione. Si vedeva come la Madonna ha riunito tutte le lingue degli uomini: il giapponese, il cinese, l'indiano, il pakistano, l'ebraico, il russo, l'arabo, tutte le lingue africane, tutte le lingue slave, tutte le lingue dell'America Latina. Una gioia. Abbiamo visto la dimensione universale dell'opera della Madonna. Abbiamo visto cosa Dio sta facendo in questo tempo perché venga il trionfo della sua misericordia. E abbiamo capito anche il perché la Madonna continua a manifestarsi in tutte le parti del mondo, perché ha mandato Don Stefano in tutto il mondo per diffondere questo messaggio di preghiera, di unione al Papa, di consacrazione del cuore immacolato di Maria. Sapete che Don Stefano nel 72 è andato a Fatima e lì ha ricevuto il primo messaggio della Madonna, gli ha detto: ti ho scelto perché tu vada in tutto il mondo. Immaginate un piccolo giovane prete che va a Fatima, si sente dire così: ti manderò in tutto il mondo. Conosceva soltanto la lingua italiana. Poi la Madonna ha continuato a ottenerli queste locuzioni interiori, per cui ne è nato quel libro meraviglioso ai figli prediletti, i sacerdoti, che è un po' il vademecum del movimento sacerdotale mariano. E abbiamo visto Don Stefano molto affaticato, ammalato, ormai dopo 22 anni, che ha compiuta la missione. Aveva lì la rappresentanza di tutto il mondo, di tutta l'umanità, con tutti questi vescovi. Il momento più bello era sempre l'Eucaristia, presieduta da questi 25 vescovi, con tutti noi sacerdoti di tutto il mondo.
celebravamo l'Eucaristia in latino, perché è la lingua universale della Chiesa. La gioia immensa. Tutta l'umanità riunita attorno alla Vergine Maria. Questi vescovi, proprio figli prediletti, piccoli bambini, semplici, eppure pastori, uniti al Papa. I cardini del movimento sacerdotale mariano è la consacrazione del cuore immacolato di Maria, l'amore e fedeltà al Papa e l'impegno di diffondere la consacrazione al cuore immacolato di Maria attraverso i cenacoli di preghiera. Ecco. Poi la Madonna in questo tempo è andata di qua e di là, di su e di giù, a riunire i suoi figli a pregare. E avvengono cose anche strane, perché magari i pastori cercano strade molto difficili, complicate, e la Madonna tranquillamente, con tanto amore per il Papa e per tutti i pastori, perché dobbiamo obbedire ed essere in comunione, andiamo tranquillamente per la strada principale, quella della preghiera, e a pregare, per grazia di Dio, non è proprio male. Quando si prega si è nella grazia di Dio e nella via della salvezza. E così abbiamo capito che cosa occorre oggi alla Chiesa. Occorre questo rinnovamento profondo di semplicità, di fedeltà, di comunione. Come diceva Papa Paolo VI, oggi il mondo non ha tanto bisogno di maestri quanto di testimoni. Anche maestri, chiaro, tenendo conto che poi il maestro è uno solo, Gesù Cristo, che parla attraverso il Papa, e i pastori uniti al Papa. Oggi, purtroppo, abbiamo grande confusione anche nella Chiesa, perché c'è molta contestazione. E Don Stefano ci ha raccontato il suo incontro con il Papa recentemente, un Papa affaticatissimo, che sta portando l'umanità verso il terzo millennio, ma così appesantito, per cui dice: ora la mia missione è la sofferenza. Sta offrendo tutto se stesso perché l'umanità possa incontrarsi con il Signore alle soglie del terzo millennio per mezzo di Maria, lui il tutto suo. Don Stefano ci ha detto che il Papa ha detto: santità, coraggio, coraggio. Il Papa avrebbe mormorato, dice: eh sì, coraggio è una parola, però totus tuus, totus tuus, totus tuus, tutto della Madonna. Ecco il profeta per il nostro tempo, e c'è nella Chiesa la spaccatura proprio in questo, perché si sta andando verso orizzonti di contestazione, di disobbedienza al magistero della Chiesa. Un sacerdote della Chiesa del Nord Europa ci diceva che hanno fatto recentemente un grande convegno, i cristiani della contestazione, per dire che il Papa non ha bisogno di andare tanto in giro perché non ha più niente da dire, che i vescovi non è necessario obbedirli perché chi deve essere obbedito oggi sono i teologi, che ai preti bisogna dare il matrimonio, che bisogna dare sacerdozio alle donne e via di questo passo. Ed è la spaccatura. La Madonna sta preparando i tempi della purificazione e i suoi richiami sono richiami evangelici alla preghiera, alla penitenza, alla confessione frequente, alla partecipazione all'Eucaristia, alla vita ecclesiale. Occorre obbedire al Papa, ai pastori, al Magistero della Chiesa, occorre radicarci nell'amore, nel perdono, nell'accoglienza, nel digiuno, nella separazione dalle cose di questo mondo,
E sono le raccomandazioni che noi continuamente abbiamo ricevuto, riceviamo, sempre con l'invito che la pace regni nei nostri cuori. E la Madonna sempre ci ringrazia di averla accolta nella nostra vita, perché non si accoglie in una devozione astratta la Madonna, bisogna accoglierla nella vita, perché lei ci porta Gesù nella nostra vita. E l'insistente richiamo a pregare con il cuore in questo tempo di grazia, e la raccomandazione di aprire la vita. E l'insistente richiamo a pregare con il cuore in questo tempo di grazia.

ha ricevuto la locuzione interiore, ce l'ha comunicato con tanto amore, e la Madonna ha ribadito la sua promessa: il mio cuore immacolato trionferà, e trionferà in coincidenza con il trionfo della misericordia di Dio. La Madonna ci ha ringraziati, però ci ha detto: siete arrivati qui soltanto perché vi ho chiamati io, e voi avete corrisposto, perché io chiamo tutti, però non tutti rispondono. Io però sono continuamente accanto a ciascuno di voi, mi unisco alla vostra preghiera, rendo più profondo il legame della vostra fraternità. È stata una meraviglia la comunione con i vescovi, con i sacerdoti di tutto il mondo, e abbiamo capito che proprio l'elemento di coesione era l'aver insieme scelto di sentirci proprio fratelli tutti nella Madonna, figli dell'unica madre, che poi è la Chiesa, in comunione con tutti i pastori, con il Papa, centralizzando tutto nell'Eucaristia. Tutti i problemi sono spariti, non c'erano altri problemi, ci sentivamo la Chiesa unita nel cuore di Gesù e nel cuore di Maria. E lei ci promette: vi ottengo il dono dello Spirito Santo, che opera profondamente nella vostra vita e vi porta alla trasformazione del cuore. Poi ha richiamato tre punti del trionfo: il mio cuore immacolato trionferà prima di tutto su questa umanità ammalata, poi trionferà su questa Chiesa sofferente, divisa, lacerata dagli spiriti del male, e il mio cuore trionferà su tutti i miei figli poveri che portano la croce delle indicibili sofferenze di questi ultimi tempi della purificazione e della grande tribolazione. Per quanto riguarda l'umanità ammalata, la Madonna dice: aiutatemi a far trionfare il mio cuore immacolato e la misericordia divina in questa umanità materialista, protesa alla ricerca esasperata del piacere e del benessere, che ha costruito una nuova civiltà senza Dio ed è tutta pagana. Voi andate e predicate la necessità della penitenza e della conversione, del ritorno al Signore sulla via della preghiera e del pentimento, della rinuncia a Satana e alle sue seduzioni, al male e al predominio delle passioni. Ritorni come il figlio prodigo fra le braccia del Padre Celeste, che l'attende questa umanità con amore, perché possa così stabilirsi fra Dio e l'umanità una nuova e profonda e universale riconciliazione. Siate voi gli strumenti di questo generale ritorno, siate voi gli apostoli di questa seconda evangelizzazione tanto richiesta dal Papa, e per mezzo di voi il mio cuore allora trionferà su questa umanità. Poi il mio cuore trionferà sulla Chiesa sofferente e divisa. Per questo nella Chiesa oggi si estendono gli errori, spesso essi sono insegnati, diffusi ed accolti fra la generale apatia ed indifferenza, la mancanza di fede dilaga, i peccati vengono commessi e giustificati, quindi si è perso il senso del peccato, i ministri del santuario languono nella tiepidezza e nella indifferenza e dissipano i tesori che il Signore ha posto nelle loro mani. Senza giudicare nessuno, noi vediamo purtroppo tanta tristezza anche in tanti ministri di Dio che non sanno più cosa fare, sembrano disoccupati. Siate voi gli strumenti del rinnovamento interiore di tutta la Chiesa, voi che siete chiamati ad essere il cuore nuovo della nuova Chiesa purificata, illuminata e santificata. Per questo vi invito ad essere oggi apostoli coraggiosi di fede, di unità, di santità e di amore. E infine il mio cuore trionferà su tutti i poveri figli miei che portano la croce indicibile di tante tribolazioni. Quando

quanti sono i lontani, come sono numerose le vittime del mio avversario. Abbiamo ricordato che tutti i disastri che sono capitati in Bosnia, in Ruanda, in altre parti, è perché Satana si è impossessato del cuore degli uomini e anche dei cristiani. Quanti sono i lontani? Prendete per mano i bambini che sono avviati a precoci esperienze del male. Pensiamo di sfruttamento di bambini per il male. Importanza quindi di riunire i bambini nei gruppi di preghiera, nei cenacoli di preghiera. Sostenete i giovani ingannati e sedotti dai falsi valori. Aiutate le famiglie cristiane a vivere come piccole comunità di grazie, di preghiera, di comunione e di amore. Andate a cercare le pecorelle smarrite su tutte le strade del mondo. Questo è per tutti. Convertite i peccatori, sostenete gli incerti, conducete gli smarriti, guarite gli ammalati, confortate i moribondi. A tutti donate la grazia, l'amore, la salvezza e la vita che mio figlio Gesù vi ha donato con la sua passione e morte sulla croce. Allora diventate strumenti di salvezza per tutti in questi ultimi tempi in cui tutto si deve compiere di quanto io vi ho predetto. E questo non riguarda soltanto le locuzioni di Don Stefano, ma di tutte le altre manifestazioni avvenute in vari luoghi. Tutto si compirà in questi anni. Ed è per questo che lei si dà da fare per riunire preghiere, preghiera, preghiera, penitenza, confessione, unione con i pastori, perché potete abbreviare i tempi della tribolazione. A tutti io ho concesso in questo ritiro, in questo cenacolo di sacerdoti, di vescovi, la grazia del cambiamento del cuore e della trasformazione della vita. Noi ringraziamo la Madonna di questo grandissimo dono. Io sono la madre della grazia e della purezza, dell'amore e della speranza, della gioia e della pace. Partite nella pace e diventate in ogni parte gli strumenti della mia pace, che poi è la pace di Gesù. E a noi questa sera la mamma ancora una volta ci richiama e ci dice: cari figli, la pace sia nei vostri cuori. Vi chiedo questa sera di consacrarvi al mio cuore, così che il mondo riconosca che siete miei figli prediletti. E questo è un po' tutto il tema che ci è stato suggerito da Don Stefano a noi sacerdoti e vescovi in questo ritiro che abbiamo fatto a San Marino nel santuario del Cuore Immacolato di Maria. Vi chiedo questa sera di consacrarvi al mio cuore. È questo che la Madonna desidera. Difatti a Fatima la Madonna cosa ha chiesto? Consacratevi al mio cuore immacolato. E consacratevi perché vi riconoscano miei figli prediletti. Quindi non vergogniamoci di essere con Maria, nostra madre. Poi pregate molto con il cuore. Non siate distratti dalle cose vane. Non perdete tempo. Ma riconciliatevi con Dio. Vedete che è sempre un'unica matrice, è sempre un'unica matrice, una unica madre che dice sempre le stesse cose, quelle che ha detto Gesù. Non siate distratti dalle cose vane, ma riconciliatevi con Dio, unica sorgente di misericordia. Guardate come tutto concorda, è una meraviglia. Se andate in cerca di cose strane non capite più niente. Se prendete il filone dritto della grazia, allora capite cosa il Signore vuole e cosa vuole la Madonna per volontà di Dio. Vi attendo sempre per condurvi alla salvezza, tutti. E noi dobbiamo raccogliere più persone possibili. Non dobbiamo essere chiusi, dobbiamo chiamare a raccolta, perché è questo il tempo di grazia. Se si accorgono troppo tardi è finita. Pensate cosa sarebbe successo di noi se non avessimo accolto l'invito 10 anni fa. Cosa avremmo fatto in tutti questi lunedì? Siamo già vicini ai 444 lunedì
di preghiera. Cosa avremmo fatto in questo tempo? Davanti alla televisione. A Don Stefano dicevamo: se tu avessi preso paura quel giorno, quando la Madonna ti ha detto ti manderò in tutto il mondo, dove saremmo noi tutti sacerdoti di tutto il mondo e vescovi qua riuniti in questa settimana di preghiera che abbiamo pregato moltissimo? Quanto è importante lasciarci condurre dalla Madonna. Quindi quando vi chiede qualche cosa la Madonna, dice sempre di sì, perché vi porta a Gesù. E allora raccogliamo tanti, tanti fratellini. Portiamoli. Adesso ci restano ancora 2 lunedì. Il prossimo è quello del 18, perché dopo il 24 sarà la domenica in cui concluderemo con la processione. E la Madonna conclude dicendo: pregate, pregate con il cuore, sempre con il cuore, per dire che dovete pregare 24 ore su 24 ogni giorno. E allora facciamo ancora una volta nostra la pregherina meravigliosa di questo bambino: caro Gesù, ti prego, rimedia questo mondo, perché solo tu lo puoi fare. Per mezzo di Maria noi diciamo. E allora chiediamo che trionfi presto questo cuore immacolato di Maria, perché venga il trionfo della misericordia divina in tutti i cuori.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacro Sanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete, voi rispondete Amen, e la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio e ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Latera in provincia di Viterbo. Il comune, conosciuto per i suoi secolari castagneti, si trova a 508 metri sul livello del mare e conta circa 800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Latera. E siamo all'incontro con il sindaco di Latera, Francesco Di Biagi, all'interno del maestoso Palazzo Farnese, che già è un biglietto da visita del vostro comune. Allora, presentiamo il comune di Latera.
1: Innanzitutto grazie della vostra presenza qui a Latera, un piacere ospitarvi. Questa sì è Palazzo Farnese, un palazzo caratteristico del comune di Latera, che dal 2015 è la casa comunale. Il paese di Latera è un caratteristico borgo dell'Alta Tuscia, al confine proprio con la Toscana. È un territorio ricco di peculiarità sia artistiche che enogastronomiche. Diciamo che è un paese che è un po' più spopolato l'inverno, mentre l'estate e primavera, con l'inizio dalla bella stagione, è più popolato.
0: Un centro storico che è un vero scrigno.
1: Sì. Infatti tanti ce lo invidiano, perché il centro storico di Latera risale al Medioevo. All'ingresso c'è quel ponte che una volta era un ponte levatoio e due terrazzini in alto, le guardianie, era tutto compreso da cinte murarie, e i quattro archi erano le quattro porte d'ingresso dentro le cinte murarie del paese.
0: Una particolarità di Latera sono le fontane.
1: Diciamo che sono quattro le principali, che dividono anche i rioni del paese. Quella più caratteristica è la fontana ducale del ponte, fatta a costruire da Pietro Farnese nel 1648, che ha una forma ottagonale, dove ancora tanta gente prende l'acqua per l'irrigazione nel periodo estivo e che sarà oggetto di lavori nel mese di giugno-luglio di restauro.
0: Senz'altro uno dei punti più suggestivi è la parte alta dei castagneti.
1: Sì, anche quello è il nostro manto, diciamo, è il parco naturale dei castagneti, parco di proprietà comunale, dove sono castagneti secolari e che danno i frutti per la sagra del marrone di Latera, prodotto IGP, indicazione geografica protetta, che si svolge gli ultimi due weekend di ottobre e che porta a Latera anche 4-5 mila persone.
0: Senz'altro poi qui ci sono tanti itinerari e uno dei più belli è quello verso il lago di Bolsena, siamo a due passi.
1: È molto frequentata da persone che fanno tragitti in bicicletta, camminano e anche a cavallo. Il sentiero dei briganti, per dire, che attraversa Latera, è uno di questi, ma anche soprattutto l'itinerario verso il lago di Nemezzano, il lago di Bolsena. È una zona molto frequentata in questo periodo, anche perché ha la montagna e il mare a circa 30 minuti di macchina e il lago a 5 minuti.
0: Ma che cos'è Latera per lei?
1: Io sono molto attaccato a Latera, infatti per me è una cosa non si può spiegare, insomma è una cosa morbosa. Io ogni lavoro provo un orgoglio, un vanto, perché sono riuscito a migliorare quella che è il mio paese.
0: Sindaco, chiudiamo con un invito a venire a visitare Latera.
1: Io vi invito a visitare il nostro paese, sono sicuro che ne rimarrete colpiti. Vi invito a provare anche la cucina del nostro paese. Quando vi fate un giro per Latera avrete la sensazione di un tuffo nel passato, dove vedrete la storia che nelle varie fasi si è succeduta, e sono sicuro che ne rimarrete colpiti.
0: E nella splendida parrocchiale dedicata a San Clemente andiamo ad incontrare il parroco di Latera, Don Terence Ngandu, che arriva dallo Zambia. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Latera.
2: Innanzitutto ringrazio voi e subito vi presento la nostra comunità di Latera. È una comunità cristiana che sicuramente si vede anche della fede semplice, una fede convinta, concreta, che mi trovo tanto bene. Quindi sono veramente contento di una comunità viva, felice e contenta di essere cristiani e la professione della loro fede.
0: Una fede che si manifesta anche con le tante belle cose presenti qui all'interno della parrocchiale.
2: Innanzitutto siamo qui nella chiesa parrocchiale, ecco, intitolata con San Clemente, nostro patrono. È il quarto vescovo di Roma dopo San Pietro. È anche famoso per la lettera che scrive alla comunità di Corinto per stabilire la pace. Ed ecco, con questa fede, ecco, abbiamo il crocifisso che è stata donata dall'ultima duchessa di Latera.

0: poi la storia ci dice che il crocifisso ha parlato proprio di questa donna, di fondare la comunità a Roma, il monastero dei Dolori. Ecco, quindi praticamente questo crocifisso, chi entra in questa chiesa c'è sempre una preghiera, perché questo crocifisso che noi sicuramente veneriamo, e poi si parte per la processione famosa di Later.
1: La processione del Venerdì Santo, che è una delle manifestazioni più importanti religiose, ma poi che coinvolge tutta la cittadinanza.
0: Assolutamente, innanzitutto stiamo dicendo che siamo nella più o meno metà del XVI secolo in cui è nata veramente la processione. Una cosa molto particolare che ovviamente coinvolge tutto il paese, immagine ogni Laterese che sta da ogni parte del mondo, arriva il momento, ecco, arrivano a partecipare. Questo è un segno di una fede concreta, vissuta, che partecipano. Questa processione è famosa perché i canti famosi di queste confraternite che riescono a animare questa processione. Che cosa, secondo la tradizione, che i canti che cantano sono tramandati da padre ai figli, senza la nota, per la memoria. Quindi tu vedi la convinzione, la fede che i genitori passano ai loro figli. È una cosa bella, perché anche i figli, appena imparano i canti, hanno sempre un desiderio di passare e anche a un'altra generazione. Quindi è una fede che io posso dire una catena: fede ricevuta e fede passata.

0: è molto forte anche la presenza mariana a Latera.
1: Qui a Latera, se andiamo nella chiesa di San Giuseppe, ci accorgiamo che abbiamo questa tradizione che di alcune ragazze che andavano lì a pregare, e la Madonna dice che un quadro è aperto gli occhi nell'anno 1870, che è successo praticamente, è una comunità mariana, perché come si dice la nostra chiesa, che non esiste una spiritualità senza la mamma, quindi la spiritualità mariana è una spiritualità ecclesiale, non soltanto che ci guarda, ci coccola, e anche abbiamo la chiesa, si chiama la chiesa della Madonna, in cui la Madonna ha protetto questo paese.
0: Qual è il messaggio del parroco alla popolazione?
1: Innanzitutto il messaggio è molto semplice: il Signore ci chiama alla santità, e la santità è la via bella. Cristo è la via, la verità e la vita. Quindi la comunità, io chiedo di continuare questa fede, maturare, e poi non c'è altra via di felicità e abbracciare il Signore.
0: E con lo chef ristoratore Riccardo Gerlini andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le tipicità di Latera, e in questo momento ci troviamo in un posto storico del borgo antico.
2: Esattamente, questo è il ristorante La Cantina del Mago, è dentro una cantina del 1200, ristrutturata nel modo in cui era, quindi abbiamo semplicemente sabbiato muri e travi e ci abbiamo aperto questo piccolo ristorante circa 20 anni fa. Una bella situazione, quindi ci divertiamo a cucinare e a far conoscere questo piccolo paese al di fuori di Latera.
0: Io inizierei con gli antipasti.
2: Esatto, qui abbiamo i nostri salumi, noi acquistiamo tutto nelle aziende di zona, ed in più una parte dei prodotti che utilizziamo al ristorante sono di nostra produzione. Lì abbiamo salumi, guanciale, focacce che mettiamo nei nostri antipasti. Per esempio, durante il periodo dell'anno che va da metà di ottobre a metà di novembre, prepariamo anche un menù a base di castagne. Infatti, se lei vede, abbiamo la castagna, che è il nostro prodotto tipico. Salumi, guanciale, prosciutto, coppa, che poi utilizziamo nei piatti. Il guanciale poi lo utilizziamo sulle patate, che mettiamo sotto la brace e poi ripassiamo con il guanciale sopra.
0: Abbiamo anche una pizza qui.
2: Allora, una è focaccia semplicissima e l'altra è una pizza ripiena con le verdure di stagione.
0: Poi arriviamo ai piatti principali, perché so che qui poi la pasta la fate voi.
2: Esatto, la pasta praticamente la facciamo noi, è tutta fatta a mano. Abbiamo i rapetti con le salsicce e pecorino fresco, e quelle sono pappardelle. Poi abbiamo i pici alla matrone, che è stato coniato dentro questo ristorante, che è un misto, perché abbiamo il guanciale, quindi con il guanciale si fa la matriciana, però utilizziamo anche l'aglio fresco rosso, che gli dà quel tono di particolarità. Ed in più, noi ne andiamo fierissimi, abbiamo qui i ravioli di castagne. Come dicevo prima, è il nostro prodotto tipico, quindi noi impostiamo un menù con circa 10 portate, tutte a base di castagne.
0: E parliamo del marrone qui.
2: Marrone di Latera.
0: Poi lenticchie e tutti i secondi.
2: Lenticchie, fagioli, ora non ci sono, ceci, tutto quello che è legume, proprio questa zona ne è ricca. Fagioli qui le abbiamo fatte con le cotiche, anche queste acquistate in una piccola azienda qui vicino. Le lenticchie al naturale, goccio di olio extravergine d'oliva, un pochino di rosmarino e siamo a posto. Lì invece abbiamo cicorione e salsicce, perché salsicce, insomma, l'Alta Tuscia ne è famosa. Ed in più, alla fine, insomma, a me piace moltissimo, le patate sotto la brace, semplici, con un pochino di guanciale sopra, è a posto.
0: E poi il miele.
2: Miele, olio, sono tutti prodotti ottimi, li prendiamo, come ho detto, da piccole aziende. L'olio lo facciamo noi.
0: E questo è un ristorante che portate avanti a carattere familiare,
2: sì,
0: no?
2: Siamo io, mio zio e mia sorella.
0: Con il direttore Marco D'Aureli andiamo a visitare il bellissimo Museo della Terra, e devo dire che questo è un luogo veramente suggestivo.
3: Un luogo veramente suggestivo, è una parte fondamentale del paesaggio locale, lo avete visto di fuori, l'edificio così imponente racconta molte storie già di per sé. Il Museo della Terra di Latera è un museo di indirizzo etnografico che è stato inaugurato nel 99 ed oggi è uno dei poli del sistema museale del Lago di Bolsena. Il museo nasce mettendo in valore una collezione raccolta da un signore del posto, Luigi Poscia, che ha raccolto e poi ha donato al museo tutta una serie di oggetti che documentano vita quotidiana e lavoro di questa comunità e che rimanda a un periodo che coglie in pieno il Novecento, sostanzialmente, con alcune eredità che vengono anche dal secolo scorso.
0: Prima, diciamo, nell'antichità questo era un monastero.
3: Questa era una dipendenza, sì, dell'abbazia del Monte Amiata, ha avuto varie vicissitudini, vari passaggi di proprietà e dal 99 ospita il museo. Precedentemente, nel corso della sua storia, è stato anche una proprietà privata, è stato anche un magazzino. Poi lo abbiamo recuperato e oggi è questo luogo che non soltanto conserva tracce materiali e immateriali, ma che svolge anche una funzione nel campo della salvaguardia del patrimonio. Ad esempio, tutti gli anni a maggio, sono circa 20 anni che riusciamo a farlo in maniera continuativa, organizza un incontro interregionale di poesia estemporanea in ottava rima.
0: Quest'area era dedicata al granaio, no?
3: Sì, qui siamo in ambienti di servizio di questo complesso conventuale. L'ingresso principale si trova in corrispondenza di quello che un tempo era il luogo di culto vero e proprio. C'è poi la parte esterna, che non è un semplice giardino, ma l'idea è stata quella di lasciare una traccia della sua destinazione d'uso originaria, e siccome sappiamo che nei conventi c'erano delle erbe aromatiche, giardini dei semplici, abbiamo deciso di ricostruire un piccolo itinerario di questo tipo proprio per lasciare una traccia dei vari passaggi, dei vari momenti della storia di questo ambiente.
0: Tanti oggetti, ma anche tanto materiale fotografico, molti volti,
3: ma soprattutto molte storie. Cioè, ciò che veramente fa la differenza non sono tanto gli oggetti, ma le storie che questi oggetti sono capaci di evocare. Il lavoro nostro è stato quello di raccogliere storie attorno agli oggetti.
0: All'Atera anche l'associazione Proloco è molto attiva, vediamo, scopriamo l'attività con il presidente dell'associazione, Paola Vitaletti, perché so che qui ci sono tante manifestazioni.
4: Tantissime, salve a tutti, la più importante è la Sagra della Castagna, che sono tantissime edizioni, viene fatta gli ultimi due weekend del mese di ottobre, ci stanno le caldarroste nelle piazze principali del paese, poi ci stanno dei punti di ristoro, bancarelle artigianali per tutto il paese e inoltre si possono acquistare le castagne lavorate da noi, messe a bagno con tutti i trattamenti necessari.
0: La castagna, che qui è il marrone,
4: esatto, è il marrone, la qualità è il marrone, è un prodotto IGP e è un prodotto molto importante per l'Atera. Abbiamo un parco comunale bellissimo e il comune tutti gli anni ci permette di utilizzare il raccolto proprio per questa festa, e se non basta il prodotto del parco comunale, comunque anche tutti i castagneti del comune di Latera ci vendono volentieri il proprio prodotto, sempre per portare avanti questa tradizione che è molto importante e sentita nel paese.
0: Altre manifestazioni?
4: Un'altra manifestazione importante che facciamo è quella del pizzicotto, che invece si svolge a luglio. Anche questo è un prodotto tipico, perché è una pasta, un primo piatto fatto solo con acqua e farina. Poi durante l'anno ci stanno un sacco di feste nel paese, religiose e non, e noi, se non riusciamo fisicamente, contribuiamo magari economicamente per portare avanti tutte le tradizioni.
0: Siete molto legati voi all'Atera,
4: tanto,
0: no?
4: Tanto, sì. Molto, io poi in particolare perché ci siamo nati, cresciuti, le famiglie, poi quando lo vivi in pieno come facciamo noi diventa un rapporto anche con le persone, un rapporto di umanità, non è più un rapporto di lavoro o di altro, quindi si fa tutto più volentieri e con maggior piacere.
0: Vogliamo chiudere con un invito del presidente dell'associazione Proloco?
4: Venite tutti, venite in questo paesino che è meraviglioso, il Parco del Castagneto all'estate è stupendo, è un posto incantevole, fresco, qui stiamo bene, c'è la tranquillità, c'è la pace, siamo persone cordiali, vi accogliamo volentieri a tutti. Venite, che ci fa sempre piacere, poi è un punto strategico perché siamo vicini al lago, al mare, al Fiora, alla Miata, alla montagna, quindi meglio di così non si può trovare.
0: E con il signor Dario Tramontana vediamo la caratteristica del dialetto di Latera.
5: L'Atera è un dialetto un po' particolare, nel senso che siamo ai confini con la Toscana. Se andiamo a Roma ci dicono siamo toscani, se andiamo a Napoli, dove ho fatto gli studi io, ci dicono siamo romani. È un dialetto che non ha calate né verso l'acuto né verso il grave, è lineare. La caratteristica principale però è l'articolo. Noi abbiamo un raddoppio dell'articolo, per dire la radio, diciamo la radio. Per dire lo tsunami, diciamo lo tsunami, che va verso l'italiano perfetto. Se piove prendiamo l'ombrello, capito? Allora, se noi raddoppiamo questo articolo, non facciamo altro che rafforzare il nostro dialetto, che dialetto, come ripeto, lineare perfetto. Non ha calate, non ha tantomeno toni.
0: Lei è anche un componente della Confraternita della Misericordia e so che voi gestite una delle feste più importanti dell'anno.
5: La Confraternita della Misericordia è l'insegna depositaria e proprietaria della processione del Venerdì Santo di Larra, e proprio attraverso queste porte passa la sera del Venerdì Santo, e questo è forse il punto più caratteristico di tutto il passaggio. Non si può raccontare l'atmosfera, perché va semplicemente vissuta.
0: So che ci sono dei canti particolari.
5: Il coro delle confraternite segue dei canti Christus Miserere Stabat Mater, che sono i canti, diciamo, il Christus si esegue prima della partenza del Cristo dalla Chiesa, alla sommità di Montebello al Calvario e al rientro. Il Miserere si esegue ad itinere lungo tutto il percorso fino sempre al Calvario, mentre lo Stabat Mater è caratteristico perché fa ritornare la processione dal Calvario alla Chiesa.
0: Le confraternite sono tre qui a Latera, no?
5: Sì, sono tre. Quella del Santissimo Sacramento, caratteristica dalla tunica bianca e la mantellina rossa. Quella della Madonna, caratteristica dalla tunica bianca e la mantellina azzurra. E la Misericordia, l'unica tunica nera.
0: Ma che cos'è Latera per lei?
5: Latera è il mio paese. Ci sono nato, ci sono vissuto. Lo vorrei raccontare tanto a tutti, soprattutto ai miei nipotini. E trasmettere quell'amore che io sento per Latera, lo vorrei trasmettere anche a loro, anche se non abitano purtroppo a Latera.
0: Vogliamo chiudere con un invito nel dialetto locale a venire qui a Latera?
5: Latera è un paese caratteristico. Se lo guardi dalla cantoniera è giù, se lo guardi da sotto è su. Siamo a 3 km dal lago, a 50 km da in Montamiata, a 35 km da in mare, siamo le cantine piene, dunque veniteci a trovare.
0: Latera vi aspetta con tutte le sue bellezze. Buone passeggiate a Latera in provincia di Viterbo, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!

Nella lista dei vescovi torinesi figura al primo posto San Massimo, semplicemente in quanto non è storicamente accertata la presenza di suoi eventuali predecessori. Massimo nacque in un imprecisato paese dell'Italia settentrionale nella seconda metà del IV secolo e fu chiamato a reggere la nuova cattedra episcopale di Iulia Augusta Taurinorum appena eretta dal suo maestro Sant'Eusebio di Vercelli. Il sacerdote marsigliese Gennaio, storico cristiano, nella sua opera De Viris Illustribus ci presenta Massimo quale profondo conoscitore delle scritture, forbito predicatore e autore di parecchie preziose opere che gli hanno meritato di essere considerato uno dei padri minori della Chiesa universale.

La citazione di Gennaio termina precisando che Massimo visse regnati Onorio e Teodosio il Giovane. Sopravvisse però ad entrambi e prese parte al Sinodo di Milano nel 451, comparendo tra i firmatari di una lettera inviata in tale occasione al Papa San Leone Magno. Presenziò inoltre al Concilio di Roma nel 465. In un documento di quest'ultimo, la firma di Massimo segue immediatamente la firma del Papa Ilario ed, essendo la precedenza determinata dall'età, si può supporre che fosse già parecchio anziano e morto non molto tempo dopo. Molti storici collocano però la sua morte assai prima, solitamente verso il 423.

La poderosa mole di scritti tradizionalmente attribuiti a San Massimo costituisce indubbiamente un tesoro di inestimabile interesse per gli storici della teologia. L'edizione del 1784, curata da Bruno Bruni, comprendeva ben 116 sermoni, 118 omelie e 6 trattati, oggi oggetto di un attento esame di autenticità, in quanto alcuni di essi potrebbero essere in realtà attribuibili ad altri autori, anche se non mette in dubbio che il corpus principale di tali opere sia innegabilmente di Massimo, e ciò permetta di ricavarne alcuni dati storici e spirituali circa la sua vita terrena.

Nel 397 fu testimone del martirio dei santi Alessandrio, Sisinnio e Martirio, vescovi missionari in Rezia. I suoi testi ci danno l'opportunità di scoprire i costumi e le condizioni di vita della popolazione lombarda ai tempi delle invasioni gotiche. In un'omelia è contenuta la descrizione della distruzione di Milano operata da Attila. Tramandò così la memoria dei primi martiri torinesi. Tutti i martiri devono essere onorati con grandissima devozione, ma devono essere onorati da noi in modo speciale questi di cui possediamo le reliquie. Dimorarono con noi, sia che ci custodiscano mentre viviamo nel corpo, sia che ci accolgano quando lo abbandoniamo. Purtroppo si limitò però a citarne nel titolo i loro nomi, Ottavio, Avventore e Solutore, senza specificare nulla di più sul loro conto.

approfittò di due omelie di ringraziamento per rammentare ai cristiani il dovere di lodare Dio quotidianamente, in particolar modo con l'ausilio dei salmi, mattino e sera, prima e dopo i pasti. Famose inoltre le sue esortazioni a fare il segno della croce prima di compiere qualsiasi azione, per assicurarsi sempre una benedizione. Condannò infine coloro che vendevano in cambio di denaro il perdono dei peccati, anziché prescrivere adeguate penitenze.

e la venerazione nei suoi confronti fu perpetuata dai fedeli dopo la sua morte. Il suo culto non incontrò però purtroppo particolare fortuna nei secoli successivi, forse anche a causa della mancanza dei suoi resti mortali, solitamente centro della devozione popolare nei confronti di un santo. A Collegno ancora oggi sorge un'antica chiesa e ciò ha portato a supporre che essa avesse accolto per motivi ignoti la tomba di San Massimo, anche se dopo vari scavi archeologici nulla è mai venuto alla luce.

Torino, solo nel XIX secolo gli furono dedicati un edificio sacro e la strada ad esso adiacente, e sempre in tale secolo si tentò un processo per attribuirgli il prestigioso titolo di dottore della Chiesa. Solo dal 2004, nella Basilica Cattedrale Metropolitana di San Giovanni Battista, in occasione del rinnovo degli arredi liturgici del presbiterio voluto dall'arcivescovo cardinal Severino Poletto, San Massimo è stato raffigurato sulla nuova cattedra episcopale destinata ai suoi successori. Recentemente, anche la nuova parrocchia ortodossa russa di Torino è stata a lui dedicata. L'intera regione pastorale piemontese, comprendente le diocesi di Valle d'Aosta e Piemonte tranne Tortona, commemora il protovescovo torinese al 25 giugno nel suo calendario liturgico.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui, dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi.

0: e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Sul Monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
5: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
5: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angosce a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Accostiamoci con gratitudine e riconoscenza all'altare di Dio, confidando sempre nella sua benevolenza, accogliendo con un cuore nuovo la grazia della sua parola e soprattutto della sua misericordia, che invochiamo con fiducia.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghi. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Gioiachin aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Alnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Gioiachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniere nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Gioiachin, inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Gioiachin Mattania, suo zio, cambiandogli il nome di Sedecia. Parola di Dio.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
3: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
3: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo diventati il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia.
3: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
2: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
3: Salvaci, Signore, per la tua misericordia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Dicevo all'inizio della messa di accogliere il Signore con gratitudine e fiducia. La stessa gratitudine e la stessa fiducia che Dio ha verso ciascuno di noi, se ci mettiamo in un atteggiamento di ascolto di quello che il Signore ci dice, di quello che il Signore ci offre. Non basta, non serve sentire. Noi siamo abituati a sentire delle cose. Ho sentito questo, ho sentito quell'altro. Il Signore ci chiede di ascoltare, perché ascoltare significa rendere partecipe il proprio cuore di quello che riceve. Ed è più faticoso, è più difficile, è più complicato, perché tante volte noi un pochino siamo presi dalla fretta, dall'ansia, o tante volte da quell'atteggiamento di voler subito ottenere le cose. L'ascolto ha bisogno di un cuore che sappia maturare, custodire, far fruttificare quel seme di grazia che il Signore gratuitamente ha seminato e che noi dobbiamo coltivare, custodire, proteggere, alimentare con la preghiera, con le opere buone. Ecco il senso di quello che oggi Gesù ci dice: la casa costruita sulla roccia, la casa costruita sulla sabbia. Questo pone nei nostri cuori quell'atteggiamento di sapersi veramente collaborare con quello che il Signore ci affida. La prima lettura, Gerusalemme rifiuta l'alleanza, la proposta, rifiuta il rimanere fedele ai comandamenti di Dio e si trovano schiavi in Babilonia. Nel Vangelo Gesù ci ricorda quanto è importante, come abbiamo pregato nella colletta, c'è un'espressione molto bella, parlava di roccia dell'amore. Roccia non perché è duro, ma perché è solido, perché è forte, perché è sicuro. E porre la nostra vita, il nostro cuore nel cuore di Cristo, veramente sappiamo che è in un luogo, in un posto sicuro, dove non c'è niente da temere. E allora chiediamo questa grazia al Signore, che ci dia non solo un orecchio, ma soprattutto un cuore capace di ascoltare. C'è l'esempio di Maria, che ha ascoltato l'annuncio dell'angelo e si è resa disponibile. Eccomi, sono la serva del Signore. Sull'esempio dei santi, anche Francesco di Assisi ha saputo ascoltare, va e ripara la mia casa, e ha saputo mettersi a disposizione per riparare la casa. Sull'esempio che dobbiamo mettere anche noi, perché possiamo veramente sperimentare quella grazia di Dio e nella nostra esperienza di tutti i giorni essere certi che il Signore tutto quello che ci dona è grazia da accogliere nel nostro cuore, da donare nella preghiera, da condividere con i nostri fratelli e le nostre sorelle.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

0: di essi.
1: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: E cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo con gioia la Tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
1: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tu hai il regno, la potenza e la gloria.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E adesso in comunione con coloro che ci seguono da casa, con tanti che magari attraversano momenti di sofferenza, di difficoltà, per tanti che chiedono la nostra preghiera. Ecco, per tutte queste persone, dal nostro cuore povero e umile, li mettiamo nel cuore povero e crocifisso di Gesù, perché possa veramente essere sempre vicino e consolare, confortare tutti coloro che si trovano in qualsiasi momento di necessità. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre.

0: vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore incontrato sia la vostra forza. Andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario: le religioni a servizio del bene comune, firmato a Roma il patto per le religioni, per il dialogo e la coesione sociale. La Costituzione, un solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Violento terremoto in Venezuela, crollati interi edifici, oltre 25.000 dispersi, si scava fra le macerie, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. L'ondata di calore estremo non dà tregua in Italia e in Europa, nel nostro paese a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori. Buonasera ad Antonella Mito. Le responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. Sentiamo Pierluigi Vito.
3: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
4: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
3: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica.

0: Mattarella, che questa mattina ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sentiamo Augusto Cantelmi.
1: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
2: In un lungo discorso il Presidente della Repubblica Mattarella celebra alla Camera gli 80 anni della prima seduta della Costituente. Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale e il voto delle donne.
1: Si rimette in moto la vita democratica. Per la prima volta nella storia della nazione le donne partecipano appieno alla vita politica.
2: Una mobilitazione straordinaria, quella dei padri della patria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione al termine di un lungo percorso fatto anche di sacrifici. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Violente o terremoto in Venezuela, sono 164 le vittime, purtroppo il bilancio è provvisorio, 25.000 i dispersi, si scava fra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, in arrivo aiuti dall'estero, dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro, sentiamo Alessio Orlandi.
3: Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno devastato il Venezuela quando era mezzanotte e mezza in Italia. Palazzi crollati, macerie ovunque, panico e disperazione tra la gente che si è subito riversata in strada. La zona più colpita è stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine gli edifici rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, tragico il bilancio destinato ad aggravarsi. In un messaggio alla nazione, la presidente Rodriguez ha parlato di 164 morti, quasi 1.000 feriti e oltre 20.000 dispersi, dichiarato lo stato d'emergenza. Al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone. Il mondo intero si mobilita con le prime squadre di soccorso, anche 40 vigili del fuoco italiani partiranno nelle prossime ore per il Venezuela. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione. La Caritas italiana ha invece attivato la rete per sostenere la popolazione, mentre Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Continua l'offensiva in Ucraina, colpite due raffinerie in territorio russo a 1500 chilometri dal confine. Intanto la Francia dice di aver bloccato una petroliera della flotta ombra di Mosca al largo della Sicilia. In Polonia via il vertice per la ricostruzione dell'Ucraina. Sentiamo Vito De Torre.
4: La Commissione europea ha erogato all'Ucraina la prima tranche da 3,2 miliardi di euro del prestito biennale da 90 miliardi. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, precisando che nei prossimi giorni sarà versata anche la prima parte del pacchetto da 6 miliardi destinato all'acquisto di droni. Proprio i droni stanno caratterizzando questa fase della guerra. Secondo Kiev, la Crimea è ormai isolata e alle prese con una grave carenza di carburante. Gli attacchi hanno però provocato anche 5 morti in Russia, tra cui 2 bambini, riferiscono le autorità di Mosca. Intanto le sanzioni e i raid contro le raffinerie continuano a colpire il settore energetico russo. Oggi il presidente bielorusso Lukashenko ha avvertito che un coinvolgimento diretto della Bielorussia trasformerebbe il conflitto in una guerra completamente diversa. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Trump è molto deluso dall'Italia, ma le relazioni vanno avanti senza intoppi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo le tensioni dei giorni scorsi con il tycoon che accusa il nostro paese di non aver sostenuto lo sforzo americano in Iran. Sentiamo Federico Plotti.
5: I rapporti tra Stati Uniti e Italia continuano senza impedimenti e a ogni livello, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio, commentando dal Bahrain le tensioni scoppiate tra i due paesi storici alleati nelle ultime settimane. Trump resta comunque molto arrabbiato, ha detto ancora il capo della diplomazia statunitense, riprendendo le parole del presidente americano, che nelle scorse ore, durante l'incontro alla Casa Bianca con il segretario della NATO Rutte, aveva puntato ancora una volta il dito contro l'Italia, colpevole colpevole insieme ad altri paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna su tutti, di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Tensioni che, nonostante le parole certamente più distensive di Rubio, restano e che si rifletteranno per forza di cose sul 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano l'indipendenza. A Roma, Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, confermata la presenza di diversi membri del governo, ci sarà tra gli altri il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto, quello delle infrastrutture Salvini e della giustizia Nordio. Federico Plotti, linea allo studio.
0: E gli Stati Uniti ribadiscono nessun costo per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz, contrari anche i paesi del Golfo. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Per me tariffe e pedaggi sono la stessa cosa. Se paghi qualcuno per attraversare uno stretto, non importa se lo chiami tariffa o donazione, è un pedaggio. Il segretario di Stato USA Marco Rubio insiste: nessun tipo di pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz. Anche l'Oman assicura che non vi saranno pedaggi per il transito nello stretto. Nei giorni scorsi invece Muscat e Teheran avevano ventilato la possibilità di costi dei servizi legati alla navigazione nel passaggio marittimo. Le navi intanto continuano a passare, ma Teheran avverte: prenderemo provvedimenti contro quelle che attraversano su rotte non autorizzate. Infine, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Precedentemente Teheran aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra all'Iran dopo le dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Emergenza caldo in Italia e mezza Europa. Secondo uno studio sono 1,5 milioni i lavoratori a rischio per la salute in questi giorni di calura estrema. Sentiamo Alessandra Camarca.
7: Il grande caldo resiste ed è atteso tra il fine settimana e lunedì prossimo. In Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature, dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano. Oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un senza tetto trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava su un impianto idrico nel Padovano. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo. Tra i paesi europei che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici per via dell'ondata di calore c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1,000 scuole per precauzione. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno, è stato arrestato un 19enne di origine marocchina bloccato in stazione a Melzo. Il ragazzo davanti al GIP ha confessato il delitto. I due si erano conosciuti su un sito di incontri. L'omicidio è stato preceduto da una lite. Il 19enne ha colpito l'uomo con una statuetta, poi ha rubato due telefonini e l'iPad ed è scappato con un 17enne che lo stava aspettando. Presentato oggi a Roma, Convivenze Solidali, l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio per anziani soli in tempo d'estate. Sentiamo Marino Galdiero.
8: In Italia quasi 4,5 milioni di persone con più di 65 anni sono sole. Il 79% degli ultraottantenni non hanno figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte. Una su due con oltre 75 anni vive da sola. Sono dati dell'ultimo rapporto Istat. Ci sono le ondate di calore e c'è la solitudine. Per questa ragione sono nate le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello di co-housing dove gli anziani vivono in appartamenti con altri loro coetanei. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale, con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così il Papa, ricevendo in udienza gli atleti internazionali che parteciperanno al trofeo Sette Colli. Sentiamo Rita Salerno.
9: In comune hanno la passione e gli stessi valori, anche se provengono da culture e lingue diverse. Sono gli atleti che saranno impegnati a Roma nella 62esima edizione del Trofeo Sette Colli e negli internazionali di nuoto, in programma da domani fino a domenica 28 giugno al Foro Italico, che rappresentano per Papa Leone XIV un segno di speranza.
10: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
9: Lo sport è un'opportunità di crescita spirituale che ha in sé qualcosa di speciale perché si pratica immersi nell'acqua, sottolinea Leone, che incoraggia tutti a diffondere i valori sportivi.
10: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
9: Da Roma, Rita Salerno.
0: È definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire la figlia di stenti, la decisione della prima sezione penale della Suprema Corte. Uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude il rialzo dello 0,28%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mito. Una buona serata.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Tommaso, tu hai introdotto il tuo dito nel mio cuore aperto. La tua anima ha anche verificato che cosa significano le parole «Io sono mite e umile di cuore». Ha indovinato, mio discepolo, il più intimo segreto che veramente mi sta a cuore e lo riempie fino all'orlo. Se l'aveste capito, cari amici, allora percorrereste con spirito stordito e sordo turbamento l'eterna strada verso Emmaus e vi sareste rotta la testa sul perché dovevo soffrire e morire, perché il mio regno non arriva, perché la vostra speranza, la vostra infantile speranza, si è rotta come un giocattolo. E poiché voi non potete mai smettere di nutrirla ogni giorno si spezza di nuovo. Tu lo vuoi nero su bianco, il fatto che io sono risorto. Tu lo vuoi vedere e non credere, Tommaso, questo regno. Vuoi vedere le ferite, invece di sentirle arrivare, soffrendo con me, alla vittoria del regno. Dove ho vinto io, se non sulla croce? Siete ciechi come giudei e pagani, fino a vaneggiare che il Golgota sarebbe la mia caduta e bancarotta, e credete che solo più tardi, 3 giorni più tardi, mi sarei ripreso dalla mia morte e sarei emerso arrampicandomi a fatica dall'abisso dell'Ade di nuovo in mezzo a voi. Ecco, questo è il mio segreto, e non ne esiste un altro in cielo o sulla terra. La mia croce è salvezza, la mia morte è vittoria, la mia tenebra è luce. Allora, quando io pendevo nel mio martirio e lo spavento mi invadeva l'anima per l'abbandono, la riprovazione, l'inutilità della mia vita, e tutto era oscuro e solo la rabbia della massa fischiava sarcasmi contro di me mentre il cielo taceva, serrato come la bocca di chi dispregia, ai polsi però pulsava il mio sangue attraverso le porte aperte delle mani e dei piedi, e più vuoto diventava il mio cuore ad ogni battito, e la forza usciva da me in ruscelli, e in me rimaneva solo impotenza, stanchezza mortale, il senso di un fallimento infinito. E alla fine si avvicinava il misterioso luogo, l'ultimo, sull'orlo dell'essere, e poi la caduta nel vuoto e il ribaltare nell'abisso senza fondo, il dileguare, finire, sfinire, l'immensa morte, che io da solo morivo. A voi tutti questo è risparmiato mediante la mia morte, e nessuno farà l'esperienza di che cosa significhi morire. Questa fu la mia vittoria. Mentre cadevo e cadevo, il mondo nuovo saliva. Mentre ero sfinito oltre ogni debolezza, si rafforzava la mia sposa, la Chiesa. Mentre mi perdevo e del tutto mi donavo e mi spremevo dallo spazio del mio io e senza possibilità di rifugio neppure in Dio, dal nascondiglio più segreto del sé venivo espulso, allora io mi svegliavo e mi alzavo nel cuore dei miei fratelli. Non vi avevo detto che il grano di frumento deve cadere in terra e morire, perché solo così porta molto frutto, perché se non muore rimane solo. Ma che cosa avviene in una simile morte? Il grano seme cessa di essere un grano seme. La radice consuma ciò che le dà vita. E quando la spiga piena più avanti si culla nel vento e nel sole, dov'è rimasto il grano seme? Chi pensa mai al divenire oscuro sul fondo nero e umido, quando si sgranano tra le dita le auree spighe? Il grano seme è consumato e risorto nella spiga, lui stesso e non lui stesso. E tutto questo milioni di volte su ogni campo, anno dopo anno, la parabola del mio regno e del mio amore. Ma voi, figlioli, che cosa volete? Vi vedo armati di scale, cercate di salire con esse in alto ad ogni costo. Siete piccoli di statura, e vi arrampicate sopra un albero per vedermi. e spesso sono io l'albero. Una delle vostre scale si chiama preghiera, meditazione, immersione, e pensate di potermi prendere così. Un'altra scala voi la chiamate virtù, e questa molti alti germogli. Sulla scala delle virtù voi salite in fretta e litigate chi di voi sia il più bravo. Perfino l'umiltà voi l'avete rizzata come virtù e ne usate come si fanno i colpi di mano. Le mie sante parole di mortificazione, di povertà spirituale, di pazienza, di dolore, il mio esempio santo, mangiatoia e croce, voi le avete di continuo in bocca. Il minimo disagio lo chiamate croce, la più ovvia rinuncia, sacrificio. Perfino la mia croce la utilizzate come scala per imporre i vostri desideri. La vostra ambizione è anche la potenza della Chiesa. Voi la volete grande, bella e vasta, dappertutto. E se voi stessi non comandate, guardate con soddisfazione come essa pascola i popoli, simili a un grande gregge. Come dura in voi questa spinta verso il potere? Come essa vive nascosta in tutti coloro che sono morti? Come dolce il canto del serpente antico, conoscere ed essere simili a dei. E qualcuno cerca l'ultimo posto solo perché in un significato più sottile è il primo. Fate attenzione, non avvertite la delusione quando il mondo dimentica di applaudire la vostra umiltà. Come andate in solluchero per la vostra dignità spirituale e apprezzate la religione degli uomini secondo che essi vi salutano oppure no. A chi ho pensato quando, bambino pieno di freddo, giacevo nella mangiatoia, se non a voi? Di che ho parlato nella luce del Tabor con Mosè ed Elia, se non della mia passione per voi? E per cosa mai mi sono trascinato lungo le 14 interminabili stazioni, se non per voi? E la mia stessa divinità e l'abbraccio del Padre mio, per chi li ho mai lasciati, se non per voi? Voi volete seguirmi? Volete essere chiamati miei discepoli? Allora vi guidi il sentimento che animò me. Quando io, Dio per essenza, non ci ho proprio tenuto con spasimo di essere uguali a Dio, ma svuotai me stesso e mi annientai, presi figura di schiavo, divenni simile agli uomini, discesi vestito di vesti umane quotidiane al di sotto di me, in obbedienza fino alla morte di croce. Voi mi dite: maestro, venivi dall'alto, eri ricco e non potevi esserlo di più, eri Dio, come potevi aspirare a vita divina? Ma noi siamo invece piccoli, tutto in noi mira verso il più, e il voler possedere Dio è nostro istinto innato. Voi che parlate così, non sapete di quale spirito siete. Desiderate di essere simili a Dio? Guardate allora a me, camminate per la mia strada. Io non potevo essere di più, voi dite, perché ero già Dio. È questo il Dio che vi ho rivelato? Il Dio autosufficiente che non ha bisogno di nulla? Il Dio dei sapienti di questo mondo? La loro filosofia, il mio amore per voi, l'ha svergognata. Perché essere Dio non era per me abbastanza. Credevo che nella mia pienezza avrei sentito la vostra mancanza. E non volevo dimostrare a voi la mia divinità in altro modo che facendomi vostro servo. Volete andare al Padre aggirandomi? Io sono il sentiero sull'argine e un altro sentiero non esiste. Io sono la porta e chi sale per il muro è un ladro e ruberebbe la vita eterna. Tutto questo era la cosa più divina in Dio ed ero incaricato a mostrarla. Dio era così libero da dar via se stesso. Chiamate amore la vostra smania di pienezza. Ma chi conosce l'essenza dell'amore se non Dio? Perché Dio è l'amore. L'amore non è che voi l'amate, ma che Egli vi ha amato e ha dato la sua anima per voi, suoi fratelli. Questa era la sua eterna beatitudine: provare il piacere di buttarsi via in un inutile amore per voi. Questa fu la sua sovramondana unità. Nel mistero del pane e del vino si divise in mille pezzi come neve e sabbia del mare per nutrirvi di vita eterna. Questa fu la sua autosoddisfazione: cominciare a patire la fame e la sete e nella persona dei suoi membri soffrire ogni genere di povertà e vergogna e prigionia e nudità e malattia. Questa, fratelli miei, fu la mia vittoria. Comprendete che cosa significa darsi e donarsi via? Per libertà spogliarsi della propria libertà, per amore non essere più libero, non essere più padrone di sé, non poter più determinare dove porta il viaggio, lasciarsi andare, consegnarsi al flusso delle conseguenze che ci rapinano lungo vie non volute. Così decisi di darmi via. A chi? Non importa. Al peccato, al mondo, a voi tutti. Essere l'assolutamente dato via. Il corpo su cui si radunano gli avvoltoi. Il consumato, il mangiato, il bevuto, il rovesciato, il disperso. La palla da gioco, lo sfruttato. Lo spremuto fino alla feccia, l'infinitamente calpestato. Il sorpassato, liquidato, diluito fino all'oceano. Il dissolto. Questo era il progetto. Questa fu la volontà del Padre. E perciò la morte che mi ha liquidato è la mia vittoria. La mia rovina, il mio naufragio, il mio vertiginoso sprofondare, il mio cammino all'ingiù, in ogni realtà straniera, extradivina, infernale, questa fu la mia vittoria.

Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans-Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jakabuk.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: oggi il Signore ci domanda di non essere semplici ascoltatori, chiede a noi di vivere, di mettere in pratica i suoi insegnamenti, ci chiede anche di decidere, di prendere delle decisioni illuminate dal suo insegnamento, dal suo Vangelo, e di interrogarci sempre qual è la radice vera, autentica della nostra vita. Abbiamo sentito le raccomandazioni di Mosè, che organizzando la vita del popolo sulla volontà di Dio, su quello che lui aveva espresso nei 10 comandamenti, raccomanda di tenere sempre davanti agli occhi, fra le mani, il ricordo di quelle norme, di quelle leggi. Obbedire a Dio vuol dire camminare nella libertà e nella responsabilità e non andare in braccio agli idoli che ci tengono schiavi. Come possiamo attualizzare oggi questo messaggio? Provate a pensare quanta gente non sa decidersi, non sa prendere una decisione esemplare. Passano gli anni e molti giovani non sanno neppure decidersi per dare l'orientamento alla loro vita nel matrimonio o nella consacrazione a Dio, ma a volte anche nei nostri rapporti quotidiani continuiamo a oscillare. Ci sono tantissime possibilità davanti a noi, tante strade aperte, ma noi continuiamo a restare lì, bloccati, incapaci di orientarci nella vita. Così anche nella vita cristiana siamo oscillanti tra il difendere il nostro piccolo idolo, che è il mio io, il mio egoismo, e aderire all'obbedienza a Dio e alla sua legge. Perché venga in noi questo coraggio, perché possiamo essere persone autentiche, occorre lasciarci convincere, illuminare dalla strada indicata dal Signore, che dice: io sono sempre con te, non aver paura, deciditi, sappi che io ti manifesto così la mia volontà, io ti insegno a muoverti nella vita e non ti lascio solo. Per questo le parole del Signore gli antichi ebrei le portavano appese come un bracciale, addirittura legate davanti alla fronte, li segnavano sugli stipiti delle case per poter continuamente toccare la presenza di Dio che insegna a noi le scelte della vita, che ci dà forza per poter compiere il bene. L'alternativa è una vita da schiavi, è una vita bamboleggiata di qua e di là, dove cerchiamo solo delle soddisfazioni effimere. L'alternativa è la strada della maledizione, dice il Signore, cioè quella che porta alla morte, al disgusto per vivere, che porta a volte a quel senso di oscurità, di schiacciamento che molti di noi vivono perché non respirano l'aria libera che viene dall'annuncio cristiano, che viene dal Vangelo di Gesù: io sono via, verità e vita, che viene dal suo stile appassionato per ogni persona che incontra e soprattutto in dialogo con il Padre suo, per poter in tutto, anche tra le difficoltà, compiere la sua volontà. E Gesù dice a noi che lo seguiamo: non basta la vostra professione di fede quando dite Signore, Signore, non basta la vostra partecipazione ai riti della Chiesa, non basta neppure che facciate cose belle. Abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, vuol dire abbiamo compiuto dei gesti eroici nei confronti degli altri, ci siamo impegnati a fare del bene, ad aiutare chi era nel bisogno. Non basta, dice il Signore. Potrò dirvi il giorno del giudizio, quando arriverete davanti a me: io non ti conosco. Perché tu hai fatto tutto questo non per me, ma lo hai fatto per il tuo io, per metterti tu in mostra, per dare tu una certa tranquillità alla tua coscienza. Allora credere vuol dire mettere il nostro fondamento sul Signore Gesù, costruire la nostra casa sulla roccia che è Lui e stabilire un rapporto continuo di conoscenza. Che cos'è questa conoscenza? È il contrario della tiepidezza, della mediocrità, del tirare avanti una vita cristiana che non fa grandi peccati, ma che non ha nemmeno grandi slanci di amore. Oggi il Signore dice: ti raccomando, cerca di conoscere me, e allora darai un senso di giovinezza, di novità al tuo comportamento, alla tua vita di fede. Questo vuol dire conoscere sempre di più il Signore. E quali sono i venti che possono minacciare la nostra casa? Quali sono i momenti di tempesta, come abbiamo visto in questi giorni in Piemonte, dove sembra che questo Vangelo proprio si sia realizzato? Sono le contrarietà della vita, sono i momenti in cui si entra in conflitto con gli altri, non abbiamo le stesse idee, sono i momenti in cui uno mi suscita antipatia nei suoi confronti. Lì si vede dove fondi la tua casa, cioè il tuo comportamento. Sei soltanto uno che fa le cose per apparire, per metterti dentro come quello che decide di costruire sulla sabbia? Oppure sei uno che, dopo aver conosciuto il Signore, lavorando sulla roccia che è Lui, ha fatto la propria scelta cristiana, non avrà paura né di chi lo attacca, né di chi dimostra nei suoi confronti inimicizia, non avrà paura neppure se tutti gli saranno contro, perché resterà saldo. La sua non è una fede superficiale, ma un rapporto sicuro che viene proprio dalla fedeltà di Dio nei nostri confronti. Non basta la fede, occorre dimostrare nella vita quello in cui crediamo. Non basta una preghiera, una partecipazione esterna, non basta non fare grandi cose sbagliate, ma ci è chiesto di cercare il rapporto vivo, personale con Gesù Cristo, roccia della nostra vita. Così cresce la nostra vita di fede, ma anche la nostra esperienza di comunità. Non accontentiamoci dell'esteriorità, come purtroppo oggi molti fanno. Non accontentiamoci delle apparenze, ma domandiamo di essere ogni giorno più fedeli e di scavare, di andare a fondo, di trovare una risposta per i nostri interrogativi. Domandiamo di abitare nel cuore di Cristo, nostra salvezza, nostra roccia.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Devotion nel deserto vi propone un intervento a cura di padre Iosu, parroco di Medjugorje nei primi anni delle apparizioni della Regina della Pace a Medjugorje.

Siate peregrini. Peregrino è un grande segno, dono e grande differenza tra peregrino e turista. Questa è stagione del turismo, delle vacanze. Voi non siete venuti a fare né turismo né le vacanze. Siete venuti per un grande incontro, importante, perché siete invitati, ispirati, avete detto vado. La madre che ci ispira, mi avete risposto sì, eccomi. Come comportarmi adesso a Medjugorje? Perché chi ci ha invitato non ha invitato per caso, con grande scopo. La Madonna, chi desiderava che siamo qui, ha con noi un progetto. Primo, la Madre desidera aiutarci, trovare quello che abbiamo perso. Come nella parabola, tre parabole, 15° capitolo Vangelo secondo Luca. Pastore ha trovato la pecora che ha perso. Perdendo la pecora è diventato triste, non indifferente. Non cercava e non voleva qualche altra pecora, proprio questa sua che conosce nome. La donna ha perso dramma, moneta d'oro, voleva questo. Padre ha perso suo figlio, proprio figlio, non un maschio, non un operaio servo, figlio. È triste, cercava suo figlio, desiderava proprio figlio. Esistono i valori che il Signore ha messo nel tuo cuore, nell'anima, nella tua famiglia, nella tua fede, attraverso i tuoi genitori, la Chiesa ti ha dato e tu hai conosciuto questo e abbiamo perso. Tanti avete perso la domenica, siete diventati atei, cattolici atei. Sai che cos'è? Grande parola, brutta. Cristiano cattolico ateo. Altri avete perso la preghiera. Senza la preghiera famiglia è atea. Altri avete perso sacramenti e pensate non ho fatto niente male. Ciechi, atei, sempre ateismo, capisci? Di cuore, della fede, dell'anima. Come siamo trovati? Nella famiglia chi non somiglia, né noi santa e né cattolica, senza frutti. Uguale abbiamo problemi e stile, modo della vita come altri pagani. Loro fanno così, facciamo noi. Si sposano, divorzio, aborto, quello e questo, falso divertimento, tutto. No, non è questo la Chiesa, non è questo la vita cristiana. Siamo atei. Andiamo a pensare, allora, che cosa mi manca? Perché la Madonna appare? Per litigare forse col tuo parroco o con te? No, no. Non è possibile più vivere così, perché la Chiesa è sacramento, lievito. La Chiesa è lievito. La Chiesa è la luce, manca la luce. Sono le tenebre, la Chiesa è sacramento. La Chiesa è sale, senza sale non funziona. Il mondo si inquina, perde. Siamo entrati e messo il mondo in crisi, perché Bush è cattolico e omicida. Politici oggi europei sono battizzati ma atei, non volevano sentire Gesù, vogliono tutte perversioni. Problema, questo è specchio, tuo figlio pensa così, tu pensi così.
e voi senza niente essere benedetto. Non esiste la grazia e la pace fuori dalla questa regola, vivere con Dio, in Dio. Perché appare la Madonna? Allora ricordatevi, padre ha trovato figlio, pastore ha trovato la pecora, Signore, la donna ha trovato, ascoltami, la dramma. Tutti e tre sono felici, stati tristi, hanno cercato, hanno trovato. Questo è forse grande, grande novella, messaggio. È il tempo per trovare, per chiedere, cercare, bussare, per trovare quello che mi manca, che ho perso. Peregrinaccio è vado a cercare. La madre appare insegnando dove si trova la mia dramma, come trovare di nuovo quello che ho perso come la famiglia cattolica e cristiana. E per questo, come trovare di nuovo quello che penso come la famiglia.

essere santo. Santo. Normale l'uomo, cristiano l'uomo è santo, è chiamato alla santità. E adesso tu devi lasciare tutto quello a Medjugorje che ti impedisce, il tuo proprio ateismo, cattiva abitudine, pagana abitudine, la vita senza Dio o contro Dio, perché esiste condizione in quale non possiamo trovare frutto. Se seme cade, dice Gesù, sulla pietra, non ha chance di portare frutto. Se seme cade tra le spine, neanche, non ha chance. Se seme cade sulla strada, non ha chance. Dove deve cadere? Nella terra buona. Un grano porta 30, altro 60, altro centuplo. 190 frutti da tre semi, se cadono sulla terra buona, ma se cadono fuori, pietra, spine, strada, nulla, zero. 0,190, non è uguale. Per questo è importante domandare: che cosa si succederà con me? Che cosa vuole la Madonna da me? Andiamo a cercare quello che la Madonna chiede. Primo, preparare il cuore, avere il cuore aperto. Signora, tante le mamme, voi, le nonne oggi, non avete capito. Vostre mamme, e ho tenuto questo tesoro, questo gioiello, questa dramma, la preghiera familiare. In ultimo messaggio la Madonna continua: voi che avete allontanato la preghiera, convertitevi. Conversione, allora iniziare a pregare, mettere la preghiera nella vita, nella famiglia, in traffico quotidiano, nella vita quotidiana, organizzarsi come cattolici cristiani nella famiglia. Ricordatevi domenica passata Papa Assisi, perché un grande uomo italiano, un grande rinnovatore della Chiesa cattolica, riformatore, stava come mercatore davanti al crocifisso e ha udito in chiesetta San Damiano: la mia chiesa, Francesco, sta crollando. Colpito ragazzo, giovane, domanda: Signore, che cosa vuoi che faccia? Che cosa vuoi? Che posso fare? Posso aiutarti? Sì, aiutami a riparare la chiesa. Tre volte ha aperto la Bibbia Evangelistari. Nel Vangelo secondo Matteo, poi Luca, ha trovato stesse parole: chiamata, lasci tutto, seguimi, tu prenderai, dice Matteo, centuplo. Questo voglio, avere tutto. Per questo ha detto Cristo: tu sei mio Dio e il mio tutto. Papa andava a dire sulla tomba di questo santo che ha lasciato tutto per innamorarsi in Cristo, per avere Gesù, ha detto: come è successo? Come? Tutto ambiente respira questa spiritualità francescana. Guarda, qui in questa chiesa, logo francescano, convento, santuario, si trova una tomba, là, crocifisso, 30 fotografie, 30 curriculum vitae, breve biografie, e sotto la tomba chi è? 7 febbraio 45, dopo seconda guerra.

Guerra mondiale, comunisti hanno preso con violenza governo, hanno trovato nel monastero 30 frati, questi, dicendo: lasciate abito, svestitevi, lasciate abito, non possiamo, non possiamo. Abito sono io, la mia identità. Soldato umiliato, buttando sul pavimento crocifisso, diceva: crocifisso chi vedete? Potete scegliere adesso la morte o la vita. Uno dopo altro è uscito davanti Cristo umiliato, abbracciato. Cristo, baciandolo, dice: tu sei mio Dio e il mio tutto, come San Francesco. È stato sufficiente, hanno portato uno dopo altro nell'orto e bruciati con benzina. Bruciati con benzina. Nel fuoco, cantando, hanno pregato: salve Regina. Questa tomba 71 abbiamo esumato, hanno vietato che non possiamo né toccare né guardare, e abbiamo resti sepolto qui, è stato vietato nominare. Io 16 anni fa ho fatto questi nomi, elenco, primo è stato elenco, questo a destra, poi sul posto, poi queste fotografie con biografie, novena. Questa tomba è grande. Nel questo fuoco possiamo buttare nostro ateismo, nostri idoli, come Giosuè prima di andare in terra promessa col popolo ha detto agli israeliti. Non possiamo entrare così, non possiamo servire a Dio e a idoli. Di decidete oggi che cosa, come continuare. Io e la mia famiglia abbiamo deciso servire al Signore, anch'io, va bene, lasciate vostri idoli, figure, talismani. Una montagnina è cresciuta tra popolo davanti agli occhi. Profeta ha bruciato tutto. Bello, liberi da tutto, pieni con la grazia, sono entrati in terra promessa. Noi siamo venuti come pellegrini, staccati dalla nostra città, dalle nostre abitudini, dalle famiglie, per scegliere e trovare qui una forza, una grazia, bruciare nostri idoli, bruciare nostra falsità, nostre maschere, nostro peccato, e decidere: tu sei il mio Dio e il mio tutto. Questo è massimo, lasciare errore, lasciare peccato e decidere servire a Dio. Tu sei il mio tutto. Per questo la Madonna appare, perché il mondo è entrato in una crisi. Il mondo, non solo la Chiesa. Quando la Chiesa non sta bene, il mondo sta in crisi. La Chiesa deve avere i santi per equilibrio. Non deve e non può perdere questo sapore, questa grazia, perché mettiamo il mondo in crisi. Non cercare altri, accusare altri per la guerra, per maledizioni che cadono sulla vostra terra e nella tutta Europa. No, dobbiamo cercare mezzo a noi. Avete scelto politici che sono ciechi, avete dato governo ai atei, quelli che hanno fatto 622 sacerdoti, hanno ucciso. Qui hanno messo cavalli in questa basilica, cavalli. Qui sono stati cavalli. Io avevo 4 anni quando hanno ucciso questi. Sono battizzato in questa chiesa.
La mia prima comunione è stata fuori, sotto albero. 3 mesi e mezzo siamo stati senza parroco. 30 chilometri abbiamo andato alla messa, perché hanno detto là vive uno. Hanno ammazzato tutti e hanno pensato con la fede non c'è più da fare, non è vero. Siamo andati nella scuola che hanno bruciato. Siediti. Che hanno bruciato, distrutto, hanno riparato, siamo entrati nella scuola. Prima lezione, Dio non c'è. Come dice il tuo maestro oggi nella tua terra, il tuo politico, il tuo Rai 1, 2, 3, eccetera. Dio non c'è. Poi non abbiamo creduto a loro. Perché? Abbiamo creduto ai genitori. Abbiamo creduto ai nostri martiri che hanno accusato ogni giorno. Al nostro Papa Pio XII che hanno accusato sempre. I nostri libri sono stati pieni di favole. Cristo non esisteva, mai non esisteva. È una invenzione, la fede è droga, opium. Non abbiamo creduto. 103 i miei coetanei hanno detto voglio fare frate. Siamo nel tutto il mondo e dopo noi anche finché oggi. Come oggi rinnovare la tua terra, la tua famiglia? Tu pensi con una nuova rivista, con un nuovo libro? No, non mancano libri, non manca sistema teologico, professori, sono tanti. Ma guardate, settimana passata è passato qui un gruppo dei coreani, un sacerdote che è diventato dottore in teologia pastorale. Da questo microfono parlava alla chiesa piena. Mai non abbiamo pregato in America, è stato per teologia. Non abbiamo pregato rosario in seminario. Io non so pregare rosario perché viene dalla famiglia pagana buddista. In seminario non mi hanno insegnato professori, educatori pregare rosario. Io sono entrato in crisi. Grazie al Signore quando mi hanno portato a Medjugorje. Voglio diventare religioso perché ho visto loro pregano. Hai capito? Mai non abbiamo pregato. Ma come possiamo avere nel seminario seminaristi dove non si prega? Quale parroco esce da questo seminario? Quale? Che cosa vede? Hai capito? Che cosa è tuo figlio se tu non accompagni all'altare? Se tu non celebri la messa insieme con la famiglia, chi sei tu? Niente! Niente! Tu sei traditore! Il tuo tradimento è grande! Tu non sai che cosa viene dopo! Il tuo figlio non è capace di accettare la mia testimonianza. Io non avevo così genitori come sei tu. Io non avevo sacerdoti come sei tu. Educatori come sei tu. Tu hai scelto comunismo, io non ho scelto comunisti. Comunisti mi hanno messo in prigione, tu hai dato a D'Alema il tuo voto dicendo mi rappresenta nel mondo e lui dice Italia non ha bisogno di Dio. Non è uguale. Hai capito? Avete scelto ateismo, oggi dovrete scegliere Dio, signora. Rosario, non falsità, non la vita vuota. Per questo appare la Madonna. 26 anni perché abbiamo scelto male. Non vediamo bene. Abbiamo scelto sbagliato. Ecco, per questo sono miracoli a Medjugorje, conversioni più forti di San Paolo, credetemi. Quando ho battizzato qui una signora da Cina, professoressa, che insegna a Parigi, che insegna in Cina, grande donna, lei diventata cattolica su Polverdo, non a Roma, non a Napoli. Signora, non in Sicilia, a Catania, da dove tu vieni, a Podbredo, su Podbredo, tutta la giornata non si muoveva.
ha detto: qui c'è Dio. Questa è la fede vera. Un anno preparata, fatto esercizi spirituali e battizzata per Pentecoste, 250 visti ha preparato, passaporti, giovani dalla Cina ha preso da questa schiavitù e portato su bordo qui. 250 ha pagato il biglietto, tutto. 250 dalla Cina, giovani buddisti che possono sentire e vedere che cosa è la fede cattolica. Non ha detto porto a Venezia. Non hanno niente da imparare a Venezia, a Padova. Questo è il problema che abbiamo fatto. Abbiamo rovinato, demolito la terra. Avete messo in vendita i vostri santuari, in senso come roba scaduta, non vale più. No, non si può così. Abbiamo perso la nostra dracma. Per questo è importante che tu capisci chi sei, perché sei. Vecenti sono bambini, attraverso di loro milioni e milioni hanno trovato Dio. Attraverso di te, i tuoi cari figli e tua parrocchia, tuo parroco, tuo vescovo, tuo papa e tua chiesa deve trovare un gioiello, una dracma, una pecora che ha smarrito, una fede, una vita cristiana. Međugorje è pieno con i frutti. Un mese fa abbiamo qui avuto un battesimo, una ragazza battizzata, professoressa da Budapest. Suo papà ha fatto suicidio, disperato, ha messo tutto come intellettuale, come politico in comunismo. Comunismo è sciolto come neve. Lui non vedeva uscita, con pistola, suicidio. Figli disperati pensano finire stesso modo la vita. No, il Signore ha mandato questa amica nella scuola, altra amica, sua amica. Ascoltami, andiamo in un posto a fare weekend. Dove? Vieni come che nella macchina. Sono trovati su Polverdo, collina delle apparizioni. Dopo 3 giorni, nuova professoressa con nuovo cuore. Ecco che cercavo, ecco che cerca la mia anima, ecco che ho lasciato padre mio, mamma, dai miei antenati, genitori. Ho sentito che la mia nonna è stata profondo credente con Rosario. Quando abbiamo battizzato, adesso in questa terra non esiste più felice l'uomo, dice parroco, non esiste più felice e benedetto come questa donna. È venuta qui. Abbiamo avuto 2 o 3 questo mese, un grande convegno della preghiera qui e a Međugorje. Gruppo della preghiera 10.000. Chi vivono messaggi, lei è diventata membro. Un uomo che conosce col cancro. Vende le macchine, concessario delle macchine. Cancro nella testa. Dopo 3 operazioni cieco. Non si poteva aiutare nulla. Buco sopra la testa nel muro, ha scavato con dita da dolori. Tristezza è vedere quest'uomo. Saltavano fuori occhi come 2 mele. Allora cancro cresceva nella testa e non si può toccare. Lui ha detto alla moglie: tu sei brava, credente, hai ottenuto la fede nella famiglia, andiamo a Međugorje che mi hai raccontato. Sì, sono venuti 4 figli, marito, moglie. Secondo giorno la Madonna ha benedetto questo malato e lui ha detto qui sulla tomba:
dei martiri mentre abbiamo pregato, non sento più nessun dolore, tutta la testa infasciata. Sabato, e giorno sabato, lunedì si trovava in clinica a Budapest. Hanno aperto occhi e lui dice ai tre oculisti: vi vedo. Hanno messo in questi apparati per vedere cancro, hanno detto: non c'è cancro più, tu sei sano, possiamo aprirti. No, non ha lasciato fare esperimenti. Come sei guarito? Dove sei stato? A Medjugorje. La Madonna mi ha guarito. Ha lasciato tutti i negozi, ha deciso servire a lei, a questa chi mi ha curato, alla Madonna. In un mese ha fondato 6 gruppi della preghiera in Budapest, tantissimi. Come ingegnere, conferenze ha avuto anche in università, perché il professore voleva che parla ai studenti, ai professori. Tanti incontri, quanti peregrini verranno, quanti peregrini. È andato dopo in altri paesi per predicare, testimoniare, come Paolo. Esistono frutti, conversioni, esistono guarigioni fisici. Che medicina deve dire sì? Non importa, credono o no, oculisti, devono dire: e sei sano. E lui sa dire: sì, è successo un miracolo, mio Dio mi ha guarito, credo in Dio che è vivo. Questo è che ti manca: esperienza, incontro col Dio vivo. La tua fede non è un sistema filosofico, teologico, teoria di Dio, incontro con la Madonna viva, col Dio vivo, che cambia la vita, la famiglia, il cuore, che cambia l'anima. Per questo siamo venuti. Voglio darti la madre e benedirla nelle tue mani, perché lei ha detto: io ti ho invitato, ho bisogno di te, perché voglio mettere nel tuo cuore il mio messaggio, che tu vivi, mettere il mio messaggio, che tu puoi vivere. Padre nostro,

gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vai in centro a destra, centro. Signore, benedici oggi immagine me, benedici il mio cuore, che posso col cuore prendere immagine e vivere, amare, rispondere alla chiamata, mettere la madre nella mia vita. Benedici immagine oggi e ciascuno di noi. Chi prenderemo a casa e nella famiglia, che possiamo avere con noi, nella famiglia dove entra, che si sente come in casa di Elisabeth, madre di Dio è venuta a visitarmi. Signore, benedici, immagine noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Guardate col cuore la madre, senza immagine alzate la mano. Chi non avete immagine temete la mano in alto. Ave Maria. Amen.

madre. Piccola tua madre, non muovere, non muovere. Non state fermi, seduti. Guardate col cuore la madre. Non immagine, non guardare pezzo di carta, guarda la persona. Persona. È stata domenica, 8:30 mattina, non abbiamo visto più la croce sul Križevac, abbiamo visto com'è coperto con un velo, bianca luce. Davanti luce stava la Madonna. Tutti abbiamo visto. Non è fatta Morgana, non è una falsa immagine, fantasia, suggestioni, è lei. La camera fotografica ha fatto lei come occhio, come cuore, dicendo: figli, cari figli, sono la vostra madre, osservate il mio figlio crocifisso, guardatelo, pensate, meditate le sue piaghe, la sua passione, la sua vita, imparate da lui. È mostrata la croce e dalla croce è uscita parola, la pace. Mercoledì sono stati inglesi in un incidente stradale vicino a Sarajevo, dopo l'aeroporto. Un camion grande, tir, ha tagliato loro pullman, buttato in fiume profondo. Sacerdote giovane, chi ha ricevuto in questa chiesa vocazione? Raccontava: quando ho ricevuto immagine, non ho visto la madre, ho visto Gesù. Mamma mia, ma non so come altri vedono, non so se è vero. Guardo, vedo Gesù, mi dice: ho bisogno di te. Ho capito, mi chiama a diventare sacerdote. Lui ha risposto: mentre cadevo nell'acqua ho detto: Signore, salvaci. Come non si succede mai, questo pullman è uscito dall'acqua, che potevano uscire tutti, salvarsi dalle queste catastrofi, dalla morte. E parlava con ferite, con piaghe, da questo microfono, piangendo. Guardavo la morte, ho visto come poco distante la vita e la morte, come la vita sta nelle mani di Dio. Ho deciso come sacerdote servire a lui, servire a lui, solo a lui e alla madre. Per questo mi piace guardare questa immagine. Andiamo a guardare questa immagine come figli, e la nostra madre che mi salva da questo abisso, da questo tempo, abisso, disastro, conflitto, conforto, incidente familiare, incidente col Dio, in un incidente con valori cristiani. Guarda la madre che ti sana, che ti salva. Cari figli, sono la vostra madre, vi amo tutti. Non sapete come vi amo, se sapeste piangereste dalla gioia. Come Elisabetta, abbracciate la madre, baciatela, senza vergognarsi. Come figli, come bambini, pieni di gioia, chiudi i tuoi occhi, metti sopra il tuo cuore questo segno, la madre, come balsamo, come un bellissimo balsamo, come un grande balsamo. Affidi a lei tutto,
nelle sue mani, sotto il suo manto, tutta la tua vita, come tuo papà, totus tus, che pronuncia il tuo cuore, mamma, tutto tuo, voglio essere solo tuo, sanami, guarisci le mie ferite. Avete ricevuto questo foglietto? Adesso facciamo consacrazione al Cuore Immacolato. Con voce alta preghiamo tutti. Prima pagina, consacrazione. Fatte con l'amore, fatte come un sacrificio. Consacrazione, sai che cos'è? Insieme, col cuore devoto, umile, offri la tua vita a Maria, consapevole della mia vocazione cristiana. Io rinnovo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del mio battesimo. Rinuncio a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e mi consacro a Gesù Cristo per portare la mia croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. E tutta la Chiesa, conosco per mia madre sovrana, con la mia persona, quanto mi appartiene alla maggior gloria di Dio nel tempo e nell'eternità.

sottovoce, sottovoce. Ave. Rinuncio a Satana, rinuncio a Satana, rinuncio ai cartomani, cartomania, ai maghi e magia, chi è come una sporca onda coperto la vostra terra e i vostri medi. Non stop maghi, non stop magia, non stop cartomani e cartomania, astrologi, astrologia. Questo è satanismo. Satanismo, sai che cos'è? Satanismo, spiritismo, tutto rovina questo che tu hai detto prima. Per questo è importante, rinuncio a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, mi consacro a te. Hai capito? Mi consacro a te perché sei la mia madre e la mia sovrana. Per questo volevo che tu sai che cosa fai cantando.

padre, siamo i tuoi. Come in ultimo messaggio tu ci chiami, pregate con me. Con te pregare. Voglio in questi giorni imparare. Pregare con la mamma, pregare con la famiglia e come la famiglia. Parlami. Sono pronto a accettare i tuoi messaggi e vivere. Accettare i tuoi messaggi e vivere. Indietro sulla immagine si trovano primi messaggi. Se seme cade sulla terra buona, porta tanto frutto. Cari figli, vi invito alla conversione individuale. Che cosa è conversione personale, individuale, come figlio prodigo che ha detto vado, torno al padre, riconciliarmi col padre, riconciliarmi con la chiesa, con comandamenti divini, riconciliarmi, cercare perdono. Međugorje è pentimento, cercare perdono attraverso confessione, attraverso montagne, salire sulla montagna con piedi nudi, pregando, piangendo, cercando perdono per ogni peccato che è concepito nel tuo cuore, per pulire anima e il cuore, la famiglia e il matrimonio, il tuo pensiero, il tuo stile della vita, il tuo ateismo, togliere la maschera, vestirmi come figlio in dignità e santità. Convertire, come ultimo messaggio, chi avete allontanato preghiera, convertitevi, significa iniziate a pregare. Non voglio lasciare la preghiera a Međugorje, voglio continuare a Brescia, a, non so da dove vieni, Napoli, eccetera. Voglio continuare a casa. Quando? Questo tempo è per voi, in questo tempo posso convertirmi. Senza di voi il Signore non può realizzare ciò che vuole, ma può con noi. Prendi un rosario che tu puoi dire come prima ha detto, prima persona nel mondo è stata dopo Adamo e prima, primo peccato, persona che ha detto ecco mi sia fatta la tua volontà, e Immacolata e Vergine Santissima che ha detto sì. Rispondere oggi sì e sia fatta la tua volontà si cerca tanto. Pregare, senza preghiera non riusciremo. Voglio mettere sul tuo palmo il rosario, benedirlo, che tu diventi innamorato nella preghiera del rosario. Ave Maria, Signore.

Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, benedici oggi il rosario nelle mie mani. Benedici il rosario per me e la mia famiglia, chi diventa vincolo dell'amore, della fede, della santità, meditando la vita di Cristo, che posso conoscere, amare Gesù, imitare Gesù. Ave Maria.

al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, benedici oggi il rosario e noi, con dono della preghiera, con la grazia e perseveranza nella preghiera, meditando la vita di Cristo, che possiamo conoscere Gesù, amare Gesù, imitare Gesù e la Vergine Santissima. Dona la tua grazia e benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltate, chi non ha ricevuto rosario alza la mano in alto, senza, che si può vedere, senza rosario, un attimo. Abbiamo adesso tutti, in silenzio, guardate sotto 5 numeri, passate dall'altra parte. Guardate sotto 5 numeri, prego, primi 5 messaggi che tu come sacerdote devi mettere nelle tue catechesi, che tu devi da oggi mettere nella tua pratica, Signore cristiano, nella vita quotidiana. Che cosa? Cari figli, ascolta bene, vi invito alla preghiera, pregate ogni giorno il rosario insieme, pregate col cuore, pregate ogni giorno il rosario insieme col cuore. Questi tre punti ti significano qualche cosa. Vedi il conflitto ogni giorno e tu preghi forse, chissà quando. La madre insiste quotidianamente, insieme tu e i tuoi figli, non sola. Questa è preghiera personale, anche sottolineata a Međugorje, ma prima di tutto si deve rinnovare la preghiera familiare, la preghiera come la Chiesa in parrocchia, gruppo della preghiera, pregare dopo la messa come avete visto stamattina qui, dopo la messa Pio X, leggi i suoi memori, non trovo più bello, niente così bello come dopo Eucaristia inginocchiarmi e pregare il rosario, ringraziare col rosario per Eucaristia. Tu non hai tempo, eh? Corri per perdere quello che hai. Non hai tempo per avere Dio e stare forte in Dio. No, dobbiamo tornare alla preghiera. Peregrino ha primo compito, missione. Prima missione, primo compito. Rinnovare la preghiera, innamorarsi nel rosario, credere. Dio è onnipotente, parlo, prego e parlo con Lui, incontro Lui. Il mio Dio è vivo, l'ho incontrato. Prego, per questo credo, credo, per questo devo pregare e lodare mio Dio. Perché credo, lodo e ringrazio a mio Signore perché è grande. Secondo messaggio, Eucaristia, la messa. Mettete in ogni domenica Eucaristia in primo posto. Grande messaggio. Dobbiamo rinnovare rispetto per domenica. Solo nella vostra terra, purtroppo, hanno messo siamo aperti domenica. Come in Turchia, siamo aperti domenica. Perché? Andiamo a cancellare risurrezione domini, domenica, giorno di Dio, significa Eucaristia, incontro col Dio. Quando manca Eucaristia, manca la vita col Dio. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi si stacca dalla vite si assecca. L'uomo staccato dalla Eucaristia è l'uomo staccato da Dio. Tuo apostolato è rinnovare l'amore per la messa. Non funziona messa prefestiva. No, avete fatto un sbaglio, un grande errore. L'uomo non può fare così.
Non è lícito negare giorno di Dio, di Yahweh ha creato domenica. Messa prefestiva è forse per piloti, per chirurgi, per quelli che non hanno domani tempo, ma hanno tempo tutti. E voi in pensione non potete 20 giorni, 20 minuti sabato cancellare giorno di Dio, domani è come lunedì, no. Domenica è creata per Dio e l'uomo, questo incontro, discepoli a Emmaus, hanno conosciuto Cristo vivo. Questo buio, questa sofferenza è scomparsa. Ci abbiamo conosciuto mentre ci spezzava il pane della vita eterna del suo corpo. Senza Eucaristia non c'è l'uomo che crede. Senza Eucaristia non è possibile ottenere santità e unione col Dio. Rinnovare l'amore per Eucaristia. Questi 5 documenti che 2 pape hanno scritto, Giovanni Paolo II 3, Benedetto XVI 2, 2 mesi fa ultimo suo documento sulla Eucaristia, ha fondato Eucaristia come tutti i documenti sulla radice, dogma, credere, allora di presenza divina, poi venerazione, vivere, adorare, portate in processione Gesù, adorate a Gesù nelle parrocchie. Tanti sacerdoti hanno paura a iniziare, restare con 2 persone, con 4 2 secondo giorno, con 100 dopo un anno. Abbiamo paura e diciamo non ho il tempo. No, indietro al Santissimo, indietro al sacrificio, alla messa, vivere, adorare, amare. Numero 3, cari figli, trovate la Bibbia nella vostra famiglia, leggetela ogni giorno. Anniversario grande, grande per, non solo per me, per te, per tutti noi, per il mondo, per buddisti che hanno portato la statua 6 anni fa su Polbredo. Buddisti hanno fatto questo dal Corea, convertiti dal buddismo in la Chiesa cattolica, diventati cattolici, battizzati. Madre dice in questi anni solo 2 messaggi praticare quotidianamente: leggere Sacra Scrittura e pregare il Rosario. Ogni giorno, ascoltami, lezio divina e la preghiera quotidiana del Rosario. La preghiera, non recitare Rosario, pregare Rosario. Papa Giovanni Paolo II, che amava la Madonna, Međugorje messaggi, per questo ha scritto: prima di pregare prendi la Bibbia, leggi un brano, riflettere, meditare prima e poi prendi il Rosario e continui pregare. Bello, importante. E dice la Madonna: tenete la Bibbia sul posto particolare. Quale posto? Altare familiare. Per questo anniversario grande fate un monumento, un ricordo, la cosa importante. Sull'altare familiare metti Gesù, maestro dell'amore. Questo è l'amore, Signora, dare la vita agli altri, non uccidere altri, non abortire altri, non separare dagli altri, dare la vita per e agli altri. Sotto la croce metti la mamma. Ecco la tua mamma, madre, ha detto Gesù. Lei ha manto, vedetela com'è bella. Ha manto, sotto il suo manto metti le tue lacrime, mamma, le tue preghiere, la vita quotidiana, la tua famiglia. Coraggio, non avere paura.
sei sicura quando è sotto la sua protezione e rifugio la tua famiglia, la casa, la tua vita. Poi metti la Bibbia sull'altare, al familiare, la Bibbia familiare, metti il rosario familiare, metti acqua benedetta. Acqua benedetta, che cosa serve? Acqua benedetta, guarda, con acqua benedetta i nostri genitori ogni sabato benedicano la famiglia, i suoi figli, casa, perché ci sentiamo ottimo sotto il manto della madre. Ricordatevi che questo povero l'uomo che ha seminato la terra è andato a dormire in pace pensando sono riuscito bene. Nemico è venuto durante la notte con zizzania, ha seminato zizzania, ha trovato ingresso aperto e ha seminato, ha fatto danno. Padrone non sapeva, povero, lungo tempo, quando è cresciuto ha visto: nemico mi ha rovinato la terra, grano. Questo si succede alla famiglia, chi non è attenta, chi dorme. Dobbiamo benedire, come Origene ha scritto: quando esco nella città faccio segno della croce con acqua benedetta, perché Satana non può avvicinarmi come nemico. Quando torno alla casa di nuovo ripeto: metto segno della croce con acqua benedetta, se nemico mi accompagna non può entrare, non voglio che entri nella mia casa. Bello. Benedizione non è una cosa strana, è importante, è familiare e conosce la Chiesa. Acqua benedetta mi ricorda anche il mio battesimo, le mie promesse rinnovare battesimali, è importante. Importante. Così altare familiare diventa il tuo Tabor, luogo e posto dell'incontro col Dio. Quarto messaggio, chiamata figli fate digiuno. Quante volte cercava dall'inizio: fate digiuno, perché Satana è stato evidente, forte, fortissimo, per rovinare e distruggere tutti i progetti della madre. Popolo ha risposto, è stato mercoledì, abbiamo prima volta fatto digiuno mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, terzo giorno, venerdì, migliaia volevano confessarsi, hanno sentito peccato dentro, volevano lasciare peccato, confessarsi. Fratelli, digiuno è medicamento, è la forza, è esercizio, è interiore sottile, sottile. Allora, vera libertà. Non voglio essere schiavo né di droga, né di TV, né di moda, né di cibo, né di alcol. Voglio essere libero. Senza digiuno non c'è libertà. Poi scacciare demoni. Perché apostoli non sono riusciti? Dovrete pregare e fare digiuno, finché a oggi rimane stessa regola. Quinto messaggio: confessarsi ogni mese. Senza sacerdote non è possibile confessarsi. No, no. Sacerdote è grande segno, è dono di Dio, è miracolo. Continua opere divine, fare le opere divine, continua a fare divine opere, atti divini, è bello. E poi sacerdote Emanuele, Dio con noi, segno che non siamo soli, buon pastore, chi cerca, chi protegge il suo greccio, buon samaritano, chi purifica le nostre ferite e porta fino a guarire. Senza sacerdote non c'è la messa,
non c'è confessione. Dove manca Eucaristia e perdono non c'è la Chiesa Cattolica. Per questo tanti anglicani pastori a Medjugorje diventano sacerdoti cattolici, consacrati. Prendono, entrano in Chiesa Cattolica e diventano cattolici. Pregate per i sacerdoti. Pregate che i vostri seminari non sono più vuoti, che abbiamo nella vostra terra, chi è nostra madre, sempre santi sacerdoti, santi confessori, guide spirituali. Io ho fondato un gruppo della preghiera, 10.000 copie, 1.500 o di più in Italia già. Mancano dappertutto le guide spirituali, mancano. Non può resistere il gruppo della preghiera senza sacerdote. Manca guida, Satana rovina per niente. Invidia, gelosia, falsi visioni, scappa la gente davanti a questi falsi. Perché manca parroco? 10 giorni fa un uomo dalla Francia raccontava per piangere: io ho 13 parrocchie, ma non importa come sono grande, io non ho domandato, non avevo coraggio a domandare. 13 parrocchie, piangere. Si chiama Francia, una volta la terra cattolica con santi suoi mistici come ad esempio Dars o Santa Teresa, Gesù Bambino, eccetera, o Montfort, questo che abbiamo consacrazione pregato, grandi re. Francia ha re santi, Francia ha politici santi, Robert Schuman, fondatore della nuova Europa, sarà canonizzato con Rosario, con De Gasperi. È venuto insieme e hanno chiamato presidente della Germania, Konrad Adenauer. Tutti e tre cattolici hanno pregato e hanno detto: io pensavo dedicare Europa alla Madonna. Io pensavo che scegliamo blu, bandiera con 12 stelle, corona dalla madre. Allora, questo hanno a mano adesso atei. Il santo aveva unica idea grande, che mai non viene la guerra. E adesso atei non sono d'accordo. Oggi parlano a Metz, una città bella, vecchia, antica in Germania. Sono già, come si dice, disarmonia. Non esiste Europa così senza Dio. Hai capito? Papa pregava. Tuo ministro con francese, con belgio, hanno detto: con questo cattivissimo dalla Spagna, no. Che cosa è successo infine? Niente. Torre di Babele deve cadere. Le lingue, capisci, confuse. Così tanti costruiscono matrimonio senza Dio e hanno costruito Torre di Babele. Andiamo a pregare per avere santi sacerdoti, santi politici, santi professori, santi giornalisti. Avete guardato, io no, Rai 3 su Medjugorje? L'uomo parla chi non prega, parla e giudica la Madonna chi non crede in Dio, chi mai non ha stato. Questo è tragedia. Chirurgo chi non è medico, chi è panettiere non ti può operare un pilota. Pilota non è chirurgo. In Italia è successo, Rai 3 pieno di atei parlano e giudicano Regina della Pace. Tragedia dalla tua terra e siete rimasti così indifferenti. No, non è normale, non è normale che danno giudizio pubblico atei dall'intervento di Dio che non credono in Dio. Perché?
Perché Satana ha ispirato loro a creare opinione pubblica. E voi, come figli della Vergine, che amate i suoi apparizioni e volete vivere, siete venuti per annullare questo, per allontanare questa Satana e tentazione lontano dalla vostra terra, dalla vostra chiesa, dalla famiglia. Chiudi i tuoi occhi, andiamo a pregare, Signore, andiamo a cercare la benedizione. Mettiti gambe normale, così, chiudi occhi, mettetevi devoti, sinceri davanti a Dio, chiudi occhi, chiami Gesù che ti benedica. Diciamo insieme: Signore pietà, Cristo pietà, Gesù che ti benedica. Diciamo insieme: Signore pietà, Cristo pietà.

Benedici oggi e guarisci noi nostra preghiera, purifica la nostra fede, aumenta la nostra fede, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, oh benedici noi, nostre famiglie, nostri cari, nostri familiari, dona la tua pace, la tua grazia, il tuo amore a noi, ai nostri cari, che possiamo tornare a casa come testimoni, apostoli, apostoli con rosario a mano, chi credono e pregano, chi amano e vivono. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, estendi le tue mani e benedici noi e i nostri familiari, dona la grazia ai nostri giovani malati, guarisci tutti, madre coi tuoi figli, benedici loro, dona a loro la tua pace e benedizione, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria.

Madre Regina della Pace. E vi ringrazio per vostra amicizia, per vostra presenza. Voglio celebrare anche questa Eucaristia per voi. Preparatevi per la messa. Grazie.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi parliamo di giovani e ricerca della felicità. Ci mettiamo in cammino sotto l'esempio di Acutis e Frassati.
1: In Cammino.
0: Allenarsi alla santità nelle nostre vite significa confrontarsi con storie e percorsi di vita che sembrano irraggiungibili, ma è davvero così? Beh, proviamo a metterci in cammino con San Carlo Acutis e con San Pier Giorgio Frassati. È un cammino con cui proviamo a camminare insieme anche a Don Alessio Albertini. Bentrovato, bentornato.
2: Grazie Enrico, un piacere essere qui con voi.
0: Piacere nostro, come sempre. Don Alessio ora è parroco della comunità pastorale San Gaetano Latiene Attrezzo sull'Adda, provincia di Milano. Siamo qui, Don Alessio, perché hai prodotto da poco tempo un nuovo volume edito da In Dialogo, che è un titolo, è tutto un programma, Tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Di che cosa stiamo parlando?
2: Beh, stiamo parlando anzitutto di due giovani che quindi nella loro pienezza della vitalità e nella loro ricerca della felicità si sono messi in cammino e l'hanno raggiunta e hanno qualche cosa da raccontare anche ai giovani di oggi sul tema della felicità, facendo comprendere che loro che non è possibile raggiungere questa felicità semplicemente per scienza infusa o come un prodotto acquistato al mercato, ma con un impegno costante, come capita a qualsiasi sportivo, un passo alla volta per raggiungere un obiettivo, accompagnati anche da bravi allenatori.
0: Ecco, la metafora dello sport aiuta in questo caso, perché essendo un percorso c'è una sorta di esercizio, a parte gli esercizi Sant'Ignazio insomma ci ha insegnato, quindi quella metafora possiamo portarla avanti. Allenarsi alla vita con dei giovani santi, allenarsi però serve sforzo, serve concentrazione, serve anche un metodo, serve anche un allenatore.
2: Servono tutte queste componenti, no? Per allenarsi, una volta avevo chiesto, no, ma quando è che un esercizio diventa allenante? Perché magari esercizi ne facciamo, ma quando è che veramente è allenante un esercizio? E i grandi sportivi mi hanno detto: quando ti porta un po' più in là del tuo limite.
0: Okay.
2: Ecco, quindi noi non possiamo accontentarci semplicemente di quello che capita, di una vita piatta, mediocre, no? Come per usare sempre una metafora sportiva, degli 0-0 di una volta quasi combinati, perché intanto no, cioè questi due santi ci dicono: possiamo andare sempre un po' più in là, è possibile vivere meglio di così. Questo è l'invito che spinge questi due santi a far intraprendere un cammino. È faticoso, ogni esercizio quando ti deve portare un po' più là è faticoso, ma come diceva San Pier Giorgio Frassati, verso l'alto, perché la montagna che lui amava tanto è sempre verso l'alto. E anche Carlo Acutis ripeteva spesso ai suoi compagni che bisogna guardare in alto. La vita piena e felice è guardare verso l'alto, la vera tristezza è guardare verso il basso.
0: Allenarsi alla santità è sport di base o sport professionistico?
2: È di elite, ecco. È di elite. Allenarsi alla santità non è né professionismo, dove c'è una sorta di tornaconto personale, giusto, perché
0: legittimo,
2: quando
0: certo,
2: uno
0: certo.
2: È un professionista, gli spetta uno stipendio, ma allora sarebbe un dare avere, e la santità non è un dare avere, è una gratuità assoluta, appunto è sport di base. La gratuità assoluta. Però tante volte lo sport di base è visto come squalificato, cioè i campioni sono i professionisti, quelli che giocano così. Allora di elite invece ti dice: è una commistione di questo, è più dei professionisti ed è anche più di uno sport di base, è solo appunto per i santi, per quelli che ci credono veramente.
0: Però insomma, questi due giovani Acutis e Frassati, quando erano chiaramente in vita, non so se pensavano già alla santità, forse sì, però quello che hanno poi scaturito dopo, questo è interessante, questo è alla portata di tutti forse.
2: Esatto, allora c'è un aneddoto di Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa, certo, di Calcutta, che però è significativa questa. Quando tutti la chiamavano Santa, lei diceva: per l'amor del cielo, santi chiamano i morti, no? Ecco, per cui questo era un invito. Nessuno dei due si è mai ritenuto santo, ma credo che neanche chi gli era accanto li riteneva santi, anche perché cioè, mente, alcuni episodi di Pier Giorgio Frassati, tutto tranne che se c'era uno che faceva caos nei ritiri spirituali perché non riusciva a resistere così tanto tempo in silenzio, era lui, no? Ma nessuno di loro due si riteneva santo, cercavano di diventare, perché dicevano che per meno non ne valeva la pena, ma con tutti i limiti che uno può avere. Ci hanno questi due giovani riportato l'idea di una santità giù dal piedestallo e dalla statuina, ma invece immersa in mezzo al loro tempo e in mezzo ai loro amici. Questo io credo sia il più grande messaggio che entrambi sanno regalare ai giovani di oggi.
0: Ma questo forse anche perché i giovani di oggi, abituati a vedere subito tutto, il fatto che siano tra virgolette contemporanei e c'è qualcuno che l'ha conosciuti, che abbiamo le foto, i video, questo aiuta a capire che la santità è una cosa più semplice tra virgolette dei santi che abbiamo conosciuto magari, ecco, appesi in chiesa, ecco.
2: Sì. Ma è molto più semplice, a volte anche noi, mi ci metto, come sacerdote abbiamo complicato un po' la vita mettendo una serie di paletti, e uno dice se io non sono capace allora di fare tutte queste cose, con il rischio di abbandonarla questa vita, non di tentare quello che puoi.
0: Troppo difficile,
2: non ce la farò mai e quindi non è fatta per me. Questi ci dicono invece che non è così. Io ho in mente in un'intervista la sorella di Pier Giorgio Frassati, quando le avevano chiesto: ma lei non si è mai resa conto di avere accanto un fratello santo? Questa ha risposto: santo mio fratello, ma voi non lo conoscete bene che cos'era, no?
0: Certo.
2: E la stessa cosa, incontrando un compagno di classe di Carlo Acutis, diceva: io non riesco a vederlo come santo perché io con lui ho giocato ai videogiochi, guardavamo i telefilm insieme, per cui mi sembrava, io lo vedo come il mio amico, non il santo.
0: Certo. Torniamo al tuo libro, Tutta la felicità del mondo. Non è un romanzo, che cos'è?
2: Non lo so neanch'io, ecco. Non saprei definirlo neanch'io. Non vorrei aver aperto un genere, sarebbe. No, non vorrei averlo aperto io un genere. No, allora, è nato come un libretto che potesse aiutare a conoscere la figura di questi santi mettendoli insieme, perché non sapevamo ancora che sarebbero diventati santi insieme. Quando è uscito, c'era ancora in vita Papa Francesco, Acutis doveva essere canonizzato ad aprile e invece Pier Giorgio Frassati alla Giornata Mondiale della Gioventù. Poi lo Spirito Santo ha voluto che
0: così.
2: Quindi diciamo che forse è uno dei pochi libri che è uscito con tutti e due i santi insieme, in questo mi sento privilegiato, ma
0: è un percorso sinottico, diciamo.
2: Esatto. Però dall'altra parte mi piaceva l'idea di poter offrire anche agli educatori uno strumento che li aiutasse, che potesse aiutare con i ragazzi di cui loro si occupavano a gustare questa santità e a vedere che non era soltanto una conoscenza della vita di questi santi, ma poteva essere anche uno stimolo per allenare la vita dei tuoi adolescenti.
0: E allora ci ascoltiamo un brano che bel ritmo ci riporta anche a delle sonorità molto giovani, anche se non è giovanissimo l'artista, però è sempre giovane dentro. Gianni Morandi ci dice: apri tutte le porte, un po' come questo volume per arrivare alla santità. Vediamo un po'.

0: Candy apri tutte le porte, siete sempre all'ascolto di In Cammino, siamo su In Blu 2000, stiamo raccontando tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, questo nuovo volume di Don Alessio Albertini. Don Alessio, che cos'è la vera felicità?
1: È quella che stiamo cercando un po' tutti, credo che nessuno nasca senza avere questo anelito dentro nel cuore di cercare la felicità, è anche ciò che ci spinge tutte le mattine a metterci in moto e cercarla e sperare di arrivare alla sera pensando, ecco, oggi non ho buttato via la giornata. Io penso questo, no? Di che cos'è la vera felicità e che cosa insegnano questi due giovani che, tra parentesi, non hanno potuto godere tutta la vita.
0: Certo.
1: Perché
0: e questo è un aspetto interessante. Pochissimo tempo.
1: Credo che entrambi abbiano detto sia al Signore ma anche alle loro famiglie, ai loro amici, io non rimpiango niente dei minuti che ho vissuto. Perché, ed è questo credo il vero ribaltamento nei confronti della filosofia della felicità di oggi, che non è mai una ricerca di se stessi, uno stare bene con se stessi, ma soprattutto è un donarsi agli altri. Ogni volta che tu dai qualche cosa agli altri, inevitabilmente ti senti una ricchezza addosso. Non è un caso che il più grande maestro che li ha allenati a questa felicità, di cui si sono innamorati e che non hanno mai abbandonato, è stato il Signore Gesù. Il più grande maestro che ha dimostrato che pur di vederti felice io sono disposto a dare la mia vita, ma proprio perché te l'ho data sono l'uomo più felice del mondo, anzi l'unico che per adesso è risorto.
0: Storie brevi, quelle di Acutis e di Frassati, proprio per il tempo che hanno vissuto su questa terra, ma che poi di fatto hanno sviluppato e hanno incuriosito milioni di giovani, che adesso si diceva, no, della creatività che è provocata dall'odore di santità. E i giovani si avvicinano, si fanno domande e trovano anche risposte, e questo è già un frutto della santità.
1: Sì, perché la santità è contagiosa, è capace di seminare. Non c'è nessuno che abbia incontrato un santo e non sia andato via con un segno dentro nel proprio cuore. Poi quel segno dipende, perché non credo alle conversioni facili o ai cambiamenti di vita così repentini, ma sicuramente qualche cosa che ti resta dentro, per cui anche questi sono capaci di dare frutto. Mi dicono, io ho avuto un passaggio recentemente ad Assisi, è una processione continua al santuario della spogliazione per questo giovane che è lì con la felpa e le scarpe da ginnastica. Sì. Ma lo stesso San Francesco, no? È un santo che ha saputo, perché dopo è difficile andargli dietro e vivere come loro, però nel momento in cui sei lì ti viene a tutti la voglia di dire: come mi piacerebbe essere come loro.
0: E c'è una dedica interessante sul tuo libro alla mia mamma Giuseppina, che mi ha fatto conoscere Carlo Acutis.
1: Sì, io non lo conoscevo Carlo Acutis e credo pochi altri, cioè non era ancora niente, non era né beato, niente. E la mia mamma mi dice un giorno: ma Alessio, tu sai qualcosa di Carlo Acutis? Chi è? Mamma, no, ma guarda, ho visto la pubblicità, che la mia mamma è stata malata per tanto tempo, ho visto la pubblicità in televisione di questo libro, era il libro La mia autostrada verso il cielo, e l'unica che allora esisteva. Allora io l'ho recuperato il libro, l'ho portato e fa: no, bello, tutte queste cose. E poi dopo, vabbè, anch'io, ed è tornato anche un po' di, non dico di moda perché sarebbe proprio sbagliato usare questo termine, però tutti hanno cominciato a parlarne e a conoscerne. Quando mi è stato chiesto, tra parentesi, di questo testo, libro da scrivere, io avevo rimandato nelle vacanze di Natale dell'anno scorso la stesura. Purtroppo la mia mamma è morta proprio, sì, in quei giorni. E allora avevo deciso di non scrivere più, di non andare avanti. Avevo parlato con chi, la casa editrice, no? E fanno: no, dai, ti tiriamo là un po' di giorni, però sarebbe bello. E lì ho pensato: mamma, non posso non farti quest'ultimo regalo. E allora ho voluto scrivere il libro. Bellissimo, e dedicarlo a lei.
0: E però vorrei chiudere gli ultimi 30 secondi con la famosa frase di Frassati: vivere non vivacchiare. Questa è oltremodo attuale, anche, diciamo così, nella sua declinazione sportiva.
1: Sì, sono quelli che dicevamo prima, i pareggi mediocri, esatto. Quei 0-0 combinati per non retrocedere, no? Che, ecco, da metà classifica. No, questa è gente che non ha un rimpianto per ogni minuto che ha vissuto nella propria vita.
0: Grazie. Don Alessio Albertini, parroco della comunità pastorale San Gaetano di Tiene a Trezzo sull'Adda in provincia di Milano, autore di questo libro edito da In Dialogo, Tutta la felicità del mondo, Allenarsi alla vita, con Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Grazie Don Alessio, alla prossima.
1: Grazie Enrico e grazie a tutti gli ascoltatori, un piacere.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa nostra puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto e ringrazio come sempre precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata sarà presto disponibile sul nostro sito radioblu.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

il dono caratteristico che riceviamo sempre tutti ogni volta che ci riuniamo in preghiera nel lunedì, è il dono della pace. Nonostante questo caldo, io credo proprio che al di sopra di questo caldo stiamo respirando il refrigerio di una pace profonda. Il mondo oggi va a cercare refrigerio nei luoghi più strani e sempre più si smarrisce. Ecco un dono, un segno grande che ne vogliamo cogliere questa sera come presenza di Gesù e di Maria in mezzo a noi. Io penso che non sia soltanto un'esperienza mia questa che sto vivendo, ma che sia un'esperienza di tutti voi. È un'esperienza che mi viene confermata spesso da tutti. Questi giorni davanti al tabernacolo qui della nostra chiesa è stato trovato un piccolissimo bigliettino, che io ero assente. C'è un bambino che ha fatto la faccia di Paperino e poi ha messo il bigliettino davanti al tabernacolo con una preghierina sua. Caro Gesù, ti prego, rimedia questo mondo, perché solo tu lo puoi fare. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu, Signore, ricevi gloria e potenza. Abbiamo ascoltato nella prima lettura una parte del libro profetico del profeta Osea, che presenta da una parte la tragedia dell'amore divino rifiutato dal popolo, che preferisce il culto degli idoli al posto dell'unico vero Dio. Ma nello stesso tempo il profeta proclama che il rapporto di Dio con il suo popolo è un rapporto di amore e di fedeltà sponsale. E benché questo popolo, che è la sposa del Signore, che siamo la sposa del Signore, tutti, come popolo, abbiamo abbandonato e tradito l'amore di Dio, Dio però non abbandona mai la sua sposa, non cessa di amarla e vuole la sua riconciliazione. Per questo la conduce nel deserto, che è il luogo ideale dell'incontro con Dio, e le parla al cuore. Per noi il deserto è proprio questo, è un deserto molto assolato stasera, pieno di calura, è però un deserto nel quale incontriamo il Signore che parla al nostro cuore per ricondurci alla sua fedeltà, Lui che è fedele e che resta lo sposo per sempre. E quindi il nostro sposo, il Dio, manifesta a noi la sua fedeltà che non verrà mai meno. Anzi, il nuovo patto di amore dopo la riconciliazione diventa sempre un'alleanza nuova, eterna, fondata non sulla fragilità dell'uomo, perché noi resteremo peccatori, ma fondata sulla giustizia e sulla benevolenza di Dio. Caro Gesù, ti prego, rimedia questo mondo, perché solo tu lo puoi fare. Perché solo tu lo puoi fare? Perché tu sei buono, perché tu ci ami. Noi tante volte andiamo dal Signore con ragionamenti tanto difficili, anche per chiedere perdono al confessionale, e magari ci rammarichiamo perché non siamo capaci di esprimere abbastanza il nostro dolore. Questa preghierina semplice dei bambini
ci fa capire che quando andiamo dal Signore gli dobbiamo dire: Signore, perdonaci perché tu sei buono. Ecco la buona notizia. Dio è uno sposo fedele che perdona sempre. E nel Vangelo troviamo Gesù che guarisce e richiama alla vita, non per manifestare la sua potenza che potrebbe opprimerci, ma per dimostrare agli uomini che Dio vuole una cosa sola, vuole che noi conosciamo il suo amore. E conoscendo il suo amore che possiamo essere salvi. E quindi ci manda lo Spirito perché noi possiamo aprirci ad accogliere il dono della fede che ci salva. Siamo dunque alla scoperta dell'amore di Dio. Ecco, lo scopo per cui siamo qui, ecco il perché della pace, il perché della nostra perseveranza nella preghiera. Caldo o freddo, vicino o lontano, sentiamo che il Signore sempre ci attira, il Signore proprio ci ha sedotti con il suo infinito amore. E noi siamo alla scoperta di questo amore, proprio perché non siamo noi che amiamo Dio, ma è Dio che per primo, gratuitamente, ama noi. E Dio ci perdona non perché noi lo meritiamo, sia sempre ben certo questo. Non pensiamo di andare a chiedere perdono a Dio quando abbiamo i meriti. Non li avremo mai. Dio ci perdona solo perché Lui è buono, perché è Padre, perché ci cerca, perché ha stabilito con noi un rapporto di sponsalità, perché Gesù ha meritato per noi il perdono. E quando si parla di giustizia di Dio, anche nella parola che abbiamo ascoltato del profeta Osea, dove è scritto che si manifesterà, ti farò mia sposa nella giustizia, quando si parla di giustizia di Dio intendiamo innanzitutto la volontà di Dio che vuole salvare tutti i suoi figli. Ecco la giustizia. Un padre che giustizia può fare dei suoi figli? Che siano salvi. E per questo Dio ci ha donato suo figlio Gesù, nostro Salvatore, il quale ha fatto giustizia dei nostri peccati, morendo per noi sulla croce. E pregando per noi e perdonandoci: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E sotto c'è la madre, sempre la madre della misericordia, la invochiamo così: salve regina, madre di misericordia, che si unisce a suo figlio che è la misericordia di Dio e che offre al padre suo figlio: Padre, ti offro mio figlio sulla croce perché gli altri miei figli siano salvi. Il giudizio di Dio compiuto in Gesù è dunque la misericordia ed è il perdono per tutti. Non c'è peccato che Gesù non abbia perdonato. Sono già tutti perdonati i nostri peccati. Siamo già stati tutti guariti dalle sue piaghe. Evidentemente tocca a noi soltanto rendere efficace per ciascuno questo giudizio di perdono, accogliendolo con cuore pentito. Quindi quando andiamo a confessarci andiamo soltanto a ricevere un dono, non andiamo con tante complicazioni. Non pensiamo che il Signore ci perdona perché diciamo tante preghiere, diciamo bene l'atto di dolore. Lui ci guarda il cuore. Ci guarda il cuore. E quindi in questo tempo di grazia, in questo tempo di misericordia, siamo fortunati se apriamo il nostro cuore al perdono. Però sappiamo che tanti non guardano a Gesù
e non ricevono il suo perdono, mentre Gesù vorrebbe che lo ricevessero tutti. È morto per tutti, non vorrebbe essere morto invano per qualcuno. E la madre, alla quale lui ha affidato suo figlio prediletto, Giovanni e tutti noi, dalla croce viaggia per tutto il mondo, soprattutto in questo tempo di grazia e di misericordia. A noi non fanno meraviglia le frequenti manifestazioni della Madonna. È normale che una mamma cerchi i propri figli in questo tempo in cui tutti potrebbero essere salvi e purtroppo in gran parte tutti scappano lontano dal Signore. È un momento di grande dispersione, di grande apostasia, di grande confusione. E la Madonna che a Fatima ha promesso il trionfo del suo cuore immacolato, continua a portare questo messaggio materno dovunque, lo porta sempre a noi. E non sono messaggi di sventura. Qualcuno magari così, incuriosito, va a cercare le novità strane, ma la mamma non può essere un'annunciatrice di sventure. La mamma per i suoi figli porta messaggi di amore, di salvezza. E così da Fatima, in modo particolare per questo nostro secolo, e siamo alla fine ormai, continua a richiamare i suoi figli e ci assicura che questo suo trionfo del cuore immacolato coincide con il trionfo della misericordia di Dio. Che meraviglia! Noi pensiamo sempre al trionfo del cuore immacolato di Maria, chissà cosa succederà. Già stanno succedendo cose troppo tremende, troppo terribili, le abbiamo ricordate, le vediamo, ma questi non sono i castighi di Dio, sono i castighi del peccato. Perché poi quando ci si allontana dal Signore, non soltanto non si riceve la misericordia, la giustizia di salvezza, ma si incorre nel male, perché causa di ogni male è il peccato. Ecco la mamma che cerca i figli perché non si facciano male, non si distruggano, non si rovinino, e dice: guardate che c'è una meta a cui dobbiamo arrivare e sarà il trionfo della misericordia di Dio. E noi l'abbiamo già ormai questo trionfo della misericordia di Dio. Penso che nessuno di noi stasera sia qui in peccato. Peccatori tutti, anch'io, tutti. Però nessuno questa sera credo che non si senta coinvolto dalla misericordia di Dio. E ci sentiamo in pace, molto in pace. E allora il trionfo del cuore immacolato di Maria qui è già avvenuto. E sta avvenendo il trionfo della misericordia di Dio come primizia per tanti nostri fratelli, che probabilmente saranno richiamati forse anche da situazioni di sofferenza, perché Dio si serve della sofferenza per richiamare i suoi figli, come fa un papà quando vede che i suoi figli non capiscono ragione e in qualche maniera li prende per le orecchie, non per far loro del male, ma per dire: ehi, svegliati, cosa aspetti? E allora tutti ritorneranno a Dio, perché ci sarà il trionfo della misericordia. E questa è la grande promessa, ed è la verità fondamentale del Vangelo. Dio vuole il trionfo della sua misericordia. È per questo che ha mandato suo figlio. E suo figlio ci ha affidati a sua madre, per questo, madre di misericordia. Non stanchiamoci di ripeterle queste verità meravigliose, che ci sono balsamo, proprio refrigerio, che sono per noi vita nuova. E noi siamo qui a pregare, continueremo a pregare, pregheremo nei nostri gruppi di preghiera, nei nostri cenacoli, perché tutti abbiano da corrispondere, perché tutti abbiano da intraprendere un cammino di conversione,
perché tutti abbiano da accogliere Maria. Il grande problema oggi è così semplice. Molta gente si scandalizza, anche molti sapienti nella Chiesa si scandalizzano, perché dicono: ma come? La Madonna, basta Gesù. Ma Gesù non è venuto senza Maria, e Gesù ci ha dato Maria. E oggi proprio la scelta discriminante resta questa: scegliere Maria, accogliere Maria, la mamma. Perché allora non ci sono problemi per accogliere suo figlio. Ecco, io questo l'ho sperimentato, ed è con grande gioia che ve lo dico, nell'esperienza che ho fatto in questa settimana, e vi ringrazio tanto che avete pregato. Ringrazio tanto Padre Bruno che ha guidato la messa lunedì scorso. Noi vi abbiamo seguito con la preghiera, con me c'era fratello Dante, insieme con i nostri due giovani di comunità, Lelio e Davide, e ci siamo trovati con 250 sacerdoti e 25 vescovi provenienti dall'America Latina. Cosa strana, dall'America Latina 25 vescovi che hanno fatto vita comune con noi, mescolandosi proprio da semplici pastori in mezzo al loro gregge. Un'esperienza di chiesa splendida, semplice, umile, che mette al primo posto Gesù insieme con il Papa, accogliendo quindi tutto il magistero della Chiesa con Maria. È una scelta semplice, ma senz'altro discriminante. E io ho visto, così l'abbiamo vista tutti, l'opera della Madonna, che sta riunendo tutti i suoi figli da ogni parte del mondo. Come rappresentanza erano presenti alcuni rappresentanti di ogni parte del mondo. Tutti i 5 continenti erano presenti. La meraviglia. Alla sera soprattutto recitavamo il rosario nelle varie lingue, la prima parte dell'Ave Maria, ed era una meraviglia, proprio una consolazione. Si vedeva come la Madonna ha riunito tutte le lingue degli uomini: il giapponese, il cinese, l'indiano, il pakistano, l'ebraico, il russo, l'arabo, tutte le lingue africane, tutte le lingue slave, tutte le lingue dell'America Latina. Una gioia. Abbiamo visto la dimensione universale dell'opera della Madonna. Abbiamo visto cosa Dio sta facendo in questo tempo perché venga il trionfo della sua misericordia. E abbiamo capito anche il perché la Madonna continua a manifestarsi in tutte le parti del mondo, perché ha mandato Don Stefano in tutto il mondo per diffondere questo messaggio di preghiera, di unione al Papa, di consacrazione del cuore immacolato di Maria. Sapete che Don Stefano nel 72 è andato a Fatima e lì ha ricevuto il primo messaggio della Madonna, gli ha detto: ti ho scelto perché tu vada in tutto il mondo. Immaginate un piccolo giovane prete che va a Fatima, si sente dire così: ti manderò in tutto il mondo. Conosceva soltanto la lingua italiana. Poi la Madonna ha continuato a ottenerli queste locuzioni interiori, per cui ne è nato quel libro meraviglioso ai figli prediletti, i sacerdoti, che è un po' il vademecum del movimento sacerdotale mariano. E abbiamo visto Don Stefano molto affaticato, ammalato, ormai dopo 22 anni, che ha compiuta la missione. Aveva lì la rappresentanza di tutto il mondo, di tutta l'umanità, con tutti questi vescovi. Il momento più bello era sempre l'Eucaristia, presieduta da questi 25 vescovi, con tutti noi sacerdoti di tutto il mondo.
celebravamo l'Eucaristia in latino, perché è la lingua universale della Chiesa. La gioia è immensa. Tutta l'umanità riunita attorno alla Vergine Maria. Questi vescovi, proprio figli prediletti, piccoli bambini, semplici, eppure pastori, uniti al Papa. I cardini del movimento sacerdotale mariano è la consacrazione del cuore immacolato di Maria, l'amore e fedeltà al Papa e l'impegno di diffondere la consacrazione al cuore immacolato di Maria attraverso i cenacoli di preghiera. Ecco. Poi la Madonna in questo tempo è andata di qua e di là, di su e di giù, a riunire i suoi figli a pregare. E avvengono cose anche strane, perché magari i pastori cercano strade molto difficili, complicate, e la Madonna tranquillamente, con tanto amore per il Papa e per tutti i pastori, perché dobbiamo obbedire ed essere in comunione, andiamo tranquillamente per la strada principale, quella della preghiera. E a pregare, per grazia di Dio, non è proprio male. Quando si prega si è nella grazia di Dio e nella via della salvezza. E così abbiamo capito che cosa occorre oggi alla Chiesa. Occorre questo rinnovamento profondo di semplicità, di fedeltà, di comunione. Come diceva Papa Paolo VI, oggi il mondo non ha tanto bisogno di maestri quanto di testimoni. Anche maestri, chiaro, tenendo conto che poi il maestro è uno solo, Gesù Cristo, che parla attraverso il Papa, e i pastori uniti al Papa. Oggi, purtroppo, abbiamo grande confusione anche nella Chiesa, perché c'è molta contestazione. E Don Stefano ci ha raccontato il suo incontro con il Papa recentemente, un Papa affaticatissimo, che sta portando l'umanità verso il terzo millennio, ma così appesantito, per cui dice: ora la mia missione è la sofferenza. Sta offrendo tutto se stesso perché l'umanità possa incontrarsi con il Signore alle soglie del terzo millennio per mezzo di Maria, lui il tutto suo. Don Stefano ci ha detto che al Papa ha detto: santità, coraggio, coraggio. Il Papa avrebbe mormorato, dice: eh sì, coraggio è una parola, però totus tuus, totus tuus, totus tuus, tutto della Madonna. Ecco il profeta per il nostro tempo, e c'è nella Chiesa la spaccatura proprio in questo, perché si sta andando verso orizzonti di contestazione, di disobbedienza al magistero della Chiesa. Un sacerdote della Chiesa del Nord Europa ci diceva che hanno fatto recentemente un grande convegno, i cristiani della contestazione, per dire che il Papa non ha bisogno di andare tanto in giro perché non ha più niente da dire, che i vescovi non è necessario obbedirli perché chi deve essere obbedito oggi sono i teologi, che i preti bisogna dare il matrimonio, che bisogna dare il sacerdozio alle donne e via di questo passo. Ed è la spaccatura. La Madonna sta preparando i tempi della purificazione e i suoi richiami sono richiami evangelici alla preghiera, alla penitenza, alla confessione frequente, alla partecipazione all'Eucaristia, alla vita ecclesiale. Occorre obbedire al Papa, ai pastori, al magistero della Chiesa, occorre radicarci nell'amore, nel perdono, nell'accoglienza, nel digiuno, nella separazione dalle cose di questo mondo,
E sono le raccomandazioni che noi continuamente abbiamo ricevuto, riceviamo, sempre con l'invito che la pace regni nei nostri cuori. E la Madonna sempre ci ringrazia di averla accolta nella nostra vita, perché non si accoglie in una devozione astratta la Madonna, bisogna accoglierla nella vita, perché lei ci porta Gesù nella nostra vita. E l'insistente richiamo a pregare con il cuore in questo tempo di grazia, e la raccomandazione di aprire il cuore, perché Gesù vuole visitare i cuori, e quindi che non dobbiamo mai chiudergli la porta, che dobbiamo guardare a Lui, che dobbiamo aprirci alla sua salvezza, perché soltanto così lei potrà compiere la sua missione materna di portarci per mano a suo figlio sulla strada della luce. E alla fine degli esercizi spirituali, come avviene quasi sempre, e Don Stefano ha ricevuto la locuzione interiore, ce l'ha comunicata con tanto amore, e la Madonna ha ribadito la sua promessa: il mio cuore immacolato trionferà, e trionferà in coincidenza con il trionfo della misericordia di Dio. La Madonna ci ha ringraziati, però ci ha detto: siete arrivati qui soltanto perché vi ho chiamati io. La Madonna ci ha ringraziati, però ci ha detto: siete arrivati qui soltanto perché vi ho

e abbiamo capito che proprio l'elemento di coesione era l'aver insieme scelto di sentirci proprio fratelli tutti nella Madonna, figli dell'unica madre, che poi è la Chiesa, in comunione con tutti i pastori, con il Papa, centralizzando tutto nell'Eucaristia. Tutti i problemi sono spariti, non c'erano altri problemi, ci sentivamo la Chiesa unita nel cuore di Gesù e nel cuore di Maria. E lei ci promette: vi ottengo il dono dello Spirito Santo che opera profondamente nella vostra vita e vi porta alla trasformazione del cuore. Poi ha richiamato tre punti del trionfo: il mio cuore immacolato trionferà prima di tutto su questa umanità ammalata, poi trionferà su questa Chiesa sofferente, divisa, lacerata dagli spiriti del male. E il mio cuore trionferà su tutti i miei figli poveri che portano la croce delle indicibili sofferenze di questi ultimi tempi della purificazione e della grande tribolazione. Per quanto riguarda l'umanità malata, la Madonna dice: aiutatemi a far trionfare il mio cuore immacolato e la misericordia divina in questa umanità materialista, protesa alla ricerca esasperata del piacere e del benessere, che ha costruito una nuova civiltà senza Dio ed è tutta pagana. Voi andate e predicate la necessità della penitenza e della conversione, del ritorno al Signore sulla via della preghiera e del pentimento, della rinuncia a Satana e alle sue seduzioni, al male e al predominio delle passioni. Ritorni come il figlio prodigo fra le braccia del Padre Celeste che l'attende, questa umanità, con amore, perché possa così stabilirsi fra Dio e l'umanità una nuova e profonda e universale riconciliazione. Siate voi gli strumenti di questo generale ritorno. Siate voi gli apostoli di questa seconda evangelizzazione tanto richiesta dal Papa. Ecco, per mezzo di voi il mio cuore allora trionferà su questa umanità. Poi il mio cuore trionferà sulla Chiesa sofferente e divisa. Per questo nella Chiesa oggi si estendono gli errori, spesso essi sono insegnati, diffusi ed accolti fra la generale apatia ed indifferenza. La mancanza di fede dilaga, i peccati vengono commessi e giustificati, quindi si è perso il senso del peccato. I ministri del santuario languono nella tiepidezza e nella indifferenza e dissipano i tesori che il Signore ha posto nelle loro mani. Senza giudicare nessuno, noi vediamo purtroppo tanta tristezza anche in tanti ministri di Dio che non sanno più cosa fare. Sembrano disoccupati. Siate voi gli strumenti del rinnovamento interiore di tutta la Chiesa, voi che siete chiamati ad essere il cuore nuovo della nuova Chiesa purificata, illuminata e santificata. Per questo vi invito ad essere oggi apostoli coraggiosi di fede, di unità, di santità e di amore. E infine il mio cuore trionferà su tutti i poveri figli miei che portano la croce indicibile di tante tante tribolazioni. Quanti sono i lontani, come sono numerose le vittime del mio avversario. Abbiamo ricordato che tutti i disastri che sono capitati in Bosnia, in Ruanda, in altre parti, è perché Satana si è impossessato del cuore degli uomini e anche dei cristiani. Quanti sono i lontani? Prendete per mano i bambini che sono avviati a precoci esperienze del male. Pensiamo agli sfruttamento di bambini per il male. L'importanza quindi di riunire i bambini nei gruppi di preghiera, nei cenacoli di preghiera. Sostenete i giovani ingannati e sedotti dai falsi valori. Aiutate le famiglie cristiane a vivere come piccole comunità di grazie, di preghiera, di comunione e di amore. Andate a cercare le pecorelle smarrite su tutte le strade del mondo. Questo è per tutti.

Convertite i peccatori, sostenete gli incerti, conducete gli smarriti, guarite gli ammalati, confortate i moribondi. A tutti donate la grazia, l'amore, la salvezza e la vita che mio figlio Gesù vi ha donato con la sua passione e morte sulla croce. Allora diventate strumenti di salvezza per tutti in questi ultimi tempi in cui tutto si deve compiere di quanto io vi ho predetto. E questo non riguarda soltanto le locuzioni di Don Stefano, ma di tutte le altre manifestazioni avvenute in vari luoghi. Tutto si compirà in questi anni. Ed è per questo che lei si dà da fare per riunire preghiere, preghiera, preghiera, penitenza, confessione, unione con i pastori, perché potete abbreviare i tempi della tribolazione. A tutti io ho concesso in questo ritiro, in questo cenacolo di sacerdoti, di vescovi, la grazia del cambiamento del cuore e della trasformazione della vita. Noi ringraziamo la Madonna di questo grandissimo dono. Io sono la madre della grazia e della purezza, dell'amore e della speranza, della gioia e della pace. Partite nella pace e diventate in ogni parte gli strumenti della mia pace, che poi è la pace di Gesù. E a noi questa sera la mamma ancora una volta ci richiama e ci dice: cari figli, la pace sia nei vostri cuori. Vi chiedo questa sera di consacrarvi al mio cuore, così che il mondo riconosca che siete miei figli prediletti. E questo è un po' tutto il tema che ci è stato suggerito da Don Stefano a noi sacerdoti e vescovi in questo ritiro che abbiamo fatto a San Marino nel santuario del Cuore Immacolato di Maria. Vi chiedo questa sera di consacrarvi al mio cuore. È questo che la Madonna desidera. Difatti a Fatima la Madonna cosa ha chiesto? Consacratevi al mio cuore immacolato. E consacratevi perché vi riconoscano miei figli prediletti. Quindi non vergogniamoci di essere con Maria, nostra madre. Poi pregate molto con il cuore. Non siate distratti dalle cose vane. Non perdete tempo. Ma riconciliatevi con Dio. Vedete che è sempre un'unica matrice, è sempre un'unica matrice, una unica madre che dice sempre le stesse cose, quelle che ha detto Gesù. Non siate distratti dalle cose vane, ma riconciliatevi con Dio, unica sorgente di misericordia. Guardate come tutto concorda, è una meraviglia. Se andate in cerca di cose strane non capite più niente. Se prendete il filone dritto della grazia, allora capite cosa il Signore vuole e cosa vuole la Madonna per volontà di Dio. Vi attendo sempre per condurvi alla salvezza, tutti. E noi dobbiamo raccogliere più persone possibili. Non dobbiamo essere chiusi, dobbiamo chiamare a raccolta, perché è questo il tempo di grazia. Se si accorgono troppo tardi è finita. Pensate cosa sarebbe successo di noi se non avessimo accolto l'invito 10 anni fa. Cosa avremmo fatto in tutti questi lunedì? Siamo già vicini ai 444 lunedì di preghiera. Cosa avremmo fatto in questo tempo? Davanti alla televisione. A Don Stefano dicevamo: se tu avessi preso paura quel giorno, quando la Madonna ti ha detto ti manderò in tutto il mondo, dove saremmo noi tutti sacerdoti di tutto il mondo e vescovi qua riuniti in questa settimana di preghiera che abbiamo pregato moltissimo? Quanto importante lasciarci condurre dalla Madonna. Quindi quando vi chiede qualche cosa la Madonna dice sempre di sì, perché vi porta a Gesù. E allora raccogliamo tanti tanti fratellini, portiamoli. Adesso ci restano ancora 2 lunedì. Il prossimo è quello del 18, perché dopo il 24 sarà la domenica in cui concluderemo con la processione. E la Madonna conclude dicendo: pregate, pregate con il cuore, sempre con il cuore,
per dire che dovete pregare 24 ore su 24 ogni giorno. E allora facciamo ancora una volta nostra la pregherina meravigliosa di questo bambino. Caro Gesù, ti prego, rimedia questo mondo, perché solo tu lo puoi fare. Per mezzo di Maria noi diciamo. E allora chiediamo che trionfi presto questo cuore immacolato di Maria, perché venga il trionfo della misericordia divina in tutti i cuori.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti voi che state ascoltando Radio Voce nel Deserto. Oggi siamo insieme al professor Roberto Castenetto del Centro Culturale Augusto del Noce per una nuova puntata nella rubrica Storia della Devozione Mariana in Friuli, il ciclo che tratta argomenti dedicati alla ricostruzione del culto mariano in Friuli sin dalle origini del cristianesimo aquileiese. Buongiorno professore, a lei subito la parola.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Sì, riprendiamo questo percorso che ormai è iniziato parecchi mesi fa e come si fa a scuola facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti. La scorsa volta io avevo concluso il mio intervento ricordando un'espressione usata ormai parecchi decenni fa dal cardinale di Venezia Albino Luciani durante un pellegrinaggio a Castelmonte. Il futuro Papa Giovanni Paolo I disse allora che Maria è la madre del Friuli. Ora noi in questi mesi abbiamo in fondo cercato di ricostruire questo legame tra Maria e il Friuli. Ovviamente la Madonna non ha solo un legame con il Friuli, è la madre di tutti i popoli, come testimoniano grandi santuari, apparizioni in ogni continente della terra. Però appunto noi abbiamo cercato di ricostruire questo legame particolare tra Maria il Friuli proprio per la sua antichità, cioè partendo dalle origini aquileiesi e concordiensi del cristianesimo locale e arrivando appunto ai secoli dell'Alto Medioevo, quindi abbiamo già ripercorso quasi 1000 anni di storia in questi mesi del 2020. Che cosa abbiamo trovato questo percorso? Ma mi sembra di aver dimostrato storicamente che c'è un nesso profondo tra la Madonna e la gente friulana. L'argomentazione è stata di carattere storico e quindi si è basata sulle testimonianze scritte, iconografiche, quindi sulle immagini materiali in genere del culto mariano. Mi sembra appunto di aver dimostrato che la chiesa di Aquileia è sin dall'inizio mariana, a partire dal titolo della basilica stessa, che pertanto risulta essere la prima chiesa in Occidente dedicata a Maria. Come la prima chiesa di Aquileia è dedicata alla Vergine, oltre che a San Pietro e a San Marco, ricordiamo, sono tre i titoli della Basilica, così le più antiche chiese della regione, le cosiddette pievi, dove si amministravano i sacramenti nei primi secoli cristiani, e soprattutto il battesimo, quindi dove c'era fonte battesimale, ebbene, queste chiese sono tutte mariane dedicate alla Vergine. Non solo in lo spazio, diciamo, occupato dalle pievi, quindi il territorio, ma anche il tempo diventa mariano nel corso dei secoli, perché in età carolingia, quindi siamo nel IX secolo, il sabato è dedicato alla Madonna. Si crea così un tempo lungo di riposo dal lavoro, dal mezzogiorno del sabato alla domenica, un tempo da dedicare al lavoro della preghiera, al rapporto con Dio. Poi c'è il tempo annuale scandito dalle grandi feste cristologiche, naturalmente, ma anche mariane. Abbiamo visto l'ultima volta come la fede cristiana abbia conquistato anche le popolazioni barbariche, i Longobardi in particolare, che pur sembrava potessero spazzare via ogni traccia di cristianesimo, come purtroppo è avvenuto in alcune parti del mondo, pensiamo al Nord Africa dopo l'invasione araba. Ma è proprio con la rinascita di ogni varie attività umane in Europa dopo il 1000, quindi con la ripresa del pieno ritmo della vita cittadina, dei mercati, dei traffici, eccetera, che rinasce un rinnovato culto mariano. E anche il Friuli partecipa di questo rinnovamento, e questo sarà l'oggetto dei prossimi incontri. Noi abbiamo lungo il Medioevo, diciamo abbiamo visto l'alto Medioevo, no? Che termina a ridosso del 1000, invece nel basso Medioevo, che arriva fino alle soglie dell'età moderna, quindi al XV secolo, abbiamo testimonianze soprattutto di carattere iconografico e quindi visivo. Allora iniziamo oggi ad affrontare un tema complesso, che è quello delle rappresentazioni del sacro, quindi di Dio, della Vergine, dei Santi. Sappiamo che tale questione ha diviso il mondo cristiano per oltre un secolo, tra l'VIII e il IX, perché un imperatore bizantino, Leone III, Isaurico, emanò nel 726 un editto che proibiva il culto delle immagini sacre. Qualcuno dice che lo fece per influenza dell'Islam, che era nato un secolo prima in Arabia, e che come noto ha un carattere iconoclasta, cioè non ammette immagini di Dio. Qualcuno dice che fu l'influsso ebraico che proibiva, che aveva diciamo una giusta preoccupazione nei confronti di ciò che poteva diventare idolatria. Quindi qualcuno dice che fu un certo influsso ebraico o monofisita, ricordiamo, abbiamo parlato di questa eresia che si manifestò appunto nel mondo cristiano, che diciamo assorbiva tutto nella natura divina di Cristo a scapito della natura umana. Altri dicono che il cristianesimo in realtà fin dalle origini fosse contrario alle immagini, ma che queste furono introdotte al tempo di Costantino per influenza del paganesimo. Questa ipotesi di lettura è sostenuta soprattutto dagli studiosi protestanti, che auspicano diciamo una sorta di purificazione dall'influenza dell'ellenismo e del paganesimo. Comunque noi non ci addentriamo in tale questione complessa, nei suoi aspetti storici e teologici, ma ci limitiamo a considerare lo sviluppo dell'iconografia mariana, che avrà proprio in Friuli, nel corso del Medioevo, uno snodo importante. Ora, per comprendere l'iconografia cristiana in genere, bisogna considerare il fatto che essa si inserisce in una lunga tradizione di pittura, che è innanzitutto greca e poi romana. Questa pittura aveva nel ritratto sia di persone sia di divinità, diciamo, il suo vertice. In età ellenistica, Alessandria d'Egitto diventò il cuore della pittura di tutto il Mediterraneo, perché lì confluirono i pittori greci dopo la conquista appunto di quelle terre da parte di Alessandro Magno. Ora, le icone cristiane, insieme alle pitture murali a fresco, continuano questa tradizione pittorica antica e inseriscono naturalmente i nuovi soggetti della Vergine e dei Santi al posto delle rappresentazioni pagane. Ma è soprattutto la Madonna con il bambino a diventare il soggetto più popolare. Pensiamo che dobbiamo pensare che nella catacomba di Priscilla a Roma, sulla via Salaria, c'è la prima immagine mariana in assoluto ed è la Madonna che allatta il bambino, assieme ad un'altra lo stesso periodo. Siamo alla fine del terzo secolo. L'altra immagine è l'adorazione di Magi, presente nella stessa catacomba. Quindi sono immagini antichissime che noi ritroviamo proprio a Roma. In area egizia, dove abbiamo detto c'era un po' il cuore della pittura del Mediterraneo, abbiamo dal IV e il V secolo state ritrovate delle statuette votive nella località di Abumena, sud di Alessandria d'Egitto, che rappresentano Maria in attesa di Gesù e che erano offerte dalle donne per invocare la protezione della Vergine durante la gestazione e il parto. Naturalmente questa devozione si contrapponeva all'eresia gnostica che negava una reale natura umana di Cristo. Nel monastero rosso cosiddetto, nella zona dell'Alto Nilo, abbiamo un vasto programma iconografico che risale sempre a questi secoli, quinto, sesto secolo, che ha al centro nell'abside la Madonna che allatta il bambino. Ora, questo legame profondo tra la maternità di Maria e la maternità di ogni donna, quindi sì, si vedeva in Maria un aiuto, no? Questo momento così delicato della propria vita, la testimonianza di questo legame profondo si ha anche in testi scritti, ad esempio nel Proto Vangelo di Giacomo, cosiddetto, che è un testo apocrifo che risale al secondo secolo, ma che è la fonte principale dell'arte paleocristiana, in cui si dice che quando la levatrice ebrea giunse nel luogo della nascita di Gesù a Gerusalemme, apparve una grande luce nella grotta, tanto dice il testo che i nostri occhi non la potevano sopportare, ma a poco quella luce si attenuò finché non apparve il bambino e andò a prendere la poppa di sua madre Maria. Quindi questa antica narrazione sottolinea proprio questo momento così intimo tra la Madonna e Gesù bambino. Nella lunga e complessa storia dell'iconografia mariana possiamo, semplificando, individuare due immagini, quindi, che si sviluppano fin dai primi secoli. Una è appunto l'immagine di Maria che allatta Gesù. Un altro modello iconografico, anch'esso presente sia in area egizia sia a Roma, sin dal V, VI secolo, ma che avrà grande fortuna a Costantinopoli in particolare, è quello di Maria Domine, cioè Orante, con il bambino davanti a sé, sul petto. Questo tipo di immagine, detta anche Blachernitissa, perché presente nella chiesa delle Blachern, costruita a Costantinopoli nel V secolo, poi assume vari nomi in età post-bizantina, che viene chiamata, ad esempio in russo, Madonna del Segno, Znamenie, o Platitera, la più grande del cielo. Ecco, questa immagine, quindi della Vergine con il bambino al centro, seduta sul lutto davanti a lei, assume una particolare importanza per la capitale dell'impero d'Oriente, Costantinopoli, perché assieme alla reliquia del velo della Vergine, cosiddetto Maforion, cioè scriveva piccolo velo, lì collocato dall'imperatore Leone I, protesse la città dai terribili assedi subiti appunto da Costantinopoli nel 626 da parte degli Avari, che venivano dall'est, dagli Slavi, che sì, provenienti dalle regioni dell'est, nel 674, dagli Arabi nel 717 e dai Bulgari nell'813. Quindi per i cristiani di Costantinopoli era questa reliquia del velo della Vergine ed era l'immagine di Maria col bambino davanti che proteggeva la città da ogni pericolo. Facciamo una breve pausa e poi veniamo al nostro Friuli per vedere come questa tradizione iconografica si innesta anche nelle nostre terre.

0: Torniamo in studio col professor Roberto Castenetto, a lei la parola, prego.
1: Sì, allora dicevamo di questa tradizione iconografica che affonda le sue radici nei primi secoli cristiani e che continua, diciamo, la lunga tradizione pittorica dei greci e dei romani. In area friulana che cosa succede? Succede che nel corso del Medioevo, dopo il 1000, l'icona di Maria Lactantes, Maria Lactans come si dice anche, ebbe una grande diffusione. Pensiamo che nonostante le distruzioni del tempo, l'incuria degli uomini, sono state ritrovate, cioè esistono, diciamo, tuttora in Friuli una settantina di immagini della Madonna Lactantes che una studiosa di Maniago, Erika di Bortolomel, ha raccolto in uno studio del 2009 che si intitola proprio Maria Lactantes, la Madonna del Latte in Friuli. Quindi è un insieme di immagini consistente che va dal appunto dai primi secoli dopo il 1000 fino all'età moderna, che documenta appunto l'importanza di questa icona in Friuli. Ora, un dato interessante è che proprio nella diocesi di Concordia Pordenone avviene una fusione, diciamo, di immagini particolarmente significativa. Se noi andiamo nella Chiesa del Cristo, detta Chiesa del Cristo, in realtà si chiama Santa Maria degli Angeli di Pordenone, questo è il titolo della chiesa, bene, lì abbiamo un affresco della Madonna degli Angeli sulla parete sinistra in cui notiamo un particolare importantissimo, e cioè il veste della Vergine è chiusa da un tondo dorato peraggiato in cui un tempo era riconoscibile, cioè si vedeva il volto di Gesù. Questa immagine della Chiesa del Cristo è una vera e propria fusione di simboli mariani, perché noi abbiamo la Madonna, l'immagine della Madonna dell'umiltà cosiddetta, cioè la Madonna seduta a terra che si dice fu iniziata, fu inaugurata ad Avignone dal pittore, dal grande pittore Simone Martini, proprio agli inizi del 300. Poi abbiamo l'icona della Madonna degli Angeli, quindi della Madonna in cielo, regina del cielo. Abbiamo la Madonna allattante, perché sta allattando il bambino, e abbiamo anche l'immagine della Madonna della Misericordia, che prende piede sempre come icona nel Medioevo. Ora, per capire questa ricca simbologia, dobbiamo partire da un dato storico, che è questo. Nel 1263, a Bolsena, avviene un importante miracolo eucaristico. C'era stato nel 750 un miracolo a Lanciano, anche sempre in centro Italia, che aveva segnato effettivamente l'Alto Medioevo, ma questo miracolo di Bolsena del 63, che avvenne perché un sacerdote boemo che dubitava della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, vide cadere delle gocce di sangue sulla tovaglia cui celebrava l'Eucaristia. Bene, questo miracolo fece sì che il Papa di allora, Urbano IV, con una bolla che si chiama Transiturus de Hoc Mundo, istituisse la festa del Corpus Domini. Dapprima in forma non ancora universale, ma poi grazie a Papa Giovanni XXII, agli inizi del 300, questa festa assunse un carattere universale per tutta la Chiesa. Quindi. Ora, la devozione per il corpo di Cristo aveva già avuto una grande espressione nelle Fiandre, in particolare a Liegi, nel 1246, dove era sorto un movimento eucaristico suscitato dalle beghine, cioè delle donne pie che conducevano una vita associativa pur senza dare i voti religiosi, tra i quali va ricordata Santa Giuliana. Ora, Papa Urbano, che aveva conosciuto l'esperienza fiamminga, decise di estendere appunto la festa a tutta la cristianità, dopo che avvenne questo miracolo nella chiesa di Santa Cristina a Bolsena. Dice la cronaca del tempo: detto anno nella chiesa di Santa Cristina di Bolsena parvi il miracolo del Corpus Domini e portato in Orvieto per il vescovo della città con solenne cerimonia posato in Santa Maria Prisca, come al presente si vede. Il Papa ha avuto notizia di questo, incaricò subito San Tommaso d'Aquino di scrivere i testi liturgici della festa del Corpus Domini, che appunto nel 1317 divenne festività per la Chiesa Universale per disposizione di Papa Giovanni XXII. Probabilmente su impulso di Urbano IV si sviluppò anche la simbologia del sole eucaristico, come testimoniato da un affresco trecentesco della chiesa di San Flaviano di Monte Fiascone, che si trova sempre vicino a Bolsena e a Orvieto, e in particolare dal ciborio in pietra culmina con il volto del Redentore. Un modo nuovo di custodire il Santissimo, che veniva adesso mostrato a tutti i fedeli per l'adorazione. Quindi, mentre precedentemente il ciborio era tenuto un po' nascosto nelle chiese, adesso veniva proprio messo bene in vista, alla vista dei fedeli, appunto, per l'adorazione eucaristica. Ora, in area veneto-giuliana, l'allegoria del sole come simbolo eucaristico si ritrova in alcune raffigurazioni appunto della Madonna del Latte e dell'Umiltà. E la Madonna di Santa Maria degli Angeli, l'immagine di Santa Maria degli Angeli di Pordenone, risulta essere la prima testimonianza pittorica di questa nuova icona, che coincide appunto proprio con la diffusione della festa del Corpus Domini. Pensiamo che nella diocesi di Concordia, già nel 1265, quindi siamo un anno dopo la distribuzione della festa del Corpus Domini, ci fu un sinodo in cui si stabilì che durante la consacrazione le campane delle chiese avrebbero dovuto suonare, proprio per ricordare a tutti i cristiani, che in quel momento appunto avveniva la transustanziazione, no? E pensiamo anche che nella nostra diocesi abbiamo le prime testimonianze di processione del Corpus Domini, quando nel 1316, diciamo, quindi anticipando la decisione di Papa Giovanni XXII, noi sappiamo che appunto nel 1316 la confraternita dei battuti di Portogruaro, ad esempio, già compiva questa processione del Corpus Domini. Sempre nella nostra diocesi avvenne un importante miracolo eucaristico a Gruaro, siamo nel 1294, bene, quando una donna stava lavando una tovaglia all'altare e vide spillare del sangue da una particola consacrata che era inavvertitamente rimasta tra le pieghe della tovaglia. Quindi dei segni, dei documenti importantissimi della devozione eucaristica, che si legano all'immagine di Maria, no? E questa fusione, quindi, di icone, che abbiamo detto, icona della Madonna lattante, icona della Madonna dell'Umiltà, che si fondono con il simbolo eucaristico del sole, che si trova in questo fermaglio, in questo clipeo, diciamo, che racchiude il manto che chiude il manto della Vergine. Abbiamo varie testimonianze di questa nuova simbologia, chiamiamola così, proprio nella metà del 300. Ad esempio, a Trieste, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, c'è un piccolo quadro che rappresenta la Madonna dell'Umiltà. Qui conosciamo l'autore, che è Lorenzo Veneziano, un autore appunto veneto, che rappresenta appunto questa Madonna con il sole raggiante sul petto e il bambino che si specchia in questo tondo, in questo clipeo. Poi il sole raggiante aveva grande diffusione in centro Italia e diventò la moderna raffigurazione della Madonna Immacolata, cosiddetta, no? Questo si trova ad esempio nella cosiddetta Madonna del Sole di Belvedere Ostrense, dipinta da Andrea di Bartolo da Iesi. Poi furono i predicatori del 400 a diffondere l'icona del sole eucaristico, in particolare San Bernardino, il quale paragona la Vergine al sole che sorge e poi spegne a mezzogiorno. Bernardino utilizza il sole per indicare l'Eucaristia, ma già Santa Caterina aveva usato un'espressione significativa nei suoi dialoghi, dice: sia ministrato il sangue dell'umile immacolato agnello unigenito mio figliuolo, a costoro ho dato a ministrare, cioè i sacerdoti ho dato a ministrare il sole, dandolo il lume della scienza e il caldo della divina carità, e il colore unito col caldo e col lume, cioè il sangue e il corpo del mio figliuolo, e il qual corpo è uno sole, dice Santa Caterina, perché è una cosa con meco vero sole, cioè dice Dio a Santa Caterina, e tanto è unito che l'uno non si può separare dall'altro né tagliare se non come il sole, e non si può dividere né il caldo suo dalla luce, nella luce dal suo calore, per la sua perfezione dell'unione. E quindi voi capite che c'è una ricchezza anche teologica, quindi qui entriamo, finora abbiamo parlato del dato storico, qui entriamo nel dato teologico, c'è una ricchezza teologica in questo simbolo del sole eucaristico che ha proprio, diciamo, il suo culmine in questi secoli medievali, XIII, XIV secolo, XV secolo. In questo dato teologico ha anche un altro risvolto che va approfondito. Ed è questo: perché il bambino si specchia nel medaglione che sta sul petto della Vergine? Probabilmente, ma ripeto, la questione va approfondita, probabilmente questo significa, cioè comunica, diciamo, ai fedeli che Maria riflette completamente la figura di Cristo, essendo appunto immacolata. Abbiamo parlato prima dell'icona dell'Immacolata, no? Che ha le sue origini proprio, trova le sue origini in questa in queste pitture trecentesche. Quindi mentre noi che subiamo le conseguenze del peccato originale mostriamo Cristo solo in parte, in modo limitato, parziale, causa del peccato appunto, la Vergine non ha questo limite e mostra tutto Cristo, perché il bambino si specchia appunto in lei in qualche modo, no? Ecco, sono elementi molto molto importanti. Diciamo che queste sono frutto di riflessioni teologiche, naturalmente, sono icone queste che nascono da ambienti, dagli ambienti di punta della mariologia del tempo. E non a caso c'è un legame con la curia di Avignone, dove sappiamo che dall'inizio del 300 fu spostata la sede del papato, no? È lì che nasce l'icona della Madonna dell'Umiltà, è lì che Papa Giovanni XXII stabilisce che tutta la cristianità debba celebrare la festa del Corpus Domini, e è lì che, diciamo, le importanti correnti teologiche del tempo sviluppano questa nuova, se vogliamo, devozione mariana. Ma appunto la cosa interessante è che è proprio la terra friulana a recepire, direi per prima, no? L'area veneta friulana recepisce questo nuovo messaggio, la nuova forma di devozione mariana legata in particolare all'Eucaristia, e questo è un elemento importantissimo, no? Per la ricostruzione della devozione mariana in Friuli che stiamo facendo. A livello, se vogliamo, più popolare, no? A livello popolare abbiamo in Friuli la diffusione dell'immagine di Maria allattante, per cui nelle chiese compaiono questi affreschi con la Madonna che allatta il bambino. Pensiamo che a Pordenone abbiamo ben tre immagini di questo tipo: quella della Chiesa del Cristo, che risale alla prima metà del XIV secolo, ma ne parleremo più diffusamente in un prossimo incontro. Nelle vicinanze, nel vicolo che porta al contrario maggiore della Chiesa del Cristo, abbiamo la cosiddetta Madonetta, quindi quella trecentesca, che se vogliamo è la versione popolare della Madonna degli Angeli che si trova nella Chiesa, che ha un'elaborazione più complessa naturalmente. E poi abbiamo una Madonna lattante in Duomo, quindi ben tre immagini di Maria Lactans nella sola città di Pordenone. Ma spesso accade Spilimbergo, tante ad Aquileia stessa e in tantissime altre chiese della regione. Ecco, quindi abbiamo introdotto, diciamo, questo tema molto, molto denso, che è quello dell'iconografia cristiana, in particolare dell'iconografia mariana, e nei prossimi incontri vedremo di svilupparlo e di capire come contribuì notevolmente questa immagine a diffondere appunto il culto mariano nelle nostre terre. Vi ringrazio e alla prossima volta.
0: Noi ringraziamo moltissimo il professor Roberto Castenetto per questa nuova puntata del ciclo che sta tenendo per noi da un po' di tempo Storia della devozione mariana in Friuli. E a voi tutti che ci avete seguiti fino a questo momento, una buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La via di Maria, prima meditazione. Buon ascolto.

Allora, oggi in maniera ufficiale iniziamo un po' il nostro corso di esercizi entrando nel tema vivo, ecco, che caratterizzerà un po' questi nostri giorni. Non so come è andata ieri frequentando la guarigione del cieco, cercando di dare un nome al nostro buio, cercando di capire quali sono anche le nostre gradualità nel recuperare la vista, che cos'è che condiziona i nostri punti di vista e questo desiderio profondo di recuperare quella luce giusta attraverso cui rileggere la nostra storia. La nostra meditazione di ieri, è importante proprio in funzione anche di quello che faremo durante questi giorni, cioè il percorso che tenteremo di fare attraverso, uno sguardo fisso su Maria, perché questi esercizi sono intitolati proprio, La Via di Maria, la Via Marie. Hanno come scopo quello di capire che in fondo la vicenda che è legata a questa donna è una vicenda che si ripete costantemente dentro ciascuno di noi. Tutte le fasi della vita di Maria sono ripercorse un po' dalle fasi, dalle stagioni della nostra vita spirituale. Quindi c'è una vicinanza profondissima tra l'esperienza di questa donna e la vita di ciascuno di noi. Capite allora che io non sono d'accordo quando ogni tanto noi cantiamo che Maria è l'irraggiungibile. Sì, è unica, è irripetibile, è immacolata innanzitutto, ha delle caratteristiche che per grazia la rendono unica, ma è pur sempre una creatura che il Signore ha messo sulla nostra strada non soltanto perché potessimo ammirarla, ma perché attraverso di lei potessimo capire che cosa dovremmo fare? Come la nostra vita diventa autenticamente cristiana? Questo la teologia l'ha sempre capito, tant'è vero che l'immagine che ha sempre sovrapposto a Maria è stata quella della Chiesa. Quando vuoi capire che cos'è la Chiesa, devi guardare Maria. Quando vuoi capire in che modo un discepolo deve essere un discepolo, devi guardare Maria. Quindi Maria è la bella copia di ciò che noi siamo invece soltanto la bozza. Non so se si usa ancora adesso a scuola, ai miei tempi almeno, quando si preparava il tema, c'era la brutta copia e poi la bella copia. Ecco, la brutta copia c'ha le cancellature, gli appunti, la scrittura non è delle migliori, eccetera. Poi c'è la bella copia in cui è tutto messo in maniera ordinata. Ecco, voi immaginate un po' che Maria è la bella copia, cioè così come noi dovremmo essere, così come la nostra vita dovrebbe mostrarsi per ciò che è davvero, non perché in fondo noi facciamo le stesse cose che ha fatto lei o viviamo le stesse cose che ha vissuto lei, ma perché ciò che ha caratterizzato un po' la sua vita, la sua esperienza, si ripete un po' nella vita di ciascuno di noi. Questo è il motivo per cui al rallentatore in questi giorni noi prenderemo ciascuna dei momenti della vita di Maria e cercheremo di avvicinarli alla vita di ciascuno di noi. È la prima volta che incontriamo questa donna nel Vangelo, oggi soprattutto ci fermeremo sull'Evangelista Luca, e proprio durante quel brano dell'Annunciazione famosissimo, cioè sapete, siamo nella terra di Loreto e abbiamo la prova, la reliquia vivente di quelle pietre che hanno assistito a quel dialogo tra Gabriele e questa giovane fanciulla di nome Maria, in cui il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco, la meditazione di questa mattina sarà proprio sull'Annunciazione, in che modo, in che senso noi possiamo attualizzare esistenzialmente l'Annunciazione. Allora, partiamo da questo presupposto. L'incontro con Dio nella vita di Maria avviene in un momento preciso e questo è molto importante perché Dio non è vago, Dio è puntuale. Noi non siamo d'accordo quando qualcuno ci dice che le persone hanno bisogno di amore. Sì, è vero, hanno bisogno di amore, hanno bisogno di amicizia. Sì, è vero, hanno bisogno di amicizia, ma queste sono parole, sono concetti. Quando tu dici che hai bisogno di amore, questa non è una cosa vaga, è una cosa concreta. Cioè, o l'amore lo incontri in maniera puntuale, oppure non te ne fai niente. O un'amicizia la incontri in maniera puntuale, o non te ne fai niente. Gesù stesso, si fa bisognoso di amici, ma gli amici di Gesù sono amici puntuali.
Pietro, Giacomo, Giovanni, Marta, Maria, Lazzaro, e potremmo continuare un elenco che non conosciamo, ma certamente Gesù avrà avuto delle persone che in maniera concreta e precisa rappresentano l'amicizia. Ognuno di noi dovrebbe avere nella propria vita in maniera puntuale l'incontro con ciò che lui reputa importante. Ecco, Dio, che in fondo si trova dietro ciascuna di queste esperienze, ad esempio dietro l'esperienza dell'amore c'è Dio, dietro l'esperienza dell'amicizia c'è Dio, dietro l'esperienza di una sofferenza che ti cambia la vita c'è Dio. Ecco, Dio lo incontriamo sempre in una maniera puntuale, non in una maniera vaga. Ecco, l'Annunciazione ci dice innanzitutto questo, che Dio lo si incontra in un momento preciso della nostra vita. E quell'incontro è un incontro che fa da spartiacque, una sorta di anno zero, un incontro che segna un prima e un dopo. E ti accorgi che quello è un incontro decisivo perché tu non sei più la stessa persona di prima dopo quell'incontro. Tu sei cambiato. Papa Benedetto nella Deus Caritas Est ci dice che in fondo la nostra fede cristiana è l'incontro con una persona che dà alla vita un orientamento completamente diverso. Cioè, dopo che tu hai incontrato quella persona, la tua vita assume una direzione, un orientamento completamente diverso. Ora, se noi dovessimo dire qual è stato il momento puntuale della nostra vita in cui abbiamo incontrato Dio, abbiamo o no difficoltà a rintracciare quel momento? Cioè, sappiamo dire il giorno, l'ora, la circostanza, il volto, la situazione. Io ve lo auguro. A volte noi facciamo fatica perché in fondo non sempre abbiamo consapevolezza di aver incontrato quel qualcosa che ha segnato la nostra vita in maniera indelebile. Però è importante nella vita spirituale di ciascuno di noi poter rintracciare quel momento. A me capita spesso, magari parlando con le famiglie, di dire: la nostra vita è cambiata quando è nato nostro figlio, nostra figlia. Cioè, la nascita di un figlio, credo, segni in maniera indelebile l'orientamento della vita di una persona. È un momento preciso, puntuale. Oppure l'aver vissuto una malattia. Cioè, è un momento preciso che ha cambiato completamente il corso dell'evento della tua esistenza. Cioè, Dio non si nasconde soltanto nelle giornate di sole, ma anche nelle giornate di tempesta. Dobbiamo solo capire in che momento effettivamente è passato dentro la nostra vita e lo abbiamo incontrato fino al punto da riconoscerlo, fino al punto da riconoscerlo. E questo non è facile, cioè non è facile riuscire a rintracciare quel momento, a dare un nome proprio a quel momento. In questi giorni, con molta gratitudine, sentivo nel cuore veramente un sentimento di gratitudine nei confronti di un ragazzo, un ragazzo straniero che diversi anni fa con la mia comunità abbiamo incontrato, un ragazzo rom, che viveva in mezzo alla strada, in mezzo a situazioni difficilissime, arrestato, poi rilasciato, era minorenne, ha fatto dei danni infiniti, alla fine l'hanno espulso dall'Italia. E per diverso tempo io non ho più avuto notizie di questo ragazzo e l'unica cosa che potevamo fare era pregare per lui. Non molto tempo fa è ricomparso, cioè ha trovato un modo per riscrivermi e per darmi notizie di lui. Nel frattempo, anche se giovanissimo, si è sposato, anche forse un po' nella loro cultura questo, e gli sono nati due bambini. E mi ha detto una cosa che mi ha molto commosso, mi ha detto: non sono più la stessa persona di prima, questi figli mi hanno cambiato, ho rimesso la testa a posto, io adesso vivo per loro. Ora, non so se lui lo sa, ma quello è Dio che è passato dentro la sua vita. Ecco, se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, noi dobbiamo dire questo: tu ti accorgi che Dio è passato dentro la tua vita quando quello che ti è accaduto non solo ti ha cambiato, perché attenti, una cosa può cambiarti anche in peggio, ma ti ha cambiato perché tu smetti di vivere per te stesso e cominci a vivere per. Metteteci poi accanto a questo per quello che volete, ma tu non vivi più per te stesso.
cioè non sei più rivolto all'interno di te, ma sei in una posizione estroversa, non introversa. Questa mattina è passato un diacono che era presente ieri alla veglia, è venuto, mi ha portato il dépliant di una casa di aiuto che si trova qui nelle vicinanze, e mentre mi diceva, mi raccontava di questa esperienza caritativa, mi ha detto: ho voluto sostenere questa iniziativa perché io ci sono passato da questa sofferenza. Allora, voi immaginate un po' una persona che ha avuto un vissuto familiare devastante, e questo vissuto familiare devastante lo ha portato a non vivere più per se stesso e quindi a sviluppare una sensibilità inclusiva, aperta agli altri. Ad esempio, il dolore di questa persona è diventato un dolore accogliente, un dolore che si è aperto al dolore degli altri, alla sofferenza degli altri. Ora, io lo so che quando noi pensiamo all'Annunciazione la pensiamo sempre come un'esperienza mistica, spirituale, quasi fuori dalla realtà. La fatica più grande che dobbiamo fare noi cristiani è ricordarci che la logica dell'incarnazione è la logica di rintracciare esistenzialmente il passaggio di Dio dentro la nostra vita. Cioè, Dio entra dentro la nostra vita mescolandosi agli eventi della nostra esistenza, non al di fuori della nostra esistenza, ma esattamente lì, in quel momento. È un'autentica vita spirituale, è una vita che riesce ad accorgersi e ad assecondare questo passaggio esistenziale. Voglio citarvi un po' di brani che spero possano risultarvi utili e poi andare all'esperienza concreta di alcune persone, di alcuni santi, così da avere davanti a noi una sorta di attualizzazione di che cosa sia l'Annunciazione. Innanzitutto, senza lavorare troppo di fantasia, dovremmo dire che Maria non è una non credente che dopo l'Annunciazione diventa credente. È una donna che vive già dentro una religiosità, una religione, una tradizione. È una donna certamente allenata all'ascolto. Questo è valido per lei, ma è valido anche per Giuseppe. Se volete prendervi il parallelo dell'Annunciazione a Maria, dovete andare nel Vangelo di Matteo e leggervi l'Annunciazione a Giuseppe. Cosa voglio dirvi in maniera molto concreta? Che tu puoi accorgerti di Dio se hai sviluppato una capacità di essere attento, una capacità di ascolto. Maria e Giuseppe hanno questa capacità di ascolto, sono persone che non vivono in maniera superficiale. E questo lo sappiamo per certo perché Dio, quando parla, da loro è ascoltato. È ascoltato. Io mi domando se noi siamo persone allenate all'ascolto. Troppo spesso la nostra vita, qualunque essa sia, una vita laicale, la vita di impegno nel mondo, una vita ministeriale, di consacrazione, è una vita riempita dal fare. Noi facciamo, facciamo, facciamo. E pensiamo che fare la volontà di Dio coincida con il fare. Invece, so che può sembrare contraddittorio, fare la volontà di Dio significa innanzitutto ascoltare la volontà di Dio, cioè avere uno spazio in cui è presente l'ascolto. Non l'azione, ma l'ascolto. E l'ascolto non si nutre di cose complicate, ad esempio si nutre dell'educazione al silenzio. Io non lo so se noi siamo abituati ad avere momenti di silenzio nella nostra giornata, senza trasformarle in pratiche, in pratiche yoga. Cosa voglio dire? Voglio dire che a volte noi ci fissiamo sulla prestazione anche, non lo so, l'ascolto, la posizione del nostro corpo, una sorta di equilibrio emotivo, affettivo, intellettuale. Semplicemente, in maniera molto disarmante, avere un tempo nella giornata di silenzio, solo di silenzio, fossero anche 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora della nostra giornata in silenzio. Ecco,
Il tempo del silenzio è il tempo in cui tu ti accorgi che non esiste il vuoto. Cioè tu fai silenzio, ma magari quel silenzio coincide con un silenzio anche dentro. Il silenzio che tu fai ti catapulta dentro di te e ti accorgi che dentro di te non c'è silenzio, che ci sono tante cose. Ma il silenzio di cui io vi parlo non è assenza di pensieri, assenza di emozioni, non è capacità di svuotarsi. Il silenzio di cui vi parlo è attenzione. Cioè una persona è allenata al silenzio quando, facendo silenzio, è catapultata dentro di sé e comincia a osservare quello che si porta dentro. E proprio perché guarda, riesce a discernere, a distinguere le cose che si porta dentro. Ad esempio, riesce a vedere che c'è un malessere che lo accompagna, lo vede. Oppure c'è un'ansia che segna la maggior parte delle cose. Oppure ci sono dei pensieri ricorrenti, anche banali, devo pagare la bolletta, ma sta là, non riesci a dire il rosario perché ti viene in mente che devi fare quella telefonata. Com'è possibile? Ecco, la capacità del silenzio è la capacità di accorgersi di questo mondo interiore e di saperlo distinguere. E questo è importante perché Maria e Giuseppe, ad esempio, non sanno, non fanno un silenzio che li svuota, è un silenzio che gli permette di dire a un certo punto che in ciò che li abita riconoscono una voce che non è la loro, è la voce di Dio. Avrà avuto Maria dei pensieri come noi? Avrà pensato anche lei che doveva andare alla fontana a lavare il bucato, che forse qualcuno la stava aspettando? Aveva anche lei, non lo so, dei pensieri che le facevano immaginare la sua vita futura? Giuseppe avrà immaginato la sua vita familiare o avrà avuto preoccupazioni per la sua attività, per la sua bottega? Insomma, l'interiorità di queste persone, di Maria e di Giuseppe, è abitata da tutte le cose che noi stessi abbiamo, ma loro hanno la capacità a un certo punto di accorgersi che in mezzo a tutte queste voci che ci sono dentro c'è una voce che non è la loro, è la voce di Dio che gli sta parlando. Per Maria lo si dice in maniera esplicita, per Giuseppe si usa l'alfabeto del sogno. Giuseppe si accorge che quel sogno non è lui, non è il suo inconscio. Ecco, io credo che nessuno di noi può fare a meno di questa interiorità. Maria ci insegna innanzitutto questa attenzione, questo silenzio attento. Il che non significa che ci riusciamo sempre, ma che ci proviamo sempre. La cosa peggiore che possa accadere alla nostra vita è vivere fuori di noi, perché le persone che vivono fuori da se stesse a un certo punto si esauriscono. Abbiamo bisogno di tornare dentro di noi, perché abbiamo bisogno di incontrare, attenti a quello che sto per dirvi, abbiamo bisogno di incontrare quella parola che rende possibile davvero la nostra vita, che la renda vivibile. Che è un po' come dire che se tu non frequenti il motivo, tu ti dimentichi il motivo della tua vita, a un certo punto ti esaurisci. Hai bisogno di tornare costantemente a quel motivo. Le parole di Gabriele sono l'incontro con quel motivo. Sarà capitato a ciascuno di voi di andare a visitare San Damiano ad Assisi, no? Questo luogo, sì, che è un luogo di Francesco, forse dovremmo dire che è innanzitutto un luogo di Chiara. E perché è importante quel luogo? Ogni tanto qualche guida lo dice.
perché dice: e qui per Chiara Cristo è diventato carne. E come è avvenuto questo incontro, questa annunciazione con Chiara? Chiara ha incontrato il Verbo, la parola che le ha cambiato la vita, attraverso l'incontro con il carisma di Francesco. È qualcosa di puntuale, di vero. Ora, ogni volta che noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza, questa esperienza risignifica tutto il resto della nostra vita, e ogni volta che noi dobbiamo riprendere ossigeno dobbiamo ritornare a quell'esperienza, cioè a quell'incontro. Allora, per Chiara è stato Francesco, non lo so, per Ignazio a un certo punto è stata una battaglia in cui rimane ferito. Allora, prima ho citato una persona, adesso ho citato un evento, potremmo continuare all'infinito, eh? Per Paolo, sulla via di Damasco, c'è un evento puntuale, no? Un incidente di percorso che gli cambia, gli capovolge l'esistenza. Per Teresa D'Avila c'è una crisi durata 20 anni che a un certo punto trova un suo punto di svolta. Ecco, questa parola ci raggiunge sempre in maniera concreta, sempre. E noi abbiamo bisogno di quella parola per poter vedere in maniera nuova la nostra vita. Siamo partiti dall'inizio del Vangelo di Luca, permettetemi di fare uno spostamento totale e andare a finire alla fine del Vangelo di Luca. A me impressiona molto il racconto dei discepoli di Emmaus, racconto famosissimo del Vangelo di Luca, che trovate al capitolo 24, versetti 13-35. 24, 13, 35 del Vangelo di Luca. Ecco, la cosa che colpisce, sapete qual è? È che questi discepoli hanno già incontrato Cristo. E molto probabilmente è un gruppo di discepoli che lo ha seguito, che lo ha ascoltato, che forse avrà visto anche dei miracoli operati da Gesù. Ma dopo lo scandalo della croce se ne stanno tornando a casa. E Gesù in persona, Gesù risorto, si accosta a loro e dice l'Evangelista Luca che i loro occhi erano impediti nel riconoscerlo, cioè non riuscivano a vedere che era lui. Soltanto dopo riusciranno a fare questa sorta di riflessione e a dire: quando questo straniero ci parlava, non ci ardeva forse il cuore nel petto? Ecco, l'incontro con questo Verbo che si fa carne dentro la nostra vita è sì un incontro puntuale, cioè che è successo una volta in maniera precisa. Ma poi il Signore, misteriosamente nella vita, ci dà delle situazioni in cui ravviva questo incontro. E ravviva questo incontro non perché tu lo riconosci esplicitamente, ma perché senti dentro di te un fuoco che brucia. E questa cosa succede perché ascolti qualcuno e senti che il cuore ti brucia nel petto. Leggi la pagina di un libro, fai una passeggiata, ti succede qualcosa, hai un'amicizia, passi del tempo con delle persone, ti accorgi che queste cose ti fanno bene, perché anche se tu non vedi Cristo in maniera esplicita, queste cose ti rigenerano perché fanno di nuovo riaccendere dentro di te un fuoco. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. In ognuna delle nostre vocazioni, se non abbiamo delle situazioni che riaccendono il fuoco nel petto, diventa veramente molto problematico. Sapete perché? Perché quando il cuore non arde, si va avanti soltanto a forza di volontarismo. E il volontarismo è l'alfabeto degli infelici. Gli infelici solitamente vanno avanti a botta di volontà. Abbiamo bisogno di qualcosa che di nuovo ci faccia ardere il cuore. Dice: ma posso darmelo da solo questo? Ovviamente no.
chi tenta di darselo da solo solitamente incappa in incidenti esistenziali serie. Chi si rifugia nell'alcol o nelle sostanze o in una vita affettiva disordinata, in fondo sta cercando qualcosa che gli faccia sentire di meno il dolore e gli dia l'illusione che le cose siano diverse, ma è un'illusione. È un'illusione che ti fa male, tra l'altro. Non puoi darti da solo questa parola. Se tu ti dai da solo questa parola, ti fai male. È una parola che puoi solo accogliere. È una parola che puoi ricevere solo come dono, a patto che, punto numero uno, accetti di avere bisogno di questa parola, qualunque sia lo stato della tua vita. Se l'ultimo uomo della terra o il più importante uomo al mondo, hai bisogno di qualcosa che riattualizzi dentro di te il fuoco. Punto numero due, proprio perché sai che ne hai bisogno, vivi costantemente proteso o protesa ad accogliere, ad accorgerti di questa parola. Allora, se è vero che Dio ci ama, ed è vero che ci ama, pensate che ci lascia a piedi, pensate che non costella il nostro tempo, le nostre giornate, la nostra vita, di momenti in cui Egli non ci spiega il senso delle scritture, così come ha fatto ai discepoli di Emmaus, non ci fa ardere il cuore nel petto. Ma forse lo vivevamo con più spontaneità. Ma sapete perché era importante, ad esempio, una volta consigliare di leggere la vita di un santo? Perché tu leggi la vita di un santo, leggi la vita di San Giovanni Bosco, ma come fa a non arderti il cuore quando leggi la storia di quell'uomo? Come fa a non arderti il cuore quando non incontri, non lo so, la vita di Chiara Corbella? Per dirvi, no? Ecco, questo tipo di incontri sono messe sulla nostra strada per far rinascere dentro di noi un fuoco che arde. Quindi vedete le due cose che stiamo dicendo questa mattina. La prima, noi abbiamo bisogno di una parola che diventi significativa, esattamente come quel verbo che si fa carne. E questa parola solitamente è una parola che ci raggiunge in un evento specifico della nostra esistenza. Per accorgerti di questo evento, tu devi sviluppare una capacità di attenzione, una capacità di silenzio. Il silenzio è saper distinguere questa voce in mezzo a tante voci. Quindi è un lavoro anche su se stessi. Questa voce che ti ha raggiunto in un evento specifico si riattualizza costantemente in maniera misteriosa attraverso delle situazioni, delle persone, delle circostanze che riaccendono dentro di te il fuoco e quindi ti ridanno di nuovo motivazione. Quindi non è tanto aver trovato qualcosa che ha risolto i nostri problemi, ma abbiamo trovato qualcosa che ci aiuta ad affrontare quei problemi. Incoraggiarsi, incoraggiare, sentire questa forza che opera dentro di noi. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo straniero conversava con noi? Ecco, vedete quanto è concreta la vita cristiana e vedete come Maria in fondo ci indica una tappa molto importante. Avere Cristo non significa avere una convinzione. Vi potrà sembrare banale questa mia affermazione, ma credetemi che non lo è assolutamente. Perché purtroppo anche noi stiamo vivendo in un tempo in cui il cristianesimo nostro rischia di diventare ideologia. Il cristianesimo non è una convinzione. Se è una convinzione, cioè se è un'ideologia, noi ci mettiamo in mezzo a tutte le altre ideologie e facciamo guerra alle altre ideologie. La soluzione per noi non è escogitare un'idea da contrapporre a un'altra idea, ma contrapporre a un'idea un fatto.
Avete presente il miracolo del cieco nato? Avete presente questo miracolo in cui Gesù guarisce questo ragazzo, no? E quando i dottori, gli scribi, i farisei lo interrogano, no? Gli fanno il terzo grado: chi ti ha fatto questo? E quello lo racconta. Ma chi ti ha fatto questo? Di nuovo lo deve raccontare, di nuovo e ancora di nuovo. Cioè, non si accontentano mai, perché non accettano che Gesù abbia potuto fare questo miracolo, no? E poi cominciano a fare: ma un peccatore non può fare questa roba qui. Tu stai mentendo, chiamate i genitori, non era vero che era cieco. Cioè, negano l'evidenza, ok? Questo ragazzo, questo è l'antidoto ad ogni ideologia. Dice: io non lo so chi è, non lo so che cosa è successo, so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. Ora, arrangiatevi. Cioè, a tutte le vostre idee, no, eccetera, io so soltanto questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. È un fatto, non è una convinzione, è un fatto. Potremmo dire, non lo so, un Don Bosco che incontra un ragazzino, non gli sta impartendo una lezione di un'idea. Quel ragazzino potrà dire un prima o un dopo dentro la sua vita dopo quell'incontro. Prima mi sentivo di nessuno, ora mi sento di qualcuno. Poi potranno anche attaccare Don Bosco e dire che è un impostore, che è una persona che non va seguita, che vanno eliminati i salesiani, e l'ha vissuto come persecuzione Don Bosco. Potranno dire che Francesco d'Assisi era pazzo. Allora soltanto gli ingenui possono seguire Francesco, ma a me non sembra che nei primi compagni, tra l'altro, ci fossero solo degli sprovveduti. Quello che voglio dirvi io è che l'incontro con Cristo è proprio l'incontro non con una convinzione, ma con un fatto che tu accogli e che segna prima e dopo dentro la tua vita, e poi hai bisogno di qualcosa che riattualizzi quel fatto. Un figlio ti ha cambiato la vita? Sì. Che cos'è che riattualizza la maternità? Che cos'è che riattualizza la paternità? Che cos'è che riattualizza la tua scelta di consacrazione? Che cos'è che riattualizza il tuo sacerdozio? Che cos'è che riattualizza il tuo mestiere? Che cos'è che riattualizza la tua missione? Per esempio, io sono convinto che Don Alberione era un mistico. Cioè, soltanto un mistico può fare quella roba lì. E capite che è dal rapporto con Cristo che nasce anche un'opera. E se tu dimentichi questo incontro con Cristo, l'opera può anche rimanere, ma non è più di Cristo. È un'opera come le opere del mondo. Funziona, ma non salva. Una famiglia può funzionare, ma può non salvare. Una parrocchia può funzionare, ma può non salvare. Un istituto religioso può funzionare, ma non salva. Salvare significa che tu incontri, fai costantemente un'esperienza di Cristo, che non soltanto ti dà una motivazione, ma si espande dentro la tua vita, perché tu non ti preoccupi più di un risultato. Perché vale la pena voler bene a dei figli? Perché diventeranno i più bravi medici, avvocati al mondo, ma anche se diventeranno degli scapestrati, varrà la pena voler bene a questi figli. Perché? Perché chi vive in questo modo, cioè chi ha incontrato Cristo e riattualizza questo, non è più preoccupato del risultato, ma è preoccupato di vivere per, di donare la propria vita. E il dono della vita apparentemente è sempre uno spreco. Non è un affare. Tant'è vero che poche ore prima che Gesù cominciasse la sua passione, proprio a casa di amici, quando viene rotto il vasetto di alabastro con quel nardo profumato, la considerazione che viene fatta da chi non è in quella logica è esattamente questo: si poteva venderlo e darlo ai poveri.
viene percepito come uno spreco amare così, amare a fondo perduto. Ma è solo chi ama così, in maniera gratuita, gratis, a fondo perduto, profuma il mondo. Il profumo vero è di una vita vissuta per. Io non sono una madre e non posso conoscere fino in fondo che cosa prova una madre. Ma certamente davanti alla morte di un figlio, forse la prima reazione è quella di ripiegarsi su se stessi. E Maria invece la ritroviamo sotto la croce e poi la ritroviamo nel cenacolo, insieme agli altri. Maria non si chiude nel suo dolore, Maria vive per, anche quando soffre. Soffre per. Aggiungiamo finalmente la parola finale, per cosa? Per amore. Quando uno vive per amore e fa le cose per amore, ha trovato un motivo valido per cui può affrontare e fare tutto. Io sto lavorando perché gli altri se ne accorgano? No, per amore. Io sto vivendo questo mio servizio all'interno della Chiesa perché i miei superiori mi gratifichino? No, per amore. Io sto facendo questo perché i miei familiari a un certo punto mi diano quella gratitudine che è giusta per... No, per amore. E questo è davvero una sorta di bussola, di nord che il Signore ci mette nel cuore. Guardando Maria noi vediamo una donna che ha vissuto per amore. Quando noi diciamo per amore, stiamo dicendo per amore di Cristo, ma Cristo non è mai una cosa astratta, è sempre qualcuno. A me piace sempre sottolineare un aspetto che il Vangelo di Giovanni lo dice e non lo dice, cioè lo dice, ma bisogna fare attenzione per accorgersi di questo. Avete presente quando Gesù a un certo punto afferma: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Frase bellissima, tra l'altro. E noi diciamo che Gesù è morto dando la vita per tutti noi, ma sta cosa mi sa troppo di generalismo, no? Per quale motivo Gesù va a finire in croce? Per colpa di Lazzaro. È la risurrezione di Lazzaro che fa convincere le persone a condannarlo a morte. Quindi lui è il primo che ci mostra che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici. E questa cosa non è una cosa astratta. Lui ha dato la vita e la questione puntuale in cui lui ha potuto dare la vita è Lazzaro. Lazzaro è il motivo per cui lui viene condannato. Questo per dirvi che ognuno di noi vorrebbe scegliersi anche il per amore, no? Ma a volte il per amore lo incontri nella vita, non te lo scegli, ce l'hai lì davanti. Perché Dio vuole essere amato, riconosciuto e accolto nel reale che abbiamo, non nell'ideale che speriamo. Se io avessi accanto delle persone degne, amorevoli, onorevoli, darei la vita per loro. Questo è l'ideale. Tu di fianco non c'hai persone così. C'hai persone che a volte sono mediocri, che sono ingiuste, che forse non meritano nulla. Però a differenza dell'ideale, queste persone esistono, ci stanno veramente. E il Signore sta dicendo per amore loro. Ama queste persone. Ama me. Attraverso queste persone. L'annunciazione in fondo ci insegna questo, non soltanto a ripartire da ciò che dà significato alla nostra vita, ma a dare alla nostra vita questo orientamento che è un orientamento di apertura. Adesso non so nella traduzione nuova del Messale, no? Ma nella preghiera eucaristica 4 c'era proprio questa indicazione.
è perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato lo Spirito. Cioè, qual è l'opera dello Spirito? Sentite questa parola, l'opera dello Spirito, e quindi l'opera della vita spirituale. Vita spirituale è la vita dello Spirito dentro di noi. Non vivere più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi. Vivere per. Ma vivere per Lui che è morto e risorto per noi non è una cosa astratta. Abbiamo occhi per accorgerci di chi significa in questo momento per noi vivere per? Ecco, prendere sul serio la realtà significa per noi prendere sul serio Cristo. E se tu stai prendendo sul serio Lui, non sei più preoccupato dei risultati. Perché la pienezza che ricevi non ha più niente a che fare con i risultati. Non è un'opera del mondo. Bene, voglio arrivare alla conclusione di questa nostra prima meditazione questa mattina, raccontandovi o mettendo davanti alla vostra attenzione un racconto drammatico che troviamo nel libro della Genesi. Genesi capitolo 32, versetti 23-33. Ripeto, Genesi 32, versetti, capitolo 32, versetti 23-33. Ripeto, Genesi 32,

non in maniera molto leale. Voi sapete che Giacobbe alla fine ruba la primogenitura, e quando il fratello si accorge di questo si arrabbia. Ma Giacobbe è niente al confronto del fratello, e fisicamente, cioè il fratello era proprio un energumeno, lui è un mingherlino, e in termini proprio di possibilità il fratello dispone di uomini, persone, armamenti che Giacobbe non ha. Giacobbe ha solo problemi, perché ha mogli a carico, figli e poca roba, non può fare niente. E c'è un momento nella vita di Giacobbe, che è un momento drammatico, ma un momento decisivo, che è il momento in cui sta scappando dal fratello, è notte, e cerca in tutti i modi di attraversare il guado dello Yabok, pensando che andando dall'altra parte riuscirà a seminare il fratello. Quella notte succede qualcosa veramente di interessante, di drammatico, ma di decisivo nella vita di Giacobbe. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabok. Capite? Ha donne e bambini a carico, non ha soluzioni o armi o eserciti. Il fratello invece arriva con centinaia di uomini a ucciderlo. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. C'è questa lotta di Giacobbe in quella notte con un uomo misterioso. Ho sempre pensato che in fondo quest'uomo misterioso, che è certamente Dio, lo vedremo tra un po', innanzitutto si mostra a lui come un uomo che lotta con lui, perché anche il suo senso di colpa quello, eh? C'è un'esperienza di un dolore che lui ha fatto, che non è un dolore che cancelli, punto e basta, è un dolore che ti fa male, con cui tu lotti. E vedendo che non riusciva a vincerlo, quest'uomo, vedendo che non riusciva a vincere Giacobbe, lo colpì all'articolazione del femore, e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Lo colpisce all'anca, Giacobbe cade, Giacobbe continua a lottare, non si ferma, non si arrende. Guardate, se volete un'immagine eloquente di che cosa sia la vita spirituale, questa è la vita spirituale. La vita spirituale è lottare. E lottare con i propri fantasmi, con il buio che ci abita, con un Dio che a volte non capiamo, che ci sembra venir contro, e non smettere di lottare, perché in fondo la vita spirituale finisce quando tu ti rassegni, quando tu dici non c'è più niente da fare. Non è vero. Quello disse: lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. E Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Credo che nella vita religiosa non esista più questa cosa, cioè di cambiare il nome, vero? No, è raro. Però c'è qualcosa di interessante in questo. L'incontro con Cristo è l'incontro con qualcuno che ti rivela un nome che tu non conoscevi. Francesco Forgione diventa Pio da Pietrelcina, ad esempio. Giovanni di Bernardone diventa Francesco. E Simone il pescatore diventa Pietro. Che cosa c'è nascosto dietro questa cosa? È che in fondo l'incontro con Cristo, con la vita spirituale, ti rivela la tua vera identità, quella che non conosci. Tu pensi di essere Giacobbe, ma in realtà tu sei Israele.

Ma Israele è emerso dopo tanti incidenti di percorso, dopo tanti errori che hai fatto e dopo che non hai smesso di lottare anche se era notte. Ecco, perché noi dovremmo coltivare seriamente una vita spirituale? Perché abbiamo bisogno di capire chi siamo. Solo Cristo sa chi siamo davvero. Solo Lui può dirci il nostro vero nome. Anche Maria forse pensava qualcosa di se stessa, ma alla fine della storia ha capito che lei non era semplicemente ciò che poteva immaginare di se stessa. Questo le fa dire, ma lo vedremo oggi pomeriggio, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, che non mi sembra proprio una frase umile, ma invece è di un'umiltà pazzesca, perché è di una concretezza straordinaria. Maria si accorge di non essere più semplicemente ciò che immaginava. E poi, ecco, l'ultima cosa, ciò che Dio fa nella vita di Giacobbe lo fa non solo per Giacobbe, ma attraverso di lui la benedizione arriva a tutte le genti. Questo a ricordarci una cosa molto importante. La prima cosa che un'autentica vita spirituale, secondo proprio la via di Maria, cancella è l'individualismo. Una vita spirituale individualistica non è una via spirituale, non è una vita spirituale. L'individualismo funziona in questo modo: voglio Dio in modo tale che sto bene io. Tutto inizia e finisce nel rapporto tra me e Dio. No, Dio entra in relazione con te perché attraverso di te vuole fare qualcosa per gli altri. Non sta pensando solo a te, sta pensando anche a tanti altri. Quindi questo è importante, perché la nostra santità non è un affare nostro, è un affare per gli altri anche. Se tu ti santifichi, hai fatto un favore anche agli altri, non solo a te stesso. La benedizione che Giacobbe Israele riceve quella notte è una benedizione che si estende a tutte le generazioni dei suoi figli. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La benedizione di Maria raggiunge noi, per un motivo molto semplice, perché questa donna alla fine ci dà Cristo. E che cosa ci può essere di più prezioso di qualcuno che ti dà Cristo? Chissà se noi siamo una benedizione, o se noi abbiamo inteso la nostra vita di fede semplicemente come un trovare un nostro equilibrio. Ecco, se tu intendi la tua vita di fede come risolverti il tuo problema, tu non riesci a capire le parole di Paolo quando dice: in noi opera la morte perché in voi operi la vita. Questo sta a significare che il dolore e la sofferenza di un padre e di una madre in realtà portano frutto nella vita dei figli, ad esempio, che la mia mortificazione di questo momento è a vantaggio della mia comunità, che l'esperienza che sto vivendo in questo momento della mia esistenza non inizia e finisce con me, ma passa attraverso di me, e che ci sono dei momenti in cui io mi trovo a vivere delle cose difficili a vantaggio di tutti. Non so se vi rendete conto di quanto è importante questo, perché un po' capire che certe volte noi viviamo dei momenti difficili, ma se tu hai la consapevolezza che lo stai vivendo per gli altri anche, non solo per te stesso, li accetti. Dice Paolo: io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la Chiesa. Qualcuno direbbe: cosa sei disposto a perdere? Beh, lì si vede l'autentica vita spirituale. Se tu sei disposto a mettere la tua vita in gioco,
Da quel momento in poi ciò che Dio fa dentro la tua vita è una benedizione per tutti. L'incarnazione non è un fatto intimistico, individuale tra Maria e Dio, ma è un fatto che riguarda tutta la creazione, tutta la storia, tutti noi. Beh, è così per ogni vocazione, è così per ogni esperienza autenticamente di fede e cristiana. Ciò che Dio fa dentro la nostra vita è per il vantaggio di tutti, ma è vero anche il contrario. Ciò che noi impediamo a Dio di fare dentro la nostra vita, lo togliamo agli altri. Lo togliamo agli altri.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Dopo la scoperta della tomba vuota e dopo la parola rivelatrice degli angeli sul fatto della risurrezione, viene l'incontro con Cristo in persona. Quando hanno appreso dagli angeli che Gesù era risorto, le donne sono corse a portare la lieta notizia ai discepoli. Lungo la via, ecco Gesù venne loro incontro dicendo: «Rallegratevi». Le donne sono dunque le prime a beneficiare delle apparizioni di Cristo risorto. In questa precedenza accordata ad esse si manifesta una volontà esplicita di Gesù. Sono delle donne quelle che scoprono la tomba vuota, perché nel fervore del loro attaccamento a Gesù, esse sono le prime a recarsi alla tomba. Sono delle donne quelle che ricevono il messaggio degli angeli, ed esse, accogliendo la parola a loro rivolta, sono le prime a credere nella risurrezione di Cristo. Si capisce ugualmente che le donne siano le prime a incontrare la persona del Signore risorto. C'è un motivo per questa precedenza voluta chiaramente da Cristo. Essa non si spiega semplicemente con le circostanze proprie di questo momento della storia. C'è un legame fondamentale di dipendenza tra il sacrificio redentore e la risurrezione. Nel momento del compimento del sacrificio, le donne che erano attaccate a Gesù hanno testimoniato la fermezza e la fedeltà di questo attaccamento. Il loro atteggiamento contrastava con quello degli apostoli, che al momento dell'arresto di Gesù erano tutti fuggiti. A questa perseveranza nella fede e a questa fedeltà nell'amore manifestate dalle donne, Cristo ha voluto rispondere con una maggiore sollecitudine a farle entrare nella gioia del mistero della risurrezione. Si potrebbe dire che il cuore delle donne, grazie a un impegno più deciso e più generoso nel dramma dell'offerta redentrice, era più preparato ad accogliere Cristo nella pienezza del suo amore trionfante. D'altra parte, il cuore di Cristo, toccato in modo particolare dalla partecipazione che le donne avevano voluto avere alle sofferenze della sua passione, ha desiderato che esse partecipassero per prime alla felicità della sua risurrezione. Tra le donne che hanno accolto Cristo trionfante non si può dimenticare la presenza di Maria. I racconti evangelici non ci riferiscono apparizioni di Gesù risorto a sua madre. Lo si può capire perché, se queste apparizioni ci fossero state, non sarebbero potute servire come prove che garantivano l'evento. Tuttavia, si può vedere un indizio che tale apparizione è avvenuta veramente. Maria non è nominata tra le donne che si recano di prima mattina alla tomba. Ci sono due altre Marie, Maria Maddalena e Maria, madre di Giacomo, ma la madre di Gesù non è menzionata. Ora, se c'è una persona che poteva essere spinta a recarsi il più presto possibile alla tomba, questa è proprio la madre del crocifisso. Ella avrebbe desiderato ritrovare la presenza di suo figlio. Se Maria non si reca alla tomba, è perché questo passo è inutile, perché l'incontro con suo figlio trionfante è già avvenuto.

La precedenza che Gesù voleva dare alle donne nelle sue apparizioni doveva valere anzitutto per Maria. Ella era rimasta in piedi al Calvario con una fede totale in suo figlio. Era stata l'esempio della fedeltà attraverso la prova. La sua partecipazione speciale alla passione richiedeva, secondo il piano divino, una partecipazione speciale al trionfo della risurrezione. Il Salvatore non avrebbe potuto mancare di concedere questa partecipazione a sua madre, riservando a lei la sua prima apparizione. Un'ulteriore conferma di questa precedenza concessa da Gesù a Maria è la disposizione d'animo che aveva caratterizzato la madre di Gesù nel dramma redentore, la speranza. Più volte Gesù aveva predetto la sua sofferenza, la sua condanna e la sua morte, aggiungendo ogni volta che il terzo giorno il figlio dell'uomo sarebbe risorto. I discepoli avevano udito questa predizione, senza però poterla assimilare o penetrare, perché essa sembrava loro difficile da capire. Anche le donne l'avevano ricevuta, ma senza farvi molta attenzione, e l'avevano dimenticata. Infatti, sono gli angeli che la ricordano ad esse. Invece, quando era stata riferita a Maria, questa predizione aveva risvegliato in lei tutta la sua attenzione. Essa conteneva la promessa che la grande prova che doveva colpire suo figlio sarebbe stata di breve durata, perché il terzo giorno ci sarebbe stata una misteriosa risurrezione, il che significava perlomeno un ritorno in vita. Anche se non poteva capire tutto ciò che comportava esattamente tale risurrezione, Maria credeva alla predizione. Dopo che ella ha visto suo figlio morire sulla croce, l'annuncio fatto per il terzo giorno ha continuato a mantenere viva la sua speranza. Maria era l'unica persona sulla terra a possedere questa speranza. È stata la sola che ha atteso la risurrezione il terzo giorno. Avrebbe potuto Cristo non rispondere a questa speranza di sua madre, una speranza fondata sulla propria parola.

0: Maria rappresentava la speranza di tutta l'umanità, concentrandola in se stessa. Infatti, la risurrezione del figlio dell'uomo il terzo giorno è l'evento che ha realizzato tutto ciò che gli uomini speravano, pensando alla loro salvezza. Anche se non potevano precisare i dettagli di un tale evento, essi attendevano la venuta di un Salvatore liberatore, trionfante. È questa speranza universale che Maria aveva ripreso per conto suo, nei termini che Gesù aveva usato per descrivere l'evento. Il figlio dell'uomo sarebbe risorto il terzo giorno. Così, la prima apparizione è stata la risposta di Cristo alla speranza di Maria, la speranza personale della madre di Gesù e nello stesso tempo quella dell'umanità, è stata colmata dalla presenza di suo figlio vivo. In questo modo, tutto il passato della storia umana trova il suo compimento. Tuttavia, le apparizioni di Cristo risorto non sono soltanto frutto di un passato, ma sono rivolte verso l'avvenire, come testimonia l'intenzione di Cristo di affidare una missione alle persone a cui appare. Le donne sono mandate a comunicare il lieto messaggio ai discepoli. Questo orientamento verso l'avvenire significa anche l'apparizione a Maria. Nel momento del sacrificio, Gesù aveva scelto sua madre tra tutte le donne per una missione nuova di maternità. Affidandole il discepolo amato, le aveva conferito una maternità spirituale destinata a estendersi a tutti i discepoli e a tutti gli uomini. Il terzo giorno le è apparso per comunicarle, con la sua risurrezione, la vita, la forza e la gioia che erano necessarie per un compimento fecondo di tale missione.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate. Il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gliel'aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
3: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
3: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore, Cristo e Audici, Madre Este che sei Dio, Fiore Redentore, modo che Dio, Spirito.

0: Madre della misericordia, Madre della divina grazia, Madre della fiducia, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre del salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: quando la Chiesa dei primi tempi gemeva sotto il giogo dei Cesari, al giovane imperatore Costantino apparve nell'alto la croce. Era il segno premonitore e al tempo stesso la causa della prossima grande vittoria. Ecco, dinanzi ai nostri occhi, un altro segno divino che ci promette la felicità. Il sacratissimo cuore di Gesù, sormontato dalla croce, risplendente in mezzo alle fiamme. In Lui dobbiamo porre tutte le nostre speranze. Da Lui dobbiamo impetrare ed attendere la salute dell'umanità.
1: Così insegnava Leone XIII nell'enciclica Annum Sacrum il 25 maggio 1899. L'11 giugno dello stesso anno consacra l'intero genere umano al Sacro Cuore di Gesù. Era l'aurora del nuovo secolo.

0: Il culto del Sacro Cuore di Gesù ebbe inizio nei primi secoli del cristianesimo e raggiunse un suo primo apice nel Medioevo, come scrive il padre Federico Schwendimann della Compagnia di Gesù. Conobbe poi una seconda rigogliosa fioritura nel secolo XVII, legata ai nomi di due santi, Giovanni Eudes e Margherita Maria Lacocque. L'uno, il 20 ottobre 1622, fece introdurre il culto del Sacro Cuore nella liturgia. L'altra, una claustrale del monastero della Visitazione di Paray-le-Monial, comunicò un messaggio di Cristo alla sua chiesa.
1: Di questo messaggio si conosce per lo più solo la parte relativa alla grande promessa fatta da Gesù a Margherita Maria.
2: Io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il suo amore onnipotente accorderà a tutti coloro che si comunicheranno il primo venerdì di 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale.
1: Premesso e rilevato che le apparizioni e le rivelazioni di Gesù a Margherita Maria Lacocque furono solo l'occasione storica che rese popolare questa devozione, ne ripercorreremo in sintesi lo svolgimento attraverso l'autobiografia che la santa scrisse per ordine del suo direttore, padre Rollin.
0: La santa, nei suoi scritti, parla di molte rivelazioni, ma 4 hanno importanza tutta speciale e vengono ordinariamente chiamate le grandi apparizioni, avvenute tutte nel monastero di Paray-le-Monial, dove Margherita Maria era entrata nel 1672, il 6 novembre, all'età di 24 anni. La prima avvenne il 27 dicembre, probabilmente nell'anno 1673, ed ecco come la santa racconta.
3: Una volta, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento, mi trovai invasa da questa divina presenza, ma sì fortemente che mi dimenticai di me stessa e del luogo ove stavo, e mi abbandonai a quello spirito divino, affidando il mio cuore alla forza del suo amore. Egli mi disse:
2: il mio cuore è così appassionato per gli uomini che, non potendo più contenere in se stesso le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le espanda per tuo mezzo e si manifesti loro per arricchirli dei numerosi tesori che io ti svelo, i quali contengono le grazie santificanti e salutari necessarie per ritrarli dall'abisso di perdizione.
1: La seconda apparizione avvenne qualche tempo dopo, probabilmente il primo venerdì dell'anno 1674.
3: Il divin cuore mi si presentò come su di un trono di fiamme, più luminoso di un sole, trasparente come un cristallo. Era circondato da una corona di spine che significavano le punture dei nostri peccati. Era sormontato da una croce per significare che dai primi istanti della sua incarnazione la croce vi fu piantata e fu colmata fin da quei primi istanti da tutte le amarezze che doveva soffrire durante tutto il corso della sua vita e della sua santa passione. Egli mi manifestò che l'ardente desiderio di essere amato dagli uomini e di ritrarli dalla vita di perdizione dove Satana li precipita a schiere gli aveva fatto concepire il disegno di manifestare il suo cuore agli uomini con tutti i tesori di amore e di grazia che esso contiene, affinché tutti coloro che volessero rendergli e procurargli l'onore, l'amore e la gloria che sarà in loro potere, egli li arricchirà con abbondante profusione di quei divini tesori del cuore di Dio che ne è la sorgente. Questa si deve onorare sotto la figura del cuore di carne di cui egli voleva che l'immagine fosse esposta e portata sul cuore. Questa devozione è come ultimo tentativo del suo amore che voleva aiutare gli uomini in questi ultimi tempi. Con questa redenzione amorosa per sottrarli all'impero di Satana. Dopo, il sovrano dell'anima mia disse:
2: ecco il disegno per il quale io ti ho scelta e ti ho fatto tante grazie e ho avuto una cura speciale di te. Mi sono fatto io stesso tuo maestro e direttore per disporti al compimento di questo grande disegno e per affidarti il grande tesoro che io ti mostro qui svelato.
3: Allora, prostrandomi a terra, gli disse: mio Signore e mio Dio, non potendo esprimere quello che provavo, né sapevo se ero in cielo o in terra.
0: La terza apparizione avvenne quasi sicuramente il 2 luglio 1674, festa della Visitazione della Santa Vergine.
3: Una volta che il Santissimo Sacramento era esposto, Gesù Cristo mi si presentò tutto splendente di gloria, con le sue cinque piaghe luminose come il sole, e da quella sacrosanta umanità uscivano fiamme da ogni lato, ma soprattutto dal suo adorabile petto, e mi scoprì il suo amante ed amabile cuore, che era la viva sorgente di quelle fiamme. Allora egli mi manifestò le meraviglie del suo puro amore per gli uomini, dai quali non riceveva che ingratitudine e disprezzo, e mi diceva:
2: questo mi è molto più doloroso che tutto quanto ho sofferto nella mia passione. Loro non hanno che freddezza e disprezzo, ma almeno tu supplisci alle ingratitudini degli uomini quanto potrai.
3: E dato che io gli mostravo la mia impotenza, mi disse:
2: tieni, prendi, ecco quello con cui supplirai a quanto ti manca.
3: E nel tempo stesso quel divin cuore si aperse e ne uscì una fiamma sì ardente che io pensai di esserne incenerita, poiché ne fui tutta pervasa e non potevo sopportarla. Perciò gli domandai che avesse compassione della mia debolezza. Egli mi disse:
2: io sarò la tua forza, non temere di nulla, ma sii attenta alla mia voce e a quanto ti domando per disporti a compiere i miei disegni. Tu mi riceverai nel Santissimo Sacramento tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà. Di più, ti comunicherai tutti i primi venerdì del mese e tutte le notti, dal giovedì al venerdì, ti farò partecipe di quella mortale tristezza che io provai nel giardino degli ulivi. E per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora io presentai a mio padre in mezzo a tutte le angosce, tu ti alzerai tra le 11:30 per impetrare misericordia per i peccatori, e durante quest'ora farai quello che io ti insegnerò.

0: quarta apparizione, la più importante, chiamata perciò la grande apparizione, avvenne nel 1675, durante l'ottava del Corpus Domini, molto probabilmente il 16 giugno. Ed ecco il racconto della santa.
1: Il giorno dell'ottava, essendo dinanzi al Santissimo Sacramento esposto, io ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mossa dal desiderio di rendere amore per amore, ma egli mi disse:
2: tu non mi puoi rendere un servizio maggiore che fare quello che tante volte io ti ho già domandato.
1: E scoprendomi il suo divin cuore, mi disse:
2: ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini e nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per manifestare loro il suo amore. E in risposta non riceve dalla maggior parte che ingratitudine, disprezzo, irriverenza, freddezza e sacrilegio nel sacramento d'amore. Ma quello che mi è ancora più doloroso è che sono dei cuori a me consacrati che mi trattano così. Perciò io domando che il primo venerdì, dopo l'ottava del Corpus Domini, sia dedicata ad una festa particolare, per onorare il mio cuore, facendogli ammenda riparatrice, comunicandosi quel giorno per riparare le indegnità commesse durante il tempo in cui è esposto sugli altari. E io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere largamente il suo amore su coloro che mi renderanno tale onore.
1: Ma, Signore mio, a chi vi rivolgete voi? Ad una sì miserabile creatura e peccatrice, la cui indignità sarebbe piuttosto atta ad impedire il compimento dei vostri disegni. Voi avete tante anime generose per eseguirli.
2: Tu non sai che io mi servo dei soggetti più deboli per confondere i forti.
1: Datemi dunque il mezzo di fare quanto voi mi domandate.
2: Rivolgiti al mio fedele servo e perfetto amico e digli di fare tutto il possibile per stabilire questa devozione. Non si perda di coraggio per le difficoltà che incontrerà, ma sappia che è onnipotente chi diffida interamente di sé per confidare totalmente in me.
3: Gesù designa qui il padre Claudio della Colombière, allora superiore della residenza dei Gesuiti a Paray-le-Monial. Claudio della Colombière, nato il 2 febbraio 1641 a Saint-Symphorien-Lauzon, entra a 17 anni nella Compagnia di Gesù e va a Paray-le-Monial il 2 febbraio 1675 come predicatore e guida spirituale, da tutti riconosciuto come un santo religioso. Benedetto XV lo chiama uomo di eminente santità. Il padre Claudio della Colombière inserì la storia delle rivelazioni di Margherita Maria Alacoque nel suo diario degli esercizi spirituali del 1677, venne poi pubblicato nel 1684. Gli esercizi spirituali ci fanno assistere all'azione ammirabile della grazia, la quale preparava il beato alla sua missione speciale. Questo diario del padre della Colombière fu il mezzo col quale Dio si servì per far conoscere le apparizioni.
0: Da principio la devozione incontrò le più vive opposizioni anche nelle file più alte della Chiesa. Vi si vedeva una novità malsana, troppo materiale, superstiziosa. Ma poco per volta le prevenzioni caddero e Papa Clemente XIII, il 26 gennaio e il 6 febbraio 1765, istituì la festa del Sacro Cuore di Gesù.
3: 23 agosto 1856. Pio IX estende la festa del Sacro Cuore alla Chiesa Universale.
0: 25 maggio 1899. Leone XIII emana l'enciclica Annum Sacrum sulla consacrazione del genere umano al Sacro Cuore.
3: 13 maggio 1920. Margherita Maria Alacoque viene elevata agli onori dell'altare per opera di Benedetto XV.
0: 8 maggio 1928. Pio XI emana l'enciclica Miserentissimus Redemptor sul dovere universale della riparazione al Sacro Cuore. Il 16 giugno del 1929 procede alla beatificazione del padre Claudio della Colombière.

0: Nel secolo XX resta attualissima la devozione al Sacro Cuore di Gesù. E Pio XII, nella lettera enciclica Aurietis Aquas in Gaudio, sul mirabile sviluppo del culto al Sacro Cuore di Gesù nei tempi moderni, scriveva:
1: nel vedere che purtroppo il numero di coloro che si professano nemici di Dio va oggi crescendo e che i principi del materialismo teorico e pratico si vanno spargendo sempre di più, dinanzi all'esaltazione delle cupidigie più sfrenate, dinanzi allo spettacolo di tanti mali che oggi travagliano individui, famiglie, nazioni e il mondo intero, dove mai cercheremo il rimedio? Si potrà forse trovare una devozione più eccellente del culto al Sacro Cuore di Gesù?
0: E l'oggi San Giovanni XXIII, nel suo giornale dell'anima, scriveva:
2: talora sembra che nello sviluppo della devozione al Sacro Cuore in questi ultimi tempi si tocchino i confini dell'esagerazione. Ma se il cuore di Gesù è veramente la porta, ostium vitae, come mi piace il pensiero di Sant'Agostino che chiama il cuore di Gesù porta della vita. Non c'è nulla di troppo o di esagerato. Bisogna passare di là ad ogni costo, per entrare o per uscire. E io voglio passare di là.
0: Ascoltiamo ancora l'oggi venerabile Paolo VI.
3: Rifiorisca ogni giorno di più il culto al Sacro Cuore e sia da tutti considerato come una forma nobilissima e degna di quella vera pietà che al nostro tempo, specialmente per opera del Concilio Vaticano II, viene insistentemente richiesta verso Cristo Gesù, Re e centro di tutti i cuori.
0: E Giovanni Paolo II, oggi santo, il 15 giugno 1980 così insegnava:
4: ti ho amato di amore eterno. Queste meravigliose parole della Sacra Scrittura vengono alla mente quando la Chiesa si raccoglie presso il cuore di Gesù, meditando i suoi misteri. Oggi risuoni ancora fervorosa l'eco di quella solennità che nella vita della Chiesa ha una secolare tradizione e un'attualità sempre viva. Ciascuno di noi rifletta su ciò che lo avvince a quel cuore che ha tanto amato gli uomini.
0: Il 31 maggio 1992 lo stesso Giovanni Paolo II procede alla canonizzazione del padre Claudio della Colombière. Ecco schematicamente le 12 promesse del Sacro Cuore a quanti praticheranno la sua devozione.
5: Io darò loro tutte le grazie necessarie per il loro stato. Metterò la pace nelle loro famiglie. Li consolerò in tutte le loro afflizioni. Io sarò il loro rifugio sicuro in vita e specialmente in morte. Spanderò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. I peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia. Le anime tiepide diverranno fervorose. Le anime fervorose si eleveranno rapidamente a una grande perfezione. Io benedirò perfino le case ove l'immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta ed onorata. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro nome scritto nel mio cuore e non ne sarà già mai cancellato. L'amore onnipotente del mio cuore accorderà a tutti quelli che si comunicheranno i primi venerdì del mese, per 9 mesi di seguito, la grazia della perseveranza finale. Non morranno nella mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti, poiché il mio cuore sarà il loro sicuro asilo in quell'ultima ora.

0: Benedetto XVI, nell'Angelus del 1 giugno 2008, così affermava:
1: ogni persona ha bisogno di un centro della propria vita, di una sorgente